0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: In occasione dell'inizio di un nuovo anno, Pasquale D'Annunzio questa sera ci darà il seguente messaggio: anno nuovo, un cammino nuovo nella verità e nell'amore. Buon ascolto.
2: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, cari amici, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche allo staff e agli ascoltatori di Radio Logos. Come diceva il caro Corrado prima, il titolo del messaggio di oggi è proprio questo: anno nuovo, un cammino nuovo nella verità e nell'amore. Anno nuovo, vita nuova, è il proverbio che spesso viene ricordato a Capodanno, dietro cui si nascondono aspettative, speranze, desideri di cambiamento che troppo spesso purtroppo non vengono realizzati. Anno nuovo, vita nuova, è una forma di auspicio racchiusa in poche parole, dietro cui si cela una grande voglia di cambiamento e novità. Si nasconde il desiderio di dare una svolta alla propria vita, di cambiare anche le proprie abitudini, nonché il desiderio di raggiungere delle mete, degli obiettivi importanti. Ma chiediamoci, perché spesso, nonostante gli auguri, i propositi, non raggiungiamo una vita nuova, non raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo prefissi? Insomma, com'è possibile realizzare una vita nuova? Tutti oggi affermano la necessità di un cambiamento, bisogna cambiare, non si può continuare così, si afferma, di fronte alle guerre devastanti in Ucraina, nel Medio Oriente, di fronte al male, alle ingiustizie, all'immoralità, alla violenza, alle gravi crisi che stiamo attraversando. Tutti affermano la necessità di cambiare radicalmente la società, le sue strutture, di fare delle riforme urgenti nel campo della giustizia, dell'economia, del lavoro, della pubblica amministrazione, della scuola, dell'università, del sociale e così via. Ma chiediamoci, chi, che cosa deve cambiare veramente? E com'è possibile cambiare? E ognuno ha la sua ricetta. Politici, economisti, sindacati, giornalisti, sociologi, scienziati presentano la loro visione del mondo, però non riescono a risolvere i gravi problemi che travagliano la società, le famiglie, gli individui. Gesù incontrò un giorno un uomo colto, importante, religioso, un membro del Sinedrio, il consiglio di governo del popolo di Israele, che venne a lui di notte per paura di essere disapprovato dagli altri farisei. Cercava una risposta ai suoi problemi e ai suoi interrogativi. Nicodemo era un leader della comunità ebraica, uno degli uomini migliori della società di allora. Come fariseo era scrupoloso osservatore della legge, digiunava due volte alla settimana, dava la decima delle sue entrate, pregava, ma Gesù gli disse in modo chiaro, netto: questo non ti basta, devi nascere di nuovo, devi cambiare, devi iniziare da capo la tua vita. Tu hai bisogno di una nuova vita, di una nuova natura. E disse queste parole forti: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere, non può entrare nel regno di Dio. E Gesù mostrò in quell'incontro a Nicodemo la necessità della nuova nascita. Allora chiediamoci ancora, chi, che cosa deve cambiare? Il nostro marito, la nostra moglie, i nostri figli, le strutture, la politica, insomma gli altri. Cari ascoltatori, cari amici, non solo gli altri, ma noi personalmente dobbiamo cambiare. Gesù Cristo affermò che è il cuore e la coscienza dell'individuo che bisogna cambiare. E ripeto a Nicodemo, Gesù disse: tu devi nascere di nuovo, tu devi cambiare. Non solo gli altri. Il cuore è la sede del peccato, perciò deve cambiare. La Bibbia afferma infatti: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno. Caro amico, il male è dentro di noi, non solo esterno a noi. E Gesù disse a questo riguardo delle parole molto importanti: poiché dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidice, malvagità, frode, lascivie, calunnie ed altro ancora. Il vero cambiamento, la vera rivoluzione è quella che inizia nel cuore, nell'intimo dell'individuo. Alla base dei problemi che travagliano il mondo, la società, le famiglie, gli individui, c'è il nostro io, la nostra natura egoistica. È l'individuo perciò che bisogna cambiare prima di tutto, e se gli uomini cambiano, anche la società di conseguenza cambierà. Per questo motivo, mentre tutti i vari movimenti politici e sociali si rivolgono alle masse, il Vangelo si rivolge all'individuo. Solo un uomo rinnovato da Dio potrà osservare il comandamento divino: ama il tuo prossimo come te stesso. Solo il vero credente può esercitare un'influenza benefica nel mondo in cui vive. Ma devo dire, miei cari, che anche il credente all'inizio di un nuovo anno è chiamato a riflettere sull'anno appena passato, è chiamato a cambiare, a riconsiderare i propri obiettivi per il nuovo anno. La parola di Dio ci esorta a riflettere sulle nostre vite, sul nostro cammino, sulla nostra condotta. In Efesini 5, versetti 15, leggiamo queste parole molto forti: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da storti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. E Paolo ancora nella lettera ai Colossesi al capitolo 4 versetto 5 dice: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Voglio meditare questa sera la seconda lettera dell'Apostolo Giovanni, che è la più breve della Bibbia, ma ci offre insegnamenti profondi sulla verità, sull'amore, sulla vigilanza contro i falsi dottori che minacciano sulla nostra fede, che minacciano la nostra fede in un mondo che cammina nell'incertezza, nell'inganno. L'Apostolo Giovanni ci invita a rimanere saldi nella verità e a vivere un amore che è fondato su di essa. Insomma, questa lettera ci invita ad avere un cammino nella verità e nell'amore. L'Apostolo Giovanni ci offre insegnamenti profondi sull'amore cristiano, sulla fede, sulla verità, sulla fedeltà alla dottrina di Cristo, ai fondamenti della fede. Questa lettera è indirizzata a una signora eletta e ai suoi figli, ma in realtà è un messaggio universale per tutta la comunità cristiana, per noi. I primi tre versetti di questa lettera ci presentano l'autore, il destinatario, lo scopo del messaggio. Sebbene siano brevi, questi versetti contengono concetti dottrinali e pastorali importanti che gettano le basi per il resto della lettera. E al versetto primo vediamo come si presenta l'autore, Giovanni, l'apostolo. Lui si presenta, leggiamo al versetto 1, se avete una Bibbia potete aprirla in modo che possiamo leggere la parola di Dio: l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli, i quali io amo nella verità. E poi dice ancora: e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Giovanni scrisse questa lettera verso il 90-95 d.C., prima di essere esiliato sull'isola di Patmos, dove poi, come sapete, scrisse l'Apocalisse. L'autore si definisce l'anziano, presbiteros. Il termine anziano, presbiteros, viene usato qui non solo per l'età avanzata, ma anche per indicare un leader spirituale, un conduttore, un anziano che ha una profonda responsabilità pastorale e un'autorità riconosciuta all'interno della comunità cristiana. Questo titolo allora non solo evidenzia la sua maturità spirituale, ma anche il suo ruolo di guida nella Chiesa primitiva. Chi sono i destinatari? Come vi dicevo, lui scrive alla Signora eletta e ai suoi figli. I destinatari sono presentati come la Signora eletta e i suoi figli. L'interpretazione più comune è che la Signora eletta rappresenti una chiesa locale e i suoi figli sono i membri di quella comunità cristiana. Alcuni però ritengono che Giovanni stia scrivendo a una donna specifica che aveva portato la fede, ma la maggior parte degli studiosi ritiene che il termine Signora sia una metafora per indicare una chiesa. La parola eletta mette in evidenza il concetto biblico di essere eletti, scelti da Dio, come tutti i credenti sono gli eletti di Dio. E poi al versetto 2 vediamo lo scopo della lettera. Dice così: per la verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Giovanni vuole mostrare che il suo amore per questa comunità è radicato nella verità che dimora in noi. Vedete, miei cari, la verità di Cristo non è solo un concetto teologico, ma una persona vivente che abita nel cuore dei credenti. Cristo è la via, la verità e la vita. La verità, quindi, non è solo la dottrina cristiana, ma la presenza vivente di Cristo nei credenti. Questa verità è immutabile ed eterna. Nella nostra società caratterizzata dal relativismo, dove ognuno afferma di avere la verità, dobbiamo riaffermare l'unicità di Gesù Cristo. Lui è la verità in senso assoluto. Solo chi afferra Gesù Cristo per la fede trova la verità, trova una risposta ai suoi interrogativi. La verità di Cristo non è una verità relativa o temporanea, ma eterna e stabile. L'esortazione di Giovanni è di rimanere fermi in questa verità, che è l'unico fondamento stabile della vita cristiana. Poi abbiamo il versetto 3, i saluti, che sono molto significativi. Dice così al versetto 3: grazia, misericordia e pace saranno con noi da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. I saluti qui racchiudono tre doni divini: grazia, misericordia e pace. E questi doni vengono da Dio Padre, dal Signore Gesù Cristo. Che cos'è la grazia? La grazia è il favore immeritato di Dio. La grazia sta a indicare tutti i doni di Dio immeritati. Pensate, miei cari, ai doni, ai tanti doni che riceviamo ogni giorno, immeritati. Pensiamo al dono ineffabile di Gesù Cristo che abbiamo ricevuto. La misericordia invece sta ad indicare il suo perdono compassionevole verso i peccatori, sta ad indicare le compassioni di Dio, il suo amore per l'uomo peccatore. La pace è il frutto della riconciliazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti Paolo, scrivendo ai Romani al capitolo 5, dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il fatto che questi doni vengono dal Padre, dal Figlio, sottolinea la divinità di Cristo, la sua uguaglianza con il Padre. E questo versetto ci parla anche della dottrina della Trinità. Questi doni divini sono collegati alla verità e all'amore. La grazia, la misericordia, la pace, miei cari, non sono solo concetti astratti, ma sono vissuti nella verità e nell'amore. La vera pace e la vera grazia sono radicati nella verità, che ci chiama a vivere un amore sincero verso Dio e verso gli altri. Verità ed amore vanno di pari passo, vanno insieme. Infatti Paolo, quando scrive agli Efesini al capitolo 4 versetto 15, dice: ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. L'amore e la verità sono due facce della stessa medaglia. Immaginate un faro che guida le navi attraverso la nebbia. Il faro potrebbe rappresentare la verità di Cristo, una luce che non cambia, che ci orienta e ci guida nella giusta direzione. Se una nave non segue quella luce, rischia di smarrirsi, di andare alla deriva. Ma un faro non è utile solo come segno di orientamento, è anche simbolo di accoglienza, di salvezza per chi è lontano dalla costa. Così, miei cari, all'amore di Dio, se non camminiamo nella verità di Cristo ci smarriamo, ma se seguiamo la sua luce con amore siamo anche chiamati a diventare fari di speranza e di salvezza per gli altri. Giovanni ci insegna che non possiamo separare verità e amore. L'amore di cristiano si fonda sulla verità, e la verità senza l'amore è vuota e sterile. Voglio mettere ora in evidenza quattro verità che troviamo in questa lettera. I versetti 4 a 7 ci offrono un approfondimento fondamentale sul tema della verità e dell'amore cristiano. Giovanni esprime sia gioia sia preoccupazione per la comunità a cui si rivolge, esortandola a vivere in ubbidienza al comandamento dell'amore e a guardarsi dei falsi dottori. Vediamo la prima verità: grande gioia per la fedeltà della comunità. Al versetto 4 leggiamo queste parole: io ho grande gioia nel trovare alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Giovanni esprime la sua grande gioia nel vedere che alcuni membri della comunità camminano nella verità, seguendo l'insegnamento che hanno ricevuto dal Padre, da Cristo, e trasmesso dagli Apostoli. Non si tratta soltanto di una conoscenza intellettuale, ma di una vita quotidiana che riflette la verità di Cristo. Pensiamo per un attimo ad un albero che cresce forte e sano grazie alle radici profonde. Ebbene, camminare nella verità è come avere radici profonde nella fede che ci fanno crescere in modo solido e stabile nonostante le difficoltà e le sfide della vita. Giovanni si rallegra perché vede nella comunità che questa verità non è solo una teoria astratta, ma è vissuta nella vita dei credenti. E il comandamento di cui parla nel versetto che abbiamo letto si riferisce all'insegnamento centrale di Gesù, di amare Dio e il prossimo. Un giorno alcuni farisei erano andati a lui per metterlo alla prova, e uno dei farisei disse: qual è il grande, più grande comandamento? E il Signore rispose: il primo comandamento è ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E il secondo comandamento è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti dipende tutta la legge. E questo ci porta alla seconda verità, il comandamento dell'amore. Versetto 5. Ora ti chiedo, Signora, non come se ti scrivessi un nuovo comandamento, ma quello che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Giovanni ribadisce che l'amore fraterno non è un comandamento nuovo, ma è stato dato fin dal principio della predicazione cristiana. L'amore, non dimentichiamolo, miei cari, è il fondamento della vita cristiana. È, come insegna Gesù, è l'essenza della legge di Dio, è il segno distintivo dei credenti. E nella notte in cui fu tradito, il Signore disse delle parole molto forti ai discepoli, che troviamo in Giovanni capitolo 13, versetti 34 e 35. Io, disse, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni non introduce un insegnamento nuovo, ma ricorda alla comunità ciò che è sempre stato centrale nella fede cristiana, l'amore reciproco. Non dimentichiamo mai, fratelli, che l'amore fraterno è il legame che tiene unita la famiglia di Dio. Non è un optional, ma è ciò che dà significato alla relazione fra i credenti. E questo ci porta alla terza verità. L'amore implica l'ubbidienza. Al versetto 6 leggiamo queste parole. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio. Giovanni qui fa un'affermazione molto forte. Amare significa camminare secondo i comandamenti di Cristo. Insomma, l'amore non è solo un sentimento, un'emozione, ma è una scelta concreta che si traduce in azione. L'amore vero è quello che si esprime nell'obbedienza ai comandamenti di Dio. Quindi amare significa vivere secondo la verità. Giovanni, come vi dicevo prima, esprime grande gioia nel vedere che alcuni dei membri della comunità camminano nella verità, ma aggiunge anche che questo è il comandamento, che camminiamo secondo l'insegnamento che avete ricevuto dal principio, cioè a vivere l'amore come comandamento di Dio. L'amore, come vi dicevo, non è facoltativo, ma è un comandamento di Dio. Non è una semplice raccomandazione, ma un imperativo che deve guidare ogni nostro comportamento. Camminare nell'amore, miei cari, vuol dire vivere in sintonia con la verità di Cristo. Significa fare del bene, perdonare, aiutare il prossimo e rimanere fedeli alla parola di Dio. Una illustrazione di questo ci viene dalla parabola del buon samaritano, una parabola che ci parla dell'amore concreto e attivo verso il prossimo. In questo racconto il samaritano si prende cura di un uomo ferito dai ladroni, lasciato per terra, che era stato poi ignorato da altri che erano passati vicino a lui ma non si erano fermati. Vedete, miei cari, l'amore cristiano si traduce in azioni concrete, in gesti che curano, sollevano e aiutano chi è in difficoltà. Giovanni ci invita a praticare un amore fraterno che non è fatto soltanto di parole, ma che si esprime in opere concrete. Insomma, non possiamo dire di amare Dio se non amiamo concretamente chi ci sta accanto, chi è nel bisogno. Nella prima lettera l'Apostolo ribadisce questo concetto e dice: da questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita se amiamo i nostri fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che gli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli. Amare implica impegno, responsabilità. E vediamo ora la quarta verità. Fare attenzione ai seduttori. Dice Giovanni al versetto 7 queste parole: poiché molti seduttori sono usciti nel mondo, i quali non confessano che Gesù Cristo è venuto nella carne. Questo è il seduttore, è l'anticristo. Giovanni avverte severamente i seduttori, cioè coloro che portano dottrine false. In particolare, questi seduttori negavano la realtà dell'incarnazione di Cristo, un tema che era controverso nella cristianità. La negazione che Gesù Cristo è venuto nella carne era un punto centrale in molte eresie, come quella degli gnostici, per esempio, che sostenevano che Cristo fosse solo un'apparenza, una manifestazione, e non un essere umano reale, non un uomo incarnato. Giovanni avverte che coloro che negano l'incarnazione sono seduttori, e in un certo senso anticipano, sono precursori dell'anticristo. I seduttori sembrano offrire anche oggi verità spirituali, ma in realtà conducono lontano dalla vera fede in Cristo. Giovanni qui ci esorta a non seguire guide false, perché portano alla rovina. E poi va avanti, nei versetti 8 a 13, i quali contengono sia un avvertimento che un incoraggiamento. Giovanni esorta la comunità cristiana a vigilare contro i seduttori e a mantenere la propria condotta nella verità e nell'amore. Questi versetti terminano anche con un messaggio di speranza e di benedizione. La quinta verità: badate a voi stessi. Versetto 8: badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. L'Apostolo esorta la comunità cristiana a fare attenzione, a non perdere il frutto delle opere compiute. Qui la perdita non riguarda la salvezza non si può perdere, è un dono di Dio, ma riguarda la piena ricompensa che il Signore darà al Tribunale di Cristo a coloro che l'hanno servito con fedeltà. Non dimentichiamo, miei cari, che Cristo ritornerà per dare il premio a ciascuno secondo le sue opere. Questo ci ricorda l'Apostolo Paolo quando scrive la sua seconda lettera ai Corinzi, a capitolo 5, versetto 10. Lui dice queste parole: noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Miei cari, dobbiamo costruire la nostra vita con materiale di valore che resiste al fuoco del giudizio del Signore. Paolo, parlando, scrivendo la prima Corinzia, capitolo 13, dice che il fuoco vaglierà l'opera di ciascuno. Se l'opera di ciascuno sussiste, egli avrà il premio, diversamente avrà un danno. Nella nostra vita cristiana dobbiamo, fratelli, rimanere saldi nella fede fino alla fine, perché la ricompensa finale è riservata a chi rimane fedele, a chi serve il Signore con fedeltà. Giovanni invita la comunità a perseverare nella verità che hanno ricevuto e a non permettere che falsi insegnamenti o deviazioni li allontanino dal premio che il Signore darà ai credenti fedeli. E questo ci porta alla sesta verità: non andare oltre, rimanere nella dottrina di Cristo. Versetto 9: chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina di Cristo ha sia il Padre che il Figlio. Questo versetto, miei cari, è molto chiaro. Chi non rimane fedele agli insegnamenti di Cristo, ma va oltre, ossia chi introduce dottrine false o modifica la verità cristiana e i fondamenti della fede, non ha Dio. Invece chi rimane saldamente nella dottrina di Cristo ha la pienezza di comunione sia con Dio Padre che con Gesù Cristo. Il concetto di rimanere nella dottrina di Cristo implica non solo l'adesione intellettuale ai fondamenti della fede, ma anche una relazione personale con Cristo stesso mediante la fede. E poi consideriamo la settima verità, l'ultima verità che troviamo in questa lettera: non accogliere chi porta dottrine false. A versetto 10 leggiamo: se qualcuno viene da voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa e non salutatelo. È un'affermazione molto forte, molto dura. Giovanni è molto deciso in questo avvertimento. Chiunque porta dottrine false non deve essere accolto, né in casa né nella chiesa. Accogliere chi diffonde eresie non solo mette in pericolo la comunità, ma può anche dare legittimità a dottrine che minano la verità di Cristo. Immaginate di avere un pozzo d'acqua pura che serve per dissetare una comunità. Se qualcuno versasse un veleno in quel pozzo, anche in piccole quantità, l'acqua alla fine diventerebbe pericolosa per tutti. In modo simile, permettere che dottrine false entrino nella Chiesa cristiana, nell'assemblea, è come contaminare l'acqua pura della verità. Anche in piccole quantità, l'acqua alla fine diventerebbe pericolosa per tutti. In modo simile, permettere che dottrine false entrino nella Chiesa cristiana, nell'assemblea,

0: a rimuovere le erbacce che minacciano la bellezza e la salute del giardino. Così deve fare ogni credente con la propria fede: accogliere la verità di Cristo e difenderla con vigore, eliminando ogni erba cattiva che potrebbe distorcere la parola di Dio. Giovanni, ripeto, ci mette in guardia contro chi cerca di seminare dottrine false fra noi e ci invita ad essere vigili, ci invita alla vigilanza, come un custode che protegge ciò che è prezioso. E dice ancora dopo, al versetto 11, chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie, ossia è complice. La scrittura, non dimentichiamolo, prevede la disciplina per coloro che hanno la falsa dottrina, per coloro che provocano divisioni, dissensi, per coloro che si ribellano ai conduttori e vivono nell'immoralità. La scrittura ci chiama a separarci da loro. E voglio dire anche che lo scopo della disciplina è quello di indurre il colpevole a ravvedersi e a chiedere perdono. Oggi si parla poco di disciplina, ma la disciplina è essenziale perché la Chiesa possa progredire e possa crescere sana. Concludendo, voglio ricordare che questa lettera ci ricorda che mentre siamo impegnati a vivere nella verità e nell'amore, dobbiamo anche tenere fisso lo sguardo sulla speranza della piena salvezza che ci è promessa in Cristo. Cristo verrà un giorno per dare piena salvezza a quelli che l'aspettano, per la loro salvezza. Giovanni ci invita a camminare nella verità, perché solo così possiamo essere pronti a incontrare il Signore quando Egli verrà nella sua gloria. La nostra fede non è solo un impegno nel presente, ma una speranza in ciò che ci attende, una salvezza che è già cominciata con la venuta di Cristo e che si compirà pienamente nel suo ritorno in gloria. Ci offre una guida chiara e forte su come vivere come discepoli di Cristo, vivendo la comunione fraterna. Il nostro cammino di fede deve essere vissuto con coerenza, fiducia, vigilanza. Dobbiamo camminare, ripeto, sempre nella verità che è Cristo e amare gli altri con lo stesso amore che Lui ha mostrato per noi. Cari fratelli, care sorelle, preghiamo affinché il Signore in questo nuovo anno ci dia la forza di rimanere saldi nella sua verità, di vivere l'amore fraterno e di essere sempre pronti ad aspettare il suo ritorno per vivere con lui per sempre nella gloria. Amen. Che il Signore vi benedica.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto da Sesto San Giovanni, Milano, il predicatore Pasquale Di Nunzio, che ci ha trattato il tema in occasione dell'inizio di un nuovo anno, anno nuovo, un cammino nuovo nella verità e nell'amore. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, diamo il benvenuto alla nostra rubrica e ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. La cara Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti da 35 a 37. Prego.

Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse?»

0: Considerando il pianto di Gesù, sorsero nei cuori dei presenti diversi pensieri. Alcuni si soffermarono sul fatto evidente che Gesù amava Lazzaro. Altri si chiesero perché mai Gesù non fosse venuto di corsa al capezzale dell'amico per salvarlo dalla morte, dato che la guarigione del cieco testimoniava che ne avrebbe avuto la possibilità. Pensieri diversi, ma nessuno contemplò la possibilità di una resurrezione, di un miracolo così grandioso, ben superiore a quello compiuto da Elia, da Eliseo e dallo stesso Gesù, perché già da troppo tempo Lazzaro riposava nella tomba. Per gli uomini era impossibile intuire ed aspettarsi un simile miracolo. Ma quando si tratta di Dio, dobbiamo riconoscere la nostra miseria, la nostra pochezza anche nell'immaginare i suoi interventi. I pensieri di Dio non corrispondono ai nostri. Le sue vie sono infinitamente superiori alle nostre. Le sue vie, i suoi pensieri sono ad un altro livello, come i cieli sono più alti della terra. Noi pensiamo umanamente, secondo le nostre possibilità limitate, secondo la nostra logica, e con questi limiti preghiamo. Osiamo chiedere, osiamo sperare, aspettare l'intervento di Dio, che nella nostra mente finiamo per limitare aspettandoci cose piccole, alla portata della nostra comprensione. Questo avviene non perché dubitiamo della sua onnipotenza, ma perché non sappiamo elevarci al livello dei suoi pensieri. Non riusciamo a sperare, a credere secondo le sue illimitate possibilità. Gli interventi di Dio, la potenza che Dio manifesta, l'amore da cui sono accompagnati ci stupiscono, perché superano la nostra immaginazione, la nostra stessa fede, le nostre più ardite attese. Eppure il Signore chiarisce la natura dei suoi pensieri verso di noi e promette il suo intervento. Il profeta Geremia, al capitolo 19, poteva dire, parlando a nome di Dio: «Io so i pensieri che medito per voi», dice il Signore, «pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza». Questa è la parola del Signore che siamo chiamati a considerare, a credere, per vedere all'opera la gloria di Dio anche nella nostra vita. Quei giudei si trovarono davanti ad una tomba, davanti all'irreparabile, e non riuscivano a fare altro che recriminare sconsolatamente. Forse anche noi siamo davanti alla tomba delle nostre attese, alla tomba delle nostre chimere, delle nostre speranze, dei nostri sogni, dei nostri miraggi. Tutto sembra definitivamente sepolto. Ma se Gesù è presente nella nostra vita, sappiamolo, può capovolgere ogni situazione e può donarci un avvenire e una speranza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Oggi vorrei condividere con te la lettura di una email molto interessante che mi è capitata sotto gli occhi. Dice così, è di un ragazzo. Ho appena finito di leggere cose che mi portano a soffrire un fastidioso brivido lungo la schiena. Primo, i consolati olandesi sparsi per il mondo sottoporranno a chi chiede il visto di entrare in Olanda di vedere un DVD in cui ci sono topless e baci da gay, espressione della cultura olandese, e solo se tutto questo non desta scandalo, il visto può essere rilasciato. Secondo, pubblicità sempre più sconce e film sempre più spinti sono proposti in prima serata, cioè nella cosiddetta fascia protetta per i bambini. Terzo, alcune regioni hanno già approvato delle norme a favore delle unioni di fatto, aggirando così palesemente il compito del legislatore nazionale. Quarto, sul canale Italia 1 è partita una nuova trasmissione, Distraction, che propone giochi a quiz in cui i concorrenti dovranno rispondere distratti da persone anche nude al loro fianco e cose di questo genere. E tutto questo succede alle 20:30, l'ora in cui mio fratello, davanti alla TV, si troverà nell'imbarazzo di saper scegliere cosa guardare. Beh, è un'analisi succinta, ma veramente interessante, di quello che accade attorno a noi. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: In Filippesi 4, 6, 7 la Bibbia afferma: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La Bibbia ci insegna: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Il modo in cui vivi, il corso stesso della tua vita, fluisce dal tuo cuore. Se sei preoccupato, vivrai nell'insicurezza, sempre incerto sul domani. Ma se il tuo cuore ha fiducia in Dio, questo si manifesterà in ogni aspetto della tua vita. Allora, come si fa a proteggere il proprio cuore dalle preoccupazioni? Tenendo fisso il tuo pensiero su Gesù. Più pratichi questa sana abitudine di pensare a Dio e di camminare con Lui attraverso la lettura quotidiana della Sua parola, la preghiera, l'adorazione, la comunione fraterna, meno ti lascerai andare ad altre abitudini dannose per la tua anima. E c'è di più. Crescerai nella conoscenza di colui che ti ha salvato e imparerai a vedere il mondo sempre più attraverso i suoi occhi. Gesù è il tuo modello. Lo hai mai visto preoccuparsi? Ricorda questo: pensare è ciò che rende grande l'uomo, ma pensare come Gesù è ciò che rende grande lo spirito. E ti aiuta a non essere ansioso per nulla. Per proteggere il tuo cuore dalla preoccupazione, tieni i tuoi pensieri fissi su Gesù. Grazie di esistere. Eric Sel-

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Amanda cantava Voglio amarti e noi parleremo del valore dell'amore con Davide Abbiusi, pastore avventista. Benvenuto Davide.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora,
2: l'amore.
1: L'amore.
2: No?
1: Di quanto si parla, no? Di amore? Si scrive, si parla, si vede, film, insomma, c'è tanto, ma il valore dov'è?
2: Ecco, infatti, diciamo che il valore dell'amore è inestimabile e soggettivo, ma universalmente riconosciuto come il motore dell'esistenza umana, perché non si misura, ma si costruisce nel quotidiano e offre benefici profondi agendo su più livelli. Quindi l'amore ha un valore enorme nella vita umana, ma non perché sia l'unica cosa che conta, piuttosto perché soddisfa bisogni profondi che riguardano il significato, la connessione e persino il benessere della persona. Quindi da un punto di vista esistenziale, l'amore può essere una delle esperienze che rendono la nostra vita più significativa, perché non si limita all'amore romantico, ma comprende l'affetto tra familiari, l'amicizia, la cura anche verso gli altri, l'amore per un ideale, per un'attività o persino per la conoscenza. Molte tradizioni filosofiche e religiose addirittura hanno considerato l'amore una forza che permette all'essere umano di andare oltre il proprio interesse immediato. E allo stesso tempo il valore dell'amore non dipende solo dalla sua presenza, perché anche la capacità di amare, di creare legami autentici e di aprirsi agli altri è una parte importante dell'esperienza umana. Una persona può vivere periodi senza una relazione sentimentale e avere comunque una vita ricca di amore attraverso amicizie, famiglie, comunità e passioni. Quindi l'amore non è necessariamente lo scopo della vita per tutti, ma è una delle dimensioni che più spesso aiutano gli esseri umani a sentirsi vivi, compresi, connessi agli altri, e per molti è una delle principali fonti di felicità, per altri è soprattutto una fonte di significato. E da un punto di vista anche psicologico, i legami affettivi contribuiscono a dare sicurezza, sostegno emotivo e anche senso di appartenenza. E ci sono state numerose ricerche nell'ambito della psicologia e delle neuroscienze che emergono sempre quando parliamo dei valori, mostrano che relazioni affettuose e stabili sono associate a una migliore salute mentale e spesso anche fisica. E ci dobbiamo domandare quali sono i quattro pilastri fondamentali su cui si costruisce un amore sano e duraturo. Essenzialmente sono quattro questi pilastri: rispetto, fiducia, comunicazione e intimità. E questi elementi agiscono come fondamenta per garantire stabilità ed equilibrio. Il rispetto, cosa intendiamo? Riconoscere e accettare l'individualità, i confini e i bisogni del prossimo, evitando ogni forma di prevaricazione. Fiducia, cosa intendiamo per fiducia? La certezza di poter contare sull'altro, che genera sicurezza emotiva e permette a entrambi di sentirsi protetti nella relazione. E la comunicazione ci permette di condividere pensieri, desideri ed emozioni in modo chiaro, aperto e soprattutto non giudicante, affrontando i problemi con costruttività. E il quarto pilastro, l'intimità, è la capacità di connettersi profondamente, unendo la vicinanza emotiva ed affettiva alla passione e alla tenerezza.
1: Tutti e quattro, appunto, come dicevi tu, sono tutti e quattro pilastri che tengono bene questo valore dell'amore. E quando noi pensiamo all'amore, ognuno di noi può avere una sua espressione per quando parla d'amore, però quando ci confrontiamo con ciò che dice l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 13, ci rendiamo conto che la nostra espressione di amore è molto riduttiva rispetto a quello che l'Apostolo Paolo chiama amore. Amore proprio con una parola, diciamo, come tutto scritto in maiuscolo, ecco, per dare idea, un amore che va al di là di quello che noi umanamente possiamo capire. E per questo probabilmente spesso l'amore, come viene vissuto da noi, è più un amore egoistico, che fa bene a noi stessi, ma non sempre fa bene all'altro. Allora c'è qualcosa che non va, perché l'Apostolo Paolo ci porta verso un'altra dimensione.
2: Esattamente. Ed è interessante, Daniela, notare come nella Bibbia, questa raccolta di libri composti nell'arco di molti secoli, li ritroviamo questi quattro pilastri fondamentali su cui si costruisce un amore sano e duraturo, come elementi fondamentali proprio delle relazioni sane, in particolare nel matrimonio, ma anche nelle relazioni umane in generale. Parlando del rispetto, questo primo pilastro, la Bibbia invita a trattare gli altri con dignità e considerazione. E volevo sottoporre all'attenzione degli ascoltatori e ascoltatrici questo testo di Efesini 5, verso 33, dove possiamo leggere queste parole: anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Nella lettera sempre di Paolo ai Romani, capitolo 12, al verso 10, viene addirittura incoraggiato l'onore reciproco. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri, e quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quindi il rispetto biblico non implica superiorità di una persona sull'altra, ma il riconoscimento del valore dell'altro come essere umano creato da Dio.
1: Torniamo a parlare del valore dell'amore. Allora, Davide, ci sono tanti consigli che tu stai, diciamo, trasmettendo, anche facendo capire quanto siano importanti i pilastri che tengono
2: infatti
1: l'amore.
2: No, la cosa che più veramente sbalordisce è, come dicevo prima, che questi pilastri sono presenti nella Bibbia, no? Che è stata scritta, questa raccolta di libri composti nell'arco di molti secoli. E anche la Bibbia parla anche del secondo pilastro, dicevo, che è la fiducia. La fiducia si costruisce attraverso la fedeltà, l'onestà, l'integrità. E nel libro dei Proverbi, al capitolo 11, al verso 13, l'autore elogia chi sa mantenere una confidenza. Infatti è scritto in Proverbi 11:13: chi va parlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa, cioè tiene nascosta la cosa. E l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 13:7 afferma che l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, indicando quindi una disposizione alla fiducia, pur senza incoraggiare ingenuità o mancanza di discernimento. E la Bibbia collega spesso la fiducia alla coerenza tra parole e azioni. E anche del terzo pilastro, la comunicazione, la Bibbia attribuisce grande importanza alle parole che comunichiamo. Infatti sempre l'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 4, al verso 29, invita a usare parole che edificano e incoraggiano. Infatti è scritto: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E anche Giacomo ci esprime sul tema della comunicazione al primo capitolo, al verso 19, esortando con queste parole: sappiate questo, fratelli miei, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. E di nuovo i Proverbi, al capitolo 15, al verso 1, l'autore insegna che una risposta mite può disinnescare i conflitti. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. Quindi la comunicazione biblica non è solo parlare, ma anche ascoltare con attenzione e sincerità. E in questi conflitti che noi viviamo nel mondo, se questi principi biblici venissero applicati, no, sicuramente non avremmo tutti i conflitti che stiamo vivendo. E infine l'ultimo pilastro, l'intimità. La Bibbia presenta l'intimità come qualcosa di profondo che coinvolge non solo il corpo ma anche il cuore e l'impegno reciproco. Nel primo libro, in Genesi 2:24, è scritto che il matrimonio viene descritto come l'unione di due persone che diventano una sola carne. Il libro del Cantico dei Cantici celebra l'amore romantico, l'affetto e il desiderio reciproco. E infine la prima lettera ai Corinti, tutto il capitolo 7, sottolinea la cura reciproca tra marito e moglie anche nella sfera intima. Quindi l'intimità biblica è strettamente legata all'amore, alla fedeltà e alla responsabilità reciproca. Come possiamo concludere tutto questo? Possiamo riassumere questo insegnamento biblico su questi temi facendo emergere un principio centrale che l'Apostolo Paolo esprime in Prima Corinzi 13. Leggo solo alcuni passaggi, dal 4 al 7. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore è paziente, benevolo, non egoista, non cerca il proprio interesse e persevera nelle difficoltà.
1: Davide, mi viene in mente un personaggio su cui sto riflettendo da alcuni giorni. Un papà, Giuseppe, papà di Gesù, cioè papà terreno di Gesù. Giuseppe, quando ha saputo che Maria era incinta, non volendo che fosse esposta infame, quindi che venisse punita, cercò di lasciarla in maniera silenziosa. Questo secondo me è amore. Poteva anche, aveva tutto il diritto di dire: ma come, questa ragazza che era mia promessa, con chi è andato? Poteva insomma cercare di creare un gossip. Invece, in maniera delicata, cerca di lasciarla senza che lei ne abbia un danno. Questo è amore, quindi quel rispetto, quel non volersi fare giustizia da soli o comunque in maniera sbagliata. Quindi Giuseppe parlava poco, mi pare che la Bibbia non riporti nessuna parola di Giuseppe, ma tanti fatti. Quindi questo è l'amore, infatti, fatto tanto di fatti.
2: Infatti. E volevo, diciamo, incoraggiare gli ascoltatori e ascoltatrici a esplorare i propri valori, perché questo ci permette di prendere decisioni coerenti e soprattutto ci permette di evitare conflitti interiori.
1: Ed è importante, perché i conflitti interiori poi portano a conflitti esteriori. Si parte da dentro e poi si esplode fuori. Grazie, alla prossima. E come ogni settimana siamo in compagnia del professor Giancarlo Rinaldi per una bussola per il nostro tempo. Benvenuto, professore.
3: Bentrovati.
1: La volta scorsa abbiamo iniziato a parlare della Bibbia e del Corano. La Bibbia è diciamo un insieme di libri, come lei ci diceva, quindi non è un solo libro, un insieme di libri scritti in epoche diverse, quindi una biblioteca che è arrivata a noi. Noi non abbiamo i testi originali, abbiamo delle copie, abbiamo tante copie, e invece il Corano è molto più vicino alla storia che racconta, quindi a Maometto. Si hanno molte più copie vicine al periodo storico in cui Maometto ha vissuto e quindi ha ricevuto queste rivelazioni. Allora, come possiamo avere noi cristiani, ma anche ebrei, perché una parte della Bibbia è comune, quindi l'Antico Testamento la condividiamo anche con il mondo ebraico, possiamo essere sicuri, certi che questa Bibbia, questa parola di Dio che ci è arrivata è fedele e quindi possiamo avere fiducia in ciò che in lei troviamo?
3: Sì, nella scorsa trasmissione abbiamo chiarito alcune premesse, abbiamo detto che l'autografo è il testo così come è stato scritto personalmente dall'autore, e abbiamo anche detto che per quell'epoca, intendo quella della Bibbia e quella del Corano, autografi non ce ne sono, ma nell'uno e nell'altro caso abbiamo delle copie posteriori. Abbiamo anche detto che un'edizione di un testo sacro si fa collazionando, cioè confrontando i manoscritti e vedendo se ci sono delle varianti. E abbiamo anche detto che la Bibbia presenta delle varianti testuali, ma queste non incidono sul messaggio essenziale delle scritture. Ora noi parliamo di parola di Dio, però secondo le scritture proprio, parola di Dio è Gesù. Gesù è la parola di Dio salvifica. La Bibbia è l'attestazione, la descrizione, la narrazione della parola di Dio a venire o della parola di Dio venuta o predicata. Ma la Bibbia in sé per sé non ha un valore salvifico, perché chissà ciò che salva, cioè ciò che cambia la vita del lettore, non è il testo, altrimenti tutti quelli che leggono la Bibbia, incominciando dai professori di filologia greca o di storia delle religioni, sarebbero ipso facto cambiati dalla lettura del testo. Ciò che dimostra che la Bibbia ci trasmette il messaggio salvifico, cioè che è la parola di Dio, è una cosa molto più semplice. Quando hai una ricetta di cucina, per sapere se è valida o no, cara Daniela, cosa fai? Vai a comprare la farina, l'uovo, lo zucchero, il latte
1: e inizia a fare
3: così come è scritto, e poi mangi e poi vedi, fai un'esperienza personale. Ora, che la Bibbia sia parola di Dio, non me lo dicono le varianti, se sono poche o se sono molti, ma me lo dice la mia accettazione del suo messaggio nella mia vita. Nel passato molti protestanti invocavano la cosiddetta archeologia biblica per dimostrare che la Bibbia è la parola di Dio. Ora, nel 1960 a Cesarea è stata trovata un'iscrizione latina che parla di Ponzio Pilato, prima non si conosceva, ma non è questa notizia che mi ha salvato e mi ha cambiato la vita. Rimane completamente indifferente nella mia vita spirituale, può forse arricchire le mie conoscenze di studio della scrittura, di comprensione, e questa è una cosa ottima.
1: Può diventare forse, professore, un conforto quando ci troviamo a parlare con chi non crede e dire: ma ci sono anche dei reperti archeologici o comunque a livello storico, sì, sappiamo che certe civiltà sono esistite, quindi parlare con chi non crede per dire abbiamo delle basi per dire non è un'invenzione, guarda, c'è qualcosa che lo testimonia.
3: Io sono l'insegnante di storia antica, quindi quello che tu hai detto è musica per le mie orecchie, però sono anche un credente evangelico e posso certificarti che non ricordo persone che si siano convertite, cioè abbiano cambiato la loro vita
1: per queste scoperte,
3: per l'iscrizione di Ponzio Pilato oppure
1: anche i testi di Qumran,
3: del regno degli Ittiti o del manoscritto di Qumran. Io nella mia vita di cristiano evangelico sono contentissimo, perché io sono un convertito, Daniela, e mi sono convertito in ambienti evangelici della periferia estrema di Napoli, che non era sempre un salotto di intellettuali, anzi a volte si trattava di quartieri un po' degradati, e le conversioni avvenivano perché cambiava il cuore di delinquenti che gettavano le armi, gettavano i coltelli, le pistole, abbandonavano uno stile di vita perché avevano accettato un messaggio che era un messaggio d'amore. Questa è la grande potenza della scrittura. Poi tutto intorno c'è anche l'aspetto, diciamo, letterario che è meraviglioso.
1: Quindi il piatto principale, poi c'è il contorno, c'è il piatto certo, forte.
3: Questo dovremmo anche farlo presente ai nostri amici musulmani, che noi non siamo come loro attaccati alla lettera, perché per loro la parola di Dio è il Corano, per noi è Gesù. Quindi mentre noi non andiamo in crisi se in alcune copie del Vangelo di Marco non c'è la fine del capitolo sedicesimo, non è che andiamo all'inferno. Per loro è inammissibile che ci sia una virgola spostata. Giudicate voi. Io posso certificare che il messaggio biblico è chiaro, anche nell'epistola a Timoteo è scritto: ogni scrittura è ispirata e utile
1: a correggere, insegnare,
3: all'insegnamento, però si dice anche il perché. Non dice utile perché così siete uomini più colti e sapete più poesia a memoria. Perché? Affinché l'uomo di Dio sia compiuto per ogni opera buona. Quindi questo significa che affinché tu divenga un uomo di Dio e che sperimenti la santificazione.
1: Perché quindi attraverso le storie raccontate, queste storie ci danno dei consigli per come vivere la nostra vita.
3: Ci sono delle varianti. Sicuramente ci sono delle, a volte sono dei numeri che in un libro sono riferiti, specialmente questo capita nei libri delle cronache, nei libri dei re, nei libri di Samuele, questi testi di interesse storico, anche il nome di Dio nei primi capitoli della Genesi è riferito con varie designazioni, ma non è questo che ci salva, non siamo dei letteralisti, questo dobbiamo chiarire ai nostri interlocutori musulmani, dobbiamo parlare di chi è Gesù.
1: Nell'ultima parte del suo intervento, professore, diceva: noi devo capire ciò che ci salva, devo capire quali sono gli elementi importanti che Dio ha voluto nella Bibbia proprio per farci conoscere la salvezza. C'è un brano dell'Apocalisse, non mi ricordo quale capitolo, dove dice che parla della testimonianza di Gesù. E poi, parlando della testimonianza di Gesù, che è una caratteristica del popolo degli ultimi tempi, dice che la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Per me questa frase vuole dire che dalla Genesi all'Apocalisse ciò che ha ispirato i profeti è stato quello testimoniare di Gesù. Questo è il fulcro della Bibbia. E perché testimoniare di Gesù? Perché conoscendo Gesù noi possiamo capire il nostro stato di peccato, quello che lui ha fatto per noi, il suo amore e quindi il progetto di Dio. La testimonianza di Gesù percorre tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, da Genesi 3:15 se non sbaglio, fino ad arrivare all'Apocalisse dove sta scritto: vieni o Signore Gesù.
3: È un dato di fatto che nei libri che noi chiamiamo dell'Antico Testamento c'è la cosiddetta speranza di Israele, altri parlano di Messia addirittura, ma forse è più corretto parlare della speranza di Israele, che include anche il futuro messianico. E questa poi si va evolvendo, perché si passa da un messianismo di tipo politico, cioè di una prevalenza in armi di Israele, si affina questa attesa e approdiamo poi alla predicazione di Gesù, il quale ci dà l'esempio, il cosiddetto manifesto di Matteo capitolo 5 delle Beatitudini, la legge del regno di Dio a venire, e poi abbiamo una parte importantissima, non la dobbiamo dimenticare mai, che è l'insegnamento di Paolo di Tarso, che noi non lo troviamo nel Corano. Nel Corano si parla di Gesù, si parla moltissimo di Maria, di Giovanni Battista, ma di Paolo non si parla, perché l'Islam nasce nella culla dei movimenti giudeo-cristiani dell'Arabia preislamica. Ora, questi giudeo-cristiani, che poi sono diventate delle sette escluse dalla Chiesa e poi sono scomparsi, questi giudeo-cristiani avevano in odio Paolo. Esasperavano quella dicotomia tra Paolo e Giacomo che noi intravediamo in alcune pagine del Nuovo Testamento.
1: Qui tra fede e opere, grazia.
3: Certo, non avevano ancora digerito e composto questo argomento del rapporto tra fede e opere, che Paolo risolve magistralmente, perché siamo salvati per fede. Però non esiste fede che non si incarni nelle opere, cioè una fede in astratto. Quindi la dicotomia tra fede e opere non esiste.
1: Paolo dice nella lettera degli Efesini che noi siamo opera di Dio, creati per le buone opere che Lui ha preparato per noi. Quindi le opere sono parte del progetto divino.
3: Frutto della santificazione. Nell'Islam non c'è proprio Paolo, non c'è il valore espiatorio della morte di Cristo. Mm-hmm. Poi parliamo di contraddizioni, cara mia, ma nel Corano ci sono due versioni della morte di Cristo. C'è una che io chiamo doceta, usando un termine di storia delle religioni, secondo la quale sulla croce non fu appeso mm-hmm. Gesù, ma una sorta di fantasma, come dire, di essere spirituale. E in un'altra versione c'è una controfigura, c'è invece un altro che viene messo in croce e Gesù nascosto se la ride beffando i giudei. Tutto questo perché noi potremmo anche accusarli di essere contraddittori, no? Ricambiare l'accusa, perché sono due versioni della morte di Gesù. Ma la cosa principale è che loro negano il valore della morte di Gesù, che è il centro invece del messaggio paolino. Per loro Gesù è soltanto uno dei tanti profeti, magari tra i principali, il cui merito è quello di aver annunciato la venuta di Maometto. E loro interpretano il Vangelo di Giovanni, quando dice il Dio vi manderà il Paracleto, cioè il Consolatore, interpretano che il Consolatore sia Maometto. Quindi Gesù ha valore in quanto profeta
1: di qualcosa che sarebbe venuto di meglio.
3: Si nega il valore espiatorio della morte di Gesù.
1: Diverse differenze tra il Corano, non solo nella lettura ma anche poi in quello che è il significato. Mentre la Bibbia vediamo che dalla Genesi all'Apocalisse cerca di far tornare l'uomo alle origini, cioè all'immagine di Dio, quindi attraverso dei consigli di comportamento, attraverso la vita di Gesù, che ha mostrato come era l'uomo quando Dio l'ha creato senza peccato.
3: Il buon rapporto con Dio.
1: Nel Corano forse non c'è la santificazione, esiste questo processo che ti porta a essere più vicino all'immagine di Dio?
3: Il Corano insiste sull'adempimento di opere di pietà ed è molto chiaro in quel che si deve fare, però non c'è un'attenzione alle motivazioni interiori, a quello che noi chiamiamo santificazione. Perché la santificazione nel Nuovo Testamento è il cambiamento di natura dell'uomo, per cui non sono più io che vivo, ma è Cristo.
1: Quindi
3: che
1: non
3: vive.
1: Più il cuore di pietra, ma un cuore di carne, leggi scritte dentro, certo, di noi e non fuori di noi.
3: Mm-hmm. La santificazione non è un atto forense, come dicono anche alcuni evangelici, cioè che noi rimaniamo sempre cambiamento di natura dell'uomo, per cui non sono più io che vivo, ma è Cristo.
1: Quindi
3: che
1: non
3: vive.
1: Più il cuore di pietra, ma un cuore di carne, leggi scritte dentro, certo, di noi e non fuori di noi.
3: Mm-hmm. La santificazione non è un atto forense, come dicono

0: a credere. Noi non faremo nessuna fatwa, come si dice in arabo, contro chi non aderisce alla fede evangelica. Può stare tranquillo che morirà di vecchiaia a casa sua. Non processiamo nessuno, però noi crediamo che la santificazione sia questo. Ora, non bastano le buone opere, e poi ci sono pure delle interpretazioni molto radicali e radicalizzanti dell'Islam, non lo neghiamo, perché sennò siamo degli stupidi. Per alcuni è una buona opera anche morire per la fede, ma non morire martire per la testimonianza, morire facendo morire.
1: Questa interpretazione non è quindi per tutti i
0: allora,
1: musulmani.
0: Allora, nell'Islam ci sono persone nobilissime, di un carattere pacifico, dialogante, intelligente e veramente colto, quindi chiariamo le cose. Però in questo canestro ci stanno le mele sane e le mele marce.
1: Anche fra i cristiani ci sono le persone miti, pacifiche, sono persone invece che si armano, persone che hanno fatto e che ancora oggi continuano a fare cose che il Vangelo non ci ha insegnato. Quindi
0: oggi il cristianesimo è la religione più perseguitata al mondo.
1: Ci lasciamo qui, professore, alla prossima.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 14. Benedite e non maledite. Facile mandare degli accidenti a chi ci fa del male, ci ostacola o ci danneggia. A chi non è successo quando, guidando, qualcuno ci ha tagliato la strada o ci ha intralciati con qualche manovra pericolosa? Il nostro desiderio era che espiasse quanto fatto, anche solo con un guasto o una contravvenzione. Questo avrebbe appagato il nostro senso di giustizia e di rivalsa. Ma il messaggio di Gesù è rivoluzionario. Quando qualcuno ti danneggia, non inveire augurandogli del male, ma invoca il suo bene, benedicilo. Difficile? Sì, assolutamente. Ci sembra assurdo, va contro il nostro innato senso di giustizia. Ma se si avverassero tutte le maledizioni che proferiamo o anche solo pensiamo, che disastro che sarebbe! Ed è proprio il volere il bene, il benedire l'altro, che ci permette di vivere in una comunità sociale, ecclesiale e familiare senza sbranarci. Perché non cominciamo da oggi a invocare il bene, benedire, parlare bene del nostro prossimo, anche quando ci tagliano la strada?

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 14, versetti da 29 a 31. E Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Da che parte guardare? Qualcuno ha detto: si può guardare in tre direzioni. Se volete essere infelici, guardate a voi stessi. Se desiderate distrarvi, guardate attorno a voi. Ma se volete conoscere la pace, guardate in alto. Molti figli di Dio non sono mai gioiosi perché guardano continuamente a se stessi. Se guardate in voi, vi sentirete sempre tristi, pieni di dubbi. Gesù ha detto a Pietro che gli aveva chiesto di andare a lui camminando sul mare: vieni. Ma Pietro si guardò intorno, vide il vento che sollevava le onde e subito cominciò ad affondare. Il maestro gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? La parola del maestro divino gli assicurava un appoggio incrollabile, ma quando distolse lo sguardo da Gesù andò a fondo. Bisogna che fissiamo gli occhi su Gesù, nostro capo. L'agricoltore non può tracciare un solco diritto e qualcuno che cammina sulla neve non può lasciare una traccia lineare se entrambi non guardano fisso un albero o un altro oggetto posto lontano davanti a loro. Soltanto quando fissiamo lo sguardo su Gesù abbiamo la pace. Dopo la sua risurrezione, Gesù condusse i discepoli a Betania. Là fu elevato al cielo e alzò le sue mani ferite per benedirli. Con questa visione, gli occhi rivolti verso il cielo, ritornarono tutti felici a Gerusalemme. Luca capitolo 24, versetti 50 a 53. Volete aumentare i vostri dubbi? Guardate a voi stessi. Volete farli svanire? Guardate al Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi, 27 giugno. La nostra riflessione parte da un verso scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 8, il verso 44, che dice così: egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Questo verso è preceduto da un altro, il 12, che ha scatenato l'ira dei capi religiosi, perché Gesù aveva dichiarato di essere la luce del mondo. Ora li accusava di essere figli del diavolo. Era davvero troppo. Le parole di Gesù sono molto dure e penso che anche il tono lo fosse. Era un periodo di gioia, si celebrava la festa delle capanne e Gesù turbava questa ritualità sconvolgendo certezze assolute per i religiosi di allora. Questi affermavano di essere figli di Abramo, ma Gesù ribalta questa pretesa perché, visto che cercavano di ucciderlo, dimostravano di non imitare né Abramo né Dio, ma di riproporre quel principio di distruzione proprio del diavolo. Tant'è che Gesù dice: fu omicida fin dal principio. Questa accusa metteva a nudo una religiosità vuota, fine a se stessa, che non rifletteva l'amore di Dio per i suoi figli, ma un legalismo portato agli estremi. I religiosi rifiutavano Gesù e inventavano false accuse per condannarlo, quindi vivevano nella menzogna, dicevano bugie che contrastavano con Gesù, il quale diceva di essere la verità, ovvero parola di Dio. Il messaggio evangelico è estremamente importante quanto semplice, ma oggi come allora trova sempre ostacoli e pregiudizi per fare breccia nel cuore di chi crede di essere nel giusto. Molti credono che osservare riti o leggere la Bibbia o fare buone opere garantisca la salvezza. E questo non è sbagliato, ma lo diventa se si pensa che questo basti. In Proverbi, al capitolo 23, nel verso 26, è scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ed è questo che fa la differenza. I farisei e i religiosi che contendevano con Gesù conoscevano la parola, ma non era scritta nel cuore, solo nella mente. Quella parola non li aveva rigenerati, ma solo inorgogliti. Oggi, se diciamo di essere figli di Dio, dobbiamo dimostrarlo semplicemente con la nostra vita consacrata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Chi seguirai?». Si racconta di un malvagio generale turco che avanzava con la sua armata, ma ahimè solo lui era a cavallo. I soldati che avanzavano a piedi erano lenti e stanchi a causa della sete e del sole tremendo che bruciava sopra di loro. Improvvisamente il generale, guardando l'orizzonte dall'alto del suo cavallo, esclamò: «Vedo un giardino fiorito con una fonte d'acqua e frutta in abbondanza, proprio lì, all'orizzonte». I soldati, allettati dalla visione, si fecero coraggio e aumentarono il passo. Ma ahimè, dopo 2 o 3 ore di cammino, non apparve nulla. Il malvagio generale li aveva ingannati. Possiamo immaginare la reazione dei soldati, che sicuramente non accettarono la scusa del fine che giustifica i mezzi. Caro amico e cara amica, questa vita è una marcia spesso lunga e stancante e noi tutti siamo sotto la direzione di qualcuno. Questi può essere un disonesto generale che ti promette un'oasi nel deserto, ma che alla fine ti condurrà verso un fine senza speranza. Oppure Gesù Cristo, il Signore, che ha già dato la sua vita per condurti alla salvezza. Con il primo camminerai a vuoto al seguito delle sue bugie. Con il secondo il tuo cammino sarà costernato di verità e di giustizia. Quale generale sceglierai di seguire?
3: Come la trama di un film, la realtà ci mostra la lotta tra il bene e il male. Il bene è l'armonia, l'amore con cui tutto è stato creato, e l'autore è Dio. Nei suoi piani tutto è perfetto, fino a quando un avversario si è messo in mezzo. Tengo a precisare che questo avversario non ha la forza per opporsi a Dio, ma è astuto e indirizza il suo piano malvagio verso l'uomo proprio per distruggere l'opera di Dio. Dio ci ha creati nel suo amore e nel vero amore non c'è costrizione. Lui è pronto a riversare sulla nostra vita fiumi di benedizioni, perché questo fa un padre verso i figli. Anzi, Gesù dice: se voi che siete malvagi, ovvero umani, egoisti, peccatori, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli chiedono. L'uomo però è stato risucchiato dalla natura di peccato di Satana e si è allontanato da Dio, diciamo inconsapevolmente rapito e fuorviato nella mente, al punto che da solo non è più in grado di tornare a Dio e rinunciare al peccato. Ecco che entra in scena Gesù. Strappa l'uomo dall'influenza diabolica e lo riporta alla sua condizione originale, fatta d'immagine e somiglianza di Dio. Anche qui la chiave che libera dalla prigionia del nemico è l'amore. Gesù non libera con la spada, ma con un gesto d'amore che rende il diavolo impotente e sconfitto. E l'opera è la croce. Sulla croce, come sacrificio, inchioda se stesso e tutti i nostri peccati, trascinandoli con sé fino alla morte, scaraventandoli all'inferno. Così distrugge il potere di Satana e nella gloriosa resurrezione risorge per noi libero e senza peccato. Questo rappresenta la croce per noi, lo strumento attraverso il quale Gesù ha vinto e ci ha resi liberi. Ma questa libertà la dobbiamo afferrare come una promessa, come una garanzia assoluta. Questo dono meraviglioso si chiama grazia e si riceve confessando Gesù come Signore della propria vita e Salvatore della nostra esistenza. Bene, cari amici, alla luce di quanto è stato appena detto, non mi resta altro che augurarvi una buona e santa giornata. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
2: Ci siamo, siamo già collegati con Nuni Burgio. Benvenuta Nuni.
3: Sì, buongiorno, ciao Daniela, ciao a tutti.
2: Allora Nuni, siamo all'interno di Fisio Sviluppo, questa rubrica che va avanti da diversi mesi, diversi anni, perché abbiamo iniziato anni. tanto tempo fa. Quindi abbiamo iniziato con delle rubriche diciamo molto più ampie, che potete trovare andando sul sito, e poi da qualche anno sono delle rubriche un po' più piccole, ma sempre con dei contenuti che possono aiutare chi ci ascolta. Quindi abbiamo parlato tante volte di sviluppo, fisio sviluppo, abilità, anche le delicatezze eccetera, e volevo parlare con te quest'oggi perché spesso capita che nei nostri dialoghi esce fuori questo nervo vago, perché leggendo quella ho trovato che è molto importante per noi, però non so quanti di noi sappiano quanto sia importante e quando ecco si attiva questo nervo vago.
3: Allora, il nervo vago ha un impatto nella nostra vita perché è un nervo intanto lunghissimo e regola da solo, regola tante nostre funzioni, anche dalla respirazione al battito cardiaco, ma anche nella digestione. È una cosa complessa.
2: Quindi tutte quelle cose che sono un po' più automatiche, cioè quelle a cui noi non dobbiamo mettere attenzione per farle.
3: Chiaro, si parla sempre di automatismi. Vi invito chiaramente a documentarvi e leggerlo, perché è una parte importante di noi. Noi conosciamo tutto del cuore, dei polmoni, gli occhi, i sensi, la pelle, tante parti del corpo, poi sui nervi sappiamo un po' meno. Adesso da un po' di tempo la parola nervo vago la stiamo, teoria polivagale e così via, la stiamo trovando un po' da tutte le parti. Sono contenta perché si sta ponendo l'attenzione su qualcosa.
2: Anche su questa teoria, Nuni, perché io ho letto qualcosa, sì, teoria polivagale, quando si parlava del sonno dei bambini, esatto, e ho detto ma cosa c'entra? Esatto. Ora tu ci aiuterai.
3: Esatto, c'entra in un sacco di cose. Noi la trattiamo e vi invito in questo senso a leggerla, perché vale la pena leggerla, almeno per capire cos'è. Non lo facciamo noi a spiegare nei dettagli, perché chiaramente va via tutto il tempo, anzi bisognerebbe parlarne molto a lungo. Quindi una documentazione così basica anche una semplice ricerca su Google oppure sulla vostra IA, in modo da capire di cosa stiamo parlando. Questo sì. Però andiamo a vedere nello specifico quello che ci interessa quando parliamo di bambini e di delicatezze di sviluppo e nervo vago, perché qui invece l'argomento si fa interessante, perché occorre fare delle discriminanti. Allora, il nervo vago è vero che incide moltissimo sulle nostre funzionalità automatiche, però dire che il nervo vago, per esempio, determina delicatezze nei bambini sarebbe fuorviante. Perché a noi interessa il nervo vago? Il nervo vago è vero che stabilisce quando lui è spostato, quando non funziona, diciamo, tranquillamente come dovrebbe fare. È vero che stabilisce tante funzioni nel nostro corpo che poi saltano, no? Tipo il sonno comincia a diventare irregolare, difficile, la digestione pesante, il reflusso, battito cardiaco accelerato e così via. È vero che il nervo vago c'entra ed è importante in questo senso. Il problema è che il nervo vago non è lui che determina tutto quello che fa, ok? Cioè, non è lui che se la pensa e dice adesso mi disregolo e vado a creare un po' di danni a destra e a manca. Non funziona così. Quindi, quando ve lo andate a leggere, ricordatevi di questa piccola precisazione. Il nervo vago da solo non fa niente, fa il suo lavoro e basta. Quando si sregola per effetti di qualcosa che lo va a sregolare. Questo è importante.
2: Quindi non impazzisce, c'è qualcosa che determina.
3: Non impazzisce lui, qualcosa l'ha fatto saltare per aria. Ok? Tipo, se noi per esempio con un ago pungiamo un nervo qualunque del nostro corpo, con un ago, e il nostro corpo salta per aria, non è il nervo che è impazzito, è un ago che l'appunto. Il nervo vago è uguale, preciso. Quindi noi lo dobbiamo trattare come sintomo, non come causa. Perché purtroppo tutto quello che circola sul nervo vago, tipo teorie per rilassarlo, per tranquillizzarlo, per spegnerlo o per accenderlo, ok, per farlo diventare più reattivo oppure per farlo diventare più calmante, eccetera, sono tutte, diciamo, pratiche che
2: non vanno alla causa, quindi non vanno alla causa ma solo sul sintomo, certo.
3: Non vanno alla causa, non sto dicendo che siano sbagliate, però sto dicendo che il nervo vago è stato stimolato da qualcosa, e qualcosa che stimola il nervo vago, sembra strano ripeterlo perché sono anni che lo diciamo, è un sistema nervoso centrale, è un sistema sensomotorio che non è ancora maturato abbastanza. Prendiamo per esempio il riflesso di Moro. Quando il riflesso di Moro parte, e dove agisce affinché sia visibile ed efficace nelle sue reazioni anche forti che può avere? Agisce proprio sul nervo vago. Ok? Quindi, per tenersi il nervo vago bel tranquillino, dobbiamo lavorare sul riflesso di Moro, non sul nervo vago. Questo non significa che al momento del disastro noi non possiamo fare niente, però dobbiamo sapere che il problema non è il nervo vago, il problema è qualcosa a monte che lo sta scatenando, dando queste risposte esagerate. Poi quando arrivano le risposte esagerate ci sono delle azioni che noi possiamo fare per calmare la situazione, ma non saranno mai risolutive, sono il tamponamento di una falla, ok? Se noi abbiamo per esempio un secchio di acqua, se noi abbiamo un rubinetto che perde, noi possiamo svuotare il secchio che raccoglie quell'acqua, ma il rubinetto sta continuando a perdere. Ok? Quindi non vado mai, tutte le azioni sul nervo vago non sono risolutive del nervo vago, perché lui funziona se qualcosa non lo disturba.
2: Qui sono delle cose che possono scatenare una reazione sua che non è quella abituale, perché se non sbaglio viene definito come anche un'autostrada della calma, quindi non dell'agitazione, tutto il contrario.
3: Esatto, in realtà no, in realtà è anche dell'agitazione. Il nervo vago può andare in iperrisposta o in iporrisposta.
2: Però, diciamo, quando risponde bene, quando è bello tranquillo, invece qual è la sua funzione principale del nervo vago? Quando tutto funziona senza che abbia degli stimoli?
3: È un regolatore, sta lì tranquillo, regola le funzioni, passa e via. Ti faccio un esempio di nervo vago all'opera. Se tu hai per esempio un sistema vestibolare immaturo, quindi un senso dell'equilibrio ancora immaturo, che non ha finito di maturare, quando te ti metti in macchina puoi fare due cose, sono tutte e due, ti possono capitare due cose, e sono tutte e due regolate dal nervo vago. O vomiti, okay? Oppure ti addormenti. Sono tutte e due risposte del nervo vago. Ma queste risposte dal nervo vago non arrivano di testa sua, arrivano perché il tuo sistema vestibolare è ancora immaturo. Tu non riesci a, i tuoi sistemi fisici non riescono a, diciamo, a dare delle risposte adeguate alla sollecitazione motoria che stai ricevendo, per esempio la macchina in movimento, quindi il movimento continuo che richiede una regolazione vestibolare continua. Se il tuo sistema è immaturo, tu non ce la fai. Allora cosa succede spesso? O ti addormenti ed è risposta del nervo vago, oppure vomiti ed è un'altra risposta del nervo vago, uguale. Sono due risposte allo stesso stimolo, bastano poche variabili e tu sei una di quelle che dorme oppure tu sei una di quelle che vomita. Ci sono tanti bambini autistici, per esempio, molto agitati, che i genitori scoprono che se i bambini sono in macchina tendono ad essere più calmi e si addormentano anche.
2: Sì, questo l'ho sentito spesso, sì. Poi durante la notte non vogliono dormire, poi facendo un giretto in macchina si tranquillizzano e poi riposano.
3: Si addormentano perché? Perché viene stimolato un nervo vago, viene stimolato attraverso un sistema vestibolare immaturo, perché se fosse maturo te ne importerebbe poco di andare in giro in macchina, potresti tranquillamente e leggere, mangiare, dormire, fare quello che vuoi, ma non dipende dal nervo vago. Quindi questi effetti noi li dobbiamo guardare. Quando il nervo vago va in iperattività o ipoattività, è un segnale che i nostri sistemi di sviluppo hanno una qualche ancora immaturità, cioè qualcosa da un lavoro da rifinire, e lì andiamo a ricadere su cose che abbiamo già detto in passato.
2: Il nervo vago, questo nervo lunghissimo, forse il più lungo che abbiamo, quindi esatto. È un'autostrada, è molto importante, quindi può essere, diciamo, quando funziona bene tutto è in equilibrio, però a volte ci possono essere dei sistemi, comunque ci possono essere dei riflessi non maturi abbastanza, per cui il nervo vago non svolge la sua funzione comune. Ma c'è qualcosa che possiamo fare per dialogare con il nostro nervo vago, per riuscire a stabilire un po' di equilibrio?
3: Sì, in realtà sì, ci sono cose che si possono fare ed è una poi fondamentalmente la più importante. Dobbiamo dare propriocezione al corpo. Quando il nervo vago parte per la tangente, okay, se ne va per i fatti suoi, manifestandosi in tantissimi modi, e quindi quando ci sentiamo in disequilibrio,
2: ci fai un esempio di come, di questi modi che utilizza il nervo vago per parlarci, no?
3: Per parlarci ci fa addormentare improvvisamente, oppure ci manda in iperreattività, tipo quando si sfiora quasi, sì, i sistemi di allarme che partono, fino ad arrivare anche alle crisi di panico, ok? Acidità, iperacidità spaventosa, ok? Quella che te anche prendi antiacidi
2: e non fa niente.
3: Parte che dice: ma come, io ho mangiato un po' di minestrina?
2: Ma come mai?
3: Com'è possibile? Ecco, quando voi mangiate pulito, leggero, tranquillo, ma avete un'iperacidità, allora una domanda si può fare. Il respiro che va in dissincronia, sentire un po' di peso nel petto, quando noi, un senso quasi di costrizione, no? Affaticamento pesante, sistemi di allarme alle stelle, ansia, quindi viene l'ansia, e la voce si rompe, per esempio. Tutte queste cose, non si può dormire la notte, anche il nervo vago c'entra anche per queste cose. Allora, la cosa più importante, il primo soccorso, primo e unico soccorso, è dare propriocezione al corpo. Il corpo è come se si fosse frantumato, un po' disperso, i confini del corpo, il nervo vago non li sta più trovando, ha bisogno di trovarli. Se noi facciamo pressioni a contatto, ok, quindi pressioni con le mani, tipo lo shiatsu per intenderci, ma anche quando si diceva l'abbraccio ad un bambino iperagitato, eccetera, in realtà l'abbraccio non è una cosa emotiva, noi diamo propriocezione al corpo. Quindi stringere il corpo e fargli sentire i confini in ogni sua parte, questo aiuta, è l'aiuto più grande. Oppure, se non c'è nessuno, anche lavori di movimento pesanti, tipo spingere un carrello, portare dei pesi e salire le scale con dei pesi in mano, quindi movimenti coerenti di peso, pesanti, cose che affaticano. Molte casalinghe, per esempio, quando litigano con i mariti e si arrabbiano,
2: inizia a fare le faccende, no? Poi se...
3: una cosa che fanno, o che facciamo, l'ho fatto anch'io, una cosa che noi facciamo è smontare la casa e fare le pulizie di primavera anche a ottobre, ok? Stranamente è la risposta giusta a un nervo vago che è stato scomposto per motivi così, di litigio, di dissapori o cose del genere. Allora, cosa si fa? Si fanno questi lavori pesanti, vai a zappare la terra, ok? Sono tutte cose che in realtà sono regolatrici del nervo vago, quindi attività pesanti e stancanti, quindi non ballare, che ne so, la tarantella, quindi, dove tu addirittura invece solleciti ancora di più il nervo vago, ma fare proprio attività di peso, oppure ricevere pressioni o farsi pressioni da se stesso, quindi con la mano stringere, che ne so, stringere le braccia, le mani, i fianchi, le gambe, la testa fra due mani, e stringere la mano dietro il collo, quindi attività di pressione e attività pesanti, dove ci sono pesi e fatica fisica, dove il corpo può sentire il suo confine, no, movimenti non agitatori, quindi, ok?
2: Anche una camminata veloce in salita, perché comunque la fatica in salita è di più.
3: La camminata veloce no, è agitativa. Tutto quello che shakera il corpo, no. Tutto quello che dà peso al corpo,
2: che ci vuole, che impiega, ci vuole, diciamo, impieghiamo uno sforzo maggiore, quindi non deve essere una cosa troppo leggera.
3: Esatto. Queste cose aiutano, sono cose a portata di mano, le possiamo fare in qualunque momento, possiamo farle sul nostro corpo, sul corpo dei nostri figli, aiutandoli in questo senso. Ok? Quindi queste sono soluzioni. Ricordiamoci di nuovo, ricapitoliamo, il nervo vago non impazzisce per i fatti suoi, viene sempre stimolato da cofattori e da molti fattori insieme. Il nostro corpo è vivo, non c'è qualcosa che in modo univoco, in un rapporto uno ad uno, si disregola. Quindi, per esempio, leggerissime immaturità possono, insieme a una, che ne so, cattiva alimentazione, situazioni relazionali pesanti e così via, possono sollecitare il nervo vago. Quando il nervo vago è sollecitato, noi ce ne accorgiamo, perché ci disregoliamo. Se ci disregoliamo, qualunque cosa sia, la cosa migliore da fare è ripropriocettizzarci.
2: Ma è, che parola!
3: È una parola lunga, però è quella.
2: È quella giusta, quella funzionale. E quindi, esatto, è importante, quindi, porre attenzione a quello che ci succede, e quindi fare quelle attività che possono ristabilirci, no? Come resettarci.
3: Esatto. Fare yoga, riflessione, controllare il respiro può servire, ma molto relativamente. Non è la nostra mente che aiuta il nervo vago, non è il rilassamento, la concentrazione. No, non aiutano il nervo vago, Daniela, anche se è quello che molti spingono a fare. Il nervo vago lo aiuti dando propriocezione fisica al corpo. Propriocezione significa far sentire al corpo i propri confini.
2: Quindi la posizione in cui si trova nello spazio.
3: Mm-hmm. Esatto, bravissima, proprio così. Questo aiuta il nervo vago.
2: E grazie.
3: Poi andare alla fonte chiaramente dei problemi.
2: Alla prossima.
3: Alla prossima.

lo so che costerà. Se ami tuo cuore, il nemico deve amare. Perdono non amai, se non perdonerai. Così dice il Signore a te che ascolterai. Se Dio vorrà servire, provato tu sarai. Se non perdonerai, giustizia non avrai. E se così farai, rancore vincerai. È l'unica maniera.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: E come abbiamo annunciato, siamo a questo punto in compagnia di Raffaella Di Marzio, direttrice del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza, l'IREC. E buongiorno Raffaella, grazie per essere con noi ancora una volta, perché non è la prima volta che parli qui su RWS. Bentrovata.
2: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito, come sempre.
1: Grazie a te. E beh, abbiamo voluto interpellarti perché il comunicato che ci è giunto proprio dall'IREC su una vicenda importante. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che l'Italia ha discriminato una comunità religiosa, quella dei Testimoni di Geova, impedendo per oltre 40 anni la conclusione dell'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione. L'importanza di questa decisione sta che in quello che la Corte stabilisce a proposito della discriminazione che l'Italia ha messo in atto appunto ai danni dei Testimoni di Geova rispetto alle altre confessioni religiose che hanno invece ottenuto l'intesa. Questa discriminazione è evidente soprattutto per l'accesso al sistema di finanziamento pubblico dell'8 per mille, che evidentemente è possibile per chi ha l'intesa, non è possibile per chi non ce l'ha. E poi la Corte solleva un problema che secondo me è ancora più, come dire, ancora più ampio, e cioè la procedura per ottenere le intese in Italia, che secondo la Corte deve essere riformata per garantire criteri chiari e non discriminatori. Parliamo oggi dei Testimoni di Geova in questo caso, perché c'è una sentenza che fa riferimento a loro, ma uno potrebbe estendere questo problema anche per esempio al mondo islamico. Allora, Raffaella Di Marzio, voi avete salutato molto positivamente questa sentenza.
2: Sì.
1: Ecco, vorrei chiederti, secondo te perché è importante? Vediamo un po'.
2: Dunque, l'importanza sta nel fatto che questa discriminazione strisciante che va avanti da 40 anni è passata completamente sotto silenzio, senza, come dice la CEDU, alcuna reale motivazione. Da quando l'IREC esiste, dal 2017, noi abbiamo preso in mano questa situazione dei Testimoni di Geova, che nel nostro paese sono uno dei gruppi più bersagliati dagli stereotipi e dai pregiudizi, denunciando ripetutamente il fatto che questa benedetta intesa fosse rimasta come un fantasma che aleggiava da qualche parte e nessuno sapeva perché non andasse avanti. In realtà lo sapevano tutti, e questo tutti è semplicemente quello che adesso ripeto di nuovo: discriminazione basata su pregiudizi e stereotipi. Come adesso, oggi, dopo questa sentenza, noi possiamo dirlo? Perché anche la CEDU l'ha detto. I motivi per cui il governo ha sostenuto che l'intesa non è stata approvata e non si è più tentato dopo 40 anni di rimetterla in piedi, nonostante sia stata firmata da 3 presidenti del Consiglio diversi, sono questi: per la questione delle donazioni di sangue, che i Testimoni di Geova non accettano per motivi religiosi, per il rifiuto di adempiere a doveri civici, così li definisce il governo, come il servizio militare, e il dovere di voto. Ora, io ti chiedo, se noi dovessimo considerare pessimi cittadini quelli che non vanno a votare, quanti sarebbero gli italiani che dobbiamo considerare così? La differenza tra tantissimi italiani che non vanno a votare i Testimoni di Geova è solo una: i Testimoni di Geova non vanno a votare per motivi religiosi. C'è una motivazione religiosa che secondo loro è basata sulla Bibbia su ognuna di queste decisioni. Cosa ha fatto la CEDU? Ha verificato queste motivazioni del governo per vedere se fossero fondate.
1: Allora, scusa, la CEDU lo ricordiamo, è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
2: Hai fatto bene, giusto? Ha verificato e ha verificato che sono totalmente insussistenti. Anche quella della questione della donazione del sangue oramai è risolta, perché c'è un diritto costituzionale a rifiutare le cure. E anche quando esse riguardano i minori, in caso di grave pericolo del minore interviene un tribunale che temporaneamente prende in mano la salute del bambino, gli fa fare la trasfusione senza togliere la patria potestà ai genitori, ovviamente. Quindi tutte le motivazioni che il governo ha mostrato sono per la Corte inesistenti, insussistenti o non sono valide. Quindi qual è la questione? La questione è che il governo italiano ha fatto una differenza di trattamento tra i testimoni di Geova e le altre confessioni religiose che hanno invece ottenuto l'intesa, e il governo non è riuscito a giustificare questo fatto. Perché con i testimoni di Geova no? Per questi motivi. E la Corte dice che sono motivi inesistenti. Quindi il governo ha attuato una grave discriminazione contro questa confessione religiosa e ha riconosciuto un danno morale certo e considerevole di 10.000 euro, che tra l'altro a me sembra minimo.
1: Non è granché.
2: E anche ha pagato le spese legali, cioè dovrebbe pagare le spese legali. In realtà queste cifre sono minime, però hanno un significato, cioè il danno è stato riconosciuto.
1: Sì, bisogna capire quali saranno le ricadute politiche di una sentenza come questa. Se questo, in altre parole, potrebbe consentire una, insomma, alla fine un'intesa che viene approvata in Parlamento e diventa legge dello Stato. Però prima di rispondere, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
3: Ma mi viene da pensare, intanto ringrazio Raffaella perché ci ha veramente reso più chiaro questo tema che sfugge un po', insomma è molto sotto traccia, il fatto che ci sia quasi un braccio di ferro, non lo so Raffaella, come dire, te non vuoi fare il servizio, te rifiuti, cioè, e quindi sì, lo Stato ti risponde che è più forte, sì, e ti prende un po' come capro espiatorio, può essere?
1: E poi chi c'è dietro lo Stato? È la tua domanda.
2: Allora, sì, perché poi i testimoni di Geova sono stati i primi a finire in carcere perché rifiutavano l'uso delle armi. Non so se vi ricordate, quando non c'era ancora il servizio civile, i testimoni di Geova finivano in galera, non è che scherzavano. E queste cose, queste decisioni, loro decisioni, erano motivate religiosamente. Anche il voto, loro hanno, sulla Bibbia si basano tutte queste decisioni, e il fatto di essere, se, tra virgolette, diciamo, separati, neutrali rispetto al mondo politico, alla politica, a non esprimersi come partito, io faccio parte di questo partito, è un loro modo di essere che ritengono sia fondato su precetti biblici. Ora, uno Stato che usa le credenze religiose in una confessione per negare un diritto, perché la Corte Costituzionale ha detto questi ne hanno diritto all'intesa come le altre confessioni, perché non gliel'avete concessa? Tra l'altro, in tutti questi anni i testimoni di Geova hanno ripetutamente risposto alle critiche del governo, che chiedeva sulle trasfusioni, chiedeva sul servizio militare, chiedeva sul voto. Loro hanno abbondantemente risposto citando sentenze loro favorevoli in Italia e all'estero. Ebbene, il governo alle risposte dei testimoni di Geova non ha mai risposto.
1: Ok, ci fermiamo qui un attimo, Raffaella Di Marzio, ci ascoltiamo una canzone, però poi lo riprendiamo ovviamente questo tema, perché tra l'altro ci sono anche arrivati dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori, quindi ci farà piacere sentire il tuo commento, Claudio.
3: No, poi la cosa importante è che tre presidenti del Consiglio diversi hanno firmato.
1: Ci ritorniamo, anche questo è molto importante, perché vuol dire che almeno fino a un certo punto il governo italiano era d'accordo. Poi è successo quello che è successo, magari ripercorriamo anche queste tappe sul piano storico. Ricordo che siamo in collegamento telefonico con Raffaella Di Marzio, direttrice del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza, l'IREC, e l'argomento di oggi è la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per discriminazione religiosa nei confronti dei testimoni di Geova. Il riferimento è alle intese mancate esplicitamente, con motivazioni da parte del governo italiano che sono risultate inconsistenti. Però, ecco, Claudio, prima della canzone ci ricordava, l'hai fatto anche tu, Raffaella, che ci sono stati tre presidenti del Consiglio che avevano sostanzialmente portato le intese davanti al Parlamento e poi sono naufragate. Questa proposta di legge sostanzialmente è stata bocciata. Ci vuoi ricordare cosa è successo in queste occasioni? Raffaella.
2: Allora, il procedimento delle intese è lunghissimo in Italia. Una volta che tutto è stato fatto, diciamo, dalla Commissione, dal Ministero degli Interni e ha firmato il Presidente del Consiglio, ovviamente devono andare in aula, deve essere il Parlamento che li approva, e qui si è bloccato tutto, perché si è creato all'interno del Parlamento una situazione per cui ci sono stati alcuni parlamentari che prima della votazione hanno fatto girare delle voci pregiudizievoli, delle forme di stereotipo su questa confessione, sulle tematiche che vi ho accennato prima, e diciamo che questa specie di passaparola ha funzionato benissimo perché ha convinto moltissimi parlamentari ad approvare tutte le altre intese tranne questa. È così purtroppo che funzionano le cose. C'è un passaggio nella sentenza CEDU in cui dice: beh, non c'è nessuna prova che la Chiesa Cattolica sia mai intervenuta per non far approvare l'intesa. Ed è vero, perché la CEDU non ha nessuna prova. Ma se poi si chiede ai testimoni di quello che è accaduto in queste circostanze, allora si va a vedere che ci sono dei dubbi, anche se non possiamo fare nomi, ma è così che circolano. Basta che circoli la voce: questi uccidono i bambini perché non gli fanno le trasfusioni di sangue, e il Parlamento dice: aspettate, no, io non voto. Cioè, hai capito come funziona?
1: No, ho capito,
2: così.
1: È chiarissimo. Allora, Claudio.
3: Poi c'è forse anche un altro limite, che è proprio quello della politica, no? È quello dei voti. Siccome loro si rifiusano a tutto, dice: questo non ci conviene a nessuno, capito?
2: Esatto,
3: c'è anche un aspetto proprio.
1: Però, insomma, alla fine c'è stato tre occasioni diverse, se capisco bene, in cui le intese erano arrivate in Parlamento. Quindi questa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si rivolge innanzitutto all'inadempienza del Parlamento italiano, più che dei governi italiani. Ecco, questo è l'aspetto forse che andrebbe sottolineato. Senti, però, io, visto che il tempo passa rapidamente, ho bisogno di riferirti un messaggio che ci arriva da un ascoltatore. Ci scrive, tra l'altro è una vicenda personale, quindi con tutte le implicazioni anche dolorose. Lui ci scrive: io ho avuto un grosso problema con i testimoni di Geova. Mia madre era testimone di Geova e per una grave malattia è stata ricoverata in terapia intensiva in stato incosciente. È emersa la sua dichiarazione sul fine vita, nella quale dichiarava di non volere trasfusione. Per farla breve, ho dovuto rivolgermi al giudice per farle somministrare una trasfusione. Purtroppo la malattia ha fatto il suo corso fatale, ma è stata una situazione molto difficile che ha segnato me e mia sorella. E lui poi conclude: insomma, non sono persone facili. Allora, di fronte a questi casi qui, che sono casi dolorosi, ecco, il parlamentare può avere anche qualche legittimo dubbio, insomma, se procedere oppure no con le intese. Raffaella Di Marzio, capisco che questo è ghiaccio sottile, che si parla di vicende umane, insomma, vabbè, vediamo un po'.
2: Il parlamentare deve capire che c'è una Costituzione e che c'è un diritto costituzionale di un adulto di rifiutare le cure. Ce ne sono tanti che le rifiutano e non sono testimoni di Geova. Molte persone non fanno la chemio perché non vogliono farla e nessuno può costringerli. Questa donna era in stato di incoscienza, aveva un desiderio e questo desiderio non è stato accolto. A me sembra piuttosto grave questo, non quello che dicono i testimoni di Geova. Quella persona, se era in grado di intendere di volere e ha detto non voglio la trasfusione per motivi religiosi, aveva tutto il diritto di essere ascoltata. Questo, secondo me, questa è la cosa grave. E la persona che, ovviamente, il figlio o la figlia che vorrebbero salvare la vita alla propria madre, lo capisco perfettamente, però dovrebbero mettersi un attimino al posto della madre. E se io domani scrivessi un foglio di carta in cui dico non voglio questa cosa per me se mi ammalo, e qualcuno lo facesse lo stesso, lui sarebbe contento? Io è questo che mi chiederei.
1: Allora, la madre è un dilemma importante. Certo, naturalmente questo diventa ancora più grave se abbiamo a che fare con dei minori. Allora lì la cosa si complica, e infatti abbiamo capito che c'è questo sistema per cui insomma, alla fine è lo Stato stesso che interviene.
2: Il tribunale.
3: Questo esempio non è così calzante, ecco, mentre quello del minore può essere calzante, questo...
1: Lo so, però uno dice: mettetemi nei miei panni, in che situazione mi sono trovato, ecco, quindi io capisco l'uno e l'altro, cioè in questo momento non vorrei, però Raffaella Di Marzio ci ha presentato. Non abbiamo più tempo a disposizione, Claudio, una battuta?
3: Si sta discutendo dell'opposto, c'è una persona che... c'è una persona ultimamente che ha scritto a Luca Coscioni perché vi hanno negato il fatto, è una persona che praticamente sta soffrendo le pene all'interno e comunque vi hanno negato di poter accedere
1: al suicidio assistito.
3: Quindi, insomma, queste sono situazioni situazioni che diventano complesse, non è?
1: No, no, sicuramente, sicuramente. Però io apprezzo comunque che l'ascoltatore ci abbia scritto e ci abbia aperto il cuore anche su una vicenda sua personale, insomma, quindi per carità, non vogliamo fare giudizi di nessun tipo. Raffaella Di Marzio, non so se vuoi aggiungere ancora un'ultima battuta e poi dobbiamo concludere. Naturalmente la domanda è, ma adesso ci saranno queste intese? Anche perché
2: Non credo, no, perché la CEDU non può costringere il governo italiano a stipulare l'intesa con i testimoni di Geova, può fargli delle multe se insiste in questa discriminazione, questo lo può fare, ma non può costringere il governo dovrebbe interrogarsi perché la Corte ha detto che le procedure delle intese devono essere riformate perché non ci sono criteri chiari e sono discriminatori. Quindi la Corte ha detto all'Italia: cambiatela questa procedura, altrimenti continuate a discriminare.
1: E poi naturalmente sullo sfondo, Raffaella, è inutile nascondersi, sullo sfondo c'è anche la possibilità o meno delle intese con le varie associazioni islamiche.
2: Sì,
1: anche questo
2: certo, che hanno problemi diversi da quelli dei testimoni di Geova.
1: Certo. Però il tema della, come dire, della poca trasparenza per quel che riguarda i criteri di accessibilità alle intese, quello riguarda tanti, ecco. Va bene.
2: Sì, questo sì.
1: Raffaella Di Marzio, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, averci espresso la posizione del Centro Studi sulla libertà di religione, credo e coscienza sulla recentissima decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per discriminazione religiosa verso i testimoni di Geova. Grazie mille e a risentirci, a presto, grazie.
2: Grazie a voi.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Cosa ti viene in mente quando pensi alla parola giogo? Per molti questa parola ha una connotazione negativa, ricorda loro la schiavitù o un pesante peso da sopportare, che sia religioso, professionale o familiare. Per definizione il fardello è pesante e opprimente. Ma Gesù ci dà una definizione totalmente diversa nella sua parola. Infatti, il giogo di cui parlava Gesù serviva a unire due buoi in modo che riuscissero a essere insieme per poter arare. Immagina di essere connesso, unito a Gesù. È Lui che ti porta, Lui che tira e ti tira in avanti, Lui che avanza e ti aiuta ad avanzare. Il giogo di Gesù è come le pinne di un pesce. Il suo giogo è ciò che ci permette di avanzare. Il giogo del mondo può trattenerti, ma il giogo di Gesù ti porta più lontano di quanto tu possa immaginare. Quando Gesù è con te, anche ciò che ti pesa ti fa progredire. Grazie di esistere, Eric Sellerin.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Mario Calvagno, e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Quattro elementi fondamentali, questo è il titolo che ho voluto dare. Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti da 14 a 20, su questo cercheremo di fare una riflessione che abbia un senso anche per noi, per la nostra giornata. Stiamo proseguendo con questo Vangelo molto importante, semplice ma immediato allo stesso tempo, un Vangelo che non parla di teoria ma parla di pratica, e Marco qui riporta, aveva riportato in questo inizio del suo Vangelo i momenti in cui Gesù viene battezzato da Giovanni il Battista, che non per nulla era stato soprannominato in questo modo, Giovanni il Battezzatore. E tutti coloro che si convertivano alle sue predicazioni andavano da lui al fiume Giordano per farsi immergere nelle acque del fiume, questa morte simbolica, seppelliti dal liquido dell'acqua, per poi avere anche una risurrezione simbolica uscendo fuori da questa tomba liquida, una risurrezione a nuova vita, perché chi sceglieva di farsi battezzare da Giovanni decideva di tagliare i ponti con il proprio passato e scegliere invece una via nuova, un futuro completamente diverso da quanto vissuto fino a quel momento. E anche Gesù si reca da Giovanni il Battezzatore, erano cugini fra l'altro, si erano incontrati prima solamente dentro il ventre delle rispettive mamme e avevano sussultato quando Maria ed Elisabetta si erano incontrate, erano state per un periodo insieme, entrambe aspettavano un bambino. E Giovanni era stato indicato da Dio innanzitutto, ovviamente, poi dal profeta Isaia che ne aveva parlato, era stato indicato come il precursore di Gesù, colui che anticipava l'arrivo di Gesù per preparare le persone ad una predicazione nuova, ad una predicazione diversa. Giovanni predicava il ravvedimento, il pentimento, il cambiare vita, ma lui stesso aveva detto: guardate che io anticipo soltanto l'arrivo di uno che è proprio qui alle porte, che sta per giungere. Io vi predico qualcosa in un certo modo, ma vi predico anche, ho spostato solo l'accento, ma vi predico anche che colui che verrà dopo di me non battezzerà come battezzo io, immergendovi nell'acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo, lui vi sommergerà con il suo Santo Spirito, non con l'acqua come faccio io. E quindi lo seguirete, seguite lui, perché è lui la salvezza dell'umanità. Questa era la predicazione di Giovanni il Battezzatore. Gesù quindi era stato battezzato nonostante Giovanni si schermisse, dicesse: ma guarda, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù, rispondendo, insomma, aveva detto: guarda, facciamo le cose come devono essere fatte, anch'io do una mia testimonianza pubblica come anche gli altri stanno facendo, anche se non devo ritornare indietro sui miei passi. Ed una testimonianza poi, subito dopo il battesimo di Gesù, una testimonianza molto più forte era stata quella del Padre di Dio che aveva parlato, questa voce che tutti avevano sentito provenire dal cielo: tu sei il mio amato figlio, tu sei il mio figlio diletto, io mi sono compiaciuto in quello che tu hai fatto finora. Quindi conferma che Gesù non avrebbe avuto bisogno del battesimo, ma anche conferma che Gesù è l'inviato di Dio, l'inviato del Padre per la salvezza dell'umanità. E Matteo qui nel suo Vangelo dice che subito dopo questa ulteriore testimonianza lo Spirito Santo spinse Gesù nel deserto per essere tentato, e Gesù supera queste tentazioni rimane lì nel deserto per 40 giorni, le tentazioni del diavolo, e Gesù stava subito dopo aver vinto questo momento così duro, così difficile, stava da solo con le bestie selvatiche del deserto e gli angeli stavano con lui per rafforzarlo e per fare in modo che potesse così rientrare di nuovo in mezzo alla gente. Ci dice Marco ancora in questo primo capitolo del suo Vangelo che Giovanni dopo questo fu arrestato dal re Erode, e Gesù quindi si trasferisce in Galilea, si sposta di nuovo in Galilea da cui era partito e comincia lì a predicare la buona notizia di Dio, il Vangelo, la buona novella, la grande novità della salvezza. E che cosa dice Gesù? Gesù annuncia che finalmente il tempo è giunto, il tempo è arrivato, il regno di Dio è vicino. E Gesù sottolinea, riprende le parole di Giovanni e dice: allontanatevi dai vostri peccati e credete a questo annuncio glorioso che io vi sto facendo. Ed è un annuncio che prosegue ancora oggi, è un annuncio che a volte udiamo probabilmente, forse magari come in questo momento, ma un annuncio che anch'io che ne parlo sto sentendo nel mio cuore e che anche voi probabilmente state sentendo non solo con le vostre orecchie, ma è un annuncio glorioso, appunto perché è un annuncio di salvezza che ci annuncia la gloria di Dio. E ancora oggi, a distanza di un paio di migliaia di anni o giù di lì, anche noi possiamo scegliere qual è la risposta da dare alla parola del Vangelo, in questo caso alla parola scritta in Marco, ma è soprattutto alla parola annunciata da Gesù Cristo. E fra poco continueremo su questo tema. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Quattro elementi fondamentali è il titolo, e siamo arrivati anche a cercare di capire che cosa significhino queste parole. Abbiamo visto Gesù che dopo l'arresto di Giovanni Battista comincia egli stesso a predicare un messaggio simile a quello che Giovanni aveva utilizzato, ma Gesù è proprio colui che era stato chiamato a darne la pienezza, a dare la forza, la potenza a queste parole: ravvedetevi, convertitevi, cambiate vita, perché il regno di Dio è arrivato. E dicevamo, è un messaggio valido ancora oggi, in ogni momento in cui lo ascoltiamo, in ogni momento della nostra vita. Non è necessariamente rivolto ad una folla come era in quei momenti da parte prima di Giovanni e poi di Gesù, ma è ovviamente rivolto ad una singola persona, a noi singoli che lo ascoltiamo e poi decidiamo con la nostra mente, il nostro cuore, di metterlo in pratica, di attuarlo nella nostra vita. E allora, quali sono questi quattro elementi fondamentali? Li possiamo desumere, li possiamo dedurre anche o in parte comunque da quello che Gesù fa in un determinato momento, proprio all'inizio della sua predicazione, che ci viene proposto proprio da Marco in questo primo capitolo del suo Vangelo. Questi quattro elementi derivano da due annunci intanto che vengono fuori dal messaggio di Gesù: il compimento dei tempi, i tempi sono arrivati, il tempo è quello giusto, il tempo in cui dovete ravvedervi, il tempo in cui è arrivato il regno di Dio. E oltre ai due annunci ci sono due richieste che derivano da questi annunci, sono delle conseguenze di questi annunci, e 2 più 2 fa 4, ed ecco che qui abbiamo i nostri quattro elementi. Quali sono le due richieste? Il ravvedimento, quindi il pentirsi, il decidere di cambiare vita, e poi la fede. Ecco. E quando arriverà la Pentecoste, quando si manifesterà lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente, insomma, siamo passati già al di là di tanti fatti che accadranno ancora. C'è il primo discorso di Pietro, così come anche altri discorsi degli altri apostoli. Ricordo particolarmente un messaggio molto forte di Paolo, oppure il discorso di Stefano, il primo martire della Chiesa cristiana. Ma ecco, questo primo discorso di Pietro riproponeva con parole simili a quelle di Gesù gli stessi argomenti. Sono delle conseguenze incastonate una nell'altra come una catena che funziona ad anelli. Rotto un anello, tutta la catena è inservibile. E ancora oggi, dopo secoli di riflessioni in cui anche diciamo così l'alta teologia tra virgolette si è esercitata nel discutere, nel confronto anche fra varie correnti, ecco, poi alla fine, dopo secoli, questi quattro elementi restano comunque, anche se in maniera molto semplice ma immediata, pratica, come immediato e pratico il Vangelo di Marco, ecco, questi quattro elementi restano comunque i quattro elementi fondamentali del messaggio di Gesù. Ed è proprio quello che Gesù stesso fa, dicevamo all'inizio di questa sua predicazione: chiama i primi discepoli, i primi apostoli, così come li incontra. E ci sono qui vari pescatori e Gesù dice, li vede, vede Simone, vede suo fratello Andrea che gettavano le reti, e molto semplicemente dice: venite, seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini, non più pescatori di pesce. I due immediatamente, ci dice Marco, lasciano le reti e vanno con Gesù. E un po' più avanti, sulla spiaggia, Gesù vede i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Giovanni anche lui poi scriverà l'altro Vangelo. E entrambi stavano su una barca e stavano riparando le reti rotte, non avrebbero più potuto pescare non riparandole, e chiama anche loro, e subito anche loro subito lasciano il padre, lasciano Zebedeo nella barca con i dipendenti, con gli altri che stavano ad aiutare il padre, e Giacomo e Giovanni vanno con Gesù. E questi quattro pescatori, questi quattro uomini, vengono trovati da Gesù nel pieno della loro attività, nel pieno forse anche dei loro progetti, non attività solo di quel momento, ma un'attività lavorativa per la vita. Facevano questo probabilmente da generazioni. E stavano attendendo dei risultati, alcuni di loro avevano gettato le reti e dovevano verificare che tutto andasse in porto, scusate il gioco di parole in questo caso. Beh, anche noi possiamo essere trovati in piena attività, anche noi forse attendiamo dei risultati da qualcosa che abbiamo preparato, da qualcosa che abbiamo fatto, da qualcosa che abbiamo studiato. E se Gesù è qui e chiede: seguimi, lascia tutto e vieni appresso a me. Oppure altri possono trovarsi in un momento in cui stanno aggiustando qualcosa che si è rotto, si è guastato nella propria vita. E se Gesù arriva proprio in questo momento e chiede: dai, vieni, venite, seguitemi, cosa risponderemo? Cosa risponderete? Perché la richiesta è: lascia tutto e seguimi. E il quando, il momento, è adesso, è subito. E allora che cosa decideremo? Che cosa deciderete? La chiamata di Gesù è importante. La chiamata di Gesù è basilare. La chiamata di Gesù è vitale. Pensiamoci bene.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso

sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 14. Benedite e non maledite. Facile mandare degli accidenti a chi ci fa del male, ci ostacola o ci danneggia. A chi non è successo quando, guidando, qualcuno ci ha tagliato la strada o ci ha intralciati con qualche manovra pericolosa? Il nostro desiderio era che espiasse quanto fatto, anche solo con un guasto o una contravvenzione. Questo avrebbe appagato il nostro senso di giustizia e di rivalsa. Ma il messaggio di Gesù è rivoluzionario. Quando qualcuno ti danneggia, non inveire augurandogli del male, ma invoca il suo bene, benedicilo. Difficile? Sì, assolutamente. Ci sembra assurdo, va contro il nostro innato senso di giustizia. Ma se si avverassero tutte le maledizioni che proferiamo o anche solo pensiamo, che disastro che sarebbe! Ed è proprio il volere il bene, il benedire l'altro, che ci permette di vivere in una comunità sociale, ecclesiale e familiare senza sbranarci. Perché non cominciamo da oggi a invocare il bene, benedire, parlare bene del nostro prossimo, anche quando ci tagliano la strada?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 14, versetti da 29 a 31. E Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Da che parte guardare? Qualcuno ha detto: si può guardare in tre direzioni. Se volete essere infelici, guardate a voi stessi. Se desiderate distrarvi, guardate attorno a voi. Ma se volete conoscere la pace, guardate in alto. Molti figli di Dio non sono mai gioiosi perché guardano continuamente a se stessi. Se guardate in voi, vi sentirete sempre tristi, pieni di dubbi. Gesù ha detto a Pietro che gli aveva chiesto di andare a lui camminando sul mare: vieni. Ma Pietro si guardò intorno, vide il vento che sollevava le onde e subito cominciò ad affondare. Il maestro gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? La parola del maestro divino gli assicurava un appoggio incrollabile, ma quando distolse lo sguardo da Gesù, andò a fondo. Bisogna che fissiamo gli occhi su Gesù, nostro capo. L'agricoltore non può tracciare un solco diritto e qualcuno che cammina sulla neve non può lasciare una traccia lineare se entrambi non guardano fisso un albero o un altro oggetto posto lontano davanti a loro. Soltanto quando fissiamo lo sguardo su Gesù abbiamo la pace. Dopo la sua risurrezione, Gesù condusse i discepoli a Betania. Là fu elevato al cielo e alzò le sue mani ferite per benedirli. Con questa visione, gli occhi rivolti verso il cielo, ritornarono tutti felici a Gerusalemme. Luca capitolo 24, versetti 50 a 53. Volete aumentare i vostri dubbi? Guardate a voi stessi. Volete farli svanire? Guardate al Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso buongiorno a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi, 27 giugno. La nostra riflessione parte da un verso scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8, il verso 44, che dice così: egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Questo verso è preceduto da un altro, il 12, che ha scatenato l'ira dei capi religiosi, perché Gesù aveva dichiarato di essere la luce del mondo. Ora li accusava di essere figli del diavolo. Era davvero troppo. Le parole di Gesù sono molto dure e penso che anche il tono lo fosse. Era un periodo di gioia, si celebrava la festa delle capanne e Gesù turbava questa ritualità sconvolgendo certezze assolute per i religiosi di allora. Questi affermavano di essere figli di Abramo, ma Gesù ribalta questa pretesa perché, visto che cercavano di ucciderlo, dimostravano di non imitare né Abramo né Dio, ma di riproporre quel principio di distruzione proprio del diavolo. Tant'è che Gesù dice: fu omicida fin dal principio. Questa accusa metteva a nudo una religiosità vuota, fine a se stessa, che non rifletteva l'amore di Dio per i suoi figli, ma un legalismo portato agli estremi. I religiosi rifiutavano Gesù e inventavano false accuse per condannarlo, quindi vivevano nella menzogna, dicevano bugie che contrastavano con Gesù, il quale diceva di essere la verità, ovvero parola di Dio. Il messaggio evangelico è estremamente importante quanto semplice, ma oggi come allora trova sempre ostacoli e pregiudizi per fare breccia nel cuore di chi crede di essere nel giusto. Molti credono che osservare riti o leggere la Bibbia o fare buone opere garantisca la salvezza. E questo non è sbagliato, ma lo diventa se si pensa che questo basti. In Proverbi, al capitolo 23, nel verso 26, è scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ed è questo che fa la differenza. I farisei e i religiosi che contendevano con Gesù conoscevano la parola, ma non era scritta nel cuore, solo nella mente. Quella parola non li aveva rigenerati, ma solo inorgogliti. Oggi, se diciamo di essere figli di Dio, dobbiamo dimostrarlo semplicemente con la nostra vita consacrata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è: chi seguirai? Si racconta di un malvagio generale turco che avanzava con la sua armata, ma ahimè solo lui era a cavallo. I soldati che avanzavano a piedi erano lenti e stanchi a causa della sete e del sole tremendo che bruciava sopra di loro. Improvvisamente il generale, guardando l'orizzonte dall'alto del suo cavallo, esclamò: «Vedo un giardino fiorito con una fonte d'acqua e frutta in abbondanza, proprio lì, all'orizzonte». I soldati, allettati dalla visione, si fecero coraggio e aumentarono il passo. Ma, ahimè, dopo 2 o 3 ore di cammino, non apparve nulla. Il malvagio generale li aveva ingannati. Possiamo immaginare la reazione dei soldati, che sicuramente non accettarono la scusa del fine che giustifica i mezzi. Caro amico e cara amica, questa vita è una marcia spesso lunga e stancante e noi tutti siamo sotto la direzione di qualcuno. Questi può essere un disonesto generale che ti promette un'oasi nel deserto, ma che alla fine ti condurrà verso un fine senza speranza. Oppure Gesù Cristo, il Signore, che ha già dato la sua vita per condurti alla salvezza. Con il primo camminerai a vuoto al seguito delle sue bugie. Con il secondo il tuo cammino sarà costernato di verità e di giustizia. Quale generale sceglierai di seguire?
3: Come la trama di un film, la realtà ci mostra la lotta tra il bene e il male. Il bene è l'armonia, l'amore con cui tutto è stato creato, e l'autore è Dio. Nei suoi piani tutto è perfetto. fino a quando un avversario si è messo in mezzo. Tengo a precisare che questo avversario non ha la forza per opporsi a Dio, ma è astuto e indirizza il suo piano malvagio verso l'uomo proprio per distruggere l'opera di Dio. Dio ci ha creati nel suo amore e nel vero amore non c'è costrizione. Lui è pronto a riversare sulla nostra vita fiumi di benedizioni, perché questo fa un padre verso i figli. Anzi, Gesù dice: se voi che siete malvagi, ovvero umani, egoisti, peccatori, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli chiedono. L'uomo però è stato risucchiato dalla natura di peccato di Satana e si è allontanato da Dio, diciamo inconsapevolmente rapito e fuorviato nella mente, al punto che da solo non è più in grado di tornare a Dio e rinunciare al peccato. Ecco che entra in scena Gesù. Strappa l'uomo dall'influenza diabolica e lo riporta alla sua condizione originale, fatta d'immagine e somiglianza di Dio. Anche qui la chiave che libera dalla prigionia del nemico è l'amore. Gesù non libera con la spada, ma con un gesto d'amore che rende il diavolo impotente e sconfitto. E l'opera è la croce. Sulla croce, come sacrificio, inchioda se stesso e tutti i nostri peccati, trascinandoli con sé fino alla morte, scaraventandoli all'inferno. Così distrugge il potere di Satana e nella gloriosa resurrezione risorge per noi libero e senza peccato. Questo rappresenta la croce per noi, lo strumento attraverso il quale Gesù ha vinto e ci ha resi liberi. Ma questa libertà la dobbiamo afferrare come una promessa, come una garanzia assoluta. Questo dono meraviglioso si chiama grazia e si riceve confessando Gesù come Signore della propria vita e Salvatore della nostra esistenza. Bene, cari amici, alla luce di quanto è stato appena detto, non mi resta altro che augurarvi una buona e santa giornata. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Bentrovati all'ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 4. Leggiamo per questo motivo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini.

nel capitolo 5 al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Il rapporto coniugale, abbiamo detto ieri, è basato sul principio che il marito e la moglie sono complementari e hanno pari dignità, ma anche dei ruoli diversi nella famiglia. È importante ricordare questo. Se leggiamo alcuni passi biblici che considerano i ruoli, le responsabilità e gli atteggiamenti vari voluti da Dio, è che il Signore ha stabilito un principio fondamentale necessario per i coniugi, quello appunto della sottomissione reciproca. E questo è scritto sempre nel capitolo 5 della stessa lettera agli Efesini, dal versetto 22 fino al 33. L'Apostolo Paolo, a motivo proprio della sua conoscenza della parola di Dio, continua il paragone tra il marito a Cristo e la moglie alla Chiesa, così come è espresso nel libro dell'Apocalisse ai capitoli 21 e 22, proprio in una relazione di purezza, di santità, una relazione di amore e dedizione che arriva fino al sacrificio. Tutti amici sappiamo che il Signore Gesù venne come servitore su questa terra e donò la sua vita per la Chiesa. Ecco l'esempio da seguire per il marito. La moglie invece ha come esempio la vocazione della Chiesa, chiamata a servire Cristo, deve essere un'espressione spontanea di riconoscenza e di affetto, che questo non vuol dire essere schiava, ma vuol dire essere completamente libera. La famiglia non può essere sostenuta e unita da meri interessi materiali o dalla supremazia di un coniuge sull'altro, ma dall'amore di Dio. Il marito è chiamato ad essere sensibile ai bisogni della moglie, è chiamato a conoscere le sue preoccupazioni, i suoi desideri, le sue paure, i suoi sogni. Deve cercare i modi anche per soddisfarli, dandole così lo stimolo di corrispondere a lui l'amore che la Chiesa appunto ha per il suo Gesù. Se c'è qualcosa che disapprova della moglie, è saggio che ne parli in privato, evitando di mortificarla pubblicamente. Lo stesso vale per la moglie. Non mortificare il marito pubblicamente, e se ha qualcosa di cui dolersi, bisogna chiarirlo in privato. L'amore che il marito comunica alla moglie deve essere un'espressione della sua relazione con il Signore. E sapete, amici, la disubbidienza di una moglie non solleva la responsabilità del marito di curare e dare le giuste attenzioni alla moglie. Ma questo è anche nel senso opposto.
se il marito combina qualche cavillo, qualche cosa di sbagliato, ecco, questo non solleva la responsabilità della moglie a curare e a dare giusta attenzione al marito. Quindi il marito deve essere attento e previdente, pronto a provvedere per la moglie e, se ha dei figli, quindi per la sua famiglia. E così, certamente, non essendo pigro o ozioso, sarà saggio nel cercare la soluzione e la guida ai piedi del suo Signore. È importante che assuma il ruolo di guida della famiglia per esercitare una benefica influenza verso ciascun componente di essa, che non si realizza inculcando timore, paura, ma con un sano esempio di fede, di gesti che trasmettono affetto e sicurezza. Sapete, cibo, regali, una dimora lussuosa, una polizza di assicurazione non possono sostituire l'influenza di un marito e padre, magari presente, coerente, che rassicura la moglie, e se ci sono dei figli rassicura anche i figli, con una vicinanza affettiva e fisica. La donna virtuosa che viene descritta nella Bibbia, soprattutto nel libro dei Proverbi, è una donna di carattere e di forza morale. Non cerca tanto di attrarre il marito con la propria bellezza fisica, quanto di aiutarlo ad esercitare il ruolo che il Signore gli ha affidato. Bene amici, anche oggi il tempo si è così concluso, e come tutti quanti saprete stiamo avendo questa serie di riflessioni sulla donna e sull'uomo nel matrimonio. So benissimo che è un tema molto importante, delicato anche, e per certi versi molto scottante anche, per certi versi intendo come situazioni familiari. Bene, un ringraziamento a tutti per il vostro gentile ascolto e ci risentiremo domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ascoltando il brano odierno al Disco Highlight, mi riecheggia nella mente la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, dove Paolo riflette sull'amore di Dio. È scritto: l'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Stiamo per ascoltare Amare senza avere. Nico Battaglia considera che attraverso la grazia di Gesù sulla croce abbiamo accesso a una vita nuova, meravigliosa, dove possiamo sperimentare nel quotidiano l'amore di cui ci parla la scrittura. Buon ascolto e buona riflessione. Amare senza avere. Nico Battaglia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Geremia, capitolo 1, versetto 8. Io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Dio promise a Geremia che la sua persona sarebbe stata liberata. A te darò la vita come bottino, disse. Soltanto questa è la promessa che egli fa ai suoi figlioli. Ovunque ci mandi, proteggerà la nostra vita. Ma riguardo ai nostri beni e a tutto ciò che possediamo, egli vuole che ci sia in noi un certo distacco, altrimenti essi ci procureranno paura, ansietà e dolore. Questa è l'essenza della liberazione personale promessa da Dio. Il sermone sul monte ci insegna che quando siamo al servizio di Gesù, non abbiamo tempo per difendere i nostri propri interessi. In effetti egli dice: non farti un cruccio del modo in cui ti tratteranno gli uomini, se sarà con giustizia o no. Se ti preoccupi di essere trattato con giustizia, ciò è indice che vi è un rilassamento nella tua dedizione a Lui. Non devi mai cessare di praticare la giustizia, ma non aspettarla in questo mondo da parte degli altri. Pretendere la giustizia dagli altri equivale a cominciare a lamentarsi e ad indulgere nel compatimento di sé. Spesso diciamo: perché devo essere trattato in questo modo? Se siamo devoti a Gesù Cristo, non dipende da noi come saremo trattati. Perciò che sia in modo giusto o ingiusto, non importa. Gesù ci dice: andate avanti decisi e spediti a fare quello che vi ho detto. La vostra vita la proteggerò io. Se cercherete di proteggerla da voi, vi sposterete fuori dal raggio del mio intervento. Eppure anche il più devoto fra noi assume facilmente un atteggiamento da miscredente a questo riguardo. Non crediamo in effetti alle parole di Dio. Innalziamo il cartello del nostro buonsenso incollandoci il nome di Dio, ma in realtà ci basiamo sul nostro discernimento invece di confidare in Dio con tutto il nostro cuore.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 19 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Il brano di oggi al Disco Highlight è pieno di emozione e commozione, senso di vergogna e allo stesso tempo di riconoscenza, quindi di lode. Rimanda probabilmente ad un'esperienza fatta in Africa intorno al 2005, quando Nico intraprese con Ivan Shumbi il progetto Completo, in cui tenne anche un concerto in Sudafrica. Probabilmente in quel periodo, dicevo, Nico Battaglia ha visto un gruppetto di persone che cantando stavano lodando il Signore pieni di fede. Abitanti di un posto dimenticato dal mondo, queste persone avevano la forza di ringraziare il Signore. Da qui il titolo del brano, Amezenge Nalu, grazie, ascoltiamola.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Carissimi amici ascoltatori, buongiorno e ancora ben ritrovati sulle nostre frequenze per il nostro quotidiano incontro, quello del 27 giugno oggi.

Il buongiorno di oggi prevede all'interno del suo contenitore una riflessione su un tema simpatico, intervallato come sempre da della buona musica classica, ancora quest'oggi con Bach.

Per meglio identificare con un titolo quello che è l'argomento che tratteremo quest'oggi, vi riporto una frase estremamente conosciutissima, direi, che viene spesso detta dal presentatore televisivo Mike Bongiorno e che è la seguente: allegria!

sicuramente questa piccola parola che viene citata spesso da Mike Bongiorno, detta a quest'ora del mattino, forse ci risuonerà un po' strana, anche perché magari abbiamo ancora gli occhi mezzi aperti, mezzi chiusi dal sonno, perché probabilmente siamo lì pronti a vestirci in fretta e furia perché dobbiamo uscire, e quindi di allegria sicuramente ce ne sarà poca. Però dobbiamo dire che un pizzico di allegria fin dai primi attimi del mattino non guasterebbe. Ecco perché ho voluto scegliere così questo piccolo spunto, naturalmente che analizzeremo come ogni giorno alla luce della Sacra Scrittura, per poter bene iniziare anche quest'oggi il nostro incontro.

C'è un bellissimo versetto tratto dal libro dei Proverbi, uno dei 66 libri della Bibbia, che al capitolo 15 e al versetto 15 ci propone questa frase: per un cuore contento è sempre allegria. La ricetta infallibile, quindi, per poter essere ricolmi di gioia fin dal mattino è quello di sapersi accontentare e nel riuscire a vedere ogni cosa con un atteggiamento positivo. La stessa identica situazione della nostra vita, lo stesso identico scenario in cui ci muoviamo, possono apparirci belli o brutti a secondo di come li guardiamo. Qualunque cosa può essere considerata insopportabile oppure relativamente soddisfacente.

Parlavamo della classica ricetta infallibile per essere allegri e abbiamo iniziato a parlare di vivere un tipo di scenario che non deve essere considerato sempre e vissuto dal punto di vista dell'emozionalità che viviamo in quel momento. Perché se vogliamo imparare ad essere felici, siamo chiamati a rinunciare ai nostri egoismi, alle nostre preoccupazioni nel ricercare solo il nostro benessere. L'amore, il sacrificio e il compiere il bene sono sempre fonte di gioia, mentre sentimenti e comportamenti egoistici non fanno altro che produrre delusione ed amarezza. Tutti gli uomini ricercano quella che è la felicità. Tanti libri, diversi medici danno i loro consigli in quantità per ottenere questo importante mezzo che ci permette di vivere la giornata in una maniera più positiva. Ma colui che crede in Dio dovrebbe, avendo realizzato la gioia nel proprio cuore, di proporsi come una luce che risplende in mezzo agli altri, in modo da spronare anche loro ad impossessarsi del segreto di quella gioia. Ed ecco quindi che quella bella parolina che il caro Mike Buongiorno cita spesso, per lui quasi come un toccasana, un viatico per invogliare le persone ad aprire quello che è il loro modo di osservare la trasmissione in un senso positivo, appunto allegria, che lo possiamo fare nostro nella vita reale di ogni giorno, sempre ed esclusivamente se noi ci affidiamo attraverso la parola di Dio a Lui stesso.

Quindi l'invito di oggi da parte della parola di Dio in questo 27 giugno è il seguente. Vuoi essere allegro? Vuoi essere felice? Ricerca questo nella parola di Dio perché essa non ti deluderà. Questo è un impegno che Dio si è preso e che può essere realizzato anche in te. E se vuoi sapere come, il mio invito è quello al termine della trasmissione di fare la classica telefonata qui nei nostri studi, perché noi avremo il desiderio di poter condividere con te in maniera più personale, meno esteriore, quello che è il significato della vita eterna, raggiungibile solo attraverso un rapporto personale con Dio. Ma dato che il tempo vola e vedo che rimangono sì e no un paio di minuti, vogliamo ora intrattenerci in un breve attimo di preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Il rapporto con te è fonte di allegria totale. Grazie, Signore, perché questo l'ho potuto sperimentare ogni giorno, anche se ci sono inevitabilmente ancora problemi, difficoltà, delle preoccupazioni. Grazie, perché comunque sia, noi abbiamo la certezza che tu vigili in ogni situazione e fai sì che si realizzi il meglio nella vita di coloro che hanno creduto in te. Che tale invito possa essere veramente fonte di un desiderio da parte dei nostri ascoltatori di aderire, tra virgolette, al tuo amore. Grazie. Amen.

giusto qualche secondo per salutarti e rinnovare l'appuntamento con me per la giornata di domani. Ciao dunque a tutti quanti da Roberto e non mancate!

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo

Soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 27 giugno 2026, un buon ascolto. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Lo rende noto la Fondazione Venezuelana per le Ricerche Sismologiche, mentre il sisma è stato confermato anche dall'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7.2 e 7.5 sulla scala Richter, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato all'aeroporto di Maracay il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, è composto da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione Europea decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Numerosi paesi europei stanno discutendo dell'imminente introduzione di un'imposta sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social. L'Ucraina ha dichiarato la propria disponibilità a possibili incontri a livello di leadership e a discussioni sulla fine della guerra, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un video messaggio serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. I soldati ucraini dimostrano ogni giorno la precisione dell'esercito ucraino. Le sanzioni a lungo e medio raggio imposte all'Ucraina vengono pienamente attuate. Questa è la nostra giusta risposta alla Russia per questa guerra, una guerra che la Russia ha iniziato e a cui la Russia deve porre fine, ha detto. L'Ucraina ha presentato delle proposte ai principali partner e gli amici di Putin hanno saputo da noi che un incontro è possibile e che la fine di questa guerra è possibile. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato ancora Zelensky. Il presidente ha espresso gratitudine a tutti coloro che insieme allo Stato spingono la Russia verso la via diplomatica e contribuiscono a proteggere l'Ucraina e la vita umana. Il Consiglio per l'istruzione del Texas ha approvato un nuovo e ampio elenco di letture a livello statale che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030. Veniamo alla cronaca italiana. Madre, padre e figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio, nel quartiere Aurelio a Roma. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. A perdere la vita sono stati Kamal Udu, 39 anni, la moglie Arsu, 38, e la figlia Licia, di appena 6 anni. L'unico superstite è il figlio maggiore della coppia, Onion, 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era originaria del Bangladesh. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origini albanesi, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, 39enne, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di un altro reato. Il giovane, secondo la ricostruzione, non ha rispettato l'ALT, determinando l'inseguimento nel quale è morto la gente. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di avere rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. L'azienda fa sapere che a seguito delle verifiche ha potuto identificare i clienti interessati e inviare loro la comunicazione.
Le previsioni del tempo di oggi: giornata bollente con l'anticiclone africano Caronte che aumenta la sua potenza. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore, caldo afoso e intenso per punte di 38-39 gradi centigradi al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon sabato.

0: Salve bambini e benvenuti ad una nuova puntata del programma Ma che bravo, che è dedicato proprio a voi. In studio insieme a me ci sono sempre
1: Aurelia
0: e Tommy, il nostro pappagallo che come al solito ci ha anticipato.
2: Sono qui già da un'ora.
1: Tommy, ma sapete una cosa? Ho una sorpresa quest'oggi. Tra i bambini della nostra chiesa, e in particolare tra quelli che frequentano la scuola domenicale, si è sparsa voce che nei nostri studi ospitiamo Tommy. Ed hanno una gran voglia di conoscere questo pappagallino, che decisamente è fuori dal comune. Ed oggi è venuta a trovarci una di loro.
2: Frena Aurelia! Di quale scuola vai cianciando? La scuola domenicale?
1: La scuola domenicale, Tommy, che si svolge la domenica pomeriggio in chiesa e dove i bambini di tutte le età imparano tante cose sulla vita di Gesù.
2: Poveri bambini, anche la domenica pomeriggio a scuola. Io non ci vado in nessun giorno della settimana e so tutto quello che mi serve.
0: Tommy, non direi proprio, Di la verità, da quando ci frequentiamo approfitti di ogni occasione per tempestarci di domande e soddisfare la tua curiosità. Un po' di scuola, e soprattutto domenicale, non ti farebbe certo male.
2: Per carità!
0: E poi devi sapere che i bambini alla scuola domenicale imparano divertendosi. Non mancano i momenti ricreativi, le attività ludiche come il canto, la pittura, piccole sculture con la pasta di sale e perfino feste di compleanno con deliziosi dolcetti.
2: La cosa si comincia a fare interessante.
1: Ah, ecco, come al solito, il golosone. Ma ora saluta la nostra Sara che è venuta a conoscerti e fai gli onori di casa.
2: Onori di casa?
3: Ciao Tommy, sono felice di fare la tua conoscenza.
2: Ciao, però non trattarmi come un fenomeno da barancone, eh?
3: No, non aver paura, mi sei simpatico. Vorrei solo che diventassimo buoni amici.
2: Vedremo, col tempo, sai da cosa nasce cosa. Se sono rose fioriranno.
3: Sì, eccetera.
1: Vedi, Sara, Tommy vuol sembrare un pappagallino tutto d'un pezzo, ma sotto quella corteccia dura, credimi, batti un cuore tenero che ama tanto i bambini.
3: Ne ero sicura. Tommy, posso farti una carezza? Sei un po' timido.
2: Bando alle ciance! Voi due, invece di stare a guardare, perché non ci fate ascoltare una canzoncina o ci raccontate una bella storia, eh?
0: Va bene, Tommy, mi sembra che un piccolo brano musicale non ci stia affatto male. E a voi?
2: Ecco, brava!
1: E allora, vai col canto!

0: Allora, cara Sara, ti faccio io una domanda. Tu sai di che cosa hanno parlato queste due nella scorsa puntata?
1: Sì, dei 40 giorni che Gesù ha trascorso nel deserto e di come il diavolo lo ha tentato.
0: Però, e come fai a saperlo?
1: Perché vi ascolto.
2: Tommy, non mi pare il caso. Parliamo di cose serie, su.
0: Certo, è stata una puntata davvero entusiasmante.
2: Non ci prendere in giro.
0: Guarda che dico davvero, sapere come Gesù ha respinto il diavolo con saggezza e astuzia mi ha fatto fare i salti di gioia.
1: È vero, Tommy, abbiamo un salvatore invincibile.
0: Ditemi, ma dopo i 40 giorni Gesù cosa ha fatto?
3: Gesù è ritornato dal cugino, Giovanni Battista, e ha cominciato il suo ministero. E sai cosa ha detto Giovanni vedendolo arrivare?
0: Io no, e chi lo sa?
1: Io lo so.
2: Bene, brava Sara. Allora, ce lo vuoi dire tu?
1: Sì, volentieri. Giovanni Battista, mentre parlava con Giovanni ed Andrea, che erano suoi discepoli, vedendo arrivare Gesù, ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Vero, Aurelia?
2: Esattamente, Sara. Sono state proprio queste le parole di Giovanni Battista. Brava.
0: Tu come fai a saperlo?
1: L'ho imparato alla scuola domenicale.
0: Mi sa che ci devo fare un saltino a questa scuola domenicale.
1: Bene, allora ti aspetto.
3: E dovete sapere che Giovanni e Andrea, sentendo quelle parole, sono rimasti talmente colpiti che hanno seguito Gesù, diventando i suoi primi discepoli.
2: Per la comunione col Signore Gesù, Giovanni e Andrea sono stati così ripieni di gioia che non poterono fare a meno di parlare di lui a tutti gli amici e a tutti i parenti. Così, in poco tempo, anche Simon Pietro, Filippo, Giacomo e Natanaele sono diventati discepoli di Gesù.
0: Quindi questi sono stati i primi discepoli di Gesù?
2: Esattamente.
0: Hanno assistito ai primi miracoli?
2: Sì. E sai qual è stato il primo miracolo di Gesù?
0: Di nuovo? Io non lo so. Mi vuoi sempre mettere in imbarazzo con queste domande?
1: Io lo so.
0: Ti pareva?
2: Tommy, smettila. Ora Sara ci dirà qual è stato il primo miracolo di Gesù.
0: Ecco appunto.
1: Quando Gesù fu invitato con i suoi discepoli ad un matrimonio nella cittadina di Cana.
0: Sempre alla scuola domenicale, vero?
1: Sì, l'ho imparato lì.
3: Sai, durante il pranzo nuziale è finito il vino.
0: Avevano bevuto troppo.
3: O forse perché gli invitati erano più del previsto. Gesù, informato del problema, disse ai camerieri di riempire dei grandi vasi con acqua. E sapete cosa è successo?
0: Spara!
1: L'acqua si è trasformata in vino.
0: Wow, dai, com'è possibile?
2: Sì, è successo proprio quello che ha detto Sara. Figuratevi che il maestro, dopo che l'ha assaggiato, ha detto al padrone di casa che non aveva mai bevuto un vino così buono.
0: Forte! Era una fortuna avere Gesù come amico.
3: Eh sì, e lo è anche oggi. Il proverbio dice: chi trova
0: un amico trova un tesoro, questo lo so.
3: Già, ma ancora di più. Chi trova Gesù ha trovato la vita eterna.
2: Però, a proposito di miracoli, stavo pensando a una cosa. Mi sembra che il primo miracolo di Gesù sia stato un altro.
0: Perché? Che vuol dire?
2: No, semplicemente che il primo miracolo è quello che è avvenuto nella vita di Giovanni, di Andrea e di tutti gli altri discepoli. Capisci quello che voglio dire, Maria Francesca?
3: Sì, perfettamente, Aurelia. Ho capito a cosa ti riferisci. E hai proprio ragione.
0: Ma io non ho capito un tubo. E stavolta mi sa che neanche Sara lo sa, eh?
3: Aurelia.

0: si riferisce al perdono dei peccati che hanno ricevuto i discepoli, motivo della loro immensa gioia.
1: Per questo sono corsi a dirla a tutti.
2: Eh già, ed è quello che dobbiamo fare anche noi, e anche voi, bambini. Dire alle persone che ci stanno vicino quanto il Signore è buono e che è morto sulla croce per liberare anche loro da ogni peccato.
1: Anche se non è sempre facile, a volte faccio fatica a vincere la timidezza e la paura di essere presa in giro.
2: Capisco quello che vuoi dire, Sara. Anche per me era un problema parlarne liberamente quando ero bambina. Ma sai, anche se qualcuno ti deride, si prende gioco di te, devi pensare che senz'altro prima o poi, in qualche cuore che ti ha ascoltato, la parola di Dio porterà il giusto frutto.
3: Certo, cara, e poi se qualcuno ti prende in giro, dillo a me, che ci penso io con qualche beccata nei punti giusti.
0: No, Tommy, stai calmo. Credo che Sara e tutti i bambini in ascolto sapranno cavarsela da soli.
3: Ok, a patto che ci facciate ascoltare un bel canto.
2: Sì, subito.
3: Bella.
1: Scusate,
3: bella.
1: Poi posso raccontare una storia che mi è venuta in mente a proposito del fatto che dobbiamo parlare ai nostri amici di Gesù?
0: Certamente, Sara, ma subito dopo il canto.

0: Ecco qua, e dopo che abbiamo ascoltato questo bel canto, ascolteremo dalla voce di Sara questa storia che, Maria Francesca, a me incuriosisce.
1: Sì, pure a me, credo anche ai bambini che ci stanno ascoltando. Dai, Sara.
0: Una volta vi era un bambino che sapeva che il suo nonno non amava il Signore Gesù. Un giorno, mentre era seduto in una stanza, insieme con i suoi genitori del nonno, disse: «Tutti quelli che andranno in cielo alzino la mano». Il fanciullo alzò la mano, il papà lo imitò e la mamma pure. Tutti, all'infuori del nonno, alzarono la mano. Il ragazzo si avvicinò al nonno, si arrampicò sulle sue ginocchia e fissandolo in viso disse: «Non vuoi andare anche tu in cielo?» Il nonno rimase un momento in silenzio. Poi rispose: «Sì, lo voglio». «Se lo vuoi, devi accettare il Signore Gesù come tuo Salvatore. È l'unica via che conduce in cielo», spiegò il bambino. «Vuoi accettarlo come tuo Salvatore, nonno?» Per un momento il nonno rimase in silenzio. Poi rispose: «Sì, lo voglio».
2: «E che cosa ne è di voi, bambini? Avete parlato di Gesù ai vostri compagni di gioco? Ne avete parlato con le vostre sorelline o vostri fratellini, con i vostri genitori o magari con i vostri nonni? Pensateci un po', non volete parlare a loro di Gesù?»
1: Bene, ci è piaciuta questa storiella, Sara, però non ti abbiamo chiesto, per questo ci devi perdonare, quanti anni hai?
3: Alla signora non si chiede l'età, eh?
0: Io ho 12 anni.
1: Ah, 12 anni. E senti, da quanto tempo senti parlare di Gesù nella tua famiglia?
0: Beh, da quando sono nata.
1: Ah, ecco, che tuo papà e la tua mamma hanno già accettato Gesù nella loro vita come loro signore.
0: Sì, sì.
1: E loro ti hanno sempre parlato di Gesù?
0: Sì, molte volte.
1: E tu, mi raccomando, fai tesoro dei loro insegnamenti, eh?
0: Va bene.
1: E che classe fai?
0: Io devo fare la terza media.
2: Bene, quindi insomma siamo ad un traguardo importante anche nella vita dei ragazzi. La terza media, ci sono gli esami, mamma mia, ti fanno paura gli esami?
0: Un po' così.
2: Ma non ti preoccupare, cioè, guarda, io li temevo tantissimo, poi sono stati una passeggiata.
1: Certamente.
2: Posso dire una cosa, Maria Francesca, scusami se ti interrompo. Sara mi sembra così, non lo so, mi ispira che è brava a scuola, secondo me. Quindi se ce l'ho fatta io, cara Sara, non ti preoccupare, perché tu andrai benissimo, vero?
1: Eh beh, certamente sarà un anno impegnativo che richiederà un po' di studio.
3: Grande,
1: eh?
3: Sara, grande.
1: Poi ci racconterai com'è andata.
0: Va bene.
1: E allora ti salutiamo e salutiamo anche voi tutti che ci state ascoltando, anche se è a malincuore, ma dobbiamo lasciarvi perché la nostra sigla incalza. E allora un abbraccio grande grande da Maria Francesca
2: e da Aurelia, e ringraziamo ancora Sara di essere venuta qui a trovarci. Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Ragazzi, ma mi state dimenticando di me? Ma come? Vi siete dimenticati di me?

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Prima Corinzi 13:8. La Bibbia ci offre una visione ampia. Qui guardiamo indietro agli inizi, dove Dio ha esclamato con forza «Sia luce!». Ma possiamo anche guardare al futuro. «Ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra». Dalla parola del nostro testo apprendiamo qualcosa di questo mondo futuro. Vogliamo riascoltare questa parola nella bella traduzione di Pfefflin, in modo da poterla comprendere più facilmente. L'amore non si estingue mai. I discorsi spirituali si spengono, le parole estasiate svaniscono, la conoscenza si sgretola. Prima di tutto sentiamo qualcosa di negativo sul mondo che verrà. La maggior parte di ciò che costituisce l'attività ecclesiastica e cristiana qui cesserà. Nel cristianesimo ci sono sempre due correnti, la fredda conoscenza teologica e l'esuberanza gioiosa che si eleva al di sopra della grigia vita quotidiana. Entrambe non esistono più nel nuovo mondo. Le parole estasiate svaniscono, la conoscenza si sgretola. Eccoci alla meta, in piedi davanti a Lui e vedendolo così come Egli è. Non ci sarà più nemmeno la predicazione e l'evangelizzazione. I discorsi spirituali si spengono. Solo una cosa dalla vita dei cristiani darà al nuovo mondo il suo carattere. L'amore non si estingue mai. Un mondo senza diffidenze, lotte, tumulti, armamenti, processi, guerre. Quale speranza dà Gesù ai suoi? Ma se l'amore rimane l'unica cosa, come dovrebbe già diventare importante per noi qui, al di sopra di tutto? Signore, prendi il nostro egoismo, i nostri capricci, la nostra freddezza nella tua morte in croce. Accendi i nostri cuori attraverso il tuo spirito ad amare. Amen.

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 27 giugno, continuiamo la nostra carrellata di meditazioni giornaliere tratta dal calendario Il Buon Seme. I versetti che prendiamo in considerazione oggi sono il primo in Geremia, capitolo 33, il versetto 3. Invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Un altro versetto è indicato nel libro di Giona, capitolo 2, versetto 3. Nella mia sventura ho gridato all'Eterno ed Egli mi ha risposto. Dal grembo dell'oceano ho gridato e tu hai udito la mia voce.

Solo, solo in mezzo alla folla, solo in una cella, solo davanti agli uomini, davanti ai giudici, solo davanti a Dio. Forse questa solitudine, terribile e disperata, è la vostra? In questo caso, permettetemi di dirvi che c'è qualcuno che vi sente, che vi comprende e che desidera aiutarvi. Qualcuno di cui un giorno un detenuto poteva dire: tutti mi hanno abbandonato, ma lui è rimasto con me. Qualcuno che ha fatto cantare di gioia degli uomini, anche in una prigione. Quel qualcuno è Gesù Cristo. Sapete che lui, benché fosse il solo giusto che sia vissuto sulla terra, è stato condannato a morte, e questo per salvare gli uomini colpevoli davanti a Dio, come siamo noi tutti, per dare loro una felicità eterna. Qualunque sia lo stato morale e spirituale nel quale vi trovate, qualunque sia la vostra cultura, qualunque sia il vostro passato, Gesù Cristo vuol cambiare la vostra vita ora. Vuol diventare il vostro amico di ogni istante, qualunque cosa capiti. Fin da oggi, ditegli tutto quello che avete sul cuore: la vostra solitudine, la vostra sofferenza, i vostri dubbi, la vostra rivolta, il vostro disgusto. Gesù Cristo stesso vi risponderà. Non varrà necessariamente tutto quello che volete, ma vi porterà molto di più di tutto quello che potreste sperare. Anche per oggi abbiamo concluso e vi aspetto alla prossima volta. E come sempre, a Dio piacendo, Carmelo vi saluta.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 27 giugno 2026, un buon ascolto. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Lo rende noto la Fondazione Venezuelana per le Ricerche Sismologiche, mentre il sisma è stato confermato anche dall'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7.2 e 7.5 sulla scala Richter, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato all'aeroporto di Maracay il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, è composto da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione Europea decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Numerosi paesi europei stanno discutendo dell'imminente introduzione di un'imposta sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social. L'Ucraina ha dichiarato la propria disponibilità a possibili incontri a livello di leadership e a discussioni sulla fine della guerra, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un video messaggio serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. I soldati ucraini dimostrano ogni giorno la precisione dell'esercito ucraino. Le sanzioni a lungo e medio raggio imposte all'Ucraina vengono pienamente attuate. Questa è la nostra giusta risposta alla Russia per questa guerra, una guerra che la Russia ha iniziato e a cui la Russia deve porre fine, ha detto. L'Ucraina ha presentato delle proposte ai principali partner e gli amici di Putin hanno saputo da noi che un incontro è possibile e che la fine di questa guerra è possibile. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato ancora Zelensky. Il presidente ha espresso gratitudine a tutti coloro che insieme allo Stato spingono la Russia verso la via diplomatica e contribuiscono a proteggere l'Ucraina e la vita umana. Il Consiglio per l'istruzione del Texas ha approvato un nuovo e ampio elenco di letture a livello statale che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche, lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030. Veniamo alla cronaca italiana. Madre, padre e figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio, nel quartiere Aurelio a Roma. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. A perdere la vita sono stati Kamal Udu, 39 anni, la moglie Arsu, 38, e la figlia Licia, di appena 6 anni. L'unico superstite è il figlio maggiore della coppia, Onion, 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era originaria del Bangladesh. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origini albanesi, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, 39enne, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di un altro reato. Il giovane, secondo la ricostruzione, non ha rispettato l'ALT, determinando l'inseguimento nel quale è morto l'agente. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di avere rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. L'azienda fa sapere che a seguito delle verifiche ha potuto identificare i clienti interessati e inviare loro la comunicazione.
Le previsioni del tempo di oggi: giornata bollente con l'anticiclone africano Caronte che aumenta la sua potenza. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore, caldo afoso e intenso per punte di 38-39 gradi centigradi al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 14. Benedite e non maledite. Facile mandare degli accidenti a chi ci fa del male, ci ostacola o ci danneggia. A chi non è successo quando, guidando, qualcuno ci ha tagliato la strada o ci ha intralciati con qualche manovra pericolosa? Il nostro desiderio era che espiasse quanto fatto, anche solo con un guasto o una contravvenzione. Questo avrebbe appagato il nostro senso di giustizia e di rivalsa. Ma il messaggio di Gesù è rivoluzionario. Quando qualcuno ti danneggia, non inveire augurandogli del male, ma invoca il suo bene, benedicilo. Difficile? Sì, assolutamente. Ci sembra assurdo, va contro il nostro innato senso di giustizia. Ma se si avverassero tutte le maledizioni che proferiamo o anche solo pensiamo, che disastro che sarebbe! Ed è proprio il volere il bene, il benedire l'altro, che ci permette di vivere in una comunità sociale, ecclesiale e familiare senza sbranarci. Perché non cominciamo da oggi a invocare il bene, benedire, parlare bene del nostro prossimo, anche quando ci tagliano la strada?

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 14, versetti da 29 a 31. E Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Da che parte guardare? Qualcuno ha detto: «Si può guardare in tre direzioni. Se volete essere infelici, guardate a voi stessi. Se desiderate distrarvi, guardate attorno a voi. Ma se volete conoscere la pace, guardate in alto». Molti figli di Dio non sono mai gioiosi perché guardano continuamente a se stessi. Se guardate in voi, vi sentirete sempre tristi, pieni di dubbi. Gesù ha detto a Pietro che gli aveva chiesto di andare a lui camminando sul mare: «Vieni!» Ma Pietro si guardò intorno, vide il vento che sollevava le onde e subito cominciò ad affondare. Il maestro gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» La parola del maestro divino gli assicurava un appoggio incrollabile, ma quando distolse lo sguardo da Gesù, andò a fondo. Bisogna che fissiamo gli occhi su Gesù, nostro capo. L'agricoltore non può tracciare un solco diritto e qualcuno che cammina sulla neve non può lasciare una traccia lineare se entrambi non guardano fisso un albero o un altro oggetto posto lontano davanti a loro. Soltanto quando fissiamo lo sguardo su Gesù abbiamo la pace. Dopo la sua risurrezione, Gesù condusse i discepoli a Betania. Là fu elevato al cielo e alzò le sue mani ferite per benedirli. Con questa visione, gli occhi rivolti verso il cielo, ritornarono tutti felici a Gerusalemme. Luca capitolo 24, versetti 50 a 53. Volete aumentare i vostri dubbi? Guardate a voi stessi. Volete farli svanire? Guardate al Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi, 27 giugno. La nostra riflessione parte da un verso scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 8, il verso 44, che dice così: egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Questo verso è preceduto da un altro, il 12, che ha scatenato l'ira dei capi religiosi, perché Gesù aveva dichiarato di essere la luce del mondo. Ora li accusava di essere figli del diavolo. Era davvero troppo. Le parole di Gesù sono molto dure e penso che anche il tono lo fosse. Era un periodo di gioia, si celebrava la festa delle capanne e Gesù turbava questa ritualità sconvolgendo certezze assolute per i religiosi di allora. Questi affermavano di essere figli di Abramo, ma Gesù ribalta questa pretesa perché, visto che cercavano di ucciderlo, dimostravano di non imitare né Abramo né Dio, ma di riproporre quel principio di distruzione proprio del diavolo. Tant'è che Gesù dice: fu omicida fin dal principio. Questa accusa metteva a nudo una religiosità vuota, fine a se stessa, che non rifletteva l'amore di Dio per i suoi figli, ma un legalismo portato agli estremi. I religiosi rifiutavano Gesù e inventavano false accuse per condannarlo, quindi vivevano nella menzogna, dicevano bugie che contrastavano con Gesù, il quale diceva di essere la verità, ovvero parola di Dio. Il messaggio evangelico è estremamente importante quanto semplice, ma oggi come allora trova sempre ostacoli e pregiudizi per fare breccia nel cuore di chi crede di essere nel giusto. Molti credono che osservare riti o leggere la Bibbia o fare buone opere garantisca la salvezza. E questo non è sbagliato, ma lo diventa se si pensa che questo basti. In Proverbi, al capitolo 23, nel verso 26, è scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ed è questo che fa la differenza. I farisei e i religiosi che contendevano con Gesù conoscevano la parola, ma non era scritta nel cuore, solo nella mente. Quella parola non li aveva rigenerati, ma solo inorgogliti. Oggi, se diciamo di essere figli di Dio, dobbiamo dimostrarlo semplicemente con la nostra vita consacrata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Chi seguirai?». Si racconta di un malvagio generale turco che avanzava con la sua armata, ma ahimè solo lui era a cavallo. I soldati che avanzavano a piedi erano lenti e stanchi a causa della sete e del sole tremendo che bruciava sopra di loro. Improvvisamente il generale, guardando l'orizzonte dall'alto del suo cavallo, esclamò: «Vedo un giardino fiorito con una fonte d'acqua e frutta in abbondanza, proprio lì, all'orizzonte». I soldati, allettati dalla visione, si fecero coraggio e aumentarono il passo. Ma ahimè, dopo 2 o 3 ore di cammino, non apparve nulla. Il malvagio generale li aveva ingannati. Possiamo immaginare la reazione dei soldati, che sicuramente non accettarono la scusa del fine che giustifica i mezzi. Caro amico e cara amica, questa vita è una marcia spesso lunga e stancante e noi tutti siamo sotto la direzione di qualcuno. Questi può essere un disonesto generale che ti promette un'oasi nel deserto, ma che alla fine ti condurrà verso un fine senza speranza. Oppure Gesù Cristo, il Signore, che ha già dato la sua vita per condurti alla salvezza. Con il primo camminerai a vuoto al seguito delle sue bugie. Con il secondo il tuo cammino sarà costernato di verità e di giustizia. Quale generale sceglierai di seguire?
3: Come la trama di un film, la realtà ci mostra la lotta tra il bene e il male. Il bene è l'armonia, l'amore con cui tutto è stato creato, e l'autore è Dio. Nei suoi piani tutto è perfetto, fino a quando un avversario si è messo in mezzo. Tengo a precisare che questo avversario non ha la forza per opporsi a Dio, ma è astuto e indirizza il suo piano malvagio verso l'uomo proprio per distruggere l'opera di Dio. Dio ci ha creati nel suo amore e nel vero amore non c'è costrizione. Lui è pronto a riversare sulla nostra vita fiumi di benedizioni, perché questo fa un padre verso i figli. Anzi, Gesù dice: se voi che siete malvagi, ovvero umani, egoisti, peccatori, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli chiedono. L'uomo però è stato risucchiato dalla natura di peccato di Satana e si è allontanato da Dio, diciamo inconsapevolmente rapito e fuorviato nella mente, al punto che da solo non è più in grado di tornare a Dio e rinunciare al peccato. Ecco che entra in scena Gesù. Strappa l'uomo dall'influenza diabolica e lo riporta alla sua condizione originale, fatta d'immagine e somiglianza di Dio. Anche qui la chiave che libera dalla prigionia del nemico è l'amore. Gesù non libera con la spada, ma con un gesto d'amore che rende il diavolo impotente e sconfitto. E l'opera è la croce. Sulla croce, come sacrificio, inchioda se stesso e tutti i nostri peccati, trascinandoli con sé fino alla morte, scaraventandoli all'inferno. Così distrugge il potere di Satana e nella gloriosa resurrezione risorge per noi libero e senza peccato. Questo rappresenta la croce per noi, lo strumento attraverso il quale Gesù ha vinto e ci ha resi liberi. Ma questa libertà la dobbiamo afferrare come una promessa, come una garanzia assoluta. Questo dono meraviglioso si chiama grazia e si riceve confessando Gesù come Signore della propria vita e Salvatore della nostra esistenza. Bene, cari amici, alla luce di quanto è stato appena detto, non mi resta altro che augurarvi una buona e santa giornata. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. Il 1 maggio del 1873 muore nello Zambia David Livingstone, esploratore, medico e missionario evangelico. Il 2 maggio del 1611 viene pubblicata a Londra la King James Version, nota anche come la Bibbia di Re Giacomo, versione autorizzata, considerata la più autorevole traduzione della Bibbia in lingua inglese. La stessa data, nel 1870, nasce in Louisiana William Seymour, evangelista, fondatore nel 1907 del movimento di risveglio nello Spirito Santo ad Azusa Street. Il 5 maggio del 1813 nasce a Copenaghen il filosofo e teologo evangelico danese Soren Kierkegaard. Sul versante civile, il 1 maggio del 1947, nel comune di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, la banda criminale di Salvatore Giuliano spara contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti. Il fatto di sangue viene ricordato come la strage di Portella della Ginestra. Il 2 maggio del 2011, dopo una lunga caccia all'uomo, viene eliminato Osama Bin Laden, mente degli attentati dell'11 settembre. Il 4 maggio del 1949, a causa della scarsa visibilità, l'aereo che trasporta la squadra di calcio del Torino si schianta sul colle di Superga. Perdono la vita i giocatori del Grande Torino e l'equipaggio, 31 vittime. Il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, la terra trema in Friuli, un terremoto tra i più potenti del Novecento. Sotto le macerie rimarranno quasi 1000 vittime. Il 6 maggio di 3 anni fa invece si celebrava l'incoronazione di Re Carlo III.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ringraziamo il Signore Gesù per tutti i cantautori e cantanti cristiani che hanno a cuore di portare alta la parola di Dio attraverso la musica. In questi giorni a Disco Highlight stiamo ascoltando i brani di Nico Battaglia. Brano emozionante e profondo, ascoltiamo tra poco C'è di più, dove il cantautore ringrazia Gesù per avergli insegnato che oltre all'orizzonte limitato della nostra vita, c'è di più. C'è una vita di fede. Fidiamoci dunque di Lui. C'è di più. Nico Battaglia.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Sono le ore 10 e 33 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6:30.
3: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti all'ascolto anche questa mattina sabato di questo programma in diretta comunicando il consueto programma del sabato mattina che vi viene irradiato dalle frequenze sulla frequenza di Radio Logos 97.300 MHz. Una giornata calda d'estate veramente questa mattina, è piacevole poter circolare, uscire fuori, perché finalmente dopo 4 giorni di cielo veramente autunnale stamattina si è ripresentata l'estate, almeno qui a Foggia, perché almeno dalle notizie del giornale leggo che al nord insomma un po' di pioggia c'è, soprattutto nella parte orientale dell'Italia. Allora, la sigla è terminata e io vi do anche subito una brutta notizia, infatti avete sentito solo la mia voce questa mattina e questa mattina infatti starò da solo. Deborah proprio all'ultimo minuto non è potuta intervenire qui in studio a causa di un malessere che l'ha colpita proprio insomma in nottata, quindi facciamo gli auguri di una pronta guarigione a Deborah. Davide invece è già in vacanza perché penso che questa mattina stia al mare, almeno abbia portato i nipotini che sono venuti dalla Toscana al mare, quindi facciamoci godere almeno questa bella giornata di sole con i bambini al mare, quindi se Davide ci sta ascoltando lo salutiamo. Che dire di più, diciamo soltanto che questa è la penultima puntata, infatti sabato prossimo sarà l'ultima per quanto riguarda il ciclo invernale. Ora abbiamo la pausa estiva e dopo ritorneremo su per giù intorno al mese di ottobre. Allora, dovrò leggervi anche i fogliettini del calendario, dovrò fare tutto io questa mattina, leggervi i fogliettini del calendario e poi forse mi aiuterà Michele Vairo, che ieri mi ha promesso che avrebbe chiamato e avrebbe dato in diretta una riflessione, quindi lo abbiamo ascoltato ieri nella diretta del venerdì. Anzi ringrazio anche chi ha chiamato Michele e ascoltato e ha chiamato tipo Giovanna da Foggia e anche Luciana e Paola, come appunto abbiamo ascoltato ieri nella diretta di Michele. Va bene, allora Michele Vairo lo avremo, ripeto, dopo la rassegna stampa. Ho provato anche a contattarlo stamattina ma non è stato possibile, però ieri mi aveva promesso di sì e magari lo ricontatterò in una pausa musicale di questo programma per accertarmi se la cosa è realmente così, quindi se avremo Michele Vairo con le sue riflessioni questa mattina anziché Davide. Dopo tanto parlare, allora sono le 10:40, vabbè ancora prestino, possiamo mandare già il primo motivo, il motivo è di Charlie Hall, il motivo Better is One Day.

The One Day e c'è Eva che dice che anche lei ha ascoltato la diretta, quindi ringraziamo anche Eva per aver ascoltato la diretta ieri di Michele Vairo. Allora, approfitto anche, visto che ho parlato di Eva che è in chat, quindi comunichiamo tramite chat, in questo caso c'è anche, mi devo girare perché ho l'altro computerino attivo sulla chat, nella parte posteriore appunto, allora leggo che c'è, oltre Deborah appunto che è collegata in chat, c'è anche Eva e poi c'è anche Gianni Parisi, quindi approfitto anche a salutare Gianni Parisi, magari è in giro così per consegne, visto che forse si collega più quando è in giro che non quanto è, quando è nel suo locale di lavoro, nel suo laboratorio di lavoro. Comunque approfittiamo a salutare anche Gianni Parisi e ci ricordiamo la giornata speciale che abbiamo avuto insieme a lui e insieme a Giuseppe Esposto da Macerata, con i quali abbiamo condiviso veramente un programma assieme. Approfitto anche per salutare Giuseppe se ci sta ascoltando, forse in questo momento sta ancora dormendo visto che lui lavora la notte. Ok, allora, mandiamo un altro motivo, se no penso che sia il momento di leggere i fogliettini del calendario, così me la posso prendere anche con comodo. Mettiamo un po' di musica basi musicali, così ci fanno da sottofondo e partiamo. Partiamo con la lettura dei fogliettini del calendario di oggi.

Allora, lettura del fogliettino del calendario, una parola per oggi. I riscattati dell'Eterno otterranno gioia e letizia, dice la Bibbia in Isaia capitolo 35 versetto 10. Tutto questo capitolo è un susseguirsi di situazioni di profondo dolore, alle quali, come in un contrappunto perfetto, rispondono situazioni di perfetta gioia. Vai a leggerlo e sottolinealo con colori diversi, dice addirittura il fogliettino. Il deserto arido che fiorisce, la solitudine che si trasforma in giubilo, le mani e le ginocchia fiacche che ritrovano forza e vigore, il cuore rotto e contristato ora è integro e gioioso. I ciechi vedono, gli zoppi saltano come cervi, chi era muto non solo parla, ma canta di gioia all'Eterno, e i sordi odono. Tutto trasformato, tutto quello che provocava paura, morte e solitudine, non c'è più. Chi vive questa trasformazione così radicale sono i riscattati dall'Eterno, riscattati non con oro o con argento, ma avendo accettato il sacrificio sulla croce del Signore Gesù, che ha pagato con la sua vita il prezzo di quel riscatto. Non è una fiaba per addormentarci, è la realtà, la liberazione totale operata da Dio, che conosce i suoi e li accompagnerà sulla strada maestra chiamata la Via Santa.

E poi appunto dai fogliettini leggo che oggi è sabato 21 giugno, quindi siamo proprio nel pieno dell'inizio dell'estate. Andiamo allora con il fogliettino Il Buon Seme. Secondo Timoteo 4:2, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Secondo Timoteo 4:2. Tema di questo fogliettino, cogliere l'occasione. Durante un trattamento curativo mi intrattenevo col medico. Egli mi faceva delle domande sul mio modo di considerare il futuro e io gli dissi semplicemente che ero un credente e che avevo messo la mia fiducia in Dio. Queste parole ebbero su di lui un effetto che non avrei immaginato. Da molto tempo il Signore aveva risvegliato il suo cuore e la sua coscienza e le mie semplici parole lo hanno portato alla fede. Che incoraggiamento e che bella lezione per me. Talvolta siamo complicati e anche imbarazzati a testimoniare della nostra fede.

prepariamo argomenti complicati, aspettiamo a tal punto l'occasione favorevole che, quando questa si presenta, rischiamo di non saperla vedere. E ora si rivolge ai credenti questo fogliettino. A volte abbiamo la tendenza a pensare solo a noi stessi e forse ci è accaduto a nostra vergogna, dopo aver trascurato di parlare della nostra fede a qualcuno, di mettere in pace la nostra coscienza pensando che Dio ci darà un'altra occasione. Per un cristiano rendere testimonianza della sua vita con Dio dovrebbe essere naturale e spontaneo. Dimostrare per mezzo delle nostre azioni, delle nostre parole, del nostro comportamento che Gesù è il nostro Maestro, che è il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, è per noi un privilegio e una responsabilità, poiché portiamo il nome di cristiani. Non vergogniamoci del Vangelo, siamo sempre pronti a rendere conto della speranza che è in noi a chi ci chiede spiegazioni, ma con dolcezza e rispetto, come dice la Bibbia in 1 Pietro capitolo 3 versetto 15.

Andiamo con l'ultimo fogliettino. Più che vincitori. Giovanni 4:14, ecco. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Stiamo raccontando una storia, il topo e il principe. All'età di 6 anni, Giorgio VI d'Inghilterra ricevette un gran numero di regali da genitori, zii, amici e sudditi. Molti di questi regali furono fatti venire apposta dalla Francia, Spagna, Italia e tanti altri paesi. I servi, incaricati di prendersi cura del fortunato fanciullo, quasi avevano difficoltà a mostrare al piccolo ognuno dei suoi regali. Non esisteva giocattolo sul mercato che il principino non possedesse. Una mattina, giocando con Giorgio, i servi notarono che questi aveva perso improvvisamente interesse per quella montagna di giocattoli. Dalla finestra della sua camera una scena aveva conquistato la sua attenzione. Per strada un lustrascarpe aveva catturato un topo vivo e gli aveva legato una corda al collo, consegnandola successivamente nelle mani del figlioletto affinché questo potesse giocarvi, non avendo altro con cui farlo divertire. Il piccolo principe, visto ciò, dimenticò immediatamente ogni suo gioco. Tutto quello che lui voleva ora era un topo vivo. Non importa quello che abbiamo, le cose materiali non soddisferanno mai quelle spirituali. Solo Cristo può soddisfare la sete dell'anima. Ti è mai capitato di desiderare tanto qualcosa, lottare e sforzarti per ottenerlo e accorgerti poi che, poco dopo esserci riuscito, questa già ti annoia? Caro amico, il vuoto che senti dentro non potrà essere riempito con alcuna cosa. Chiedi a Dio di riempirti della sua presenza, di soddisfarti con la sua parola, affinché tu possa dire: non c'è null'altro di migliore che io possa desiderare.

Bene, ho la mia buona bottiglia di acqua minerale qui a fianco, così col caldo che fa, anche il condizionatore acceso questa mattina. Comunque sto proprio bene qui in studio. Mi sembra anche di cavarmela da solo, comunque va bene. Saluto sia Deborah che Davide che non sono qui con me, però sono convinto che mi faranno compagnia anche tutti i nostri ascoltatori, sia quelli in ascolto e sia quelli che dovranno telefonare più tardi. Quindi nei limiti del possibile, magari quando va il motivo musicale, potrò prendere le vostre chiamate e così potete dire quello che volete, potete dare una testimonianza, fare dei saluti, insomma, quello che volete. Il telefono è a vostra disposizione. Allora, dopo magari non so se ci sarà il messaggio di Michele, quindi lo attendiamo e se no daremo spazio alle vostre telefonate. Sette, io manderei giusto qualche minuto di un motivo musicale, anzi 58, quindi solo qualche sprazzo per poi passare al notiziario e alla rassegna stampa. Allora, ascoltiamo dagli Hillsong, Grande in forza, Grit in power.

Allora saluto i ragazzi della chat, vedo che si è giunto Franco TS da Manfredonia, ciao Franco, un po' in ritardo questa mattina. Poi c'è Deborah da casa che non sta bene e le auguriamo una pronta guarigione. Poi abbiamo Eva e Gianni, Eva da Foggia e Gianni anche lui da Foggia, Gianni Parisi.

Ora non so se Gianni e Foggia lo sta girando per la Puglia, comunque lo salutiamo. Se avete bisogno di tinteggiare qualche abito, rivolgetevi a Gianni e il suo lavoro.

Allora, poiché sono da solo questa mattina, facciamo una cosa: mentre va il motivo musicale sbloccherò il telefono e quindi potete chiamarmi e quindi potrò avere anche occasione di poter parlare velocemente con voi per organizzare di mandarvi in onda. Quindi fatelo, il numero è 0881 70 99 18, il numero per chiamare in diretta, per poter parlare in diretta, oppure se non volete naturalmente rispettiamo, 0881 70 99 18, quindi parlerete solo con me. Ripeto, 0881 70 99 18. Mando allora il primo motivo musicale, quello richiesto da Eva, dai Worship Ensemble, Re dell'Universo.

ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora, abbiamo ascoltato il motivo, il primo motivo richiesto da Eva di Foggia, era dei Worship Ensemble, oppure alla francese Worship Ensemble, il motivo Re dell'Universo. E nel frattempo, mentre andava il motivo, ho ricevuto due telefonate, quella di Mara, che ringrazio, e anche lei insomma ci saluta e vuole in particolare fare gli auguri di una pronta guarigione a Deborah. Dice che le manca stamattina la sua presenza qui in studio e quindi è la sua vocina. Vabbè, riferisco quello che ha detto Mara. Comunque grazie Mara. Mara vuole ascoltare un motivo, in realtà mi ha chiesto se non avessi te, è un motivo sì conosciuto, per ora non mi viene il cantante, quindi poi sto da solo, quindi ci devo un po' pensare su. Nel frattempo mandiamo il motivo di scorta, quello richiesto sempre da Mara, Rino Bevilacqua, il motivo meraviglioso. Su questo motivo Mara saluta sua cognata Concetta, che anch'io conosco e saluto, e poi anche suo marito Paolo, che io conosco anche e saluto, quindi sia un caro saluto quindi a Mara, a Concetta e a Paolo. Ci ascoltiamo allora il motivo di Rino Bevilacqua, meraviglioso. Grazie Mara per averci chiamato. Non è voluto andare in diretta, però vabbè, siamo contenti lo stesso.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, meno male che stiamo cercando di coordinare il tutto anche con le telefonate che mi stanno arrivando, anche i miei interlocutori, insomma, capiscono e quindi sono velocissimi e quindi riesco anche ad annotare tutto quello che mi dicono nel frattempo che scorre il motivo. Allora, ci ha chiamato nel frattempo anche Giuseppe di Foggia, ogni tanto sparisce Giuseppe, ogni tanto poi ricompare. Allora, dopo magari 2 o 3 mesi di assenza, però lui dice che ci ascolta sempre e poi dopo chissà gli viene il desiderio di chiamarci, quindi ci ha chiamato ora, ci sta chiamando anche il mercoledì sera e ora anche il sabato, quindi grazie Giuseppe di Foggia. Giuseppe, facciamo ascoltare il motivo che poi devo preparare ancora perché impegnato al telefono non l'ho potuto fare. Allora in diretta proprio Albino Montisci, il motivo ti loderò. Ecco, sono tanti i motivi di Albino Montisci finché arriviamo sulla maschera, però ci ce l'ho fatta, allora ti loderò. Albino Montisci per Giuseppe di Foggia.

Il motivo, ti loderò di Albino Montisci, motivo richiesto da Giuseppe di Foggia. Saluto anche l'altro omonimo Giuseppe di Macerata, invece, anche se poi lui è di Manfredonia, comunque risiede a Macerata per ragioni di lavoro insieme a sua moglie Mariolina e a sua figlia Claudia, quindi la sua ragazza, insomma, molto simpatica, insomma, che ama andare a scuola e quindi si dispiace che la scuola è finita e quindi non può, insomma, è l'unica eccezione tra tutto il mondo, tra tutti i ragazzi del mondo, l'unica che vuole disperatamente andare a scuola e si dispiace che è arrivata l'estate. Come Claudia, insomma, il mare, i giochi estivi, insomma, il riposo, niente, vuoi andare a scuola, vabbè, non è che sei solo, tutto normale, va bene, dai, meglio così. Giuseppe, quindi di Macerata, forse si sarà svegliato ora dal suo riposino notturno, visto che ha lavorato tutta la notte. Allora, un caro saluto a Giuseppe, e poi ci ha chiamato Incoronata da Foggia. Mi ha fatto una lunga lista Incoronata e mi ha detto anche tante cose da riferire per Incoronata. Poi facciamo ascoltare il motivo, visto che forse tra tanti nomi che mi ha detto si è dimenticata di dirmi il titolo del motivo che vuole ascoltare. Allora, io metto poi di Vera il motivo ossigeno per Incoronata. Allora, Incoronata di Foggia vuole salutare e vuole essere vicino a tutti coloro che stanno soffrendo in questo momento, in particolare Assunta Lepore, che salutiamo anche noi, poi Silvio, suo marito, che ha subito un intervento chirurgico e ci dice che ora sta meglio, poi a tutti i fratelli e sorelle, tutti proprio indistintamente, che sono malati, e a tutti coloro che servono anche il Signore, quindi si dedicano nel servizio per il Signore. Poi è anche vicina a Elisa Galano, perché non sta bene anche lei, e anche ad Anna Izzo. Poi anche a Rosetta Tango, a Maria De Cio, e chiede di pregare quindi per lei, per Silvio suo marito e per i suoi figli che si possano avvicinare al Vangelo. Quindi Incoronata, faremo insomma di tutte le tue richieste un soggetto di preghiera e il Signore poi esaudisce tutte le nostre preghiere. Allora, grazie Incoronata, ti faccio ascoltare questo motivo della cantante Vera, il motivo si intitola Ossigeno. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicare. Grazie.

0: Allora, motivo richiesto da Incoronata, o meglio richiesto non proprio perché ho fatto tutto io. Comunque Incoronata augura tanti auguri di pronta guarigione per Assunta Lepore, per Silvio suo marito che sta meglio dopo l'operazione, a tutti i fratelli e sorelle che malati e tutti che sono malati e a tutti coloro che servono il Signore. Poi a Elisa Galano, a Anna Izzo, Rosetta Tango, Maria De Cio, e chiede di pregare per lei e per Silvio e per i propri figli. Allora, abbiamo una gradita sorpresa al telefono abbiamo Michele Vairo da Torino. Pronto Michele, mi senti?
1: Sì, ciao Alice, siamo in diretta, vero?
0: Sì, siamo in diretta.
1: Sì, sì. Allora, anche se qualcuno ci ha ascoltati ieri, mi approfitto per salutare tutti gli amici che stanno seguendo la diretta di Radio Logos e anche tutti i fratelli e sorelle. E ieri è stata una buona diretta, anche se appunto chi ha chiamato aveva qualche problema da risolvere a livello personale, a livello familiare, e anche così per un aiuto spirituale. Siamo contenti di tutto questo, ma nello stesso tempo ci rendiamo conto che c'è veramente un bisogno. Prima di tutto di insegnamento a tutte le persone e poi anche un bisogno di cura, chiamiamola cura spirituale, cura pastorale. E ringraziamo il Signore perché tante persone hanno capito che hanno bisogno del Signore. Abbiamo notato che quando diciamo che preghiamo per loro, effettivamente lo facciamo, e preghiamo perché queste persone non si attacchino solamente al fatto che c'è una chiesa, un gruppo, dei credenti cristiani evangelici che pregano per loro, perché hanno bisogno veramente del contatto diretto con Dio. Comunque il fatto di pregare per loro, questo li spinge ad avvicinarsi sempre di più al Signore. Per oggi abbiamo avuto due richieste, che andremo a fare delle visite fuori Torino, e quindi ringraziamo il Signore anche per questo servizio. Posso prendere ancora qualche minuto, dicevo?
0: Sì, sì, Michele, puoi andare perché Davide non c'è questa mattina, quindi avevo annunciato anche che qualche riflessione la davi tu, quindi
1: sì,
0: hai tutto il tempo a disposizione.
1: Domenica scorsa abbiamo fatto un'esperienza un po' particolare, no? Una famiglia che conosciamo ormai da tanti anni, una chiesa proprio vicino casa nostra, ogni tanto condividiamo dei momenti di evangelizzazione molto belli, molto buoni, e anche ci invitano per insegnamenti nella chiesa, e hanno, siccome questa coppia qui hanno avuto un bambino dopo 20 anni di matrimonio, e quindi è un bambino proprio particolare per loro, per la chiesa, e lo hanno presentato al Signore, e non voglio esagerare, ma c'erano almeno 60 persone che erano a questo incontro per la prima volta. È stato molto bello perché ci sono stati proprio dei momenti di evangelizzazione, e poi alla fine ci siamo fermati per un piccolo rinfresco e abbiamo parlato con tanti di questi amici, e in particolare c'era una signora che ho iniziato così a parlarle del Signore, che tra l'altro avevo conosciuto già la sera di Capodanno, no? E ho cercato di parlare, però ho visto che, per carità, lei è molto religiosa, è molto attaccata anche al Signore, alle scritture, però avvertivo che c'era un bisogno particolare. Poi sono venuto a sapere che solo un paio di anni fa, durante una riunione di condominio, un condomino gli ha sparato il figlio di 30 anni ed era un po' scossa, e era intervenuto in occasione proprio questo fratello che presentava il bambino e il papà per fermarlo, altrimenti ammazzava anche loro, questa signora qui che si chiama Cesina e suo marito. Sono rimasti ancora scossi da questa cosa qui. Comunque è stato buono perché parlando loro del Signore, ho visto che si stanno aprendo, e soprattutto stanno imparando a leggere le scritture da sole, non in casa, e questo è molto bello. Lei è una catechista cattolica, quindi molto legata a, diciamo, alla chiesa dominante in Italia, però è stato bello parlarle del Signore e anche con, diciamo, tutti questi pesi, questi dolori. Tra l'altro solo 5-6 anni prima gli era mancato un ragazzo giovane, quindi una famiglia molto molto molto provata. E mentre parlavo del Signore, ecco, ho imparato questo, che ci vuole veramente tutta la grazia, ci vuole tutta la guida, tutto il discernimento, perché non è questione di fare un confronto tra credi e, diciamo, confessione di fede, e capire veramente qual è il bisogno di una persona. E domenica ho dovuto riflettere proprio su me stesso, perché non possiamo parlare allo stesso modo a tutte e tutte le persone. Certo, parlare del Signore è una testimonianza, ed è una testimonianza di cose che noi viviamo realmente. Però ho capito questo, che bisogna veramente mettersi davanti al Signore e capire subito il bisogno spirituale di queste anime. Poi ieri prima sarà stato verso quest'ora, mi ha telefonato, non so se segui, quel Mario di Favria, no? Che ogni tanto ci telefona, e anche lui ha detto: venite a casa perché abbiamo dei problemi, vogliamo stare un po' con voi, pregare con voi. Questi sono anche loro degli amici cattolici. La moglie è molto molto attirata dall'Evangelo, quindi oggi andremo a trovare queste persone. Ma quello che voglio sottolineare è anche questo, che purtroppo anche chi, dico purtroppo in un certo senso è una cosa positiva, anche chi non è credente sta avvertendo che nella nostra società effettivamente è mancato nella generazione passata, nell'altra generazione passata, una base spirituale, è mancato un insegnamento fondamentale, e quindi queste persone qui avvertono proprio il senso di vanità dei valori o dei modelli che ci sono proposti oggi attraverso tutti i mezzi di comunicazione, e sappiamo che ne sono tanti, e avvertono che c'è qualche cosa fuori dell'uomo stesso che può veramente toccare il cuore, può dare la pace, può dare il riposo, e questo qualcosa è qualcuno che è Dio, che ha mandato Gesù Cristo, e è morto per noi, e che veramente, veramente può darci la vera pace, la vera liberazione e la vita eterna. Quindi andiamo avanti proclamando l'Evangelo, perché è l'unica buona notizia in un mondo che veramente va alla deriva e veramente si trova nella tensione, nella paura, si trova nello smarrimento, e si trova, come vediamo ogni giorno, nell'incertezza. Chi può dare una risposta a queste anime? Allora la possono dare i credenti evangelici che amano il Signore, che amano la testimonianza e che predicano l'Evangelo così come è rivelato. Sto sottolineando questo perché purtroppo vengono predicati ultimamente tanti tanti evangeli, evangeli che richiamano tante masse, e anche diciamo nel mondo evangelico, evangelo che attira tante persone, ma che purtroppo, questo non è un giudizio negativo e non è nemmeno il voler giudicare queste care anime, prendo un evangelo che è comodo, un evangelo che poi va a relativizzare le scritture, nel senso che si accetta una qualche verità che fa di comodo, e questo non porta beneficio all'anima, non porta beneficio alla persona, a chi dice veramente di credere, perché credere in Gesù Cristo significa realmente essere prima di tutto illuminati dallo Spirito Santo, e poi aver capito che abbiamo bisogno del perdono di Dio e che abbiamo bisogno di vivere per la sua grazia. Ho detto delle cose molto molto semplici, ma credo che siano utili a tante persone. Cosa ne pensi, Eliseo?
0: Sì, Michele, hai ragione.
1: Non so se, diciamo, nell'ambiente del Foggiano oppure in Puglia le cose sono diverse, ma qui ci sono tanti tanti evangeli, ci sono tante masse che si spostano e attività e tutte tante cose, però ci manca veramente la presenza del Signore, che cambia anche le motivazioni del cuore, i desideri, e che veramente ci attira e ci fa lavorare nel regno del Signore. È questo che cambia tutto intorno a noi. E se noi viviamo quello che predichiamo, questa è una benedizione prima per noi e poi per gli altri. Vedo che quando le persone vedono dei credenti coerenti, dei credenti che amano il Signore con tutto il cuore, queste persone vengono in qualche modo toccate e desiderano quello che il Signore ha messo dentro di noi. Signore ci aiuti, Signore mi aiuti, Signore benedica anche voi per tutto questo servizio, e sono certo che troveremo tante persone nel regno del Signore che si sono convertite ascoltando l'Evangelo attraverso la radio.
0: Michele, tu prima di tutto vivi in una città grande, Torino, quindi hai molta più esperienza di noi, poi fai un lavoro che hai contatto sia come professore che anche come attività da ingegnere, quindi hai contatto con tante persone, quindi chi più di te può dire queste cose? E poi sei anche un servitore a tempo pieno, ora in Coronata chiedeva di pregare appunto per i servitori del Signore, tu sei uno di quelli che proprio a tutto spiano, e poi anche con Lina, tua moglie, ti prodighi nel fare queste visite, nel curare i contatti, so che fai anche tanti chilometri per spostarti, quindi in base a quello che hai detto, chi più di te, hai detto la realtà del Foggiano, però chi più di te lì a Torino e con tutte queste caratteristiche insomma della tua vita, insomma, può affermare, può darci delle esperienze, insomma, proprio di vita.
1: Sì, ma è così, però dobbiamo tutti veramente chiedere ogni giorno al Signore, guidami, cosa vuoi che faccia oggi? Perché, come dicevo prima, a volte spariamo in quarta e non ci accorgiamo del bisogno effettivo di una persona. Io domenica sono rimasto così, ho iniziato a parlare, vedevo. E poi quando ho saputo tutto questo, questa cara persona, sai cosa mi ha detto? Sono rimasto, ha detto sono 5-6 mesi che quasi tutti i venerdì ascolta la trasmissione in diretta. Io sono rimasto, ho detto, ma signore, e non ha mai telefonato questa persona qui, mai. Poi dico anche questo, che a scuola lo sanno che sono credenti, no? Però non sono un credente invadente che inizio a dire ai ragazzi, sì, insomma, parlo del Signore ogni tanto, sai, ci coglie l'occasione per tenerli attenti sulle cose che riguardano Dio. Allora, i colleghi bisogna aspettare dei momenti opportuni,
0: certo.
1: E un mesetto fa, mentre uscivo da un'aula, una mia collega, una collega molto molto valida, molto valida, e usciva dall'aula, dice, senti, devo chiedere una cosa, dimmi, dice, ma l'altro venerdì fa, ma eri tu? Io ero in macchina, ascoltavo, dice, ma questa la conosco, sta voce qua. E sono rimasto meravigliato di questo, perché insomma era rimasta insomma dal fatto che stavo dicendo delle cose utili soprattutto per la vita sociale che si vive oggi, no? Dove veramente ognuno crede quello che pensa opportuno, quello che più è confacente con la sua ragione, con quello che può spiegare, e l'ho vista proprio toccata, no? Dal fatto di un meraviglio che insomma dici queste cose per radio. E poi un altro signore, tra l'altro questo mio cliente che c'ha un'impresa, questo non è che insomma ascolta volentieri l'Evangelo, e anche lui ha detto, ma eri tu l'altro venerdì? Dice, ho dovuto fermarmi per ascoltare delle cose molto, e di queste cose qui negli ultimi 4-5 mesi me ne sono capitate una decina di persone che ha detto, ma ti ho beccato, ti ho beccato sulla frequenza 91.50. Io dico questo per glorificare il Signore, ma anche per incoraggiare te e voi di Radio Logos, perché effettivamente ci sono tante persone che ascoltano e diciamo predichiamo loro soltanto l'Evangelo che libera, che salva, che trasforma. Va bene.
0: Consideriamo anche che come professore, insomma, tu parli ogni tanto, parli del Signore a una trentina di ragazzi ogni anno, in classi diverse.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: ragazzi poi possono parlare in casa, il seme insomma viene sparso abbastanza con il tuo servizio secolare.
1: Sì, sì, e domenica scorsa mi sono battezzato due ragazzi che sono stati miei allievi.
0: Hai visto,
1: E che un mesetto, no, quella sera che ho parlato su, quella sera che ho parlato su Romani 8, siamo più che vincitori in Cristo, sì. Oppure chi ci si parerà dalla, e questi ragazzi tornavano dalla riunione e hanno detto che hanno ascoltato per tutti i tragitti che hanno fatto e hanno detto che è stato molto bello. Io sono rimasto sorpreso perché quest'anno non sono più miei allievi, no? Però hanno detto è stato molto
0: però
1: bello,
0: però hai lasciato il segno, insomma,
1: hanno detto un insegnamento così ci è piaciuto proprio. Hanno detto ma ho detto bravi ragazzi, signore, e domenica scorsa si sono battezzati e si è battezzato anche un signore rumeno, si chiama Ivan, che guarda mi ha fatto commuovere perché stava facendo la diretta un pomeriggio e ha detto sto lavorando in un cantiere fa e ho la radio appesa ad un palo e ha detto sto ascoltando queste cose qua e si è convertito e si è battezzato domenica. Una chiesa delle Adi, la più grande, una chiesa di 2000 persone e insomma è stato molto bello. E giorno 8 invece, la domenica prima, si è battezzata Lucia in via Virle, che è molto
0: ah sì,
1: contenta.
0: L'abbiamo sentita pure,
1: sì si è battezzata Lucia. E domani, se devo, si battezza la moglie di Willy, che non è ancora convertita.
0: Giustine,
1: sì, sì. E ci ha invitato e quindi andiamo in questa chiesa che poi è la chiesa dove andava il fratello Sgrossi. E dopo tanto tempo, sì. Willis è uno che si è convertito tramite la radio,
0: sì.
1: È stato uno dei primi, no? E adesso se domani Dio volendo si battezza la moglie.
0: Bene. Siamo contenti, anche porterai anche i nostri saluti da parte della radio. Da
1: va
0: parte
1: bene,
0: mia,
1: va bene, sarà contenta pure lei. Va bene.
0: Bene Michele, grazie di questo intervento, hai coperto un po' lo spazio di cui avevamo bisogno questa mattina, la parte spirituale, grazie perché
1: grazie anche dato. A voi, ma sono state soprattutto delle testimonianze.
0: Delle testimonianze, sì, sì. Va bene, allora ci risentiamo venerdì naturalmente, sì, sempre
1: sì, venerdì,
0: alle ore 17 con Michele Vairo, dialogando sulla parola. Grazie
1: ciao,
0: Michele.
1: Ciao, saluti a chi è con te lì.
0: Veramente oggi sono da solo, quindi
1: sì,
0: non c'è né Davide né Deborah che aveva insomma un problema di salute, quindi
1: sono,
0: ecco perché avevo bisogno anche di te, del tuo aiuto. Grazie Michele.
1: E io veramente auguro a tutti gli amici ascoltatori una grande benedizione, però amici di Radio Logos, cercate il Signore. Anzi è Lui che vi sta cercando, voi avete bisogno di ascoltare la sua voce, avete bisogno del suo aiuto, ma soprattutto e prima di tutto della sua grazia. E quando noi siamo col Signore veramente siamo protetti da tutte le cose che accadono nel nostro mondo, nella nostra società e che ne accadranno ancora. C'è veramente paura, c'è tensione, pensiamo a un genitore che ha dei figli giovani, mandarli in certi ambienti di lavoro, oppure che non c'è lavoro, si guarda al futuro con tanta tensione, paura e angoscia. Il Signore è fedele e il Signore adempie le sue promesse. Se lo cerchiamo, Lui entra nella nostra vita e noi siamo guidati da Lui al vero bene, al vero senso della nostra esistenza ed sperimenteremo le cose vere, le cose profonde, le cose eterne che non passano mai. Dio vi benedica tutti quanti amici e ascoltatori di Radio Logos e a risentirci.
0: Grazie Michele, appuntamento a venerdì allora.
1: Ciao,
0: grazie, una buona giornata. Ciao. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora, Michele Vairo da Torino, ringraziamo Michele, andiamo con un altro motivo, anche in base a quello che ha detto Michele, tutti devono sapere.

0: Allora, abbiamo ascoltato dalla voce di Rino Bevilacqua il motivo tutti devono sapere. Ora ho ricevuto così, seduta stante, una telefonata da Pesaro, c'è Roberto che vuole dirci qualcosa. Io non so niente di lui perché non lo conosco, però ci sta ascoltando tramite internet, quindi Roberto?
1: Sì, pronto, sono qua.
0: Sì, siamo in diretta allora su Radio Logos, una radio evangelica che trasmette su Foggia, provincia e poi in internet da cui ci stai ascoltando. Cosa ci vuoi dire di te? Mi hai detto così velocemente, in quattro parole che ci siamo scambiati, sei un pastore lì a Pesaro?
1: Sì, sì, ho così questo onore di essere pastore di una comunità qui a Pesaro, Pesaro è una bella cittadina, per cui...
0: sì, è bella, bella, c'è il mare.
1: Un bel posto di mare.
0: Sì, sì.
1: Più che altro, ecco, sono contento, ecco, di portare la mia bella testimonianza di tante belle cose che il Signore sta facendo anche in questo posto. C'è un bel risveglio anche in mezzo ai giovani, specialmente tra gli adolescenti. Abbiamo visto belle conversioni di tanti ragazzini che insperati. Qualche difficoltà con i genitori, perché purtroppo quando i genitori vedono i ragazzini che tornano a casa con la Bibbia oppure che leggono la Bibbia, cominciano a pensare male, non li vedono bene. Purtroppo è una mentalità la nostra italiana che il cristiano non deve mai leggere la Bibbia, specialmente nel mondo cattolico.
0: Infatti.
1: E quando hai la Bibbia sulle mani c'è qualcosa che non va, no, specialmente per un ragazzo. Invece stanno riscoprendo qualcosa di grande, di meraviglioso e soprattutto stanno facendo delle bellissime esperienze con Dio.
0: Sei proprio di Pesaro?
1: Come?
0: Sei proprio di Pesaro?
1: Sì,
0: sei
1: proprio... sono proprio di Pesaro, sì.
0: Si può sapere un po' l'età, così sei giovane naturalmente?
1: Dunque, no, giovane ormai, mi sento giovane anche se ho superato i 50 o 52 anni.
0: Vabbè.
1: E quindi però mi sento sempre un ragazzino.
0: Hai famiglia?
1: Voglia di fare.
0: Hai famiglia?
1: Sì, ho la moglie con tre figli. Tre figli 17, 18, 22, sono due femmine e un maschio, il maschio e mezzo.
0: Quindi sei pastore di una comunità evangelica lì a Pesaro?
1: Sì, mi hai fatto una domanda, scusa, ti sento,
0: sì.
1: Perché ti sento piano.
0: Okay. Sei pastore, hai detto, di una comunità,
1: sì,
0: evangelica di Pesaro?
1: Si chiama Sorgente di Vita, e potete trovarci anche su Facebook,
0: sì.
1: È raggiungibile da tutti. Noi ci chiamiamo NCC, Sorgente di Vita, ci si trova facilmente, ecco, abbiamo dovuto mettere NCC perché c'era già un'altra Sorgente di Vita che vuol dire,
0: sì,
1: Nuova Chiesa Cristiana Sorgente di Vita.
0: E quindi allora ci vuoi dire qualcosa del tuo cammino, diciamo, cristiano, come conversione, così, provieni,
1: sì,
0: da...
1: Io diciamo che vengo, come penso tutti in Italia, da una prima esperienza cattolica di base, di fondamento. Poi qualcosa mi stava chiamando più a fondo, di cercare qualcosa di più, finché tra libri che mi sono capitati tra le mani del mondo...
0: Del tuo cammino, diciamo, cristiano, come conversione, così, provieni,
1: sì,
0: da...
1: Io diciamo che vengo, come penso tutti in Italia, da una prima esperienza cattolica di base, di fondamento. Poi qualcosa mi stava chiamando più a fondo.

0: 39 questo, quindi sono 15 anni fa, ho detto signore io voglio essere un pastore come lui. E come ho detto questo, qualcosa in me è successo, sono tornato a casa, ho preso una decisione e con mia moglie, e come abbiamo preso questa decisione ci siamo trovati la casa piena di gente. In breve tempo noi facciamo i primi incontri in casa nostra e ci siamo trovati a vedere crescere una comunità intorno a noi che non ci aspettavamo, ma è stata proprio una decisione probabilmente voluta dal Signore che ci ha benedetto in questa scelta. E da lì poi, dopo la necessità, abbiamo conosciuto altri pastori che ci hanno aiutato a estradarci, a far crescere la comunità, e quindi sono passate tantissime persone in mezzo a questa comunità, insomma mi sono dato modo di portare il Vangelo a parecchia gente.
1: Tu avevi un lavoro secolare prima, quindi...
0: Ho anche un lavoro che mi affianco secolare, perché non l'ho mai lasciato, anche perché qui in Italia non è sempre facile vivere solo del Vangelo, non siamo chiese come quelle americane così da migliaia di persone che ti puoi permettere di fare il Vangelo a tempo pieno, per cui poi anche per non pesare molto nella chiesa ho sempre continuato a lavorare. Io ho una società di export nel settore del mobile, quindi ho sempre lavorato con l'estero.
1: E la zona insomma del mobile Pesaro,
0: sì, sì, siamo proprio nel mobile, quindi è questo mondo qua, però anche nel settore del mobile questo mi ha portato anche di poter espandere la mia testimonianza anche in mezzo a tanti imprenditori, anche a livello politico. Abbiamo avuto ultimamente nella nostra chiesa, ci è venuto a visitare il sindaco, il presidente della provincia, insomma sono venuti diversi politici in cui abbiamo trovato un buon feeling con loro. Abbiamo avuto anche un terreno da parte del comune per costruire la nuova chiesa e stiamo reperendo fondi, che non è facile.
1: Infatti
0: ce la faremo con l'aiuto di Dio.
1: Beh, al Signore insomma niente è impossibile.
0: Sì.
1: Ma volevo dire, praticamente la tua conversione allora è avvenuta proprio a Pesaro, o qualcuno ti ha parlato del Signore proprio
0: a Pesaro? Io diciamo che già camminavo nel mondo cattolico e qualcosa non ero
1: creativo,
0: diciamo, tra virgolette, perché cercavo qualcosa anche nel mondo cattolico, perché avevo avuto questa diciamo sensibilità chiamata da parte del Signore, ma qualcosa non riuscivo a trovare quello, quella
1: mi mancava, qualcosa in più.
0: L'anello che mi mancava mi è mancato soprattutto nel conoscere la nuova nascita. Io come cattolico non sapevo che cos'era una nuova nascita, sembra assurdo, ma purtroppo non viene mai spiegato questo fatto, e questo anello mi è mancato, mi ha completato tutto, il tassello, e mi ha portato ad avere nuove rivelazioni, nuova luce e capire sempre di più. Infatti quando io ho cominciato a parlare della nuova nascita a tante persone, ho visto persone cambiare sotto i miei occhi, ho visto veramente delle conversioni enormi, ho visto tossici veramente lasciare la propria vita trasandata. E il mio principale collaboratore era un ex tossico con la sua ragazza alcolista, ora si sono sposati, sono i miei principali collaboratori, anche sono i pastori dei giovani. Per cui ecco, una cosa bella è che nella nostra chiesa non ci sono persone che vengono da altre chiese, nel senso che è stata formata proprio da persone completamente nuove, e questo è una cosa bella,
1: una cosa più genuina. Allora la chiesa
0: è nata da niente, insomma, cioè non è che è nata dalle cenere di un'altra chiesa, oppure è nata dalla separazione da un'altra chiesa, è nato proprio da qualcosa di da zero, e dalle persone che il Signore ci ha mandato, che abbiamo incontrato, e poco a poco si sono convertite.
1: Hai contatti con altre realtà evangeliche anche lì in zona o anche fuori? Sì.
0: Conosciamo tutti questi che sono qui a Pesaro, abbiamo sempre, adesso non è un contatto vivo quotidiano, però insomma ci conosciamo tra pastori, conosco tante realtà di pastori in Italia, quindi ho avuto contatti con qualsiasi realtà evangelica.
1: Conoscerai anche Matteo Mazzarella, allora, visto che lui è un collaboratore.
0: Sì, Matteo Mazzarella è uno della Chiesa dei Fratelli qui di Pesaro, è uno dei più anziani, no?
1: Sì, lui è il nostro collaboratore anche radio, perché facciamo dei programmi insieme a lui.
0: È un buon anziano, veramente penso che abbia

0: messo delle buone basi qui a Pesaro, è una delle chiese più vecchie, insomma, io che conosco. L'ho conosciuto dopo che ho cominciato a camminare nel mondo evangelico, perché io non sapevo niente del mondo evangelico, quindi li ho conosciuti strada facendo queste persone.
1: Io poi da piccolo anche avevo dei contatti anche con Pesaro, perché la mia prima comunità in cui sono nato, appunto, provenivano lì da quelle zone, da Pesaro, insomma, erano pochi in Italia, però insomma era proprio la comunità dove forse li conoscerai anche, tipo i Battisti, così, sono di Pesaro, non so se hai avuto modo di ascoltarli, di conoscerli.
0: I Battisti qui a Pesaro mi sembra che non ci sono.
1: No, non Battisti proprio come cognome.
0: Ah, Battisti come cognome, sì. Scusami, pensavo che mi chiedo Battista.
1: No.
0: Battisti, guarda, sinceramente, guarda, molte non li conosco personalmente, probabilmente ci siamo incontrati, perché magari di tutti i nomi non ci conosciamo magari personalmente, anche perché sono un po' due strade che camminiamo magari sulla stessa lunghezza d'onda, però magari non si intescano tra di loro, hanno due progetti magari paralleli, ma non hanno magari affinità, non abbiamo avuto modo di incontrarci, ecco.
1: Certo. Va bene, Roberto, allora non so, vuoi dire un'ultima parola per i nostri amici cattolici che ci stanno ascoltando o non?
0: Io non ho niente contro il mondo cattolico, nel senso che sono uscito per proteste o per questo, ci tengo a dirlo, non ho mai avuto, anzi amo i miei fratelli, li chiamo sempre fratelli perché nel mondo cattolico l'ho vissuto, non mi sento, dico anche al mondo evangelico, non criticate i cattolici. Io ero uno cattolico, come diceva Paolo, giudeo fra giudei, perché addirittura se mi vedevate tanti anni fa ero uno di quelli che faceva la processione incappucciato, piedi scalzi.
1: Ah, proprio attivo.
0: E però sotto quel cappuccio, dico sempre, io cercavo il Signore ha visto la mia sincerità di cuore. E nel mondo cattolico ci sono tanti che sono sinceri, ma non hanno la giusta rivelazione, e quindi per quello che hanno vanno avanti con la loro sincerità, per cui a chi più è dato più è chiesto. Io dico sempre alle persone, se qualche cattolico viene da me e dice ma noi siamo migliori, io sono contento, dico, perché chi più è dato più è chiesto, quindi sono sicuro che farei meglio di me. E quindi dobbiamo imparare, ecco, con umiltà, che tutto quello che noi abbiamo ricevuto da Dio. Quindi se abbiamo qualcosa, se pensiamo di avere qualcosa in più, dobbiamo saper dar di più.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Grazie Roberto, allora noi siamo sempre qui, quando vuoi chiamaci.
0: Va bene.
1: Qualche esperienza, insomma, come pastore anche.
0: Sì, beh, ci avrei tante cose da dire. Quindi.
1: Il numero lo sai, ci conosci. Ora magari abbiamo una pausa estiva, domenica e sabato è l'ultima puntata, poi dopo riprendiamo a ottobre, però insomma mi farebbe piacere riascoltarti qualche altra volta.
0: Magari mi date qualche appello anche su Facebook, io ho ricevuto un annuncio da parte di Giuseppe Sposto.
1: Giuseppe, sì.
0: Mi ha mandato...
1: È in chat ora, Giuseppe da Macerata.
0: Mi ha mandato un messaggio che io lo saluto volentieri, non ci conosciamo personalmente, ma tramite sempre...
1: Ecco, mi dice appunto Eliseo, salutamelo.
0: Io ricambio il saluto a Giuseppe.
1: Ti sta ascoltando, quindi. Siete lì anche abbastanza vicini, insomma, Macerata Pesaro, quindi avrete modo di.
0: Macerata Fente o Macerata Marche? Non...
1: Macerata Marche, Macerata.
0: Marche, non Fente, ecco. Marche, diciamo, siamo a 2 ore di distanza.
1: Ecco, va bene, insomma.
0: Ci vuole un paio d'orette.
1: Allora sarebbe un motivo anche in più per potervi incontrare qualche volta, magari anche a metà strada. Va bene, Roberto.
0: Dio benedica questa città.
1: Grazie.
0: So che siete ferventi, noi abbiamo un conoscente, non so se probabilmente lo conoscerete anche voi, che è di quelle parti, Stefano Merico.
1: Stefano, sì, di Manfredonia. Stefano,
0: l'ho conosciuto in tutta Italia, perché lui con il calcio.
1: Allora giochi a calcio anche tu?
0: Sì, abbiamo fatto anche noi la squadretta, anche io gioco ancora, quindi...
1: La famosa League.
0: A livello nazionale.
1: Stefano sta a Pesaro.
0: Non bene, detto Stefano, perché non abbiamo voglia tanto di andare in giro a fare le partite.
1: Certo. Frequenta
0: però
1: la vostra chiesa, Stefano?
0: Partecipare.
1: Frequenta la tua chiesa, Stefano?
0: Stefano, quando è a Pesaro sì, perché dico quando è a Pesaro perché sono ormai mesi e mesi che non lo vedo, però quando è a Pesaro viene volentieri.
1: Ok, allora sì,
0: quindi
1: Stefano.
0: Se sei in ascolto, lo saluto, Stefano, dove sei?
1: Stefano è un po' così, un po' volatile, infatti avevamo organizzato anche una intervista qui sulla League, sui campionati che fa, però poi non è stato possibile perché non ci mettavamo mai d'accordo su questa intervista, insomma. E va bene, allora Roberto, grazie.
0: Vi voglio bene, vi benedico, grazie per
1: quello che fate. Anche a te e alla tua famiglia. Ciao,
0: grazie
1: Roberto.
0: Grazie per questa opportunità.
1: Ciao, il Signore ti benedica. Ciao, ciao.
0: Buona giornata.
1: Grazie, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Roberto da Pesaro, allora è stata una bella... Il telefono è rimasto acceso. Allora, è stata una bella sorpresa riavere Roberto, quindi una voce diversa, diciamo, che ci ha parlato di qualcosa di diverso rispetto a quello che mandiamo sempre noi. Allora, c'era Giuseppe di Macerata che mi diceva che Claudia vuole ascoltare il motivo di Fede Porzio vivere. Io lo prendo da internet perché in realtà non ce l'ho. Quindi il telefono mi squilla, proviamo, allora vediamo se parte.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora dovrebbe partire il motivo da internet perché eccolo.

Allora, blocco un po' il telefono, altrimenti poi non mandiamo allora qualche motivo nel frattempo, perché ho ricevuto anche qualche altra chiamata. Allora, nel frattempo sono riuscito a far ascoltare a Claudia il motivo di Febe Porzio Vivere, che non ho, e quindi non sono riuscito ad avere il CD di Febe Porzio, quindi qualche motivo lo devo prendere qui e lì o in internet, come questo che ho mandato. Comunque Vivere è un bel motivo, e quindi ringrazio Claudia, la figlia di Giuseppe, e anche sua moglie Mariolina, che ricambiano i saluti che abbiamo fatto all'inizio. Poi mi ha chiamato nel frattempo, mentre andava a Vivere, mi ha chiamato Anna Izzo, che vuole salutare e ringraziare Incoronata Moro per i suoi saluti, e quindi anche Anna è vicina a Incoronata. Anzi, a questo proposito Anna richiede un motivo di Giorgio Ammirabile, il motivo è Mi rialzerai, dovrebbe essere Teen Street 2006. Poi dopo ho ricevuto anche la chiamata di Giuseppina, che ricordate abbiamo già ascoltato qualche altra volta dall'Argentina, però mi diceva appunto che non è voluto andare in diretta, però ha detto che saluta tutti e non è in Argentina in questa volta, ma si trova a Formia. Dopo magari faremo i saluti su un altro motivo. Allora, anzi, approfittiamo ora, dai. Allora, Giuseppina da Formia vuole salutare Elisa Galano, Davide Galano e Maria. Elisa e Davide, che si trovano qui a Foggia, Maria, che si trova a Formia, insieme a Bianca, e poi vuole salutare anche Deborah, di cui ascolta spesso la voce per telefono. Bene, abbiamo allora unito tutte le telefonate che ho ricevuto in questo frangente, e per tutti allora faccio ascoltare il motivo richiesto da Anna Izzo, devo prepararlo, dal CD Teen Street 2006, il motivo Mi rialzerai, il motivo richiesto da Anna è dedicato in particolare a Incoronata Moro.

come si fa a strozzarsi con un cavo della cuffia, per poco non ci rimanevo a furia di cornetta telefonica e quindi cuffia, e quindi alla fine mi stringeva la gola. Comunque vabbè, ho risolto tutto e la cuffia ora è messa perfettamente bene. Allora, il motivo era richiesto da Anna Izzo, che salutiamo insieme a suo marito Pino, le auguriamo anche, ho saputo che non è stata tanto bene in questi ultimi tempi, quindi le siamo vicini anche con la sua salute, per la sua salute. Lei salutava anche Incoronata e la ringraziava anche per i saluti. Il motivo che abbiamo ascoltato, Mi rialzerai, da Giorgio Ammirabile. Poi nel frattempo ci ha chiamato anche Giuseppina, che in questo momento non era dall'Argentina ma è venuta in Italia e ci chiamava da Formia, in provincia di Latina. Quindi Giuseppina, ancora una volta grazie per averci chiamato. Lei salutava Elisa Galano, Davide Galano, Maria Galano e Bianca, che sia Maria che Bianca invece sono a Formia, invece Elisa e Davide naturalmente sono qui a Foggia. Allora, abbiamo avuto ultimamente, anzi ieri mi sono arrivati dei CD dalla Morningstar, mi mancavano i Worship Ensemble, i volumi 4, 5, 6, finalmente li ho avuti e quindi ho diversi motivi nuovi, quindi sia Eva che altri che richiedono sempre questi dei Worship Ensemble si possono sbizzarrire e quindi me li possono ora richiedere ancora di più. Poi magari vi potete annotare anche i titoli, così poi sarà più facile andarli a ricercare. Questo che vi faccio ascoltare, tratto direttamente dal CD, è Cristo muove le montagne, tratto dal CD Canzoni d'amore al Padre, volume 5, Gesù Messia, così dice, Gesù Messia, sì, così dice sul CD. Allora andiamolo ad ascoltare direttamente dalla piastra, Cristo muove le montagne.

Beh, certamente chi ha un apparato stereo, una radio per bene, insomma, avrà sentito la differenza. Generalmente la musica che mandiamo è quella da computer, invece questa era direttamente da piastra, quindi si sentivano di più gli effetti appunto della qualità del motivo. Abbiamo allora ascoltato dal CD numero 5, 6 mi pare, no, non è 6, era, ne ho 3 qui, quindi il volume è 5. Abbiamo ascoltato Cristo muove le montagne dal CD Canzoni d'amore al Padre. E invece ora che cosa va in onda? Oggi non abbiamo fatto i compleanni perché è una rubrica dedicata, diciamo che se la vede Deborah, e quindi non c'era lei e quindi non l'ho fatta, quindi non me l'abbiano tutti coloro di cui era il compleanno oggi. Oggi in particolare voglio ricordare un compleanno, quello di Nathan Menelao, ecco, almeno quello me lo ricordo, visto che è proprio oggi il suo compleanno. Allora, tanti cari auguri di buon compleanno a Nathan Menelao. Ieri lo abbiamo festeggiato un po' in piccolo vedendo la partita, e quindi Maria, sua mamma, ci ha offerto una bella torta gelato, molto buona a quanto pare, perché insomma è stata molto molto gustata e gustosa. Allora, tanti auguri di buon compleanno a Nathan Menelao per i suoi 25 anni, quindi lo posso dire ancora. Allora, ecco la sigla finale del programma. Oggi sono stato proprio da solo, però insomma mi hanno aiutato sia i nostri ascoltatori, sia Michele Vairo, sia Roberto anche da Pesaro, da cui abbiamo ascoltato la testimonianza. E poi ripeto le varie telefonate anche in diretta che abbiamo avuto, e anche non in diretta. Allora, ringrazio anche, no, ringrazio, voglio essere vicino anche a Deborah per la sua salute, e poi a Davide che non è stato con noi, ma spero che sarà con noi almeno per l'ultima puntata sabato prossimo. Saluto i ragazzi della chat e in particolare Giuseppe che è uscito in questo momento. Poi allora prendo il microfono, altrimenti mi devo girare con il capo, con la testa, quindi mi verrebbe il cortocircolo. Allora Eva dice: questo canto lo conosco, Eliseo, l'avrai sentito forse anche per radio, Eva. E allora Radio Logos 24, no, 25, infatti ho detto, mi pare di aver detto 25, gli anni di Nathan. Ah, ecco, Eva dice: poi sabato prossimo mi fate gli auguri per il mio compleanno, il 5 luglio. Allora Deborah, mi raccomando, ci ricordiamo sabato prossimo con la rubrica, magari faremo i compleanni di oggi e di questo periodo e quelli anche del periodo successivo, quindi in particolare Eva del 5 luglio. Allora, poi voglio salutare Franco che è abbastanza silenzioso stamattina in chat, però c'è stato. Poi oltre a Deborah, Eva, Gianni Parisi che è molto impegnato anche sul lavoro, ogni tanto ha scambiato qualche parola. È tutto, e quindi ora vado via anch'io. Auguro a tutti voi una buona giornata, un buon fine settimana, un weekend sia di oggi che di domani. Andate al mare magari, però ricordatevi del Signore. Domani c'è l'adorazione al nostro Signore, quindi almeno la domenica riserviamola per il Signore. Allora, buon pranzo a tutti, ed ora proprio vado via. Grazie a tutti, un caro saluto da Eliseo, un buon proseguimento di ascolto. A sabato prossimo, ciao, buon pranzo da Eliseo e grazie veramente di cuore a tutti.

Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.

il cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Notiziario del 27 giugno 2026, un buon ascolto. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Lo rende noto la Fondazione Venezuelana per le Ricerche Sismologiche, mentre il sisma è stato confermato anche dall'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7.2 e 7.5 sulla scala Richter, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato all'aeroporto di Maracay il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, è composto da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione Europea decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Numerosi paesi europei stanno discutendo dell'imminente introduzione di un'imposta sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social. L'Ucraina ha dichiarato la propria disponibilità a possibili incontri a livello di leadership e a discussioni sulla fine della guerra, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un video messaggio serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. I soldati ucraini dimostrano ogni giorno la precisione dell'esercito ucraino. Le sanzioni a lungo e medio raggio imposte all'Ucraina vengono pienamente attuate. Questa è la nostra giusta risposta alla Russia per questa guerra, una guerra che la Russia ha iniziato e a cui la Russia deve porre fine, ha detto. L'Ucraina ha presentato delle proposte ai principali partner e gli amici di Putin hanno saputo da noi che un incontro è possibile e che la fine di questa guerra è possibile. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato ancora Zelensky. Il presidente ha espresso gratitudine a tutti coloro che insieme allo Stato spingono la Russia verso la via diplomatica e contribuiscono a proteggere l'Ucraina e la vita umana. Il Consiglio per l'Istruzione del Texas ha approvato un nuovo e ampio elenco di letture a livello statale che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030. Veniamo alla cronaca italiana. Madre, padre e figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio, nel quartiere Aurelio a Roma. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. A perdere la vita sono stati Kamal Udu, 39 anni, la moglie Arsu, 38, e la figlia Licia, di appena 6 anni. L'unico superstite è il figlio maggiore della coppia, Onion, 18 anni, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era originaria del Bangladesh. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origini albanesi, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, 39enne, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di un altro reato. Il giovane, secondo la ricostruzione, non ha rispettato l'ALT, determinando l'inseguimento nel quale è morto la gente. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di avere rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. L'azienda fa sapere che a seguito delle verifiche ha potuto identificare i clienti interessati e inviare loro la comunicazione.
Le previsioni del tempo di oggi: giornata bollente con l'anticiclone africano Caronte che aumenta la sua potenza. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore, caldo afoso e intenso per punte di 38-39 gradi centigradi al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Comincia la puntata del 27 giugno del nostro programma. Io vi ringrazio per aver scelto le nostre frequenze e questa trasmissione e vi invito a rimanere qua insieme a noi.

0: accadde oggi.
1: Era infatti il 27 giugno, ma del 1871, quando lo yen diventava la moneta corrente del Giappone. 1894. Carl Benz riceve il suo brevetto per il motore a combustione interna. 1900. Il medico militare statunitense Walter Reed inizia le sue ricerche per debellare la febbre gialla. 1905, ammutinamento dell'equipaggio della corazzata Potemkin. 1917, la Grecia interviene nella Prima Guerra Mondiale. 1954, la prima centrale nucleo termoelettrica del mondo viene messa in funzione a Obninsk, nei pressi di Mosca. 1957, l'uragano Hedry uccide 500 persone in Louisiana e Texas. 1967, il primo bancomat viene installato nei pressi di Londra dalla banca Barclays. 1969, a New York avvengono una serie di manifestazioni di omosessuali chiamate moti di Stonewall. 1980, il 19 in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica. 81 le vittime, di cui 13 bambini. 1991, la Slovenia, che 2 giorni prima aveva dichiarato l'indipendenza, viene invasa da truppe, carri armati e aerei della Jugoslavia. Ha inizio la guerra dei 10 giorni. 2007. Tony Blair rassegna formalmente le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito nelle mani della regina Elisabetta II e lascia la sua abitazione a Downing Street. Gli succederà Gordon Brown. E per concludere, 27 giugno 2008, Bill Gates dà le dimissioni da presidente della Microsoft, lasciando il suo posto a Steve Ballmer.

0: Le citazioni celebri.
1: E oggi nello specifico vi citerò un proverbio biblico che dice così: senza consultazione i progetti falliscono, ma con il consenso di molti si attuano.

0: Gospel Jukebox,
1: dal quale oggi proviene la voce di Alessio Fabri che canta Accendimi d'amore.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: La patologia è la scienza che studia le malattie, le loro cause e i loro sintomi. Un buon patologo riesce a diagnosticare la patologia a partire dalle analisi dei reperti anatomici. Viene considerato il fondatore della patologia l'anatomista italiano Giovanni Battista Morgagni, vissuto fra il 1682 e il 1771. Nel 1760 pubblicò un libro in cui descriveva le 640 autopsie che aveva condotto nella sua lunga esistenza. Descrisse in modo scrupoloso e particolareggiato le vite dei suoi pazienti, la presenza e lo sviluppo della malattia e come fossero morti, e cercò di interpretarle tutte dal punto di vista anatomico.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo chi fosse Atalia. È l'unica donna che regnò in Giuda. Era la moglie di Georam, re di Giuda. Regnò 6 anni e fu uccisa appena uscì dal tempio. La sua storia è narrata sia nel secondo libro dei re che nelle cronache bibliche.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che infatti finisce qui almeno per oggi, pronto però a tornare di nuovo in onda anche domani, sempre alla stessa ora, ed io è lì che vi aspetto di nuovo. Intanto grazie per avermi seguito e a presto. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Ci siamo, siamo già collegati con Nuni Burgio. Benvenuta Nuni.
2: Sì, buongiorno, ciao Daniela, ciao a tutti.
1: Allora Nuni, siamo all'interno di Fisio Sviluppo, questa rubrica che va avanti da diversi mesi, diversi anni, perché abbiamo iniziato tanto tempo fa. Quindi abbiamo iniziato con delle rubriche diciamo molto, molto più ampie, che potete trovare andando sul sito, e poi da qualche anno sono delle rubriche un po' più piccole, ma sempre con dei contenuti che possono aiutare chi ci ascolta. Quindi abbiamo parlato tante volte di sviluppo, Fisio Sviluppo, abilità, anche le delicatezze eccetera, e volevo parlare con te quest'oggi perché spesso capita che nei nostri dialoghi esce fuori questo nervo vago, perché leggendo quella ho trovato che è molto importante per noi, però non so quanti di noi sappiano quanto sia importante e quando è così attiva questo nervo vago.
2: Allora, il nervo vago ha un impatto nella nostra vita perché è un nervo intanto lunghissimo e regola da solo, regola tante nostre funzioni, anche dalla respirazione al battito cardiaco, ma anche nella digestione. È una cosa complessa.
1: Quindi tutte quelle cose che sono un po' più automatiche, cioè quelle a cui noi non dobbiamo mettere attenzione per farle.
2: Chiaro, si parla sempre di automatismi. Vi invito chiaramente a documentarvi e leggerlo, perché è una parte importante di noi. Noi conosciamo tutto del cuore, dei polmoni, gli occhi, i sensi, la pelle, tante parti del corpo, poi sui nervi sappiamo un po' meno. Adesso da un po' di tempo la parola nervo vago la stiamo, teoria polivagale e così via, la stiamo trovando un po' da tutte le parti. Sono contenta perché si sta ponendo l'attenzione su qualcosa che...
1: Anche su questa teoria, Nuni, perché io ho letto qualcosa, sì, teoria polivagale, quando si parlava del sonno dei bambini, esatto, e ho detto ma cosa c'entra? Esatto. Ora tu ci aiuterai.
2: Esatto, c'entra in un sacco di cose. Noi la trattiamo, e vi invito in questo senso a leggerla, perché vale la pena leggerla, almeno per capire cos'è. Non lo facciamo noi a spiegare nei dettagli, perché chiaramente va via tutto il tempo, anzi bisognerebbe parlarne molto a lungo. Quindi una documentazione così basica, anche una semplice ricerca sul Google oppure sulla vostra IA, in modo da capire di cosa stiamo parlando. Questo sì. Però andiamo a vedere nello specifico quello che ci interessa quando parliamo di bambini e di delicatezze di sviluppo e nervo vago, perché qui invece l'argomento si fa interessante, perché occorre fare delle discriminanti. Allora, il nervo vago è vero che incide moltissimo sulle nostre funzionalità automatiche, però dire che il nervo vago, per esempio, determina delicatezze nei bambini sarebbe fuorviante. Perché a noi interessa il nervo vago? Il nervo vago è vero che stabilisce quando lui è spostato, quando non funziona, diciamo, tranquillamente come dovrebbe fare. È vero che stabilisce tante funzioni nel nostro corpo che poi saltano, no? Tipo il sonno comincia a diventare irregolare, difficile, la digestione pesante, il reflusso, battito cardiaco accelerato e così via. È vero che il nervo vago c'entra ed è importante in questo senso. Il problema è che il nervo vago non è lui che determina tutto quello che fa, ok? Cioè non è lui che se la pensa e dice adesso mi disregolo e vado a creare un po' di danni a destra e a manca. Non funziona così. Quindi quando ve lo andate a leggere, ricordatevi di questa piccola precisazione. Il nervo vago da solo non fa niente, fa il suo lavoro e basta. Quando si sregola per effetti di qualcosa che lo va a sregolare. Questo è importante.
1: Mm-hmm. Quindi non impazzisce, c'è qualcosa che determina.
2: Non impazzisce lui, qualcosa l'ha fatto saltare per aria. Okay. Tipo, se noi per esempio con un ago pungiamo un nervo qualunque del nostro corpo, con un ago, e il nostro corpo salta per aria, non è il nervo che è impazzito, è un ago che l'ha punto. Mm-hmm. Il nervo vago è uguale, preciso, quindi noi lo dobbiamo trattare come sintomo, non come causa. perché purtroppo tutto quello che circola sul nervo vago, tipo teorie per rilassarlo, per tranquillizzarlo, per spegnerlo o per accenderlo, ok, per farlo diventare più reattivo oppure per farlo diventare più calmante, eccetera, sono tutte, diciamo, pratiche che
1: non vanno alla causa, quindi non vanno alla causa ma solo sul sintomo, certo.
2: Non vanno alla causa, non sto dicendo che siano sbagliate, però sto dicendo che il nervo vago è stato stimolato da qualcosa. E qualcosa che stimola il nervo vago, sembra strano ripeterlo perché sono anni che lo diciamo, è un sistema nervoso centrale, è un sistema sensomotorio che non è ancora maturato abbastanza. Prendiamo per esempio il riflesso di Moro. Quando il riflesso di Moro parte, dove agisce affinché sia visibile ed efficace nelle sue reazioni anche forti che può avere? Agisce proprio sul nervo vago. Mm-hmm. Okay? Quindi per tenersi il nervo vago bel tranquillino, dobbiamo lavorare sul riflesso di Moro, non sul nervo vago. Questo non significa che al momento del disastro noi non possiamo fare niente, però dobbiamo sapere che il problema non è il nervo vago, il problema è qualcosa a monte che lo sta scatenando, dando queste risposte esagerate. Poi quando arrivano le risposte esagerate ci sono delle azioni che noi possiamo fare per calmare la situazione, ma non saranno mai risolutive, sono il tamponamento di una falla. Okay? Se noi abbiamo per esempio un secchio di acqua, se noi abbiamo un rubinetto che perde, noi possiamo svuotare il secchio che raccoglie quell'acqua, ma il rubinetto sta continuando a perdere. Okay? Quindi non vado mai, tutte le azioni sul nervo vago non sono risolutive del nervo vago, perché lui funziona se qualcosa non lo disturba.
1: Ci sono delle cose che possono scatenare una reazione sua che non è quella abituale, perché se non sbaglio viene definito come anche un'autostrada della calma, quindi non dell'agitazione, tutto il contrario.
2: Esatto, in realtà no, in realtà è anche dell'agitazione. Il nervo vago può andare in iperrisposta o in iporrisposta.
1: Però, diciamo, quando risponde bene, quando è bello tranquillo, invece qual è la sua funzione principale del nervo vago? Quando tutto funziona senza che abbia degli stimoli.
2: È un regolatore, è un regolatore. Sta lì tranquillo, regola le funzioni, passa e via. Ti faccio un esempio di nervo vago all'opera. Se tu hai per esempio un sistema vestibolare immaturo, quindi un senso dell'equilibrio ancora immaturo, che non ha finito di maturare, quando te ti metti in macchina puoi fare due cose, sono tutte e due, ti possono capitare due cose, e sono tutte e due regolate dal nervo vago. O vomiti, okay? Oppure ti addormenti. Sono tutte e due risposte del nervo vago. Ma queste risposte dal nervo vago non arrivano di testa sua, arrivano perché il tuo sistema vestibolare è ancora immaturo. Tu non riesci a, i tuoi sistemi fisici non riescono a, diciamo, a dare delle risposte adeguate alla sollecitazione motoria che stai ricevendo, per esempio la macchina in movimento, quindi il movimento continuo che richiede una regolazione vestibolare continua. Se il tuo sistema è immaturo, tu non ce la fai. Allora cosa succede spesso? O ti addormenti ed è risposta del nervo vago, oppure vomiti ed è un'altra risposta del nervo vago, uguale. Sono due risposte allo stesso stimolo, bastano poche variabili e tu sei una di quelle che dorme oppure tu sei una di quelle che vomita. Ci sono tanti bambini autistici, per esempio, molto agitati, che i genitori scoprono che se i bambini sono in macchina tendono ad essere più calmi e si addormentano anche.
1: Sì, questo l'ho sentito spesso, sì. Che esatto. Poi durante la notte non vogliono dormire, poi facendo un giretto in macchina si tranquillizzano e poi riposano.
2: Si addormentano perché? Perché viene stimolato il nervo vago, viene stimolato attraverso un sistema vestibolare immaturo, perché se fosse maturo te ne importerebbe poco di andare in giro in macchina, potresti tranquillamente e leggere, mangiare, dormire, fare quello che vuoi, ma non dipende dal nervo vago. Quindi questi effetti noi li dobbiamo guardare. Quando il nervo vago va in iperattività o ipoattività, è un segnale perché i nostri sistemi di sviluppo hanno una qualche ancora immaturità, cioè qualcosa da un lavoro da rifinire, e lì andiamo a ricadere su cose che abbiamo già detto in passato.
1: Il nervo vago, questo nervo lunghissimo, forse il più lungo che abbiamo, quindi esatto. È un'autostrada, è molto importante, quindi può essere, diciamo, quando funziona bene tutto è in equilibrio, però a volte ci possono essere dei sistemi, comunque ci possono essere dei riflessi non maturi abbastanza, per cui il nervo vago non svolge la sua funzione comune. Ma c'è qualcosa che possiamo fare per dialogare con il nostro nervo vago, per riuscire a stabilire un po' di equilibrio?
2: Sì, sì, in realtà sì, ci sono cose che si possono fare ed è una poi fondamentalmente la più importante. Dobbiamo dare propriocezione al corpo. Quando il nervo vago parte per la tangente, okay, se ne va per i fatti suoi, manifestandosi in tantissimi modi. E quindi quando ci sentiamo in disequilibrio...
1: Ci fai un esempio di come, di questi modi che utilizza il nervo vago per parlarci, no?
2: Per parlarci ci fa addormentare improvvisamente.
1: Mm-hmm.
2: Oppure ci manda in iperreattività, tipo quando si sfiora quasi, sì, i sistemi di allarme che partono, fino ad arrivare anche alle crisi di panico, ok? Acidità, iperacidità spaventosa, ok? Quella che te anche prendi antiacidi
1: e non fa niente.
2: A parte che dice: ma come, io ho mangiato un po' di minestrina?
1: Ma come mai?
2: Com'è possibile? Ecco, quando voi mangiate pulito, leggero, tranquillo, ma avete un'iperacidità, allora una domanda si può fare: il respiro che va in dissincronia, sentire un po' di peso nel petto, quando noi, un senso quasi di costrizione, no? Affaticamento pesante, e sistemi di allarme alle stelle, ansia, quindi viene l'ansia, e la voce si rompe, per esempio. Tutte queste cose, non si può dormire la notte, anche il nervo vago c'entra anche per queste cose. Allora, la cosa più importante, il primo soccorso, primo e unico soccorso, è dare propriocezione al corpo. Il corpo è come se si fosse frantumato, un po' disperso, i confini del corpo, il nervo vago non li sta più trovando, ha bisogno di trovarli. Se noi facciamo pressioni a contatto, ok, quindi pressioni con le mani, tipo lo shiatsu per intenderci, ma anche quando si diceva l'abbraccio ad un bambino iperagitato, eccetera, in realtà l'abbraccio non è una cosa emotiva, noi diamo propriocezione al corpo. Quindi stringere il corpo e fargli sentire i confini in ogni sua parte, questo aiuta, è l'aiuto più grande. Oppure, se non c'è nessuno, anche lavori di movimento pesanti, tipo spingere un carrello, portare dei pesi, e salire le scale con dei pesi in mano. Quindi movimenti coerenti di peso, pesanti, cose che affaticano. Molte casalinghe, per esempio, quando litigano con i mariti e si arrabbiano,
1: inizia a fare le faccende, no?
2: Una cosa che fanno, o che facciamo, l'ho fatto anch'io, una cosa che noi facciamo è smontare la casa e fare le pulizie di primavera anche a ottobre, ok? Stranamente è la risposta giusta a un nervo vago che è stato scomposto per motivi così, di litigio, di dissapori o cose del genere. Allora cosa si fa? Si fanno questi lavori pesanti, vai a zappare la terra, ok? Sono tutte cose che in realtà sono regolatrici del nervo vago, quindi attività pesanti e stancanti, quindi non ballare, che ne so, la tarantella, quindi, dove tu addirittura invece solleciti ancora di più il nervo vago, ma fare proprio attività di peso, oppure ricevere pressioni o farsi pressioni da se stesso, quindi con la mano stringere, che ne so, stringere le braccia, le mani, e i fianchi, le gambe, la testa fra due mani, e stringere la mano dietro il collo. Quindi attività di pressione e attività pesanti, dove ci sono pesi e fatica fisica, dove il corpo può sentire il suo confine, no, movimenti non agitatori, quindi okay?
1: Anche una questo... camminata, una camminata veloce in salita, perché comunque la fatica in salita è di più.
2: La
1: rispetto...
2: camminata in salita, sì, la camminata veloce, no, è agitativo. Tutto mm-hmm. quello che shakera il corpo, no. Tutto quello che dà peso mm-hmm. al corpo,
1: che ci vuole, che sì. impiega, ci vuole, diciamo, impieghiamo uno sforzo maggiore, quindi non deve essere una cosa troppo leggera.
2: Mm-hmm. Esatto. Queste cose aiutano, sono cose a portata di mano, le possiamo fare in qualunque momento, possiamo farle sul nostro corpo, sul corpo dei nostri figli, aiutandoli in questo senso. Ok? Quindi queste sono soluzioni. Ricordiamoci di nuovo, ricapitoliamo, il nervo vago non impazzisce per i fatti suoi, viene sempre stimolato da cofattori e da molti fattori insieme. Il nostro corpo è vivo, non c'è qualcosa che in modo univoco, in un rapporto uno ad uno, si disregola. Quindi, per esempio, leggerissime immaturità possono, insieme a un prestimolato, da cofattori e da molti fattori insieme, il nostro corpo è vivo, non c'è qualcosa che in modo univoco, in un rapporto uno ad uno, si disregola. Quindi, per esempio,

0: ci disregoliamo. Se ci disregoliamo, qualunque cosa sia, la cosa migliore da fare è riproprio-cettizzarci.
1: Ma è che parola!
0: È una parola lunga, però è quella.
1: È quella giusta, quella funzionale. E quindi esatto. È importante quindi porre attenzione a quello che ci succede e quindi fare quelle attività che possono ristabilirci, no? Come resettarci.
0: Esatto. Fare yoga, riflessione, controllare il respiro può servire, ma molto relativamente. Non è la nostra mente che aiuta il nervo vago, non è il rilassamento, la concentrazione. No, non aiutano il nervo vago, Daniele, anche se è quello che molti spingono a fare. Il nervo vago lo aiuti dando propriocezione fisica al corpo. Propriocezione significa far sentire al corpo i propri confini.
1: Quindi la posizione in cui si trova nello spazio.
0: Mm-hmm. Esatto, bravissima, proprio così. Questo aiuta il nervo vago.
1: E grazie.
0: Poi andare alla fonte chiaramente dei problemi.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 14. Benedite e non maledite. Facile mandare degli accidenti a chi ci fa del male, ci ostacola o ci danneggia. A chi non è successo quando, guidando, qualcuno ci ha tagliato la strada

ci ha intralciati con qualche manovra pericolosa. Il nostro desiderio era che espiasse quanto fatto, anche solo con un guasto o una contravvenzione. Questo avrebbe appagato il nostro senso di giustizia e di rivalsa. Ma il messaggio di Gesù è rivoluzionario. Quando qualcuno ti danneggia, non inveire augurandogli del male, ma invoca il suo bene, benedicilo. Difficile? Sì, assolutamente. Ci sembra assurdo, va contro il nostro innato senso di giustizia. Ma se si avverassero tutte le maledizioni che proferiamo o anche solo pensiamo, che disastro che sarebbe! Ed è proprio il volere il bene, il benedire l'altro, che ci permette di vivere in una comunità sociale, ecclesiale e familiare senza sbranarci. Perché non cominciamo da oggi a invocare il bene, benedire, parlare bene del nostro prossimo, anche quando ci tagliano la strada?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 14, versetti da 29 a 31. E Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Da che parte guardare? Qualcuno ha detto: si può guardare in tre direzioni. Se volete essere infelici, guardate a voi stessi. Se desiderate distrarvi, guardate attorno a voi. Ma se volete conoscere la pace, guardate in alto. Molti figli di Dio non sono mai gioiosi perché guardano continuamente a se stessi. Se guardate in voi, vi sentirete sempre tristi, pieni di dubbi. Gesù ha detto a Pietro che gli aveva chiesto di andare a lui camminando sul mare: vieni. Ma Pietro si guardò intorno, vide il vento che sollevava le onde e subito cominciò ad affondare. Il maestro gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? La parola del maestro divino gli assicurava un appoggio incrollabile, ma quando distolse lo sguardo da Gesù, andò a fondo. Bisogna che fissiamo gli occhi su Gesù, nostro capo. L'agricoltore non può tracciare un solco diritto e qualcuno che cammina sulla neve non può lasciare una traccia lineare se entrambi non guardano fisso un albero o un altro oggetto posto lontano davanti a loro. Soltanto quando fissiamo lo sguardo su Gesù abbiamo la pace. Dopo la sua risurrezione, Gesù condusse i discepoli a Betania. Là fu elevato al cielo e alzò le sue mani ferite per benedirli. Con questa visione, gli occhi rivolti verso il cielo, ritornarono tutti felici a Gerusalemme. Luca capitolo 24, versetti 50 a 53. Volete aumentare i vostri dubbi? Guardate a voi stessi. Volete farli svanire? Guardate al Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi, 27 giugno. La nostra riflessione parte da un verso scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 8, il verso 44, che dice così: egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Questo verso è preceduto da un altro, il 12, che ha scatenato l'ira dei capi religiosi, perché Gesù aveva dichiarato di essere la luce del mondo. Ora li accusava di essere figli del diavolo. Era davvero troppo. Le parole di Gesù sono molto dure e penso che anche il tono lo fosse. Era un periodo di gioia, si celebrava la festa delle capanne e Gesù turbava questa ritualità sconvolgendo certezze assolute per i religiosi di allora. Questi affermavano di essere figli di Abramo, ma Gesù ribalta questa pretesa perché, visto che cercavano di ucciderlo, dimostravano di non imitare né Abramo né Dio, ma di riproporre quel principio di distruzione proprio del diavolo. Tant'è che Gesù dice: fu omicida fin dal principio. Questa accusa metteva a nudo una religiosità vuota, fine a se stessa, che non rifletteva l'amore di Dio per i suoi figli, ma un legalismo portato agli estremi. I religiosi rifiutavano Gesù e inventavano false accuse per condannarlo, quindi vivevano nella menzogna, dicevano bugie che contrastavano con Gesù, il quale diceva di essere la verità, ovvero parola di Dio. Il messaggio evangelico è estremamente importante quanto semplice, ma oggi come allora trova sempre ostacoli e pregiudizi per fare breccia nel cuore di chi crede di essere nel giusto. Molti credono che osservare riti o leggere la Bibbia o fare buone opere garantisca la salvezza. E questo non è sbagliato, ma lo diventa se si pensa che questo basti. In Proverbi, al capitolo 23, nel verso 26, è scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ed è questo che fa la differenza. I farisei e i religiosi che contendevano con Gesù conoscevano la parola, ma non era scritta nel cuore, solo nella mente. Quella parola non li aveva rigenerati, ma solo inorgogliti. Oggi, se diciamo di essere figli di Dio, dobbiamo dimostrarlo semplicemente con la nostra vita consacrata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Chi seguirai?». Si racconta di un malvagio generale turco che avanzava con la sua armata, ma ahimè solo lui era a cavallo. I soldati che avanzavano a piedi erano lenti e stanchi a causa della sete e del sole tremendo che bruciava sopra di loro. Improvvisamente il generale, guardando l'orizzonte dall'alto del suo cavallo, esclamò: «Vedo un giardino fiorito con una fonte d'acqua e frutta in abbondanza, proprio lì, all'orizzonte». I soldati, allettati dalla visione, si fecero coraggio e aumentarono il passo. Ma ahimè, dopo 2 o 3 ore di cammino, non apparve nulla. Il malvagio generale li aveva ingannati. Possiamo immaginare la reazione dei soldati, che sicuramente non accettarono la scusa del fine che giustifica i mezzi. Caro amico e cara amica, questa vita è una marcia spesso lunga e stancante e noi tutti siamo sotto la direzione di qualcuno. Questi può essere un disonesto generale che ti promette un'oasi nel deserto, ma che alla fine ti condurrà verso un fine senza speranza. Oppure Gesù Cristo, il Signore, che ha già dato la sua vita per condurti alla salvezza. Con il primo camminerai a vuoto al seguito delle sue bugie. Con il secondo il tuo cammino sarà costernato di verità e di giustizia. Quale generale sceglierai di seguire?
3: Come la trama di un film, la realtà ci mostra la lotta tra il bene e il male. Il bene è l'armonia, l'amore con cui tutto è stato creato, e l'autore è Dio. Nei suoi piani tutto è perfetto, fino a quando un avversario si è messo in mezzo. Tengo a precisare che questo avversario non ha la forza per opporsi a Dio, ma è astuto e indirizza il suo piano malvagio verso l'uomo proprio per distruggere l'opera di Dio. Dio ci ha creati nel suo amore e nel vero amore non c'è costrizione. Lui è pronto a riversare sulla nostra vita fiumi di benedizioni, perché questo fa un padre verso i figli. Anzi, Gesù dice: se voi che siete malvagi, ovvero umani, egoisti, peccatori, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli chiedono. L'uomo però è stato risucchiato dalla natura di peccato di Satana e si è allontanato da Dio, diciamo inconsapevolmente rapito e fuorviato nella mente, al punto che da solo non è più in grado di tornare a Dio e rinunciare al peccato. Ecco che entra in scena Gesù. Strappa l'uomo dall'influenza diabolica e lo riporta alla sua condizione originale, fatta d'immagine e somiglianza di Dio. Anche qui la chiave che libera dalla prigionia del nemico è l'amore. Gesù non libera con la spada, ma con un gesto d'amore che rende il diavolo impotente e sconfitto. E l'opera è la croce. Sulla croce, come sacrificio, inchioda se stesso e tutti i nostri peccati, trascinandoli con sé fino alla morte, scaraventandoli all'inferno. Così distrugge il potere di Satana e nella gloriosa resurrezione risorge per noi libero e senza peccato. Questo rappresenta la croce per noi, lo strumento attraverso il quale Gesù ha vinto e ci ha resi liberi. Ma questa libertà la dobbiamo afferrare come una promessa, come una garanzia assoluta. Questo dono meraviglioso si chiama grazia e si riceve confessando Gesù come Signore della propria vita e Salvatore della nostra esistenza. Bene, cari amici, alla luce di quanto è stato appena detto, non mi resta altro che augurarvi una buona e santa giornata. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. Il 1 maggio del 1873 muore nello Zambia David Livingstone, esploratore medico e missionario evangelico. Il 2 maggio del 1611 viene pubblicata a Londra la King James Version, nota anche come la Bibbia di Re Giacomo, versione autorizzata, considerata la più autorevole traduzione della Bibbia in lingua inglese. La stessa data, nel 1870, nasce in Louisiana William Seymour, evangelista, fondatore nel 1907 del movimento di risveglio nello Spirito Santo ad Azusa Street. Il 5 maggio del 1813 nasce a Copenaghen il filosofo e teologo evangelico danese Søren Kierkegaard. Sul versante civile, il 1 maggio del 1947, nel comune di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, la banda criminale di Salvatore Giuliano spara contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti. Il fatto di sangue viene ricordato come la strage di Portella della Ginestra. Il 2 maggio del 2011, dopo una lunga caccia all'uomo, viene eliminato Osama Bin Laden, mente degli attentati dell'11 settembre. Il 4 maggio del 1949, a causa della scarsa visibilità, l'aereo che trasporta la squadra di calcio del Torino si schianta sul colle di Superga. Perdono la vita i giocatori del Grande Torino e l'equipaggio, 31 vittime. Il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, la terra trema in Friuli, un terremoto tra i più potenti del Novecento. Sotto le macerie rimarranno quasi 1000 vittime. Il 6 maggio di 3 anni fa invece si celebrava l'incoronazione di Re Carlo III.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Quattro elementi fondamentali, questo è il titolo che ho voluto dare. Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti da 14 a 20, su questo cercheremo di fare una riflessione che abbia un senso anche per noi, per la nostra giornata. Stiamo proseguendo con questo Vangelo molto importante, semplice ma immediato allo stesso tempo, un Vangelo che non parla di teoria ma parla di pratica, e Marco qui riporta, aveva riportato in questo inizio del suo Vangelo i momenti in cui Gesù viene battezzato da Giovanni il Battista, che non per nulla era stato soprannominato in questo modo, Giovanni il Battezzatore. E tutti coloro che si convertivano alle sue predicazioni andavano da lui al fiume Giordano per farsi immergere nelle acque del fiume, questa morte simbolica, seppelliti dal liquido dell'acqua, per poi avere anche una risurrezione simbolica uscendo fuori da questa tomba liquida, una risurrezione a nuova vita, perché chi sceglieva di farsi battezzare da Giovanni decideva di tagliare i ponti con il proprio passato e scegliere invece una via nuova, un futuro completamente diverso da quanto vissuto fino a quel momento. E anche Gesù si reca da Giovanni il Battezzatore, erano cugini fra l'altro, si erano incontrati prima solamente dentro il ventre delle rispettive mamme e avevano sussultato quando Maria ed Elisabetta si erano incontrate, erano state per un periodo insieme, entrambe aspettavano un bambino. E Giovanni era stato indicato da Dio innanzitutto, ovviamente, poi dal profeta Isaia che ne aveva parlato, era stato indicato come il precursore di Gesù, colui che anticipava l'arrivo di Gesù per preparare le persone ad una predicazione nuova, ad una predicazione diversa. Giovanni predicava il ravvedimento, il pentimento, il cambiare vita, ma lui stesso aveva detto: guardate che io anticipo soltanto l'arrivo di uno che è proprio qui alle porte, che sta per giungere. Io vi predico qualcosa in un certo modo, ma vi predico anche, ho spostato solo l'accento, ma vi predico anche che colui che verrà dopo di me non battezzerà come battezzo io, immergendovi nell'acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo, lui vi sommergerà con il suo Santo Spirito, non con l'acqua come faccio io. E quindi lo seguirete, seguite lui, perché è lui la salvezza dell'umanità. Questa era la predicazione di Giovanni il Battezzatore. Gesù quindi era stato battezzato, nonostante Giovanni si schermisse, dicesse: ma guarda, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù, rispondendo, insomma, aveva detto: guarda, facciamo le cose come devono essere fatte, anch'io do una mia testimonianza pubblica come anche gli altri stanno facendo, anche se non devo ritornare indietro sui miei passi. Ed una testimonianza poi, subito dopo il battesimo di Gesù, una testimonianza molto più forte era stata quella del Padre di Dio che aveva parlato, questa voce che tutti avevano sentito provenire dal cielo: tu sei il mio amato figlio, tu sei il mio figlio diletto, io mi sono compiaciuto in quello che tu hai fatto finora. Quindi conferma che Gesù non avrebbe avuto bisogno del battesimo, ma anche conferma che Gesù è l'inviato di Dio, l'inviato del Padre per la salvezza dell'umanità. E Matteo qui nel suo Vangelo dice che subito dopo questa ulteriore testimonianza lo Spirito Santo spinse Gesù nel deserto per essere tentato, e Gesù supera queste tentazioni rimane lì nel deserto per 40 giorni, le tentazioni del diavolo, e Gesù stava subito dopo aver vinto questo momento così duro, così difficile, stava da solo con le bestie selvatiche del deserto e gli angeli stavano con lui per rafforzarlo e per fare in modo che potesse così rientrare di nuovo in mezzo alla gente. Ci dice Marco ancora in questo primo capitolo del suo Vangelo che Giovanni dopo questo fu arrestato dal re Erode e Gesù quindi si trasferisce in Galilea, si sposta di nuovo in Galilea da cui era partito e comincia lì a predicare la buona notizia di Dio, il Vangelo, la buona novella, la grande novità della salvezza. E che cosa dice Gesù? Gesù annuncia che finalmente il tempo è giunto, il tempo è arrivato, il regno di Dio è vicino. E Gesù sottolinea, riprende le parole di Giovanni e dice: allontanatevi dai vostri peccati e credete a questo annuncio glorioso che io vi sto facendo. Ed è un annuncio che prosegue ancora oggi, è un annuncio che a volte udiamo probabilmente, forse magari come in questo momento, ma un annuncio che anch'io che ne parlo sto sentendo nel mio cuore e che anche voi probabilmente state sentendo non solo con le vostre orecchie, ma è un annuncio glorioso appunto perché è un annuncio di salvezza che ci annuncia la gloria di Dio. E ancora oggi, a distanza di un paio di migliaia di anni o giù di lì, anche noi possiamo scegliere qual è la risposta da dare alla parola del Vangelo, in questo caso alla parola scritta in Marco, ma è soprattutto alla parola annunciata da Gesù Cristo. E fra poco continueremo su questo tema. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, quattro elementi fondamentali, il titolo, e siamo arrivati anche a cercare di capire che cosa significhino queste parole. Abbiamo visto Gesù che dopo l'arresto di Giovanni Battista comincia egli stesso a predicare un messaggio simile a quello che Giovanni aveva utilizzato, ma Gesù è proprio colui che era stato chiamato a darne la pienezza, a dare la forza, la potenza a queste parole: ravvedetevi, convertitevi, cambiate vita, perché il regno di Dio è arrivato. E dicevamo, è un messaggio valido ancora oggi, in ogni momento in cui lo ascoltiamo, in ogni momento della nostra vita. Non è necessariamente rivolto ad una folla come era in quei momenti da parte prima di Giovanni e poi di Gesù, ma è ovviamente rivolto ad una singola persona, a noi singoli che lo ascoltiamo e poi decidiamo con la nostra mente, il nostro cuore, di metterlo in pratica, di attuarlo nella nostra vita. E allora, quali sono questi quattro elementi fondamentali? Li possiamo desumere, li possiamo dedurre anche o in parte comunque da quello che Gesù fa in un determinato momento, proprio all'inizio della sua predicazione, che ci viene proposto proprio da Marco in questo primo capitolo del suo Vangelo. Questi quattro elementi derivano da due annunci intanto che vengono fuori dal messaggio di Gesù: il compimento dei tempi, i tempi sono arrivati, il tempo è quello giusto, il tempo in cui dovete ravvedervi, il tempo in cui è arrivato il regno di Dio. E oltre ai due annunci ci sono due richieste che derivano da questi annunci, sono delle conseguenze di questi annunci, e 2 più 2 fa 4, ed ecco che qui abbiamo i nostri quattro elementi. Quali sono le due richieste? Il ravvedimento, quindi il pentirsi, il decidere di cambiare vita, e poi la fede. Ecco, quando arriverà la Pentecoste, quando si manifesterà lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente, insomma, siamo passati già al di là di tanti fatti che accadranno ancora. C'è il primo discorso di Pietro, così come anche altri discorsi degli altri apostoli. Ricordo particolarmente un messaggio molto forte di Paolo, oppure il discorso di Stefano, il primo martire della Chiesa cristiana. Ma ecco, questo primo discorso di Pietro riproponeva con parole simili a quelle di Gesù gli stessi argomenti. Sono delle conseguenze incastonate una nell'altra come una catena che funziona ad anelli. Rotto un anello, tutta la catena è inservibile. E ancora oggi, dopo secoli di riflessioni in cui anche, diciamo così, l'alta teologia, tra virgolette, si è esercitata nel discutere, nel confronto anche fra varie correnti, ecco, poi alla fine, dopo secoli, questi quattro elementi restano comunque, anche se in maniera molto semplice ma immediata, pratica, come immediato e pratico il Vangelo di Marco, ecco, questi quattro elementi restano comunque i quattro elementi fondamentali del messaggio di Gesù. Ed è proprio quello che Gesù stesso fa, dicevamo all'inizio di questa sua predicazione. Chiama i primi discepoli, i primi apostoli, così come li incontra. E ci sono qui vari pescatori e Gesù dice, li vede, vede Simone, vede suo fratello Andrea che gettavano le reti, e molto semplicemente dice: venite, seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini, non più pescatori di pesce. E due immediatamente, ci dice Marco, lasciano le reti e vanno con Gesù. E un po' più avanti, sulla spiaggia, Gesù vede i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Giovanni anche lui poi scriverà l'altro Vangelo, e entrambi stavano su una barca e stavano riparando le reti rotte, non avrebbero più potuto pescare non riparandole, e chiama anche loro, e subito lasciano il padre, lasciano Zebedeo nella barca con i dipendenti, con gli altri che stavano ad aiutare il padre, e Giacomo e Giovanni vanno con Gesù. E questi quattro pescatori, questi quattro uomini, vengono trovati da Gesù nel pieno della loro attività, nel pieno forse anche dei loro progetti, e non attività solo di quel momento, ma un'attività lavorativa per la vita. Facevano questo probabilmente da generazioni. E stavano attendendo dei risultati, alcuni di loro avevano gettato le reti e dovevano verificare che tutto andasse in porto, scusate il gioco di parole in questo caso. Beh, anche noi possiamo essere trovati in piena attività, anche noi forse attendiamo dei risultati da qualcosa che abbiamo preparato, da qualcosa che abbiamo fatto, da qualcosa che abbiamo studiato. E se Gesù è qui e chiede: seguimi, lascia tutto e vieni appresso a me. Oppure altri possono trovarsi in un momento in cui stanno aggiustando qualcosa che si è rotto, si è guastato nella propria vita. E se Gesù arriva proprio in questo momento e chiede: dai, vieni, venite, seguitemi, cosa risponderemo? Cosa risponderete? Perché la richiesta è: lascia tutto e seguimi. E il quando, il momento, è adesso, è subito. E allora che cosa decideremo? Che cosa deciderete? La chiamata di Gesù è importante. La chiamata di Gesù è basilare. La chiamata di Gesù è vitale. Pensiamoci bene.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ben ritrovati al Disco Highlight da Elena Rubino. In questi giorni vi sto conducendo all'ascolto dei brani contenuti nel CD Un mondo di mondi di Nico Battaglia, un tuffo nel passato perché è del 2006, ora ospite del nostro disco highlight dopo Cielo dentro me del 2012 e A casa del 2016. Oggi ascoltiamo Libertà, nel cui testo echeggia l'importanza di scoprire il senso della vita e in particolare di raggiungere proprio la libertà. Ora, dove c'è libertà, non c'è schiavitù. Cosa intende dirci Nico? Ascoltiamola. Libertà. Nico Battaglia.
2: Disco Highlight.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: In Filippesi 4:6-7 la Bibbia afferma: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La Bibbia ci insegna: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Il modo in cui vivi, il corso stesso della tua vita, fluisce dal tuo cuore. Se sei preoccupato, vivrai nell'insicurezza, sempre incerto sul domani. Ma se il tuo cuore ha fiducia in Dio, questo si manifesterà in ogni aspetto della tua vita. Allora,

Come si fa a proteggere il proprio cuore dalle preoccupazioni? Tenendo fisso il tuo pensiero su Gesù. Più pratichi questa sana abitudine di pensare a Dio e di camminare con Lui attraverso la lettura quotidiana della Sua parola, la preghiera, l'adorazione, la comunione fraterna, meno ti lascerai andare ad altre abitudini dannose per la tua anima. E c'è di più. Crescerai nella conoscenza di colui che ti ha salvato e imparerai a vedere il mondo sempre più attraverso i suoi occhi. Gesù è il tuo modello. Lo hai mai visto preoccuparsi? Ricorda questo. Pensare è ciò che rende grande l'uomo, ma pensare come Gesù è ciò che rende grande lo spirito. E ti aiuta a non essere ansioso per nulla. Per proteggere il tuo cuore dalla preoccupazione, tieni i tuoi pensieri fissi su Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: E parliamo adesso della 62esima sessione di formazione ecumenica del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, che si svolgerà nella foresteria del Monastero di Camaldoli dal 26 luglio al 1 agosto. E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il presidente del SAE, Simone Morandini, teologo cattolico. Buongiorno Simone, grazie per essere ancora una volta, perché non è la prima volta che parli a RWS, con noi quest'oggi.
2: È sempre un piacere, Roberto, grazie.
1: L'argomento che verrà affrontato con tanti esperti, ma anche tanti credenti comuni, tra virgolette, è un tema appassionante: chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica. Perché la prospettiva può essere diversa su questo tema della secolarizzazione?
2: Ma leggere questo nostro tempo, inteso come parte dell'era secolare, è la prima sfida che affronterà la sessione, perché c'è da capire, insomma, è ancora adeguata questa parola? Siamo forse in un'era post-secolare? Come le diverse realtà ecclesiali, geografiche, confessionali vivono questa fase di transizione? Un po' di amici sociologi ci daranno una mano in questo senso, perché davvero c'è da capire. Al contempo siamo molto convinti che, qualunque sia la lettura che emergerà, il modo in cui rispondere a questo contesto inedito non possa che essere ricercato ecumenicamente. La sfida è comune, certo le chiese la vivono con i loro rispettivi stili confessionali, che sono e resteranno diversi, ma abbiamo bisogno, ecco, di mettere insieme tante risorse di pensiero, di preghiera, di spiritualità per rispondere all'interrogativo che questo tempo ci pone.
1: Abbiamo parlato del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, che è un'associazione interconfessionale di laici e di laiche per l'ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo ebraico-cristiano. Questo aggiunge un elemento che sicuramente è di arricchimento, ma immagino che in questo periodo così particolare, così travagliato come il nostro, oltre alla secolarizzazione incidono anche i conflitti nel mondo e anche tra le tradizioni, purtroppo di carattere religioso. Non so, voi come SAE come affrontate questa situazione, a volte complicata, ecco.
2: Ma su questo tema abbiamo fatto alcuni eventi online specificamente, in questa sessione essi resteranno un po' sullo sfondo, ma uno sfondo rilevante, perché è di grande significato il fatto che dopo un'epoca nella quale sembrava che le religioni fossero destinate a sparire nel privato, diciamo così, esse invece tornano in modo importante sulla scena pubblica, ma sfortunatamente spesso lo fanno con le armi in mano, come fattori che aiutano a costruire questi etnonazionalismi che sono forse una delle pesti peggiori che sta avvelenando questo nostro tempo. Quindi la questione sarà interessante, sarà di rilievo, ci saranno anche alcuni gruppi in cui il rapporto fra le religioni nel contesto della secolarizzazione verrà affrontato, alcuni laboratori, per chiamarli col termine più tecnico. Ci sarà una serata in cui ragioneremo di antisemitismo e islamofobia in questo contesto così complicato.
1: Tra l'altro antisemitismo e islamofobia, con due interlocutori, Gadi Luzzato Voghera e Sergio Pallavicini, insomma, dunque da parte ebraica, da parte islamica, allo stesso tavolo per parlare di due temi che sono importanti anche per la convivenza sociale, oltre che per il dialogo interreligioso. Sarà un momento
2: importante.
1: Questo
2: è un po' lo stile del SAE, cioè da sempre noi proviamo a mettere insieme soggetti magari improbabili per riflettere assieme su sfide che, pur vissute in modo diverso, ma sono davvero sfide comuni. Tra l'altro, a moderarli, non è scritto nel programma, ma sarà con noi, sarà Claudia Milani dell'Amicizia Ebraico-Cristiana, una cristiana per l'appunto, che ci aiuterà un po' a così mettere in dialogo questi due interlocutori che provengono da esperienze diverse, ma tutte e due orientate alla costruzione di convivenze possibili.
1: Un altro tema che vale la pena segnalare è che la secolarizzazione, il religioso, vive situazioni diverse nel nostro pianeta. Se ne parlerà in particolare lunedì 27, c'è chi parlerà per gli ortodossi dell'Europa orientale, per gli Stati Uniti Massimo Fagioli, che è un famoso docente del Trinity College di Dublino, per l'America Latina il professor Hans Gutierrez, la facoltà avventista di teologia di Firenze. Ecco, la presenza avventista c'è insomma nel SA, ecco, nel segretariato di attività ecumenica.
2: Abbiamo veramente un rapporto ormai molto profondo con realtà della Chiesa avventista, che sono una partecipazione costante e stabile alle nostre sessioni e che molto ci arricchiscono. Ecco, l'altra figura che potresti citare è Davide Romano, che appunto interverrà nel contesto su, ma anche con spesso una presenza di giovani. Noi in generale stiamo lavorando per così offrire la possibilità a nuove generazioni di assaggiare la prospettiva ecumenica, e in questi ultimi anni ci sono state presenze significative di giovani studenti anche del mondo avventista, e di questo siamo molto grati.
1: Tra l'altro segnalo ancora una volta che questa è un'associazione interconfessionale di laici e di laiche, e so che ci tenete molto a questo.
2: Questo è importante, lo sottolineo, il senso della laicità non è quello di contrapporsi alle realtà ecclesiali. Quest'anno, tanto per citare, sarà con noi la moderatora della Tavola Valdese, sarà con noi il Cardinal Repole, arcivescovo di Torino, oltre a un altro vescovo cattolico. Quest'anno non abbiamo vescovi ortodossi come l'anno scorso, in cui era con noi Atenagoras Fasiolo, ma c'è comunque una rappresentanza assai qualificata sia del patriarcato ecumenico che della Chiesa ortodossa rumena. La laicità significa, come dire, laici che proprio a partire dal loro status assumono una responsabilità per questo camminare assieme delle chiese, stimolano, interrogano, interpellano le diverse realtà ecclesiali. Questo fa il SAE ormai da 60 anni con le sessioni e con le sue altre attività.
1: La sessione estiva è certamente l'appuntamento più importante dell'anno, lo ricordo quest'anno nella foresteria del monastero di Camaldoli dal 26 luglio al 1 agosto. È una sessione di formazione ecumenica, come ci hai giustamente illustrato. Per chi fosse interessato, forse la cosa più semplice
2: è visitare il sito www.sainotizie.it. Lì si trova il programma dettagliato, accessibile, si trovano anche le indicazioni per avere informazioni dalla segreteria, e per chi lo desiderasse, come spero diversi tra gli ascoltatori di questa trasmissione, per chi lo desiderasse anche la possibilità di iscriversi e partecipare personalmente alla sessione.
1: Poi. Allora facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo la nostra conversazione con Simone Morandini, ricordo presidente del SAE, segretariato attività ecumeniche, perché credo che ci siano ancora alcuni aspetti della sessione estiva in programma appunto per quest'estate molto interessanti che vale la pena commentare. State con noi. Torniamo a parlare con Simone Morandini, teologo, presidente del SAE, segretariato attività ecumeniche, associazione interconfessionale di laici e di laiche per l'ecumenismo e il dialogo a partire dal dialogo ebraico-cristiano. Lo abbiamo detto, la sessione estiva si svolgerà a Camaldoli, al monastero di Camaldoli, dal 26 luglio al 1 agosto, un bellissimo ambiente tra l'altro toscano, anche per stare un po' più al fresco, diciamo così, rispetto alle temperature che si prevedono roventi. Ora non lo so, ecco, come si sta a Camaldoli?
2: Non è stato l'ultimo dei motivi che ci porta a scegliere Camaldoli, cioè la possibilità di vivere un convegno senza essere immersi nell'aria condizionata, ma godendo di una realtà naturale abitabile. Non è poco. Ecco.
1: Non è poco, aiuta a temperare i contrasti, no, a parte gli scherzi. Ecco, io vedo che nel programma è previsto anche una sessione in cui si parla di teologia pubblica nello spazio secolare. Ci ha lasciato proprio notizia sui giornali di oggi il Cardinale Ruini, che è stato un modo per tentare di arginare la secolarizzazione, ha avuto tanti consensi e anche tanti detrattori. Che cosa rimane di questa eredità secondo te? Ora magari ti colgo un attimo diciamo un po' fuori dalla traccia del SAE, però mi sembra anche questo un momento giusto per parlare di queste cose.
2: Ma credo che effettivamente l'essere delle chiese ha sempre una dimensione pubblica, ha sempre una collocarsi in uno spazio che è abitato da una varietà di prospettive ideali religiose e non religiose, quindi teologia pubblica è questo. Talvolta le chiese hanno avuto questa tentazione, almeno alcune chiese, di occuparlo, diciamo così, di farlo proprio, di plasmarlo a propria immagine o secondo i propri orientamenti, quantomeno. L'impressione è che in questo tempo il pontificato di Papa Francesco ha lasciato un'eredità importante e mi pare che anche Papa Leone ci orienti in questo senso. Penso che questi saranno alcuni dei temi di dialogo della sessione cui, del momento della sessione cui facevi riferimento.
1: Certo, abbiamo accennato alla tentazione che i cristiani hanno di accostarsi sin troppo a logiche di potere per cercare di assicurarsi, tra virgolette, il futuro, magari non a livello personale, no? Ma a livello proprio della propria comunità di appartenenza. Però ecco, è una tentazione, secondo me. L'altra tentazione è quella di vedersi assediati, no? di ritenersi una comunità sotto scacco e quindi di tendere verso la chiusura, il noi contro loro, la sindrome appunto dell'accerchiamento. Questa è un'altra bella tentazione, non so se condividi, Simone.
2: Assolutamente sì, ma non sarà questa la prospettiva su cui lavoreremo nella nostra sessione ecumenica. Gli ultimi momenti in plenaria sono dedicati a la Chiesa che nasce, creatività, la Chiesa che verrà, cioè il tentativo è quello di provare a discernere quali prospettive possono essere esplorate, quali linee emergenti si disegnano per un efficace agire nelle diverse comunità ecclesiali che evidentemente hanno le loro specificità, le loro spiritualità eccetera, ma che forse possono assieme interrogarsi su come meglio sintonizzarsi, meglio interpellare questo tempo così inedito, così complesso alla luce dell'Evangelo di cui sono portatrici.
1: E mi permetto di dire come partecipanti in alcune sessioni del SAE ormai diversi anni fa, per la verità, che forse una delle ricchezze è proprio condividere preoccupazioni e speranze insieme, e in modo tale che ci si scopre più vicini di quello che si pensa normalmente. Insomma, questa è una cosa anche sul piano umano importante, al di là dei libri che magari si è letto, ecco, una cosa importante questa.
2: Non c'è dubbio, quello che tu hai detto è fondamentale. Le nostre sessioni sono, come dire, sono eventi di pensiero, non c'è dubbio, non si esce se non interpellati dalle nostre sessioni, ma sono anche eventi di incontri, di persone, sono scambi di esperienze, sono convivialità condivisa, sono interrogativi messi in comune e per i quali si cerca di rispondere assieme, sono anche, e non da ultimo, preghiera condivisa, nell'ascolto della parola, nella lode del Signore, nella invocazione affinché ci mostri le vie su cui ci chiama a camminare in questo tempo.
1: Dopo tutte queste cose belle che ci siamo detti, un esponente della Chiesa Ortodossa Russa non c'è però?
2: No, ma del resto l'ecumene cristiana è veramente vasta e non sono presenti se non alcune espressioni, vuoi del mondo evangelico, vuoi del mondo cattolico, vuoi del mondo ortodosso. Penso che in questo momento ci sono alcune realtà che sul dialogo fanno fatica e non sono presenti, alcune invitate, altre magari invitate in occasioni passate, non accettato l'invito e quest'anno non richiamate. Questo penso che sia importante dirselo, il SAE non è un Parlamento delle istituzioni ecclesiali, ecco, lo diciamo francamente, sì. È un'associazione privata, è un'associazione che cerca di promuovere il cammino verso la comunione, il cammino verso l'unità, è un'associazione che lancia inviti e che accoglie volentieri, ascolta, si lascia interpellare da coloro che accolgono questo invito.
1: E d'altra parte il dialogo è sempre un work in progress, quindi oggi chi non c'è magari domani o domani l'altro sarà con voi, ecco, questo è l'auspicio naturalmente. Allora Simone Morandini, ci sarebbero ancora tante cose da dire ma dobbiamo fermarci qui per tempi radiofonici. Io ricordo ancora una volta chi fosse interessato a partecipare a questo incontro del SAE, la 62esima sessione di formazione ecumenica del SAE. Ricordo le date: dal 26 luglio al 1 agosto, foresteria del monastero di Camaldoli. La cosa più semplice da fare per avere maggiori informazioni o per iscriversi è andare sul sito saenotizie.it e lì troverete tutte le informazioni necessarie. Simone Morandini, presidente del SAE, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia e naturalmente buon lavoro.
2: Grazie Roberto.
1: Abbiamo il piacere di avere qui nei nostri studi il pastore avventista Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze. Buongiorno Davide, grazie per essere con noi quest'oggi.
3: Buongiorno Roberto, buongiorno Claudio e naturalmente un saluto cordiale ai nostri radioascoltatori.
1: Allora, quest'oggi abbiamo avuto, come dire, una sorta di fil rouge nel corso dei nostri interventi. Abbiamo sentito Simone Morandini, presidente del SAE, il professor Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia, e insomma è emerso ripetutamente il tema di come le chiese e gli individui che le rappresentano si pongono di fronte alla sfida della secolarizzazione, che poi ne abbiamo parlato spesso anche con Davide Romano, non è necessariamente una sorta di sciagura, ok? Però se al posto di secolarizzazione parliamo di scristianizzazione, il discorso non è semplicemente che le chiese si svuotano, ma si svuota la società di alcuni valori portanti, se vuoi, anche della democrazia, del rispetto dell'altro, dell'attenzione per la dignità umana, del migrante. Emergono gruppi anche politici, insomma, inquietanti. Questo è un tema che non può lasciare indifferenti le chiese, anche quelle che dicono noi di politica non ci occupiamo. Però il problema è quali strumenti, qualcuno potrebbe dire quali armi hanno le chiese per impedire questo processo, non solo di secolarizzazione, che uno potrebbe dire vabbè ci può stare, ma di scristianizzazione, di totale analfabetismo non solo religioso, ma per certi aspetti anche etico. Ora io la sto buttando un po' dura, naturalmente, ma giusto per provocarti, Davide, e per capire. Ora abbiamo sentito Camillo Ruini ha preso un sacco di critiche, persino dopo poche ore che è defunto, va bene? Però è uno che ci ha provato.
3: Sapete la vecchia battuta di Alberto Sordi, insomma, che se tu mi provochi naturalmente
1: ti mangio.
3: Ecco, io ti mangio.
4: Era un bel piatto di macchinoni.
3: Mi trovo molto in sintonia, innanzitutto, come forse diciamo in altre occasioni abbiamo sottolineato, quando distinguiamo innanzitutto la secolarizzazione della scristianizzazione. È mia opinione rivedibile, nel senso che sono cose di una certa complessità sulle quali non cessiamo di riflettere, ma una piccola convinzione ce l'ho: la secolarizzazione è precisamente un prodotto della civiltà cristiana, quindi non è una la secolarizzazione non è estranea al cristianesimo, non è un evento, appunto, come hai detto tu, sciagurato, che ad un certo punto spezza l'incantesimo cristiano. In realtà il cristianesimo nasce come religione del disincanto. Uso questa categoria weberiana, ha ragione, perché l'incarnazione di Cristo è radice di ogni secolarizzazione. Dio in Cristo si è secolarizzato, si è umanizzato. Quindi non possiamo, le chiese che hanno la paura folle della secolarizzazione, a mio giudizio, o non hanno capito, cioè interpretano la secolarizzazione nel senso la gente non viene più in chiesa, e questo lo capisco anch'io, sono pastore, lo capisco anch'io, cioè trovarsi davanti ad una chiesa con le semi vuota, ma questo non c'entra con la secolarizzazione, questo c'entra con una forma di disaffezione che può avere varie cause sulle quali giustamente le chiese devono interrogarsi, eccetera. La secolarizzazione è un fenomeno più profondo e, ripeto, è intrinsecamente cristiano. Oltre ad essere intrinsecamente cristiano, ha anche una serie di, storicamente anche, è stato anche, portatore di una serie di conseguenze importanti per la nascita della soggettività moderna. La scristianizzazione è invece quel fenomeno, appunto, di disaffezione, di scollamento culturale, però su questo io sarei più, come dire, più prudente, nel senso che quali sono gli elementi che possono indurci a dire che la nostra società quindi vive una forma molto aggressiva di scristianizzazione? Il fatto che le persone non sappiano più distinguere tra la Bibbia e un altro testo, il fatto che le persone facciano fatica a sapere se San Paolo sia vissuto prima o dopo un altro leader religioso, cioè quali sono? È chiaro che c'è un tema di scarsissima alfabetizzazione religiosa, e questo è uno specifico forse un po' delle società, della società contemporanea, e quindi determina forme di scristianizzazione, perché quando tu non conosci quasi per nulla ti distacchi, insomma vivi in una sorta di altra dimensione, quindi però per altro verso io penso anche che le fibre di cui è fatta la società occidentale sono cristianesimo secolarizzato.
1: Senti, a volte si dice,
3: e anche Roberto, scusami, sì, se chiudo con questa cosa, anche quelli che emergono come disvalori da un punto di vista di una lettura piana cristiana, pianeggiante cristiana, cioè tu per esempio hai fatto poc'anzi, hai richiamato la questione dei migranti, e credo di poter dire, conoscendoci qui insomma tra noi tre, che siamo molto ostili a questa idea che il migrante vada è il problema del secolo, vada rimpatriato, è il pericolo, l'invasione, tutta questa narrativa terroristica che serve soltanto a stigmatizzare lo straniero, colui che viene da... Detto questo, teniamoci però e quindi viviamo questo fenomeno come un fenomeno di scristianizzazione, cioè di caduta di certe coordinate assiologiche cristiane di riferimento. Però attenzione, guardate che la Bibbia non è tutta pro straniero, cioè alcune contraddizioni, alcuni fenomeni che noi leggiamo in estrema contraddizione rispetto ai valori cristiani, cosiddetti valori cristiani, in realtà possono a volte richiamarsi persino al testo biblico nella sua complessità interna.
1: Su tante cose ci si può richiamare al testo biblico, lo fanno gli evangelici americani per fare la guerra,
3: benissimo,
1: la pena di morte.
3: E quindi è oggetto di... La cosa è un po' più complessa, cioè a noi piacerebbe poter dire questa cosa qui non è cristiana, e possiamo anche trovare delle ragioni per dirla, ma il mio avversario potrebbe trovare ragioni sufficienti a convincermi del contrario. Cioè, insomma,
1: è chiarissimo. Poi dalla Bibbia uno ci trova quello che vuole, insomma, se vuoi. Anche perché, insomma, non è che un testo scritto sotto dettatura dal Padre Eterno. Ecco, quindi,
3: è chiaro che non è uno zibaldone.
1: Appunto. Cioè. Allora, ci fermiamo un attimo, ma lo riprendiamo, questo tema, naturalmente, perché è molto importante. Ci ascoltiamo di Lauren Daigle, Hold On To Me. Tieniti stretto a me. Questo è l'appello di questa cantautrice evangelica. E poi torniamo a parlare con Davide Romano, perché tra l'altro molti dei segnali di uno smarrimento etico spesso vengono rilevati a livello alla distruzione della famiglia, no? LGBTQ, eccetera, eccetera. Viene avvertito a volte questo come una minaccia, ecco, da una parte importante dei cristiani. E su questo invece non è che tutti la pensano alla stessa maniera, quindi anche questo processo di scristianizzazione andrebbe ben definito che cosa effettivamente significa. Ci proviamo fra pochi minuti, intanto Lauren Daigle con Hold On To Me. Ricordo che siamo in compagnia del professor Davide Romano e abbiamo accennato a un tema sicuramente molto impegnativo e che credo che coinvolge la riflessione cristiana da parecchi decenni ormai, e cioè il tema della secolarizzazione, della scristianizzazione, di che cosa significhi anche effettivamente una sorta di cambiamento anche dei valori della società. Poi appunto su questo ci si potrebbe riflettere molto. Prima di dare la parola a Claudio, voglio segnalare che sarà anche il tema della prossima sessione estiva del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Il titolo di questa sessione, ne abbiamo parlato anche poco fa con Simone Morandini, presidente del SAE, Chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica. E tra l'altro vedo che Davide Romano parlerà proprio di ecumenismo e secolarizzazione nella giornata di mercoledì 29 luglio a Camaldoli. Dunque, insomma, ti metterà in relazione con persone di altre tradizioni religiose su un argomento che però credo che sia di interesse comune. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
5: No, volevo chiedere a Davide, approfittare della sua presenza, se dentro a quello che abbiamo detto fino ad ora, anche alla sua riflessione, non c'è anche sempre questa paura, questa necessità di conservare l'istituzione che a volte ne depotenzia anche la forza spirituale.
1: Allora, in 3 minuti e mezzo, Davide, un argomentone per concludere.
3: Sulla conservazione?
1: Beh, per esempio, anche questa è una bella domanda.
3: Ma io dico, le ragioni della conservazione le capisco e in parte le faccio mie. Si tratta di capire sempre cosa si conserva. Ciò che riposa alla luce di un costante vaglio delle scritture nel solido bagaglio dell'insegnamento evangelico va conservato, non va smarrito, non va buttato via. Ma appunto, già dicendo così, io ho cercato di dire che il conservatorismo non è un esercizio, diciamo, di pigrizia intellettuale, credendo di aderire così stancamente a quello che una certa tradizione mi dice e quindi chiudendo occhi e orecchie. Per conservare ho costantemente bisogno di sceverare, di discernere, e quindi c'è un'opera di discernimento. Nel discernimento io voglio conservare le parole di Gesù, gli insegnamenti di Gesù, il modello di Gesù. Lo voglio conservare, ma questa conservazione, ripeto, è sempre quindi una attraversata da questa dinamica di ricerca, di ascolto qualificato. Poi c'è il tema della conservazione come viene vissuto mediamente dalle chiese. Appunto, le chiese dicono: ma questo non è tradizionale. Ruini, di cui avete parlato poc'anzi, ha rimproverato Papa Francesco di non essere secondo la tradizione. In questa affermazione c'è del vero. Dal punto di vista protestante, faccio subito a dire dove, come dire, però l'inghippo è che la tradizione, cioè quello che è stato trasmesso fin qui, è chiamata a giustificarsi costantemente alla luce di questo ascolto della Bibbia. Quindi la tradizione non va, come dire,
1: mitizzata.
3: Mitizzata. Dopodiché, la grande falsità che però, perché ci sono certi concetti che hanno il vero e il falso insieme, capita tante volte, la grande falsità è che quando si parla della tradizione si singolarizza un insieme di prospettive, di movimenti, di idee che sono molto plurali e che sono state selezionate da qualcuno per farne un determinato uso. Non esiste la tradizione, non esiste, non è mai esistita una tradizione, esistono le tradizioni.
1: Va bene.
3: All'interno di ogni chiesa è così, guardate bene, così come anche all'interno di un partito politico, eccetera. Cioè, le tradizioni sono sempre plurali, solo che ad un certo punto qualcuno singolarizza una linea tradizionale
1: e la propone come la tradizione con la T maiuscola, oggettiva per tutti. Allora, ci fermiamo qui. Naturalmente qui dovremo reiniziare l'intervista a Davide Romano, ma per motivi di tempo non possiamo farlo, ma ringraziamo. Poi chi fosse interessato va al SAE a Camaldoli e quindi ti sentirà in questa conferenza che terrai che giorno sarà? Il 29 di luglio, vabbè. A parte questo, grazie davvero Davide Romano per essere stato con noi.
5: Speriamo di riaverti la prossima settimana.
1: Quindi noi contiamo di averti ancora qui nei nostri studi.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717. Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Allora, vogliamo continuare sul nostro soggetto che è la Chiesa. Abbiamo parlato come il Signore paragona la sua Chiesa in diversi aspetti, no? Abbiamo visto sette aspetti di come la Chiesa è presentata nella Scrittura. Ma vogliamo vedere invece i requisiti per formare la Chiesa, cioè quali sono i requisiti. Ogni credente, è chiaro, abbiamo visto anche le volte scorse, che ogni credente è una pietra vivente. Quindi per costruire un edificio ci vogliono le pietre. Pietra su pietra si costruisce un muro, una casa, un edificio, un tempio. Quindi è importante sapere come noi possiamo far parte di questa chiesa, di questo edificio. Ebbene, vogliamo leggere, non lo leggeremo tutto il capitolo, ma leggeremo alcuni versetti riguardanti il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Questo è il primo discorso che fu fatto dall'Apostolo Pietro proprio all'inizio della Chiesa, cioè all'inizio o la nascita della Chiesa, perché è tutto, diciamo, il messaggio fondato su questi punti importanti che l'Apostolo Pietro ci presenta. Allora, capitolo 2 degli Atti, dall'1 al 15, leggiamo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi, d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: ecco, tutti costoro che parlano non sono egli Galilei? E come che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio nativo linguaggio? Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani. Tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa vuole essere questo? Ma altri, beffandosi, dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, sia a voi noto questo e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Dal versetto 32 leggiamo: questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, perché noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Dal versetto 37: oresti udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché per voi la promessa è per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni dei beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio e rompendo il pane nelle case,
prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Ebbene, prima vorrei parlare di 5 punti di cui l'Apostolo Pietro, in questo lungo suo discorso, che troviamo scritto nella parola di Dio, parla almeno di 5 punti. Primo, è importante, poi magari a casa lo leggete, per brevità di tempo non lo leggiamo tutto il capitolo, però dico quello che non ho letto, che l'Apostolo Pietro, lui parla di profezie. Non sapete voi che il profeta Gioiele aveva predetto queste cose, che negli ultimi giorni, dice, io spanderò dello spirito su ogni carne, sui figlioli e sulle figliole. E poi anche l'Apostolo Pietro menziona chi? Davide. Davide aveva parlato di Gesù. Nei salmi che Davide scrisse, che furono parecchi, lui qui l'Apostolo Pietro menziona il Salmo 16, dove dice che lui, Gesù, sarebbe morto, ma non avrebbe visto la corruzione, cioè il suo corpo sarebbe dopo 3 giorni risuscitato. Quello che ha scritto Davide non riguardava se stesso, perché noi qui abbiamo fra di noi la tomba di Davide, il suo corpo ancora è lì, cioè Davide non è risuscitato, per cui Davide scrisse di Gesù che sarebbe risorto dai morti. Quindi si basa qui l'Apostolo Pietro, che parla ai giudei, anche se non proseliti, lì aveva un uditorio che era solo di giudei, non erano pagani, non erano persone di altre nazioni, sì, venivano da altre nazioni, ma erano di origine ebraica, erano persone che si erano stabiliti, che vivevano, che lavoravano in altri paesi. E per l'occasione che c'era la festa della Pentecoste, perché questo fu il giorno della Pentecoste ed era un giorno molto importante, perché la festa di Pentecoste, che era la quarta festa, no? Prima c'era la Pasqua, poi c'era la festa dei pani azzimi, poi delle primizie e poi della Pentecoste. Per cui la Pentecoste, la parola penta significa 50 giorni, no? Pentecoste dal greco penta significa 50 giorni. Quindi 50 giorni dopo la Pasqua avveniva questa festa, che era proprio all'inizio del mese di giugno. Quindi il mese di giugno era anche un tempo favorevole, per cui tante persone venivano da molto lontano. Qui si parla anche di avventizi romani, cioè i giudei che vivevano a Roma, ma per l'occasione dice adesso andiamo a festeggiare proprio la Pentecoste nel nostro paese. Vediamo che Pietro parla di questa profezia, o di, che già stavano scritte nell'Antico Testamento. Delle profezie di Cristo noi ne troviamo tantissime. Pensate, la prima fu Dio stesso che pronunziò qualcosa riguardante Gesù. Ricordate nel giardino d'Eden, quando Dio disse che la progenie della donna avrebbe schiacciato il capo al serpente. Chi è questa progenie della donna? È Gesù. E la donna, abbiamo detto, e stiamo studiando l'Apocalisse, la donna al 100% è Israele. È Israele. Non è come dice la Chiesa Cattolica, la attribuisce a Maria, ma completamente, è lontano anni luce questo insegnamento riguardante Maria. Questa donna è Israele. È Israele. E poi nel corso dei secoli Dio ha parlato attraverso i profeti che un giorno sarebbe venuto il Messia, riguardante la sua venuta, che sarebbe nato a Betlemme, che sarebbe nato da una vergine, che sarebbe stato tradito, che sarebbe stato venduto per 30 denari, che sarebbe stato crocifisso. Tutte queste cose e tante altre profezie sono state e sono scritte nell'Antico Testamento. Quindi l'Apostolo Pietro parla e inizia un discorso sulla base delle profezie bibliche. E quindi quello che era successo, era accaduto giorni prima, cioè riguardante Cristo che era morto ed era risuscitato, era basato sulle scritture. Quindi era la base dove tanti aspettavano il Messia.
L'Antico Testamento parlava del Messia, solo che non fu accettato, perché non fu creduto, perché loro aspettavano un Messia diverso, aspettavano non un Messia che avrebbe dato la sua vita per i peccatori, ma aspettavano un Messia che avrebbe mandato via, schiacciato i romani, e loro sarebbero stati a capo delle nazioni. Loro aspettano ancora il Messia che deve dominare nel mondo. E questo sta scritto nella Bibbia, che Gesù deve dominare il mondo. Perché lo troviamo scritto nell'Antico Testamento, ci sono tantissimi passi riguardanti che Cristo deve governare il mondo. Ma non hanno capito la prima missione che Dio aveva dato a suo figlio Gesù, che era quello di essere il salvatore del mondo. Purtroppo non è stato capito. Secondo, i fatti parlavano chiaro che tutto il popolo di Israele era proprio preso da questi eventi che erano successi nei primi giorni. Dice: ma questo Gesù, tutti dicono che l'hanno visto vivo, che è apparso in diversi momenti e a tante persone, ma è vero così? E quindi vediamo che l'Apostolo Pietro si basa su eventi proprio straordinari: la morte e la risurrezione di Cristo. E poi, basando il suo discorso, che Gesù era colui che era venuto ad empiere tutte quelle profezie, di cui alcuni pensavano che fosse Davide, ma non era Davide, perché Davide è rimasto nella tomba. Vi ricordate un episodio di Erode? Erode, quanto sentiva parlare, o sentì parlare, che Gesù faceva miracoli, a che cosa credette questo uomo profano e ignorante delle scritture? Cosa ha detto lui? Questo è sicuramente Giovanni Battista, che è risuscitato dai morti, e lui agiscono le potenze miracolose. L'ignoranza. È una persona furba, una persona cattiva, una persona astuta. Gesù lo chiama la volpe, ma nel campo spirituale o in materia di fede era un grande ignorante. E quante persone dicono delle stupidaggini? Tutto questo perché? Perché non conoscono la parola di Dio. Perché se conoscessero la parola di Dio non andrebbero dietro a favolette. Ma noi siamo fermi, la nostra fede è radicata nella parola di Dio, e non ci lasciamo sbattere di qua e di là come da ogni vento di dottrina. Sappiamo quello che crediamo, e questo è un grande privilegio che abbiamo, di conoscere la parola di Dio, perché di quanto ne sentiamo e di quanto ne vediamo saremmo proprio sballottati di qua e di là. Ma noi sappiamo quello che deve accadere a questo mondo, e non ci turba più di tanto, perché mentre il mondo va alla deriva verso la perdizione, e tante persone sono confuse, sono angosciate, dice: ma quello che sta succedendo nel mondo sono cose che prima non sono mai successe. Ci fa riflettere. Ma noi andiamo oltre queste cose, perché abbiamo la parola di Dio, e quello che ha valore per noi è la parola del Signore, che la conosciamo, e noi sappiamo dove è la meta, dove è il nostro traguardo, la venuta di Gesù. E tante persone questo non lo sanno, tante persone religiose non sanno nulla di questo grande evento che deve avvenire e sarà forse vicino. Ebbene, l'Apostolo Pietro nel suo messaggio dice che solo in Gesù c'è la salvezza. C'è la salvezza. Quindi escludiamo tutti altri, possiamo dire, opinioni che aveva la gente, altre interpretazioni che avevano la gente sulle scritture riguardante quegli eventi. No, si sono adempiute delle cose sulla persona di Gesù, perché è di Lui che i profeti avevano parlato, e quindi la salvezza appartiene solo a Lui, e solo Lui la può dare.
Ebbene, facendo un lungo discorso l'Apostolo Pietro, alla fine, al versetto 37 degli Atti abbiamo letto, lo ripeto, dice così: ed essi udite queste cose furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Perché l'Apostolo Pietro aveva detto: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato dai morti. Gesù è risuscitato dai morti. È una dimostrazione che Gesù, quello che lui disse e quello che lui fece, dimostrava che lui era veramente il figlio di Dio. Il fatto che Gesù è risuscitato dai morti dimostra che lui era veramente quello che affermava di essere: la risurrezione e la vita. Meraviglioso. Gesù è la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me ha vita eterna. Gesù non era un ciarlatano come tanti ciarlatani. Gesù è il figlio di Dio e le sue parole sono vere, sono veraci, sono fedeli. E in lui noi dobbiamo confidare. Furono compunti nel cuore. Che cosa vuol dire essere compunti nel cuore? Furono toccati. Furono toccati nel loro sentimento. Dice: ma le cose veramente stanno così? Vedete, quando una persona non è compunta nel cuore, che di qua entra e di là esce, da un orecchio entra e dall'altro orecchio esce, e non scende nel cuore a 30 centimetri giù, significa che non ha nessuna intenzione di convertirsi. Dice: ma sì, ma se la lasciamo compungere nel cuore, alla certo punto, quando una persona è compunta nel cuore, quando una persona è toccata, subito nasce spontanea la domanda: ma cosa devo fare? Cosa devo fare per essere salvato? Vi ricordate il carceriere di Filippi? Lì, quando Paolo e Sila erano in carcere e ci fu un terremoto, e subito andato e ha detto: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Sono 7 parole. Vedete com'è facile capire il messaggio? Io da cattolico mi facevo queste cose, ma questa via della salvezza io non la conosco. Ti dicono di fare questo, questo, questo, questo, questo non lo devi fare perché è peccato, questo lo devi fare, però è un peso che tu non puoi portare. La persona dice: senti, io lascio perdere tutto e mi faccio la mia strada. Ma perché ti portano a un peso che è insopportabile, che non puoi portare, non puoi vivere? Ma grazie a Dio il messaggio è diverso. Il messaggio non è quello di portare pesi, perché Gesù ha portato il più grande peso, il peso del nostro peccato. E quindi Gesù ci ha salvati per grazia. Non c'è bisogno di portare pesi, soltanto accettare un dono, il dono della vita eterna. Meraviglioso. Quanto è grande il messaggio dell'Evangelo rispetto alle dottrine degli uomini che caricano pesi sulle persone per schiacciarle, per distruggerle. Queste sono le religioni: distruggere gli uomini con dei pesi che gli uomini pongono sugli altri. E loro, dice Gesù, non li vogliono toccare neanche con un dito. Fate quello che vi dico, ma non fate quello che faccio. Bello questo qua. Ma tu mi devi dare l'esempio invece. Mi devi dare tu l'esempio. È bello quello che dice Luca negli Atti degli Apostoli. Dice: Gesù prese ad insegnare quello che già aveva prima praticato. Gesù l'aveva praticato e poi l'aveva insegnato. L'esempio va dato da quelli che lo insegnano. Ebbene, queste persone, toccati, compunti nel cuore, hanno detto: che cosa dobbiamo fare? Cosa ha risposto l'Apostolo Pietro? La prima cosa, l'abbiamo detto sempre, è quello che disse Gesù. Cosa disse Gesù? Nell'Evangelo di Marco, capitolo 1, versetto 15, il Signore Gesù dice così: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ravvedetevi, ravvedetevi. Cioè, cominciate a ragionare.
prendete la giusta direzione. Il cammino che state facendo vi porta dove? Alla perdizione, all'inferno. Quello che stai facendo, quello che stai pensando, la tua vita è una vita di peccato. La prima cosa che l'uomo deve fare è quello di ravvedersi. Ravvedersi significa cambiare direzione, significa cambiare pensiero, cambiare la mente, cambiare l'ottica del nostro cammino. Non possiamo essere salvati se dico ma faccio la mia strada, frequento qualche cosa o faccio qualche cosa. No, la salvezza inizia all'interno del nostro cuore, se noi veramente crediamo. Se non crediamo e non accettiamo, non c'è nessuna conversione e non c'è nessuna salvezza. Secondo, vediamo che l'apostolo Pietro dice un'altra cosa importante: ravvedetevi e ognuno di voi sia battezzato per la remissione dei vostri peccati e riceverete lo Spirito Santo. Quindi confessione dei peccati, ma la confessione dei peccati non va fatta ad un uomo, ma va fatta a Dio. L'apostolo Giovanni dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi il peccato va confessato a Dio, perché a Lui noi abbiamo offeso. Se certamente se ho offeso a una persona, vado da quella persona e gli faccio le mie scuse. E se ho sbagliato, oppure sono in debito con quella persona, io devo dare quello che è giusto, quello che è suo. Come fece un esempio meraviglioso, lo abbiamo in un uomo che disse: di quello che ho frodato io do la quarta parte e una parte dei miei beni la do ai poveri. Questo è il ravvedimento. Dove puoi riparare, devi riparare. Certe cose sono irriparabili, ma certe cose che possiamo riparare, dobbiamo ripararle. Quindi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ebbene, ogni credente, abbiamo detto altre volte, quando si converte a Gesù, riceve lo Spirito Santo. Quindi ravvedimento, conversione, fede, e poi segue giustamente il battesimo e riceve, nel giorno della conversione, riceve lo Spirito Santo. Noi, per avere una chiesa a modello del Nuovo Testamento, cosa dobbiamo fare? Ci sono quattro cose che qui l'apostolo Pietro ce lo indica, se vogliamo essere una chiesa come il modello del Nuovo Testamento. Quattro cose. Leggiamo il versetto 41 e 42. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 41 e 42, leggiamo: quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quindi furono battezzati. Quando una persona si battezza, ufficialmente fa parte della chiesa locale. La conversione ci integra nella chiesa universale, no? Io ho accettato Gesù, io appartengo a Gesù. Nella chiesa universale, il corpo di Cristo di cui abbiamo parlato. Ma io quando mi battezzo, sì, faccio parte della chiesa universale, ma faccio parte ufficialmente anche della chiesa locale. Qui sono riconosciuti ufficialmente quei credenti che sono stati battezzati secondo l'insegnamento della parola di Dio. Gli altri sono credenti, però ancora manca un passo da fare, quello del battesimo, per essere completi. Questo ci insegna la parola di Dio. Quando una persona poi è battezzata, allora fa parte ufficialmente di tutti quello che sono le mansioni e sono le responsabilità e la posizione che una persona ha nella Chiesa. E qui menzioniamo quattro cose. Primo,
erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli. Che cosa vuol dire questo? Che loro, cioè loro ogni giorno, qui dice non una volta a settimana, ma tutti i giorni, loro si radunavano per studiare la parola di Dio, tutti i giorni. E così tutti i giorni loro studiavano la parola di Dio. Allora non avevano un libro, non avevano la Bibbia, ed era certamente necessario la presenza degli apostoli che ogni giorno li istruivano come i loro discepoli, ogni giorno. E io mi auguro che ogni giorno noi a casa leggiamo la Bibbia, perché tutti abbiamo una Bibbia ed è importante. Come ogni giorno ci sediamo a tavola per mangiare, così è necessario che noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio e la leggiamo, la meditiamo e abbiamo comunione con il Signore. Questo è vita. Infatti loro dicevano l'insegnamento degli apostoli nella comunione fraterna. Cos'è la comunione fraterna? Quello che noi facciamo una volta al mese, loro facevano spesso l'agape. Comunione fraterna, stare insieme, parlare, dialogare, portare i nostri pesi. Se un fratello o una sorella dicono senti, prega per me questa situazione, tu stai portando un peso, tu l'hai portata al Signore certamente, però dillo anche a un fratello o una sorella di fiducia, una cosa tua personale. Se è una cosa che possono sapere tutti, diciamola, di modo che tutti possiamo pregare per quella sorella o per quel fratello. Questa è la comunione fraterna. E poi nel rompere il pane, tutti i giorni loro avevano la santa cena, rompere il pane, e nelle preghiere si radunavano per pregare, per lodare, glorificare il Signore, per intercedere per gli altri. Tutto questo era, diciamo, l'inizio di una chiesa che cresceva veramente sana e ricca. E in più poi abbiamo visto che il Signore aggiungeva ogni giorno quelle che erano sulla via della salvezza. Il Signore aggiungeva. Poi c'era la sottrazione, ed è quello che il Signore vuole. Infatti, vedete, nel versetto 40 l'apostolo Pietro dice una cosa importante: e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Che cosa vuole dire? Che noi dobbiamo ritirarci, non possiamo più camminare o vivere come prima. C'è quella massa delle persone. Gesù lo disse in un altro modo: voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Cioè, quelle che fanno quelle del mondo, non possiamo noi farle. Dice, io come figliolo di Dio, questo non lo faccio. Dov'è la separazione? Se noi facciamo quello che fanno gli altri, siamo simili a loro. Dobbiamo distinguerci che siamo del Signore. Dice l'apostolo Giovanni, il mondo e la sua concupiscenza passano via, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. E noi vogliamo dimorare in eterno, noi vogliamo stare con il Signore per sempre e non possiamo vivere come quelli del mondo. Perché Gesù sta per tornare e il Signore vuole, come abbiamo detto altre volte, una Chiesa santa, una sposa irreprensibile. Se noi siamo membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, dobbiamo essere così. Non dobbiamo essere della massa, dobbiamo santificarci. Da quando fu creato il mondo fino alla fine di questo mondo, Dio l'ha diviso in sette periodi, in sette dispensazioni. E brevemente li voglio menzionare e poi ci soffermiamo brevemente su due. Primo, il periodo dell'innocenza. Ricordate? Il periodo dell'innocenza significa prima che Adamo ed Eva
peccassero, periodo dell'innocenza. Poi abbiamo il periodo della conoscenza, cioè quando Adamo ed Eva hanno conosciuto il bene e il male. Poi abbiamo il terzo periodo, che riguarda il governo umano, la torre di Babele. Vi ricordate? Noi vogliamo costruire una torre che raggiunga il cielo e vogliamo fare come piace a noi. Vogliamo essere un popolo forte, potente. Ed è quello che oggi, anche questa è l'intenzione del mondo, di questo mondo attuale, di dire noi possiamo fare a meno di Dio. Cioè Dio vogliamo escluderlo. Si diceva che in questi giorni che il nome di Gesù lo vogliono eliminare dai libri di scuola, dagli insegnamenti. Non è così? Non ne vogliono sapere né di Dio e né di Gesù. E questo è un governo, e questa è una generazione, e questa è un'epoca anticristiana, che perché presto apparirà sulla scena mondiale l'anticristo, e saranno guai per tutto il mondo, perché il mondo ha rifiutato il figlio di Dio. 2000 anni fa il popolo ebraico e gli altri gridavano crocifiggelo, crocifiggelo, noi desideriamo Barabba al posto di Gesù. Barabba era un delinquente, un ladro, un omicida. E così l'uomo ha scelto un delinquente, un ladro, un omicida. Barabba, sapete cosa significa? Barabba significa figlio del padre. Gesù era il figlio di Dio. Barabba è il figlio del padre della menzogna. Ma questo padre è Satana. E l'uomo ha scelto Satana. E si troverà Satana, e si troverà l'anticristo che governerà per 7 anni il mondo. Ma il Signor Gesù verrà e lo distruggerà con il soffio della sua bocca, e lo annienterà, dice, con l'apparizione della sua venuta. Il mondo sta aspettando questo personaggio che porterà il mondo alla catastrofe, allo sfacello totale. Siamo proprio alle porte. Siamo noi forse l'ultima generazione, ma il mondo non ci riflette. Noi forse saremo l'ultima, possiamo aspettarci il ritorno del Signore nel nostro tempo, nella nostra vita. E ne parlano di tutti questo, che i tempi non sono più come prima. Siamo alla svolta della storia. Non è colpa di quel politico o di quello scienziato, è colpa, come qualcuno diceva, del cuore umano, che è insanabilmente maligno. La colpa è di tutti noi che abbiamo rifiutato Gesù, ma grazie a Dio noi personalmente no, ma del mondo che l'ha rifiutato, e si troverà l'anticristo. Poi abbiamo il periodo della promessa, periodo dei patriarchi, no? Che Dio aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe che avrebbe mandato il Messia. Tutte le famiglie della terra, disse Dio a Abramo, saranno benedette nella tua progenie. Questa progenie è Gesù. Meraviglioso. Dopo 2000 anni si è avverata questa profezia. Poi abbiamo il periodo della legge, che iniziò con quando il popolo di Israele è uscito dal paese d'Egitto. Ricordate? Dio ha dato a Mosè la legge, i 10 comandamenti, e questa si prolunga fino a tutto il tempo della monarchia, o fino alla venuta di Gesù sulla terra. Con la venuta di Gesù noi abbiamo il periodo della grazia, cioè che tutte le persone, senza osservare la legge, nel senso di per essere salvati, possono essere salvati per la fede in Gesù. E questo dura da 2000 anni. E questo periodo della grazia finirà con il ritorno di Gesù sulla terra, o meglio, con il ritorno di Gesù, quando Lui si fermerà sulle nuvole e rapirà e porterà con sé la sua Chiesa, la sua sposa,
per presentarla al Padre suo, santa, irreprensibile, senza macchia e senza ruga. Questa sposa siamo noi, credenti, la Chiesa universale. E dico, Signore, grazie, con tutto il mio cuore, che faccio parte della Tua Chiesa. Lo puoi dire anche tu. Però, fratelli e sorelle, rimaniamo fedeli al Signore. Siamo come quella donna, quella moglie rimane fedele al marito, sia nel bene che nel male, sia nei buoni che nei cattivi giorni. Questa è fedeltà, di fedeltà verso i loro mariti. Il settimo periodo è il periodo del millennio, che questo verrà dopo la grande tribolazione. Dopo la grande tribolazione. Però in questo periodo della grazia noi viviamo. E Gesù sta per tornare. Se Gesù non è tornato è perché aspetta ancora che le persone si convertano. Ebbene, questo vale per noi, questo vale per tutti. Troviamo nella lettera agli Ebrei due versetti che mi fanno molto riflettere. In Ebrei capitolo 2, versetto 2 e 3 dice così: perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udito? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Una salvezza eterna. Non è la salvezza di qualcosa di futile, è la salvezza eterna. E quante persone non ci fanno caso, sono molto attaccati alle cose materiali, ma per le cose di Dio, per le cose spirituali, non hanno nessun interesse. Ma questo è terribile, eh? È terribile. Ma io dico, e noi diciamo, Signore, grazie. Grazie che ci ha aperto gli occhi e ci ha fatto capire che ci sono valori oltre e migliori di quelli materiali, di quelli di questo mondo. I valori spirituali, i valori della vita eterna. Gloria a Dio, gloria a Dio.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Bentrovati all'ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 4. Leggiamo per questo motivo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini, nel capitolo 5, al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Il rapporto coniugale, abbiamo detto ieri, è basato sul principio che il marito e la moglie sono complementari e hanno pari dignità, ma anche dei ruoli diversi nella famiglia. È importante ricordare questo. Se leggiamo alcuni passi biblici che considerano i ruoli, le responsabilità e gli atteggiamenti vari voluti da Dio, è che il Signore ha stabilito un principio fondamentale necessario per i coniugi, quello appunto della sottomissione reciproca. E questo è scritto sempre nel capitolo 5 della stessa lettera agli Efesini, dal versetto 22 fino al 33. L'Apostolo Paolo, a motivo proprio della sua conoscenza della parola di Dio, continua il paragone tra il marito a Cristo e la moglie alla Chiesa, così come è espresso nel libro dell'Apocalisse ai capitoli 21 e 22, proprio in una relazione di purezza, di santità, una relazione di amore e dedizione che arriva fino al sacrificio. Tutti amici sappiamo che il Signore Gesù venne come servitore su questa terra e donò la sua vita per la Chiesa. Ecco l'esempio da seguire per il marito. La moglie invece ha come esempio la vocazione della Chiesa, chiamata a servire Cristo, deve essere un'espressione spontanea di riconoscenza e di affetto, che questo non vuol dire essere schiava, ma vuol dire essere completamente libera. La famiglia non può essere sostenuta e unita da meri interessi materiali o dalla supremazia di un coniuge sull'altro, ma dall'amore di Dio. Il marito è chiamato ad essere sensibile ai bisogni della moglie, è chiamato a conoscere le sue preoccupazioni, i suoi desideri, le sue paure, i suoi sogni. Deve cercare i modi anche per soddisfarli, dandole così lo stimolo di corrispondere a lui l'amore che la Chiesa appunto ha per il suo Gesù. Se c'è qualcosa che disapprova della moglie, è saggio che ne parli in privato, evitando di mortificarla pubblicamente.
Lo stesso vale per la moglie. Non mortificare il marito pubblicamente, e se ha qualcosa di cui dolersi, bisogna chiarirlo in privato. L'amore che il marito comunica alla moglie deve essere un'espressione della sua relazione con il Signore. E sapete, amici, la disubbidienza di una moglie non solleva la responsabilità del marito di curare e dare le giuste attenzioni alla moglie. Ma questo è anche nel senso opposto. Se il marito combina qualche cavillo, qualche cosa di sbagliato, ecco, questo non solleva la responsabilità della moglie a curare e a dare giusta attenzione al marito. Quindi il marito deve essere attento e previdente, pronto a provvedere per la moglie e, se ha dei figli, quindi per la sua famiglia. E così, certamente, non essendo pigro o ozioso, sarà saggio nel cercare la soluzione e la guida ai piedi del suo Signore. È importante che assuma il ruolo di guida della famiglia per esercitare una benefica influenza verso ciascun componente di essa, che non si realizza inculcando timore, paura, ma con un sano esempio di fede, di gesti che trasmettono affetto e sicurezza. Sapete, cibo, regali, una dimora lussuosa, una polizza di assicurazione non possono sostituire l'influenza di un marito e padre, magari presente, coerente, che rassicura la moglie, e se ci sono dei figli rassicura anche i figli, con una vicinanza affettiva e fisica. La donna virtuosa che viene descritta nella Bibbia, soprattutto nel libro dei Proverbi, è una donna di carattere e di forza morale. Non cerca tanto di attrarre il marito con la propria bellezza fisica, quanto di aiutarlo ad esercitare il ruolo che il Signore gli ha affidato. Bene, amici, anche oggi il tempo si è così concluso, e come tutti quanti saprete, stiamo avendo questa serie di riflessioni sulla donna e sull'uomo nel matrimonio. So benissimo che è un tema molto importante, delicato anche, e per certi versi molto scottante anche, per certi versi intendo come situazioni familiari. Bene, un ringraziamento a tutti per il vostro gentile ascolto, e ci risentiremo domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Il brano di oggi al Disco Highlight è pieno di emozione e commozione, senso di vergogna e allo stesso tempo di riconoscenza, quindi di lode. Rimanda probabilmente ad un'esperienza fatta in Africa intorno al 2005, quando Nico intraprese con Ivan Ciumbi il progetto Completo, in cui tenne anche un concerto in Sudafrica. Probabilmente in quel periodo, dicevo, Nico Battaglia ha visto un gruppetto di persone che cantando stavano lodando il Signore pieni di fede. Abitanti di un posto dimenticato dal mondo, queste persone avevano la forza di ringraziare il Signore. Da qui il titolo del brano, Amezenge Nalu, grazie. Ascoltiamola.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Amanda cantava Voglio amarti e noi parleremo del valore dell'amore con Davide Abbiusi, pastore avventista. Benvenuto Davide.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora,
2: l'amore
1: è l'amore,
2: no?
1: Di quanto si parla, no? Di amore, si scrive, si parla, si vede, film, insomma, c'è tanto, ma il valore dov'è?
2: Ecco, infatti, diciamo che il valore dell'amore è inestimabile e soggettivo, ma universalmente riconosciuto come il motore dell'esistenza umana, perché non si misura, ma si costruisce nel quotidiano e offre benefici profondi agendo su più livelli. Quindi l'amore ha un valore enorme nella vita umana, ma non perché sia l'unica cosa che conta, piuttosto perché soddisfa bisogni profondi che riguardano il significato, la connessione, persino il benessere della persona. Quindi da un punto di vista esistenziale, l'amore può essere una delle esperienze che rendono la nostra vita più significativa, perché non si limita all'amore romantico, ma comprende l'affetto tra familiari, l'amicizia, la cura anche verso gli altri, l'amore per un ideale, per un'attività o persino per la conoscenza. Molte tradizioni filosofiche e religiose addirittura hanno considerato l'amore una forza che permette all'essere umano di andare oltre il proprio interesse immediato. E allo stesso tempo il valore dell'amore non dipende solo dalla sua presenza, perché anche la capacità di amare, di creare legami autentici e di aprirsi agli altri è una parte importante dell'esperienza umana. Una persona può vivere periodi senza una relazione sentimentale e avere comunque una vita ricca di amore attraverso amicizie, famiglie, comunità e passioni. Quindi l'amore non è necessariamente lo scopo della vita per tutti, ma è una delle dimensioni che più spesso aiutano gli esseri umani a sentirsi vivi, compresi, connessi agli altri, e per molti è una delle principali fonti di felicità, per altri è soprattutto una fonte di significato. E da un punto di vista anche psicologico, i legami affettivi contribuiscono a dare sicurezza, sostegno emotivo e anche senso di appartenenza. E ci sono state numerose ricerche nell'ambito della psicologia e delle neuroscienze che emergono sempre quando parliamo dei valori, mostrano che relazioni affettuose e stabili sono associate a una migliore salute mentale e spesso anche fisica. Ci dobbiamo domandare quali sono i quattro pilastri fondamentali su cui si costruisce un amore sano e duraturo. Essenzialmente sono quattro questi pilastri: rispetto, fiducia, comunicazione e intimità. E questi elementi agiscono come fondamenta per garantire stabilità ed equilibrio. Il rispetto, cosa intendiamo? Riconoscere e accettare l'individualità, i confini e i bisogni del prossimo, evitando ogni forma di prevaricazione. Fiducia, cosa intendiamo per fiducia? La certezza di poter contare sull'altro, che genera sicurezza emotiva e permette a entrambi di sentirsi protetti nella relazione. E la comunicazione ci permette di condividere pensieri, desideri ed emozioni in modo chiaro, aperto e soprattutto non giudicante, affrontando i problemi con costruttività. E il quarto pilastro, l'intimità, è la capacità di connettersi profondamente, unendo la vicinanza emotiva ed affettiva alla passione e alla tenerezza.
1: Tutti e quattro, appunto, come dicevi tu, sono tutti e quattro pilastri che tengono bene questo valore dell'amore. E quando noi pensiamo all'amore, ognuno di noi può avere una sua espressione per quando parla d'amore, però quando ci confrontiamo con ciò che dice l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 13, ci rendiamo conto che la nostra espressione di amore è molto riduttiva rispetto a quello che l'Apostolo Paolo chiama amore, amore proprio con una parola, diciamo, come tutto scritto in maiuscole, ecco, per dare idea, un amore che va al di là di quello che noi umanamente possiamo capire. E per questo probabilmente spesso l'amore, come viene vissuto da noi, è più un amore egoistico che fa bene a noi stessi, ma non sempre fa bene all'altro. Allora c'è qualcosa che non va, perché l'Apostolo Paolo ci porta verso un'altra dimensione.
2: Esattamente. Ed è interessante, Daniela, notare come nella Bibbia, questa raccolta di libri composti nell'arco di molti secoli, li ritroviamo questi quattro pilastri fondamentali su cui si costruisce un amore sano e duraturo, come elementi fondamentali proprio delle relazioni sane, in particolare nel matrimonio, ma anche nelle relazioni umane in generale. Parlando del rispetto, questo primo pilastro, la Bibbia invita a trattare gli altri con dignità e considerazione. E volevo sottoporre all'attenzione degli ascoltatori e ascoltatrici questo testo di Efesini 5, verso 33, dove possiamo leggere queste parole: anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Nella lettera sempre di Paolo ai Romani, capitolo 12, al verso 10, viene addirittura incoraggiato l'onore reciproco. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri, e quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quindi il rispetto biblico non implica superiorità di una persona sull'altra, ma il riconoscimento del valore dell'altro come essere umano creato da Dio.
1: Torniamo a parlare del valore dell'amore. Allora, Davide, ci sono tanti consigli che tu stai, diciamo, trasmettendo, anche facendo capire quanto siano importanti i pilastri che tengono.
2: Infatti,
1: l'amore.
2: No, la cosa che più veramente sbalordisce è, come dicevo prima, che questi pilastri sono presenti nella Bibbia, no? Che è stata scritta, questa raccolta di libri composti nell'arco di molti secoli. E anche la Bibbia parla anche del secondo pilastro, dicevo, che è la fiducia. La fiducia si costruisce attraverso la fedeltà, l'onestà, l'integrità. E nel libro dei Proverbi, al capitolo 11, al verso 13, l'autore elogia chi sa mantenere una confidenza. Infatti è scritto in Proverbi 11, 13, chi va parlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa, cioè tiene nascosta la cosa. E l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 13,7 afferma che l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, indicando quindi una disposizione alla fiducia, pur senza incoraggiare ingenuità o mancanza di discernimento. E la Bibbia collega spesso la fiducia alla coerenza tra parole e azioni. E anche del terzo pilastro, la comunicazione, la Bibbia attribuisce grande importanza alle parole che comunichiamo. Infatti sempre l'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 4, verso 29, invita a usare parole che edificano e incoraggiano. Infatti è scritto: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E anche Giacomo si esprime sul tema della comunicazione al primo capitolo, al verso 19, esortando con queste parole: sappiate questo, fratelli miei, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. E di nuovo i Proverbi, al capitolo 15, al verso 1, l'autore insegna che una risposta mite può disinnescare i conflitti. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. Quindi la comunicazione biblica non è solo parlare, ma anche ascoltare con attenzione e sincerità. E in questi conflitti che noi viviamo nel mondo, se questi principi biblici venissero applicati, no, sicuramente non avremmo tutti i conflitti che stiamo vivendo. E infine l'ultimo pilastro, l'intimità. La Bibbia presenta l'intimità come qualcosa di profondo che coinvolge non solo il corpo, ma anche il cuore e l'impegno reciproco. Nel primo libro, in Genesi 2:24, è scritto che il matrimonio viene descritto come l'unione di due persone che diventano una sola carne. Il libro del Cantico dei Cantici celebra l'amore romantico, l'affetto e il desiderio reciproco. E infine la prima lettera ai Corinti, tutto il capitolo 7, sottolinea la cura reciproca tra marito e moglie anche nella sfera intima. Quindi l'intimità biblica è strettamente legata all'amore, alla fedeltà e alla responsabilità reciproca. Come possiamo concludere tutto questo? Possiamo riassumere questo insegnamento biblico su questi temi facendo emergere un principio centrale che l'Apostolo Paolo esprime in Prima Corinzi 13. Leggo solo alcuni passaggi, dal 4 al 7. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore è paziente, benevolo, non egoista, non cerca il proprio interesse e persevera nelle difficoltà.
1: Davide, mi viene in mente un personaggio su cui sto riflettendo da alcuni giorni, un papà, Giuseppe, papà di Gesù, cioè papà terreno di Gesù. Giuseppe, quando ha saputo che Maria era incinta, non volendo che fosse esposta a infamia, quindi che venisse punita, cercò di lasciarla in maniera silenziosa. Questo secondo me è amore. Poteva anche, aveva tutto il diritto di dire: ma come, questa ragazza che era mia promessa, con chi è andato? Poteva insomma cercare di creare un gossip. Invece in maniera delicata cerca di lasciarla senza che lei ne abbia un danno. Questo è amore, quindi quel rispetto, quel non volersi fare giustizia da soli o comunque in maniera sbagliata. Quindi Giuseppe parlava poco, mi pare che la Bibbia non riporti nessuna parola di Giuseppe, ma tanti fatti. Quindi questo è l'amore, infatti, fatto tanto di fatti.
2: Infatti. E volevo, diciamo, incoraggiare gli ascoltatori e ascoltatrici a esplorare i propri valori, perché questo ci permette di prendere decisioni coerenti e soprattutto ci permette di evitare conflitti interiori.
1: Ed è importante, perché i conflitti interiori poi portano a conflitti esteriori, si parte da dentro e poi si esplode fuori. Grazie, alla prossima! E come ogni settimana siamo in compagnia del professor Giancarlo Rinaldi per una bussola per il nostro tempo. Benvenuto professore.
3: Bentrovati.
1: La volta scorsa abbiamo iniziato a parlare della Bibbia e del Corano. La Bibbia è diciamo un insieme di libri, come lei ci diceva, quindi non è un solo libro, un insieme di libri scritti in epoche diverse, quindi una biblioteca che è arrivata a noi. Noi non abbiamo i testi originali, abbiamo delle copie, abbiamo tante copie, e invece il Corano è molto più vicino alla storia che racconta, quindi a Maometto. Si hanno molte più copie vicine al periodo storico in cui Maometto ha vissuto e quindi ha ricevuto queste rivelazioni. Allora, come possiamo avere noi cristiani, ma anche ebrei, perché una parte della Bibbia è comune, quindi l'Antico Testamento la condividiamo anche con il mondo ebraico, possiamo essere sicuri, certi che questa Bibbia, questa parola di Dio che ci è arrivata è fedele, e quindi possiamo avere fiducia in ciò che in lei troviamo?
3: Sì, nella scorsa trasmissione abbiamo chiarito alcune premesse. Abbiamo detto che l'autografo è il testo così come è stato scritto personalmente dall'autore, e abbiamo anche detto che per quell'epoca, intendo quella della Bibbia e quella del Corano, autografi non ce ne sono, ma nell'uno e nell'altro caso abbiamo delle copie posteriori. Abbiamo anche detto che un'edizione di un testo sacro si fa collazionando, cioè confrontando i manoscritti e vedendo se ci sono delle varianti. E abbiamo anche detto che la Bibbia presenta delle varianti testuali, ma queste non incidono sul messaggio essenziale delle scritture. Ora noi parliamo di parola di Dio, però secondo le scritture proprio, parola di Dio è Gesù. Mm-hmm. Gesù è la parola di Dio salvifica. La Bibbia è l'attestazione, la descrizione, la narrazione della parola di Dio a venire o della parola di Dio venuta o predicata. Ma la Bibbia in sé per sé non ha un valore salvifico, perché chissà ciò che salva, cioè ciò che cambia la vita del lettore, non è il testo, altrimenti tutti quelli che leggono la Bibbia, incominciando dai professori di filologia greca o di storia delle religioni, sarebbero ipso facto cambiati dalla lettura del testo. Ciò che dimostra che la Bibbia ci trasmette il messaggio salvifico, cioè che è la parola di Dio, è una cosa molto più semplice. Quando hai una ricetta di cucina, per sapere se è valida o no, cara Daniela, cosa fai? Vai a comprare la farina, l'uovo, lo zucchero, il latte
1: e inizia, fai, inizia a fare
3: così come è scritto, e poi mangi e poi vedi, fai un'esperienza personale. Ora, che la Bibbia sia parola di Dio, non me lo dicono le varianti, se sono poche o se sono molte, ma me lo dice la mia accettazione del suo messaggio nella mia vita. Nel passato molti protestanti invocavano la cosiddetta archeologia biblica per dimostrare che la Bibbia è la parola di Dio. Ora, nel 1960 a Cesarea è stata trovata un'iscrizione latina che parla di Ponzio Pilato, prima non si conosceva, ma non è questa notizia che mi ha salvato e mi ha cambiato la vita. Rimane completamente indifferente nella mia vita spirituale, può forse arricchire le mie conoscenze di studio della scrittura, di comprensione, e questa è una cosa ottima.
1: Può diventare forse, professore, un conforto quando ci troviamo a parlare con chi non crede e dire: ma ci sono anche dei reperti archeologici, o comunque a livello storico sappiamo che certe civiltà sono esistite, quindi parlare con chi non crede per dire: abbiamo delle basi per dire non è un'invenzione, c'è qualcosa che lo testimonia.
3: Io sono l'insegnante di storia antica, quindi quello che tu hai detto è musica per le mie orecchie, però sono anche un credente evangelico e posso certificarti che non ricordo persone che si siano convertite, cioè abbiano cambiato la loro vita
1: per queste scoperte,
3: per l'iscrizione di Ponzio Pilato, oppure
1: anche i testi di Qumran,
3: del regno degli Ittiti o del manoscritto di Qumran. Io nella mia vita di cristiano evangelico sono contentissimo, perché io sono un convertito, Daniela, e mi sono convertito in ambienti evangelici della periferia estrema di Napoli, che non era sempre un salotto di intellettuali, anzi a volte si trattava di quartieri un po' degradati, e le conversioni avvenivano perché cambiava il cuore di delinquenti che gettavano le armi, gettavano i coltelli, le pistole, abbandonavano uno stile di vita, perché avevano accettato un messaggio che era un messaggio d'amore. Questa è la grande potenza della scrittura. Poi tutto intorno c'è anche l'aspetto, diciamo, letterario che è meraviglioso.
1: Quindi il piatto principale, poi c'è il contorno, c'è il piatto forte.
3: E questo dovremmo anche farlo presente ai nostri amici musulmani, che noi non siamo come loro attaccati alla lettera, della, perché per loro la parola di Dio è il Corano, per noi è Gesù. Quindi mentre noi non andiamo in crisi se in alcune copie del Vangelo di Marco non c'è la fine del capitolo sedicesimo, non è che andiamo all'inferno. Per loro è inammissibile che ci sia una virgola spostata. Giudicate voi. Io posso certificare che il messaggio biblico è chiaro, anche nell'epistola a Timoteo è scritto: ogni scrittura è ispirata e utile a
1: correggere, insegnare,
3: all'insegnamento, però si dice anche il perché. Non dice utile perché così siete uomini più colti e sapete più poesia a memoria. Perché? Affinché l'uomo di Dio sia compiuto per ogni opera buona. Quindi questo significa che affinché tu divenga un uomo di Dio e che sperimenti la santificazione.
1: Perché quindi attraverso le storie raccontate, queste storie ci danno dei consigli per come vivere la nostra vita.
3: Ci sono delle varianti. Sicuramente ci sono delle, a volte sono dei numeri che in un libro sono riferiti, specialmente questo capita nei libri delle cronache, nei libri dei re, nei libri di Samuele, questi testi di interesse storico, anche il nome di Dio nei primi capitoli della Genesi è riferito con varie designazioni, ma non è questo che ci salva, non siamo dei letteralisti, questo dobbiamo chiarire ai nostri interlocutori musulmani, dobbiamo parlare di chi è Gesù.
1: Nell'ultima parte del suo intervento, professore, diceva: noi devo capire ciò che ci salva, devo capire quali sono gli elementi importanti che Dio ha voluto nella Bibbia proprio per farci conoscere la salvezza. C'è un brano dell'Apocalisse, non mi ricordo quale capitolo, dove dice che parla della testimonianza di Gesù. E poi, parlando della testimonianza di Gesù, che è una caratteristica del popolo degli ultimi tempi, dice che la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Per me questa frase vuole dire che dalla Genesi all'Apocalisse ciò che ha ispirato i profeti è stato quello testimoniare di Gesù. Questo è il fulcro della Bibbia. E perché testimoniare di Gesù? Perché conoscendo Gesù noi possiamo capire il nostro stato di peccato, quello che lui ha fatto per noi, il suo amore e quindi il progetto di Dio. La testimonianza di Gesù percorre tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, da Genesi 3:15 se non sbaglio, fino ad arrivare all'Apocalisse, dove sta scritto: vieni o Signore Gesù.
3: È un dato di fatto che nei libri che noi chiamiamo dell'Antico Testamento c'è la cosiddetta speranza di Israele, altri parlano di Messia addirittura, ma forse è più corretto parlare della speranza di Israele, che include anche il futuro messianico. E questa poi si va evolvendo, perché si passa da un messianismo di tipo politico, cioè di una prevalenza in armi di Israele, si affina questa attesa e approdiamo poi alla predicazione di Gesù, il quale ci dà l'esempio, il cosiddetto manifesto di Matteo capitolo 5 delle beatitudini, la legge del regno di Dio a venire. E poi abbiamo una parte importantissima, non la dobbiamo dimenticare mai, che è l'insegnamento di Paolo di Tarso, che noi non lo troviamo nel Corano. Nel Corano si parla di Gesù, si parla moltissimo di Maria, di Giovanni Battista, ma di Paolo non si parla, perché l'Islam nasce nella culla dei movimenti giudeo-cristiani dell'Arabia preislamica. Ora, questi giudeo-cristiani, che poi sono diventate delle sette escluse dalla Chiesa e poi sono scomparsi, questi giudeo-cristiani avevano in odio Paolo. Esasperavano quella dicotomia tra Paolo e Giacomo che noi intravediamo in alcune pagine del Nuovo Testamento.
1: Qui tra fede e opere, grazia.
3: Certo, non avevano ancora digerito e composto questo argomento del rapporto tra fede e opere, che Paolo risolve magistralmente, perché siamo salvati per fede, però non esiste fede che non si incarni nelle opere. Cioè una fede in astratto, Quindi la dicotomia tra fede e opere non esiste.
1: Paolo dice nella lettera degli Efesini che noi siamo opera di Dio, creati per le buone opere che Lui ha preparato per noi. Quindi le opere sono parte del progetto divino.
3: Frutto della santificazione. Nell'Islam non c'è proprio Paolo, non c'è il valore espiatorio della morte di Cristo. Mm-hmm. Poi parliamo di contraddizioni, cara mia, ma nel Corano ci sono due versioni della morte di Cristo. C'è una che io chiamo doceta, usando un termine di storia delle religioni, secondo la quale sulla croce non fu appeso mm-hmm. Gesù, ma una sorta di fantasma, come dire, di essere spirituale. E in un'altra versione c'è una controfigura, c'è invece un altro che viene messo in croce e Gesù nascosto se la ride beffando i giudei. Tutto questo perché noi potremmo anche accusarli di essere contraddittori, no? Ricambiare l'accusa, perché sono due versioni della morte di Gesù. Ma la cosa principale è che loro negano il valore della morte di Gesù, che è il centro invece del messaggio paolino. Per loro Gesù è soltanto uno dei tanti profeti, magari tra i principali, il cui merito è quello di aver annunciato la venuta di Maometto. E loro interpretano il Vangelo di Giovanni, quando dice il Dio vi manderà il Paracleto, cioè il Consolatore, interpretano che il Consolatore sia Maometto. Quindi Gesù ha valore in quanto profeta.
1: Profeta di qualcosa che sarebbe venuto di meglio.
3: Si nega il valore espiatorio della morte di Gesù.
1: Diverse differenze tra il Corano, non solo nella lettura ma anche poi in quello che è il significato. Mentre la Bibbia vediamo che dalla Genesi all'Apocalisse cerca di far tornare l'uomo alle origini, cioè all'immagine di Dio. Quindi attraverso dei consigli di comportamento, attraverso la vita di Gesù che ha mostrato come era l'uomo quando Dio l'ha creato senza peccato.
3: Il buon rapporto con Dio.
1: Nel Corano forse non c'è la santificazione, esiste questo processo che ti porta a essere più vicino all'immagine di Dio?
3: Il Corano insiste sull'adempimento di opere di pietà ed è molto chiaro in quel che si deve fare, però non c'è un'attenzione alle motivazioni interiori, a quello che noi chiamiamo santificazione, perché la santificazione nel Nuovo Testamento è il cambiamento di natura dell'uomo, per cui non sono più io che vivo ma è Cristo.
1: Quindi
3: che
1: non
3: vive.
1: Più il cuore di pietra ma un cuore di carne, leggi scritte dentro, certo, di noi e non fuori di noi.
3: Mm-hmm. La santificazione non è un atto forense, come dicono anche alcuni evangelici, cioè che noi rimaniamo sempre peccatori, però il Dio ci vede santi perché c'ha gli occhiali della sua misericordia. No, il Dio è grande perché cambia la nostra natura. La santificazione non è un'illusione ottica,
1: è un rinnovamento della mente, direbbe l'apostolo Paolo.
3: Cioè che noi rimaniamo sempre peccatori, però il Dio ci vede santi perché c'ha gli occhiali della sua misericordia. No, il Dio è grande perché cambia la nostra natura.

0: processiamo nessuno, però noi crediamo che la santificazione sia questo. Ora non bastano le buone opere, e poi ci sono pure delle interpretazioni molto radicali e radicalizzanti dell'Islam, non lo neghiamo, perché sennò siamo degli stupidi. Per alcuni è una buona opera anche morire per la fede, ma non morire martire per la testimonianza, morire facendo morire.
1: Questa interpretazione non è quindi per tutti i
0: allora,
1: musulmani.
0: Allora, nell'Islam ci sono persone nobilissime, di un carattere pacifico, dialogante, intelligente e veramente colto, quindi chiariamo le cose. Però in questo canestro ci stanno le mele sane e le mele marce.
1: Anche fra i cristiani ci sono le persone miti, pacifiche, sono persone invece che si armano, persone che hanno fatto e che ancora oggi continuano a fare cose che il Vangelo non ci ha insegnato. Quindi
0: oggi il cristianesimo è la religione più perseguitata al mondo.
1: Ci lasciamo qui, professore, alla prossima.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Comincia la puntata del 27 giugno del nostro programma. Io vi ringrazio per aver scelto le nostre frequenze e questa trasmissione e vi invito a rimanere qua insieme a noi.

0: Accadde oggi.
1: Era infatti il 27 giugno, ma del 1871, quando lo yen diventava la moneta corrente del Giappone. 1894. Carl Benz riceve il suo brevetto per il motore a combustione interna. 1900. Il medico militare statunitense Walter Reed inizia le sue ricerche per debellare la febbre gialla. 1905, ammutinamento dell'equipaggio della corazzata Potemkin. 1917, la Grecia interviene nella Prima Guerra Mondiale. 1954, la prima centrale nucleotermoelettrica del mondo viene messa in funzione a Obninsk, nei pressi di Mosca. 1957, l'uragano Hedry uccide 500 persone in Louisiana e Texas. 1967, il primo bancomat viene installato nei pressi di Londra dalla banca Barclays. 1969, a New York avvengono una serie di manifestazioni di omosessuali chiamate moti di Stonewall. 1980, il 19 in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica. 81 le vittime, di cui 13 bambini. 1991, la Slovenia, che 2 giorni prima aveva dichiarato l'indipendenza, viene invasa da truppe, carri armati e aerei della Jugoslavia. Ha inizio la guerra dei 10 giorni. 2007, Tony Blair rassegna formalmente le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito nelle mani della regina Elisabetta II e lascia la sua abitazione a Downing Street. Gli succederà Gordon Brown. E per concludere, 27 giugno 2008, Bill Gates dà le dimissioni da presidente della Microsoft, lasciando il suo posto a Steve Ballmer.

0: Le citazioni celebri.
1: E oggi nello specifico vi citerò un proverbio biblico che dice così: senza consultazione i progetti falliscono, ma con il consenso di molti si attuano.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: La patologia è la scienza che studia le malattie, le loro cause e i loro sintomi. Un buon patologo riesce a diagnosticare la patologia a partire dalle analisi dei reperti anatomici. Viene considerato il fondatore della patologia l'anatomista italiano Giovanni Battista Morgagni, vissuto fra il 1682 e il 1771. Nel 1760 pubblicò un libro in cui descriveva le 640 autopsie che aveva condotto nella sua lunga esistenza. Descrisse in modo scrupoloso e particolareggiato le vite dei suoi pazienti, la presenza e lo sviluppo della malattia e come fossero morti, e cercò di interpretarle tutte dal punto di vista anatomico.

0: dizionario biblico.
1: Dove vediamo chi fosse Atalia. È l'unica donna che regnò in Giuda. Era la moglie di Georam, re di Giuda. Regnò 6 anni e fu uccisa appena uscì dal tempio. La sua storia è narrata sia nel secondo libro dei re che nelle cronache bibliche.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che infatti finisce qui almeno per oggi, pronto però a tornare di nuovo in onda anche domani, sempre alla stessa ora, ed io è lì che vi aspetto di nuovo. Intanto grazie per avermi seguito e a presto, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 14. Benedite e non maledite. Facile mandare degli accidenti a chi ci fa del male, ci ostacola o ci danneggia. A chi non è successo quando, guidando, qualcuno ci ha tagliato la strada o ci ha intralciati con qualche manovra pericolosa? Il nostro desiderio era che espiasse quanto fatto, anche solo con un guasto o una contravvenzione. Questo avrebbe appagato il nostro senso di giustizia e di rivalsa. Ma il messaggio di Gesù è rivoluzionario. Quando qualcuno ti danneggia, non inveire augurandogli del male, ma invoca il suo bene, benedicilo. Difficile? Sì, assolutamente. Ci sembra assurdo, va contro il nostro innato senso di giustizia. Ma se si avverassero tutte le maledizioni che proferiamo o anche solo pensiamo, che disastro che sarebbe! Ed è proprio il volere il bene, il benedire l'altro, che ci permette di vivere in una comunità sociale, ecclesiale e familiare senza sbranarci. Perché non cominciamo da oggi a invocare il bene, benedire, parlare bene del nostro prossimo, anche quando ci tagliano la strada?

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 14, versetti da 29 a 31. E Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Da che parte guardare? Qualcuno ha detto: «Si può guardare in tre direzioni. Se volete essere infelici, guardate a voi stessi. Se desiderate distrarvi, guardate attorno a voi. Ma se volete conoscere la pace, guardate in alto». Molti figli di Dio non sono mai gioiosi perché guardano continuamente a se stessi. Se guardate in voi, vi sentirete sempre tristi, pieni di dubbi. Gesù ha detto a Pietro che gli aveva chiesto di andare a lui camminando sul mare: «Vieni!» Ma Pietro si guardò intorno, vide il vento che sollevava le onde e subito cominciò ad affondare. Il maestro gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» La parola del maestro divino gli assicurava un appoggio incrollabile, ma quando distolse lo sguardo da Gesù, andò a fondo. Bisogna che fissiamo gli occhi su Gesù, nostro capo. L'agricoltore non può tracciare un solco diritto e qualcuno che cammina sulla neve non può lasciare una traccia lineare se entrambi non guardano fisso un albero o un altro oggetto posto lontano davanti a loro. Soltanto quando fissiamo lo sguardo su Gesù abbiamo la pace. Dopo la sua risurrezione, Gesù condusse i discepoli a Betania. Là fu elevato al cielo e alzò le sue mani ferite per benedirli. Con questa visione, gli occhi rivolti verso il cielo, ritornarono tutti felici a Gerusalemme. Luca capitolo 24, versetti 50 a 53. Volete aumentare i vostri dubbi? Guardate a voi stessi. Volete farli svanire? Guardate al Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso buongiorno a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi, 27 giugno. La nostra riflessione parte da un verso scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8, il verso 44, che dice così: egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Questo verso è preceduto da un altro, il 12, che ha scatenato l'ira dei capi religiosi, perché Gesù aveva dichiarato di essere la luce del mondo. Ora li accusava di essere figli del diavolo. Era davvero troppo. Le parole di Gesù sono molto dure e penso che anche il tono lo fosse. Era un periodo di gioia, si celebrava la festa delle capanne e Gesù turbava questa ritualità sconvolgendo certezze assolute per i religiosi di allora. Questi affermavano di essere figli di Abramo, ma Gesù ribalta questa pretesa perché, visto che cercavano di ucciderlo, dimostravano di non imitare né Abramo né Dio, ma di riproporre quel principio di distruzione proprio del diavolo. Tant'è che Gesù dice: fu omicida fin dal principio. Questa accusa metteva a nudo una religiosità vuota, fine a se stessa, che non rifletteva l'amore di Dio per i suoi figli, ma un legalismo portato agli estremi. I religiosi rifiutavano Gesù e inventavano false accuse per condannarlo, quindi vivevano nella menzogna, dicevano bugie che contrastavano con Gesù, il quale diceva di essere la verità, ovvero parola di Dio. Il messaggio evangelico è estremamente importante quanto semplice, ma oggi come allora trova sempre ostacoli e pregiudizi per fare breccia nel cuore di chi crede di essere nel giusto. Molti credono che osservare riti o leggere la Bibbia o fare buone opere garantisca la salvezza. E questo non è sbagliato, ma lo diventa se si pensa che questo basti. In Proverbi, al capitolo 23, nel verso 26, è scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ed è questo che fa la differenza. I farisei e i religiosi che contendevano con Gesù conoscevano la parola, ma non era scritta nel cuore, solo nella mente. Quella parola non li aveva rigenerati, ma solo inorgogliti. Oggi, se diciamo di essere figli di Dio, dobbiamo dimostrarlo semplicemente con la nostra vita consacrata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è: chi seguirai? Si racconta di un malvagio generale turco che avanzava con la sua armata, ma ahimè solo lui era a cavallo. I soldati che avanzavano a piedi erano lenti e stanchi a causa della sete e del sole tremendo che bruciava sopra di loro. Improvvisamente il generale, guardando l'orizzonte dall'alto del suo cavallo, esclamò: «Vedo un giardino fiorito con una fonte d'acqua e frutta in abbondanza, proprio lì, all'orizzonte». I soldati, allettati dalla visione, si fecero coraggio e aumentarono il passo. Ma, ahimè, dopo 2 o 3 ore di cammino, non apparve nulla. Il malvagio generale li aveva ingannati. Possiamo immaginare la reazione dei soldati, che sicuramente non accettarono la scusa del fine che giustifica i mezzi. Caro amico e cara amica, questa vita è una marcia spesso lunga e stancante e noi tutti siamo sotto la direzione di qualcuno. Questi può essere un disonesto generale che ti promette un'oasi nel deserto, ma che alla fine ti condurrà verso un fine senza speranza. Oppure Gesù Cristo, il Signore, che ha già dato la sua vita per condurti alla salvezza. Con il primo camminerai a vuoto al seguito delle sue bugie. Con il secondo il tuo cammino sarà costernato di verità e di giustizia. Quale generale sceglierai di seguire?
3: Come la trama di un film, la realtà ci mostra la lotta tra il bene e il male. Il bene è l'armonia, l'amore con cui tutto è stato creato, e l'autore è Dio. Nei suoi piani tutto è perfetto. fino a quando un avversario si è messo in mezzo. Tengo a precisare che questo avversario non ha la forza per opporsi a Dio, ma è astuto e indirizza il suo piano malvagio verso l'uomo proprio per distruggere l'opera di Dio. Dio ci ha creati nel suo amore, nel vero amore non c'è costrizione. Lui è pronto a riversare sulla nostra vita fiumi di benedizioni, perché questo fa un padre verso i figli. Anzi, Gesù dice: se voi che siete malvagi, ovvero umani, egoisti, peccatori, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli chiedono. L'uomo però è stato risucchiato dalla natura di peccato di Satana e si è allontanato da Dio, diciamo inconsapevolmente rapito e fuorviato nella mente, al punto che da solo non è più in grado di tornare a Dio e rinunciare al peccato. Ecco che entra in scena Gesù. Strappa l'uomo dall'influenza diabolica e lo riporta alla sua condizione originale, fatta di immagine e somiglianza di Dio. Anche qui la chiave che libera dalla prigionia del nemico è l'amore. Gesù non libera con la spada, ma con un gesto d'amore che rende il diavolo impotente e sconfitto. E l'opera è la croce. Sulla croce, come sacrificio, inchioda se stesso e tutti i nostri peccati, trascinandoli con sé fino alla morte, scaraventandoli all'inferno. Così distrugge il potere di Satana e nella gloriosa resurrezione risorge per noi libero e senza peccato. Questo rappresenta la croce per noi, lo strumento attraverso il quale Gesù ha vinto e ci ha resi liberi. Ma questa libertà la dobbiamo afferrare come una promessa, come una garanzia assoluta. Questo dono meraviglioso si chiama grazia e si riceve confessando Gesù come Signore della propria vita e Salvatore della nostra esistenza. Bene, cari amici, alla luce di quanto è stato appena detto, non mi resta altro che augurarvi una buona e santa giornata. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. Il 1 maggio del 1873 muore nello Zambia David Livingstone, esploratore, medico e missionario evangelico. Il 2 maggio del 1611 viene pubblicata a Londra la King James Version, nota anche come la Bibbia di Re Giacomo, versione autorizzata, considerata la più autorevole traduzione della Bibbia in lingua inglese. La stessa data, nel 1870, nasce in Louisiana William Seymour, evangelista, fondatore nel 1907 del movimento di risveglio nello Spirito Santo ad Azusa Street. Il 5 maggio del 1813 nasce a Copenaghen il filosofo e teologo evangelico danese Soren Kierkegaard. Sul versante civile, il 1 maggio del 1947, nel comune di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, la banda criminale di Salvatore Giuliano spara contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti. Il fatto di sangue viene ricordato come la strage di Portella della Ginestra. Il 2 maggio del 2011, dopo una lunga caccia all'uomo, viene eliminato Osama Bin Laden, mente degli attentati dell'11 settembre. Il 4 maggio del 1949, a causa della scarsa visibilità, l'aereo che trasporta la squadra di calcio del Torino si schianta sul colle di Superga. Perdono la vita i giocatori del Grande Torino e l'equipaggio, 31 vittime. Il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, la terra trema in Friuli, un terremoto tra i più potenti del Novecento. Sotto le macerie rimarranno quasi 1000 vittime. Il 6 maggio di 3 anni fa invece si celebrava l'incoronazione di Re Carlo III.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare con voi la Bibbia, la parola di Dio. Penso ricorderete che concludendo l'ultima trasmissione abbiamo detto, in riferimento al figliol prodigo, che il Signore ci purifica se torniamo a Lui sinceramente pentiti. Inoltre, il vestito che il padre diede al figlio, cosiddetto figlio prodigo, che ormai si era pentito, quel vestito, dicevo, è il vestito della giustizia di Cristo che copre il credente dopo che è stato purificato. L'anello poi è simbolo di maturità, con tutti i diritti che la maggiore età comporta. Insomma, il peccatore pentito riacquista la sua posizione originaria. Nulla gli viene tolto, ma riprende il suo posto nella casa del Padre. Ora Cristo sta alla destra di Dio Padre, ancora cinto di quell'asciugamano per lavare i piedi e le mani di quelli che si sporcano peccando. Quando pecchiamo e ci pentiamo, dobbiamo comportarci esattamente come il figlio prodigo e dire: Padre, ho peccato, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, ma dammi la possibilità di essere come un tuo servo. Ma il padre gli dirà sempre: non ti farò mai essere come un mio servo, perché tu sei un mio figliuolo, ti perdonerò, ti purificherò e ti farò di nuovo godere della mia amicizia e mi sarai ancora utile. Chi è figlio, amici, lo è per sempre. Eppure in questa parabola c'è un altro figliol prodigo. Leggiamo dal versetto 25 al versetto 28 del capitolo 15 di Luca, dove è scritto che il figliuolo maggiore era nei campi e come tornando fu vicino alla casa udì la musica e le danze. E chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa significasse quello. E il servitore gli disse: è giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma quest'altro figlio si adirò e non volle entrare in casa. Così suo padre uscì fuori e lo pregava di entrare. Mi chiedo se quest'altro figlio non sia poi quello veramente, come dire, il figlio prodigo. Andò su tutte le furie appena seppe che suo fratello era tornato e che si dava addirittura una festa in suo onore. Perciò si rifiutò di prendere parte a quei festeggiamenti. Il padre però uscì fuori e lo pregò di prendere parte al banchetto. Ma egli, rispondendo, disse al padre, e qui leggo i versetti 29 a 32, ripeto, lui disse al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neanche un capretto da fare festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Vedete, amici, vi sono molti cristiani che non vivono, come dire, in un paese lontano. Cercano di servire il Dio, ma sono spiritualmente molto poveri. Perché? Hanno a loro disposizione tante benedizioni spirituali, ma non ne usufruiscono. Dio dice: è tutto vostro, tutto quello che ho appartiene a voi, prendetelo. Il Padre nostro che sta nei cieli è molto generoso quanto a benedizioni spirituali, però non ci costringe mai a usufruirne per forza. Siamo noi che dobbiamo stendere la mano e prenderle. La storia, come avete visto, si chiude con il figlio maggiore che è in contrasto con il padre, ma il padre lascia anche per lui la porta aperta, pronto ad accoglierlo quando cambierà atteggiamento e confesserà di avere sbagliato. Nella parabola del figlio prodigo, però, c'è anche un terzo figlio. Il figlio più giovane spezzò il cuore del padre, il figlio maggiore era in contrasto col padre e il terzo figlio è chi narrò la parabola. È Gesù Cristo il terzo figlio. È Gesù Cristo quindi il figlio di Dio che è come dire, è il terzo figlio di questa parabola.
Egli è il figlio ideale, senza peccato. Venne in un paese lontano, ma non per scappare da casa sua, ma per fare la volontà del Padre. Non spese la sua vita nei piaceri di questo mondo, ma fu obbediente fino alla morte in croce per redimere l'umanità. Gesù non è stato un figlio prodigo, ma è stato il principe, anzi è il principe della pace, che versò il suo sangue per i peccati del mondo, per i miei, per i tuoi peccati. Come dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 12, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè Cristo Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. La salvezza, amici, è per coloro che credono nel nome del Signore Gesù.

Se dunque qualcuno di voi è un figlio che se n'è andato in un paese lontano, può sempre ritornare dal padre, confessandogli i propri peccati. Forse qualcuno di voi è anche come il figlio maggiore di questa parabola, che non era d'accordo con il padre, non amava e non gliene importava niente del fratello. Pensava di servire Dio e di non avere mai peccato come suo fratello. Non aveva mai fatto festa con gli amici, ma il padre gli disse: «Tutto ciò che ho è tuo». Che cosa stupenda è avere un padre come questo. Amici miei, se non avete mai creduto che Gesù Cristo è il vostro Salvatore, vuol dire che non siete figli di Dio. Però potete divenire suoi figli credendo in Gesù Cristo che morì per i vostri peccati. Se accettate Cristo come vostro Salvatore e Signore, Dio diverrà vostro Padre e non vi abbandonerà mai più. Se lo lascerete e un giorno ritornerete a Lui, Egli vi attenderà per abbracciarvi e accogliervi di nuovo a casa sua. Abbiamo davvero un Padre meraviglioso. Il capitolo 16 di Luca, che ora stiamo per cominciare a studiare, si apre con la parabola dell'amministratore ingiusto. Questa parabola è stata molto fraintesa e una delle ragioni è che in questa parabola sembra che il Signore stia lodando un disonesto. E indubbiamente questo amministratore è un autentico farabutto. Alcuni pensano però che tutti i protagonisti delle parabole di Gesù debbano essere eroi o esempi di alta moralità. Qui invece il protagonista è un disonesto, e nella Bibbia se ne trovano a iosa di tali persone, magari anche peggiori di costui. Bisogna però tener presente che specialmente nel Vangelo di Luca noi troviamo parabole che inculcano verità spirituali per mezzo di paragoni e per mezzo di contrasti. In questa parabola, dunque, il Signore Gesù usa l'esempio di un uomo che seguiva i principi di questo mondo. E nella parola di Dio ci viene detto che il mondo ama ciò che è suo e odia quelli che appartengono a Dio. Nel Vangelo di Giovanni, per esempio, al capitolo 15, versetto 18 e 19, Gesù disse: «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, per questo motivo il mondo vi odia». Un figlio di Dio non appartiene a questo mondo e non vive secondo i principi di questo mondo. Nella lettera ai Galati, al capitolo 1, l'Apostolo Paolo dice a tale proposito: «Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati al fine di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre». Nella lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto 2, l'Apostolo Paolo così esorta poi i cristiani: «Non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà». Infine, nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 2, versetto 15, leggiamo le seguenti parole: «Non amate il mondo, neanche le cose che sono nel mondo. Ora, nel mondo c'è quello che di solito si chiama la legge della sopravvivenza, e quel fattore disonesto agiva secondo tale legge». Il primo comandamento del mondo è l'istinto di conservazione, e per sopravvivere, e possibilmente per sopravvivere bene, ogni mezzo è lecito. Affari poco puliti, sopraffazione, ricatti, e la furbizia è una delle virtù più apprezzate dal mondo. E molte volte, questo bisogna dirlo con dolore, la legge è dalla parte dei disonesti e dei criminali. Infatti, secondo la legge del mondo, ognuno è considerato innocente finché non si prova che è colpevole. Ma la parola di Dio affronta la questione in maniera diversa. Dio dice infatti che l'uomo è colpevole finché non si prova che è innocente. Ancora la lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 23, ci dice a tale riguardo: «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Un uomo, vedete, non può mai essere innocente dinanzi a Dio.
può essere solo giustificati dinanzi a Dio, giustificato per mezzo di Cristo Gesù, se quell'uomo si pente del suo peccato e se accoglie Cristo Gesù come proprio Salvatore e Signore. E la mia speranza è questa, che anche tu ti rivolgerai al Signore accettandolo ora come tuo Salvatore e come tuo Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: E come abbiamo annunciato, siamo a questo punto in compagnia di Raffaella Di Marzio, direttrice del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza, LIREC. E buongiorno Raffaella, grazie per essere con noi ancora una volta, perché non è la prima volta che parli qui su RWS. Bentrovata.
3: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito, come sempre.
2: Grazie a te. E beh, abbiamo voluto interpellarti perché il comunicato che ci è giunto proprio dall'IREC su una vicenda importante. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che l'Italia ha discriminato una comunità religiosa, quella dei Testimoni di Geova, impedendo per oltre 40 anni la conclusione dell'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione. L'importanza di questa decisione sta che in quello che la Corte stabilisce a proposito della discriminazione che l'Italia ha messo in atto, appunto, ai danni dei Testimoni di Geova rispetto alle altre confessioni religiose che hanno invece ottenuto l'intesa. Questa discriminazione è evidente soprattutto per l'accesso al sistema di finanziamento pubblico dell'8 per 1000, che evidentemente è possibile per chi ha l'intesa, non è possibile per chi non ce l'ha. E poi la Corte solleva un problema che secondo me è ancora più, come dire, ancora più ampio, e cioè la procedura per ottenere le intese in Italia, che secondo la Corte deve essere riformata per garantire criteri chiari e non discriminatori. Parliamo oggi dei Testimoni di Geova in questo caso, perché c'è una sentenza che fa riferimento a loro, ma uno potrebbe estendere questo problema anche per esempio al mondo islamico. Allora, Raffaella Di Marzio, voi avete salutato molto positivamente questa sentenza.
3: Sì.
2: Ecco, vorrei chiederti, secondo te perché è importante? Vediamo un po'.
3: Dunque, l'importanza sta nel fatto che questa discriminazione strisciante che va avanti da 40 anni è passata completamente sotto silenzio, senza, come dice la CEDU, alcuna reale motivazione. Da quando l'IREC esiste, dal 2017, noi abbiamo preso in mano questa situazione dei Testimoni di Geova, che nel nostro paese sono uno dei gruppi più bersagliati dagli stereotipi e dai pregiudizi, denunciando ripetutamente il fatto che questa benedetta intesa fosse rimasta come un fantasma che aleggiava da qualche parte e nessuno sapeva perché non andasse avanti. In realtà lo sapevano tutti, e questo tutti è semplicemente quello che adesso ripeto di nuovo: discriminazione basata su pregiudizi e stereotipi. Come adesso, oggi, dopo questa sentenza, noi possiamo dirlo, perché anche la CEDU l'ha detto. I motivi per cui il governo ha sostenuto che l'intesa non è stata approvata e non si è più tentato dopo 40 anni di rimetterla in piedi, nonostante sia stata firmata da tre presidenti del Consiglio diversi, sono questi: per la questione delle donazioni di sangue, che i Testimoni di Geova non accettano per motivi religiosi, per il rifiuto di adempiere a doveri civici, così li definisce il governo, come il servizio militare, e il dovere di voto. Ora, io ti chiedo, se noi dovessimo considerare pessimi cittadini quelli che non vanno a votare, quanti sarebbero gli italiani che dobbiamo considerare così? La differenza tra tantissimi italiani che non vanno a votare i Testimoni di Geova è solo una: i Testimoni di Geova non vanno a votare per motivi religiosi. C'è una motivazione religiosa che secondo loro è basata sulla Bibbia su ognuna di queste decisioni. Cosa ha fatto la CEDU? Ha verificato queste motivazioni del governo per vedere se fossero fondate.
2: Allora, scusa, la CEDU, lo ricordiamo, è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
3: Per diritti umani, sì, sì. No, no, hai fatto bene, giusto? Ha verificato e ha verificato che sono totalmente insussistenti. Anche quella della questione della donazione del sangue ormai è risolta, perché c'è un diritto costituzionale a rifiutare le cure. E anche quando esse riguardano i minori, in caso di grave pericolo del minore interviene un tribunale che temporaneamente prende in mano la salute del bambino, gli fa fare la trasfusione senza togliere la patria potestà ai genitori, ovviamente. Quindi tutte le motivazioni che il governo ha mostrato sono per la Corte inesistenti, insussistenti o non sono valide. Quindi qual è la questione? La questione è che il governo italiano ha fatto una differenza di trattamento tra i testimoni di Geova e le altre confessioni religiose che hanno invece ottenuto l'intesa, e il governo non è riuscito a giustificare questo fatto. Perché con i testimoni di Geova no? Per questi motivi. E la Corte dice che sono motivi inesistenti. Quindi il governo ha attuato una grave discriminazione contro questa confessione religiosa e ha riconosciuto un danno morale certo e considerevole di 10.000 euro, che tra l'altro a me sembra minimo. Non è granché, no. E anche ha pagato le spese legali, cioè dovrebbe pagare le spese legali. In realtà queste cifre sono minime, però hanno un significato, cioè il danno è stato riconosciuto.
2: Sì, bisogna capire quali saranno le ricadute politiche di una sentenza come questa, se questo in altre parole potrebbe consentire una, insomma, alla fine un'intesa che viene approvata in Parlamento e diventa legge dello Stato. Però prima di rispondere, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
4: Ma mi viene da pensare, intanto ringrazio Raffaella perché ci ha veramente reso più chiaro questo tema che sfugge un po', insomma è molto sotto traccia, il fatto che ci sia quasi un braccio di ferro, non lo so Raffaella, come dire, te non vuoi fare il servizio, te rifiuti, cioè, e quindi sì, lo Stato ti risponde che è più forte, sì, e ti prende un po' come capro espiatorio, può essere?
2: E poi chi c'è dietro lo Stato? È la tua domanda.
3: Allora, sì, perché poi i testimoni di Geova sono stati i primi a finire in carcere perché rifiutavano l'uso delle armi. Non so se vi ricordate, quando non c'era ancora il servizio civile, i testimoni di Geova finivano in galera, non è che scherzavano. E queste cose, queste decisioni, loro decisioni, erano motivate religiosamente. Anche il voto, loro hanno, sulla Bibbia si basano tutte queste decisioni, e il fatto di essere, se, tra virgolette, diciamo, separati, neutrali rispetto al mondo politico, alla politica, a non esprimersi come partito, io faccio parte di questo partito, è un loro modo di essere che ritengono sia fondato su precetti biblici. Ora, uno Stato che usa le credenze religiose è una confessione per negare un diritto, perché la Corte Costituzionale ha detto questi ne hanno diritto all'intesa come le altre confessioni, perché non gliel'avete concessa? Tra l'altro, in tutti questi anni i testimoni di Geova hanno ripetutamente risposto alle critiche del governo, che chiedeva sulle trasfusioni, chiedeva sul servizio militare, chiedeva sul voto. Loro hanno abbondantemente risposto citando sentenze loro favorevoli in Italia e all'estero. Ebbene, il governo alle risposte dei testimoni di Geova non ha mai risposto.
2: Ok, ci fermiamo, cioè, qui un attimo, Raffaella Di Marzio, ci ascoltiamo una canzone, però poi lo riprendiamo ovviamente questo tema, perché tra l'altro ci sono anche arrivati dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori, quindi ci farà piacere sentire il tuo commento, Claudio.
4: No, poi la cosa importante è che tre presidenti del Consiglio diversi hanno firmato.
2: Ci ritorniamo, anche questo, sì, è molto importante, perché vuol dire che almeno fino a un certo punto il governo italiano era d'accordo. Poi è successo quello che è successo, magari ripercorriamo anche queste tappe sul piano storico. Ricordo che siamo in collegamento telefonico con Raffaella Di Marzio, direttrice del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza, l'IREC, e l'argomento di oggi è la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per discriminazione religiosa nei confronti dei testimoni di Geova. Il riferimento è alle intese mancate esplicitamente, con motivazioni da parte del governo italiano che sono risultate inconsistenti. Però ecco, Claudio prima della canzone ci ricordava, l'hai fatto anche tu Raffaella, che ci sono stati tre presidenti del Consiglio che avevano sostanzialmente portato le intese davanti al Parlamento e poi sono naufragate. Questa proposta di legge sostanzialmente è stata bocciata. Ci vuoi ricordare cosa è successo in queste occasioni, Raffaella?
3: Allora, il procedimento delle intese è lunghissimo in Italia. Una volta che tutto è stato fatto, diciamo, dalla Commissione, dal Ministero degli Interni e ha firmato il Presidente del Consiglio, ovviamente devono andare in aula, deve essere il Parlamento che li approva, e qui si è bloccato tutto, perché si è creato all'interno del Parlamento una situazione per cui ci sono stati alcuni parlamentari che prima della votazione hanno fatto girare delle voci pregiudizievoli, delle forme di stereotipo su questa confessione, sulle tematiche che vi ho accennato prima, e diciamo che questa specie di passaparola ha funzionato benissimo, perché ha convinto moltissimi parlamentari ad approvare tutte le altre intese tranne questa. È così purtroppo che funzionano le cose. C'è un passaggio nella sentenza CEDU in cui dice: beh, non c'è nessuna prova che la Chiesa Cattolica sia mai intervenuta per non far approvare intesa. Ed è vero, perché la CEDU non ha nessuna prova. Ma se poi si chiede ai testimoni di quello che è accaduto in queste circostanze, allora si va a vedere che ci sono dei dubbi, anche se non possiamo fare nomi, ma è così che circolano. Basta che circoli la voce: questi uccidono i bambini perché non gli fanno le trasfusioni di sangue, e il Parlamento dice: aspettate, no, io non voto. Cioè, hai capito come funziona?
2: No, ho capito,
3: così.
2: È chiarissimo. Allora, Claudio.
4: Poi c'è forse anche un altro limite, che è proprio quello della politica, no? È quello dei voti. Siccome loro si rifiusano a tutto, dice: questo non ci conviene a nessuno, capito?
3: Esatto,
4: c'è anche un aspetto proprio.
2: Però, insomma, alla fine c'è stato tre occasioni diverse, se capisco bene, in cui le intese erano arrivate in Parlamento. Quindi questa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si rivolge innanzitutto all'inadempienza del Parlamento italiano, più che dei governi italiani. Ecco, questo è l'aspetto forse che andrebbe sottolineato. Senti, però, io, visto che il tempo passa rapidamente, ho bisogno di riferirti un messaggio che ci arriva da un ascoltatore. Ci scrive, tra l'altro è una vicenda personale, quindi con tutte le implicazioni anche dolorose. Lui ci scrive: io ho avuto un grosso problema con i testimoni di Geova. Mia madre era testimone di Geova e per una grave malattia è stata ricoverata in terapia intensiva in stato incosciente. È emersa la sua dichiarazione sul fine vita, nella quale dichiarava di non volere trasfusione. Per farla breve, ho dovuto rivolgermi al giudice per farle somministrare una trasfusione. Purtroppo la malattia ha fatto il suo corso fatale, ma è stata una situazione molto difficile che ha segnato me e mia sorella. E lui poi conclude: insomma, non sono persone facili. Allora, di fronte a questi casi qui, che sono casi dolorosi, ecco, il parlamentare può avere anche qualche legittimo dubbio, insomma, se procedere oppure no con le intese. Raffaella Di Marzio, capisco che questo è ghiaccio sottile, che si parla di vicende umane, insomma, vabbè, vediamo un po'.
3: Il parlamentare deve capire che c'è una Costituzione e che c'è un diritto costituzionale di un adulto di rifiutare le cure. Ce ne sono tanti che le rifiutano e non sono testimoni di Geova. Molte persone non fanno la chemio perché non vogliono farla e nessuno può costringerli. Questa donna era in stato di incoscienza, aveva un desiderio e questo desiderio non è stato accolto. A me sembra piuttosto grave questo, non quello che dicono i testimoni di Geova. Quella persona, se era in grado di intendere di volere e ha detto non voglio la trasfusione per motivi religiosi, aveva tutto il diritto di essere ascoltata. Questo secondo me è questa è la cosa grave. E la persona che ovviamente il figlio o la figlia che vorrebbero salvare la vita alla propria madre, lo capisco perfettamente, però dovrebbero mettersi un attimino al posto della madre. E se io domani scrivessi un foglio di carta in cui dico non voglio questa cosa per me se mi ammalo, e qualcuno lo facesse lo stesso, lei, lui sarebbe contento? Io è questo che mi chiederei.
2: Allora, la madre è un dilemma importante. Certo, naturalmente questo diventa ancora più grave se abbiamo a che fare con dei minori, e allora lì la cosa si complica, e infatti abbiamo capito che c'è questo sistema per cui, diciamo, insomma, alla fine è lo Stato stesso che interviene
3: però, il tribunale.
4: Questo esempio non è così calzante, ecco, mentre quello del minore può essere calzante, questo
2: lo so, però uno dice, ma mettetemi nei miei panni, in che situazione mi sono trovato, ecco, quindi io capisco l'uno e l'altro, cioè in questo momento non vorrei, però sì, giustamente Raffaella Di Marzio ci ha presentato. Non abbiamo più tempo a disposizione, Claudio, una battuta?
4: Si sta discutendo dell'opposto, c'è una persona che c'è una persona ultimamente che ha scritto a Luca Coscioni perché mi hanno negato il fatto, è una persona che praticamente sta soffrendo le pene all'interno e comunque gli hanno negato di poter accedere
2: al suicidio assistito.
4: Quindi insomma queste sono situazioni che diventano complesse, non è?
2: No, sicuramente, però io apprezzo comunque che l'ascoltatore ci abbia scritto e ci abbia aperto il cuore anche su una vicenda sua personale, insomma, quindi per carità, non vogliamo fare giudizi di nessun tipo. Raffaella Di Marzio, non so se vuoi aggiungere ancora un'ultima battuta e poi dobbiamo concludere. Naturalmente la domanda è, ma adesso ci saranno queste intese? Anche perché
3: Non credo, no, perché la CEDU non può costringere il governo italiano a stipulare l'intesa con i testimoni di Geova, può fargli delle multe se insiste in questa discriminazione, questo lo può fare, ma non può costringere il governo dovrebbe interrogarsi, perché la Corte ha detto che le procedure delle intese devono essere riformate perché non ci sono criteri chiari e sono discriminatori. Quindi la Corte ha detto all'Italia, cambiatela questa procedura, altrimenti continuate a discriminare.
2: E poi naturalmente sullo sfondo, Raffaella, è inutile nascondersi, sullo sfondo c'è anche la possibilità o meno delle intese con le varie associazioni islamiche.
3: Sì,
2: anche questo
3: certo, che hanno problemi diversi da quelli dei testimoni di Geova.
2: Certo. Però il tema della della poca trasparenza per quel che riguarda i criteri di accessibilità alle intese, quello riguarda tanti, ecco. Va bene.
3: Sì, questo sì.
2: Raffaella Di Marzio, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, averci espresso la posizione del Centro Studi sulla libertà di religione, credo e coscienza sulla recentissima decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per discriminazione religiosa verso i testimoni di Geova. Grazie mille e a risentirci, a presto, grazie.
3: Grazie a voi.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, diamo il benvenuto alla nostra rubrica e ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. La cara Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti da 35 a 37. Prego.

Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse?»

0: Considerando il pianto di Gesù, sorsero nei cuori dei presenti diversi pensieri. Alcuni si soffermarono sul fatto evidente che Gesù amava Lazzaro. Altri si chiesero perché mai Gesù non fosse venuto di corsa al capezzale dell'amico per salvarlo dalla morte, dato che la guarigione del cieco testimoniava che ne avrebbe avuto la possibilità. Pensieri diversi, ma nessuno contemplò la possibilità di una resurrezione, di un miracolo così grandioso, ben superiore a quello compiuto da Elia, da Eliseo e dallo stesso Gesù, perché già da troppo tempo Lazzaro riposava nella tomba. Per gli uomini era impossibile intuire ed aspettarsi un simile miracolo. Ma quando si tratta di Dio, dobbiamo riconoscere la nostra miseria, la nostra pochezza anche nell'immaginare i suoi interventi. I pensieri di Dio non corrispondono ai nostri. Le sue vie sono infinitamente superiori alle nostre. Le sue vie, i suoi pensieri sono ad un altro livello, come i cieli sono più alti della terra. Noi pensiamo umanamente, secondo le nostre possibilità limitate, secondo la nostra logica, e con questi limiti preghiamo. Osiamo chiedere, osiamo sperare, aspettare l'intervento di Dio, che nella nostra mente finiamo per limitare aspettandoci cose piccole, alla portata della nostra comprensione. Questo avviene non perché dubitiamo della sua onnipotenza, ma perché non sappiamo elevarci al livello dei suoi pensieri. Non riusciamo a sperare, a credere secondo le sue illimitate possibilità. Gli interventi di Dio, la potenza che Dio manifesta, l'amore da cui sono accompagnati ci stupiscono, perché superano la nostra immaginazione, la nostra stessa fede, le nostre più ardite attese. Eppure il Signore chiarisce la natura dei suoi pensieri verso di noi e promette il suo intervento. Il profeta Geremia, al capitolo 19, poteva dire, parlando a nome di Dio: «Io so i pensieri che medito per voi», dice il Signore, «pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza». Questa è la parola del Signore che siamo chiamati a considerare, a credere, per vedere all'opera la gloria di Dio anche nella nostra vita. Quei giudei si trovarono davanti ad una tomba, davanti all'irreparabile, e non riuscivano a fare altro che recriminare sconsolatamente. Forse anche noi siamo davanti alla tomba delle nostre attese, alla tomba delle nostre chimere, delle nostre speranze, dei nostri sogni, dei nostri miraggi. Tutto sembra definitivamente sepolto. Ma se Gesù è presente nella nostra vita, sappiamolo, può capovolgere ogni situazione e può donarci un avvenire e una speranza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 18 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a Capo. Oggi vorrei condividere con te la lettura di una email molto interessante che mi è capitata sotto gli occhi. Dice così, è di un ragazzo. Ho appena finito di leggere cose che mi portano a soffrire un fastidioso brivido lungo la schiena. Primo, i consolati olandesi sparsi per il mondo sottoporranno a chi chiede il visto di entrare in Olanda di vedere un DVD in cui ci sono topless e baci da gay, espressione della cultura olandese, e solo se tutto questo non desta scandalo, il visto può essere rilasciato. Secondo, pubblicità sempre più sconce e film sempre più spinti sono proposti in prima serata, cioè nella cosiddetta fascia protetta per i bambini. Terzo, alcune regioni hanno già approvato delle norme a favore delle unioni di fatto, aggirando così palesemente il compito del legislatore nazionale. Quarto, sul canale Italia 1 è partita una nuova trasmissione, Distraction, che propone giochi a quiz in cui i concorrenti dovranno rispondere distratti da persone anche nude al loro fianco e cose di questo genere. E tutto questo succede alle 20:30, l'ora in cui mio fratello, davanti alla TV, si troverà nell'imbarazzo di saper scegliere cosa guardare. Beh, è un'analisi succinta ma veramente interessante di quello che accade attorno a noi. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

made in suffering.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Quindi salutiamo tutti quelli che sono collegati su Cristiani Online e tutti quelli che sono collegati su Radio Logos. Benvenuti sotto la tenda Nuova Vita in Cristo, anche se in realtà ancora la striscia la dobbiamo stampare, ce l'abbiamo, ma non l'abbiamo potuto mettere, almeno in questa campagna evangelistica. Bene, iniziamo come sempre pregando e dando spazio alla lode. È quello che chiedo a tutti, indipendentemente da dove vieni questa sera, chi sei, qual è la tua vita, qual è la tua posizione davanti a Dio. Sappi che in questo tempo di lode e di adorazione il Signore interroga quelli che hanno timore di Lui, ci interroga profondamente. Spesso a me lo fa attraverso un canto, attraverso una preghiera, attraverso un brano della parola di Dio, attraverso la predizione davanti a Dio. Sappi che in questo tempo di lode e di adorazione il Signore interroga quelli che hanno timore di Lui, ci interroga profondamente. Spesso a me lo fa attraverso un canto, attraverso una

Santo di Dio si innalza, superiamo ogni recinto umano e possiamo comprendere veramente il messaggio della parola del Signore. Quello che viene dalla sua parola, i precetti e i nostri pensieri devono essere sottomessi alla parola di Dio. Il nostro credo, la nostra dottrina deve essere sottomessa alla parola di Dio. Ci chiamiamo cristiani, allora Cristo deve prevalere sulla nostra vita, sulla nostra fede, sulla nostra dottrina. Amen? Siete d'accordo? Allora, un solo versetto, Salmo 107, verso 1. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Dio è buono. Dio è buono. Dio è buono con me, lo sarà e lo è con te anche questa sera. Preghiamo tutti insieme. Preghiamo il Padre nel nome del suo Figlio Gesù Cristo per la guida dello Spirito Santo. Padre, creatore del cielo e della terra, ti ringraziamo per la gioia che abbiamo di essere qui, di essere radunati in questo posto, di essere radunati sotto questa tenda. Quello che vogliamo iniziare a fare è glorificare il tuo nome. Vogliamo che tu sia innalzato. Vogliamo, Signore, anche che tu parli ai nostri cuori. Ognuno di noi oggi abbiamo fatto tante cose diverse, ma adesso siamo in questo posto, tu ci hai portati qui e vogliamo ascoltare la tua voce. Signore, guida il gruppo, i gruppi cantanti, musicisti, i giovani che ci faranno vedere con il loro impegno cosa hanno imparato. Ma ti preghiamo per il caro Graziano che dovrà predicare, avrà la parte centrale di questo programma, che la tua parola possa penetrare, Signore, dentro di noi, facendo chiarezza e pulendo ogni pensiero che non ti appartiene e rimuovere ogni sorta di scorie che forse ci portiamo dietro da tradizione o da precetti umani. Che la tua parola prevalga nel nostro cuore, in primo posto. Padre, a te diamo la gloria, nel nome di Cristo Gesù, il Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Cantiamo insieme, Sam.

tutti i nostri fratelli e sorelle che ci conosciamo da tempo e benvenuti a coloro che magari sono qui per ascoltare per curiosità quello che abbiamo da dire. E noi, come ha detto Corrado, siamo tre fratelli: Antonio, Alessandro, Vincenzo. C'è Davide che ci accompagna in questo gruppo che abbiamo così improvvisato un po' di tempo fa, e stasera abbiamo il supporto di Matteo che non fa parte del nostro gruppo, però abbiamo fatto delle prove, quindi anche lui improvvisa con noi, quindi vediamo come il Signore ci guida. Bene, canteremo tre canti e tutte e tre hanno un filo conduttore, cioè il nome di Gesù Cristo. Quindi senza questo nome noi non saremmo qui a cantare. È il centro della parola di Dio, tutto il messaggio dell'Evangelo è racchiuso nel nome di Gesù. E noi con questi canti vogliamo testimoniare della sua presenza nella nostra vita, di come ha cambiato le nostre vite. Quindi attraverso questi canti noi daremo le nostre testimonianze. Quindi il primo si chiama Siamo testimoni del Signore, perché è il nostro biglietto da visita. Noi siamo testimoni del Signore e vogliamo dirlo a tutti. Ciò che il Signore ha fatto per noi vogliamo condividerlo con altri, perché per noi è stato un qualcosa di meraviglioso e non possiamo fare a meno di non dirlo, di non pronunciare la buona notizia che Dio ha per tutti gli uomini. Quindi siamo testimoni del Signore. Felipe, la tastiera non c'è.

Gloria, gloria al Signore. Allora, prima è stato cantato un canto degli Alba Nuova. Se non sbaglio, questo sarà pure giusto, Antonio, degli Alba Nuova. A chi ti rivolgi? A chi ti rivolgi? Vedete, questo è un canto che non è solo per colui che ancora non crede in Gesù Cristo, ma molte volte potrebbe rivolgersi anche a noi, il testo, perché a volte noi ci rivolgiamo ad altro senza andare dritto al Signore, quindi andiamo a prendere vie che non sono nella volontà di Dio. Quindi è un monito per, non solo per coloro che ancora non credono, ma anche per noi che siamo già figli di Dio. Molte volte ci rivolgiamo a persone diverse, ma noi dobbiamo rivolgerci a Gesù Cristo, al nostro Signore.

0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie, grazie. Amen. Cari. Adesso Mariangela, tocca ai giovani. Sì, sì, tocca ai giovani. Prima del messaggio, il mimo e il canto.
1: Felipe?
0: Aspetta che chiudo io. Ok, puoi adesso staccare. Intanto chiediamo alla regia, Graziano, preferisci l'archetto, sì? Ok, chiediamo anche allo staff di preparare l'archetto per Graziano. E intanto i giovani per il mimo che hanno preparato, subito mimo il canto anche che hanno preparato loro. Quindi siamo pronti, aspettiamo che venite avanti.

Felipe, dammi conferma che la base è ok, sì, AUX1, va bene. Quindi puoi aprire tu la base all'inizio, Felipe.

0: Buonasera a tutti. Allora, il mimo che abbiamo appena fatto vuole rappresentare la creazione. E Dio ha creato il mondo in modo perfetto, ma e quando ha creato appunto l'uomo, dice all'uomo di rimanere sempre nella sua via, quindi di puntare sempre a lui. Ma l'uomo, diciamo, disubbidisce Dio. E quindi da qui entra il peccato nel mondo. Ma in questo caso, appunto, come abbiamo visto, l'uomo inizia a provare i piaceri del mondo. Ma Dio, visto che ci ama e ci ha sempre amato, manda suo figlio Gesù a morire sulla croce per i nostri peccati e la risurrezione di Gesù toglie questa separazione tra l'uomo e Dio per chiunque crede. Il mio invito stasera è quello di dire ancora a chiunque non fa questo passo, cioè di accettare Gesù nel proprio cuore senza vergogna, perché lui non si è mai vergognato di noi. E voglio concludere con un versetto che dice: poiché chiunque crede, no, aspetta, poiché Dio, scusate, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16. Grazie.
1: Bravissimi, bravissimi. Wow, che grande lavoro che hanno fatto. Adesso un canto, ci propongono un canto, dopo questo canto daremo lo spazio a Graziano, quindi stiamo preparando bene tutti quanti ad ascoltare la parola del Signore Gesù. Ci prepariamo per ascoltare un canto. Quel microfono ha bisogno della batteria e del phantom. Ok? No? Sì. Ok, prepariamo. Altrimenti usiamo i portatili. E visto che dobbiamo aspettare qualche secondo, dovete sapere che tutti questi giovani, tutti i giorni, sono stati impegnati per questa campagna evangelistica dalla mattina alla sera, distribuendo, meditando, e poi programmi per i bambini nelle piazze, anche programmi di proclamazione, preparazione dei mimi, di canti, un grande lavoro, e io direi di incoraggiarli con un forte, forte applauso. Dio li benedica grandemente. La regia mi dirà che numero sarà questo microfono. Ci pensi tu, Sam? Apriamolo chiuso perché altrimenti potrebbe fischiare. E poi partiamo con questo canto che hanno preparato.

Bravi, bravi, bravi. Dio vi benedica nel vostro cammino, nella vostra crescita. Dio vi benedica, grazie. Amen. Ok, adesso prepariamo. L'archetto, tutto quanto, Graziano, vieni, Felipe.

0: Apriamoci ad ascoltare la parola del Signore. Abbiamo avuto un bel tempo per essere pronti, i canti ci hanno allietato sicuramente. Adesso dobbiamo ascoltare quanto Dio ha preparato per noi attraverso il suo servo Graziano. Poniamo attenzione a quello che ascolteremo, perché sarà la parola di Dio amministrata e quindi è doveroso. Ok, l'archetto funziona, Graziano. C'è un po' di rumore, regia. Vediamo di risolvere. Vai. No. No, non ti sentiamo. Regia, è spento? Possiamo controllare per favore? Ok, io non vedo il segnale. Prova Graziano. No, no. Felipe, lascia stare la telecamera, guardiamo il microfono se la batteria è buona, se no diamo un gelato, un microfono. Perché non esce l'audio, c'è un problema tecnico. Quindi vediamo. Forse c'è qualcosa. Sì, devo mutare, va bene. Ovviamente qualche spina che si è staccata. Può accadere. Non siamo in registrazione, siamo in live, in diretta. Sì, può accadere. Ma sappiamo anche che soprattutto il messaggio della parola è sempre qualcosa che il nemico... Ecco, adesso c'è Felipe. Viene e va. Prova adesso, Graziano.
1: Prova.
0: Ok.
1: Mi sentite?
0: Sì.
1: Bene, sempre un piacere stare insieme, avere la possibilità di ascoltare dei canti, delle testimonianze, soprattutto fatte da ragazzi, da persone che hanno donato il loro cuore al Signore. È sempre un piacere ma stare insieme, ma soprattutto avere la possibilità di aprire la parola di Dio, la Bibbia, trovare attraverso di essa, attraverso lo studio di essa, degli insegnamenti importanti per la nostra vita, sia come credenti, sia come persone che non hanno ancora mai ricevuto, mai avuto la possibilità di ascoltare la parola del Signore. Attraverso i canti che abbiamo sentito, che abbiamo ascoltato, i diversi canti eseguiti, c'è stato un filo conduttore unico. Si parlava di una persona in modo particolare, di una persona che circa 2000 anni fa è venuta nel mondo a compiere un mandato ben preciso da parte di suo padre, Dio creatore, ed è venuto nel mondo per morire sulla croce per i nostri peccati, per dare la sua vita, dice la scrittura, come prezzo di riscatto per molti. Uno dei ragazzi ha citato prima un verso importante della scrittura che troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3 al versetto 13. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Tutti noi stasera siamo qui privilegiati perché abbiamo la possibilità di ascoltare un messaggio della parola di Dio. È Dio che parla attraverso la sua parola, attraverso la Bibbia, è Dio che vuole insegnarci delle cose, vuole farci capire la sua volontà, vuole farci capire quali sono i suoi principi, quali sono i suoi comandamenti, ma per coloro che non sono ancora dei suoi figliuoli, vuole far capire l'importanza di essere dei figli di Dio. Dobbiamo essere però, cari amici, cari nella grazia, ricettivi a quello che ascoltiamo. Dobbiamo e dovremmo avere un giusto atteggiamento nel ricevere quello che noi ascoltiamo. Ricevere per ottenere. Questo è il titolo del messaggio di questa sera. Se vogliamo ottenere qualcosa, dobbiamo prima ricevere. Ma cosa dobbiamo ricevere? non sono io che voglio parlare stasera, ma voglio far parlare la Bibbia, la parola di Dio. Nel principio era la parola, Giovanni 1:1, la parola era Dio e la parola era con Dio. La parola è venuta nel mondo, è stata fatta carne ed ha abitato un tempo di grazia in mezzo a noi, piena di grazia e di verità. Sappiamo qual è stato il compito di questa parola. Cristo, fatto uomo, venuto nel mondo in mezzo a noi. Cristo che ha predicato il suo messaggio, il suo Vangelo, ma Cristo che ha dato a tutti la possibilità di riceverlo nella propria vita. Dice l'Evangelista Giovanni, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare dei figli di Dio, a tutti coloro che credono nel suo nome. C'è un elemento importante che troviamo in questo versetto che ho poc'anzi citato. Per ottenere la vita eterna bisogna fare una sola cosa, bisogna credere nel Vangelo, credere in quello che Dio ha fatto per mezzo di Cristo nella nostra vita. Ma quando Gesù è venuto nel mondo si è trovato spesso ad insegnare delle folle. Lui parlava con tante persone e spesso si metteva lungo la riva del mare, si metteva su una barca e predicava, parlava alla gente. E lo faceva spesso davanti a tantissime persone, davanti a tantissime moltitudini di persone. Gente che lo ascoltava in modo silenzioso, gente che lo ascoltava con attenzione, ma anche gente che non ascoltava quello che Gesù diceva e rifiutava il suo messaggio. Aveva un metodo particolare il nostro Signore. A volte insegnava per mezzo di parabole. Lui voleva rivelare delle verità importanti del suo messaggio attraverso degli esempi che lui stesso faceva. E stasera voglio parlarvi di una parabola, la parabola del seminatore che troviamo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 13. Il seminatore, dice la scrittura, uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30%. Chi ha orecchi per udire, oda. Ma perché Gesù insegnava queste cose e lo faceva per mezzo di parabole? Lo faceva davanti a tantissime persone. Per un semplice scopo, perché Gesù disse: il cuore di questo popolo che doveva accettarmi, che doveva accoglierci, doveva... Chi ha orecchi per udire, oda. Ma perché Gesù insegnava queste cose e lo faceva per mezzo di parabole? Lo faceva davanti a tantissime persone. Per un semplice scopo, perché Gesù disse: il

hanno chiuso gli occhi pur di non vedere e di udire con le loro orecchie, e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché Dio li guarisca. Allora in questa parabola che abbiamo letto abbiamo tre protagonisti importanti. Abbiamo il seminatore, colui che semina la parola. Che cos'è la parola? La parola è Cristo venuto nel mondo. La parola era con Dio ed è stata fatta carne ed abitato un tempo in mezzo a noi. Abbiamo il seminatore, abbiamo il seme e poi abbiamo il terreno. Chi è il terreno? Il terreno siamo noi. Ci sono quattro tipi di terreni, ci sono quattro sensibilità diverse che possiamo noi avere nei confronti dell'ascolto del messaggio della parola di Dio. E lo spiega poi l'Evangelista dicendo: voi dunque ascoltate cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte, dice qui la scrittura, che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Immaginate che noi seminiamo del grano, dei semi su un asfalto rovente. Potrà mai quel seme germogliare? Probabilmente no, perché vengono gli uccelli, raccolgono il seme e se lo portano via. La prima categoria di persone che troviamo in questa parabola, quelli che ascoltano la parola, l'ascoltano lì in modo transitorio, non le danno nessuna importanza e tutto svanisce. Poi c'è il secondo tipo di persona, quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi. Chi è questa persona? È colui che ode la parola, la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. Quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Seconda categoria di ascoltatori, persone che ascoltano la parola di Dio, si trovano su un terreno roccioso, ma far crescere una pianta su un terreno roccioso è molto molto difficile, a volte molto complicato. Cosa succede? Che questa pianta non cresce perché? Perché non ha radici nella sua vita. Non avendo radici, questa persona ode la parola, la riceve con gioia, ma la sua vita è di corta e di breve durata. Arriva la tribolazione, arriva la condanna da parte delle persone, arriva la persecuzione e subito queste persone si tirano indietro. Poi abbiamo il terzo tipo di terreno. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, però gli impegni del mondo, l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Qui abbiamo una persona che ha ascoltato il messaggio dell'Evangelo, è rimasto interessato da questo messaggio, lo ha apprezzato, però non ha dato la giusta importanza. Probabilmente non ha dato nella sua vita la priorità a questo tipo di messaggio, al seme seminato dal seminatore. Gli impegni del mondo, l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. È nato qualcosa in questa persona, ma tutti gli altri impegni, tutte le altre cose hanno soffocato quello che era nato e quindi la pianta non riesce più a crescere e di conseguenza muore. Poi abbiamo il quarto terreno. Quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ascolta la parola del Signore. Caro amico, tu stasera hai avuto la possibilità, stai avendo la possibilità di ascoltare la parola del Signore, di comprendere la parola del Signore e, come abbiamo letto nei versetti precedenti, di convertirti e farti guarire da Dio. Quello che riceve il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così rende il 100, il 60 e il 30%. Riceviamo la parola, accettiamo questa parola e quindi otteniamo la vita eterna, perché tutti coloro che credono in Dio hanno la vita eterna e portiamo di conseguenza del frutto, il 30, il 60 e il 100. Perché? Perché non tutti siamo uguali.

0: uguali. Dio si serve in modo diverso di ognuno di noi. Caro amico che questa sera hai la possibilità di ascoltare la parola di Dio, in quale di questi terreni collochi la tua persona? Nel terreno della strada, nel terreno rosso, nel terreno pieno di spine o nella buona terra? Dio questa sera, per mezzo della sua parola, per mezzo di questa parabola, ti sta cercando. Dice Giovanni al versetto 24 del capitolo 5, chi ascolta la parola. L'aspetto importante questa sera, e quello che stai facendo, è quello di ascoltare non me, non Corrado, non un'altra persona qui presente. No. Tu stai avendo il privilegio, la possibilità di ascoltare la Bibbia, la parola di Dio. Chi ascolta la mia parola, ed è l'elemento più importante, e crede, dice qui poi la scrittura, in colui che mi ha mandato, quindi ascoltare, credere, non avrà, ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. C'è un versetto molto bello nelle lettere di Giovanni. Sappiate, dice l'Evangelista, che avete la vita eterna voi che credete nel nome di Cristo Gesù. Non vi sto dando io la certezza della vita eterna, non ve la dà nessuno di noi qui. La certezza di avere una vita eterna e di vivere eternamente col Signore, nonostante gli impegni terreni, nonostante gli impegni del mondo, non la posso dare io. Non la può dare una persona, non la può dare un sacerdote, non la può dare un cardinale, non la può dare un presidente di una repubblica, non la può dare un famoso giocatore di calcio, una persona importante. La vita eterna la può dare chi? Solo Dio. Perché? Perché Lui è l'autore della vita. In lei la parola era la vita. Questa parola è stata fatta carne ed abitato un tempo in mezzo a noi, piena di grazia e di verità. Il popolo non aveva accettato Cristo, è venuto in mezzo a noi e non l'avete accettato, non l'avete riconosciuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare dei figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ma cari nella grazia, una volta che una persona accetta la vita eterna, crede in Cristo, perde questa salvezza? No. Nel momento in cui mia moglie ha partorito il nostro primo figlio, Mario, Mario non ha mai perso e non perderà mai il diritto di essere suo figlio e mia figlia. Non lo perderà mai questo diritto. Perché questo diritto è un diritto genitoriale. Come credenti, proprio perché il diritto ce lo dà Dio, la salvezza non si può perdere. La salvezza è un dono che Dio ci dà a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare dei figli di Dio, a quelli cioè, e poi lo spiega, chi acquisisce questo diritto, a quelli che credono nel suo nome. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Allora, caro amico che sei qui presente, in quale di questi quattro terreni stasera hai collocato la tua persona? Stasera hai avuto la possibilità di ascoltare, di udire la parola di Dio. Hai avuto la possibilità di comprendere il Vangelo. È un Vangelo semplice. Qual è l'essenza del Vangelo? Che Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Ma qual è la differenza, cari nella grazia, tra Cristo, Allah, Maometto e tutti gli altri profeti che si sono succeduti nel corso della storia? La risurrezione. Cristo è l'unico uomo che è risorto e, come diceva Corrado, è vivo. Perché siamo certi di questa salvezza? Perché la nostra salvezza si basa su un diritto acquisito, sul diritto di essere dei figli di Dio, ma soprattutto si basa su un elemento essenziale della storia del cristianesimo, la risurrezione di Cristo Gesù. Vana, dice Paolo, sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Ecco perché noi siamo vivi, perché Cristo vive in noi. Questa è la differenza. Allora, caro amico, stasera hai avuto la possibilità di ascoltare ancora una volta la parola di Dio. Questo messaggio semplice, ma unico e decisivo per la tua vita, per la tua scelta. Che il Signore possa benedire queste parole che hai ascoltato e possa darti la possibilità di capire e convincerti riguardo la tua vita futura. Noi non siamo padroni della nostra vita, non siamo padroni del tempo, non siamo padroni di nulla, come cantava una famosa cantante italiana. Non siamo padroni di nulla. Dio è colui che comanda ogni cosa. Adesso siamo qui, tra mezz'ora potremmo non esserci. Pensate a tutte le persone che vivevano in Venezuela alcune ore fa ed è successo questo importante terremoto ed hanno perso la vita. Pensate a quei ragazzi che ieri mattina tornavano alle 5 di mattina da Manfredonia e si sono schiantati con un'auto vicino al guardrail e sono tutti e tre morti. Cosa pensavano quelle persone poche ore prima della loro vita? Cosa pensavano questi ragazzi quando si sono messi in macchina? Avrebbero mai pensato di morire? Sicuramente no. La vita non ci appartiene, la vita è un dono di Dio, è un dono prezioso, ma non ci appartiene. Dobbiamo quindi regolare, cari amici, cari nella grazia, la nostra vita nei confronti di Dio. Oggi è il momento accettevole. Chiedi al Signore di perdonare i tuoi peccati, di purificare la tua vita, perché solo in questo modo, solo credendo Lui nel suo sacrificio, potrai avere la vita eterna. Che il Signore ti benedica e che il Signore ci benedica. Amen.
1: Amen.

in alcune cose, perché ha dato tanti elementi su cui riflettere e così andare a casa con una riflessione più forte, grazie al messaggio che ci è stato dato. Gesù è risorto, lo sappiamo, è vivente, lo sappiamo, è qui. Quante volte avete immaginato se sareste vissuti all'epoca di Gesù e aveste partecipato a quella moltiplicazione dei pani e dei pesci, avreste ascoltato direttamente la sua voce, toccato il suo lembo, la sua veste. Ma egli è qui. Non abbiamo bisogno di ritornare indietro di 2000 anni per ascoltarlo. Noi crediamo che Gesù è risorto. Abbiamo detto che Egli è vivente, è qui. E non c'è bisogno che i nostri occhi umani vedano come Tommaso. Ma il nostro cuore crede. La nostra anima percepisce la sua presenza. Allora, questa sera, dobbiamo tutti sottometterci a Lui. Molte persone, Gesù parlava, quando è venuto e parlava, parlava ai giudei, agli ebrei, no? E loro credevano, alla legge, credevano, Nicodemo era un insegnante della legge, persone, fra virgolette, a posto con Dio. Negli Atti degli Apostoli, a un certo momento è scritto che dovevano uccidere Pietro e Giacomo, diceva, vabbè, prima celebriamo la Pasqua, poi li ammazziamo dopo. Assurdo! Persone che credevano all'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che persone parlavano, citavano, imparavano versi a memoria, ma non riconoscevano Gesù il Cristo, perché avevano ricevuto il seme, ma il loro cuore non era terreno fertile. Quel seme non si era radicato. Allora, può accadere anche questa sera che qualcheduno ha ascoltato di Gesù nella sua vita. Può accadere anche questa sera che forse di buon animo tu stai seguendo qualche insegnamento, ma non hai la certezza della vita eterna. Certezza che solo il Signore può dare. Una volta una donna mi disse: Corrado, ma secondo te io sono salvata? E io ho detto no. E lei rimase: perché mi dici no? Perché se tu fossi salvata, non l'avresti chiesto a me. Tu sapresti di essere salvata. Ma se hai questo dubbio è perché non lo sei e hai bisogno di Cristo, anche se lo conosci, sai dove è nato, hai ricevuto quel seme, ma forse le spine lo stanno soffocando. Hai ricevuto quel seme, ma forse c'è poca terra e tanta roccia. Hai ricevuto quel seme, ma forse degli uccelli lo portano via. Solo chi ha buona terra e si mette apertamente davanti a Gesù qui presente e dice: Signore, non importa quello che io fino ad oggi ho ascoltato, sapevo di te, non importa, ma io oggi comprendo e interrogandomi so di non avere la vita eterna, io voglio avere la certezza della vita eterna. Questa sera non andare a casa senza questa certezza. Togliti ogni vestito che magari ti sei messo, forse con un'etichetta. Non portiamo nessuna etichetta, lo ripeto, noi portiamo solo una bandiera. Gesù Cristo. Portiamo solo una bandiera. Non siamo qui per difendere un nome, una congregazione. Siamo qui per parlare e proclamare di Cristo.
e vedete come tutto concentra in lui, verso di lui. Allora, amico, amica, se t'avessimo presentato un nome diverso, potresti anche dubitare. Ma abbiamo cantato del Vangelo, canti che parlano del messaggio di Cristo, che ti invitano a Cristo. I giovani hanno parlato della creazione e di Cristo, e poi è morto, ha vinto la morte, ci ha trasportati, ci ha strappati dalla morte. È stato predicato su Cristo. Allora c'è bisogno di riflettere affinché tu riceva, ho ricevuto questo seme, possa dire al Signore: Signore, non voglio tornare a casa questa sera senza che tu abbia messo in me la conferma, la certezza, il sigillo della mia salvezza. Stamattina parlavo con uno dei giovani che l'altra sera, dopo la riunione, stando insieme, abbiamo pregato e ha ricevuto il Signore. Matteo sta qui. E gli ho detto: io non lo so cos'è successo, ma il mio cuore bruciava. Sentivo una gioia forte, forte. Non ho mai provato, ma ha detto Corrado, una cosa così forte. Eccolo lì, dietro a Graziano. Non ho mai provato una cosa così forte. E non lo so spiegare, mi ha detto. Amico, amica, che forse stai seguendo Gesù, puoi confermare di aver ricevuto lo Spirito Santo di Dio e la certezza della vita eterna? Se hai il dubbio, allora non ce l'hai. Ma questa sera desideriamo che tu torni a casa chiedendo al Signore: Signore, non voglio rischiare. Ora non vogliamo metterti paura che possa accaderti qualcosa da qui a casa, assolutamente no. Ma può capitare? Può capitare. Mi stanno mandando tante immagini dal Venezuela, alcune delle quali non posso condividere. Nostri fratelli che sono lì. Vedere persone sotto quelle macerie. Un minuto. Le due scosse nell'arco di un minuto, e le opere dell'uomo hanno ucciso migliaia di persone. Questa sera vai a Gesù, perché presto passerà la vita qua giù. Fai la tua scelta. Noi l'abbiamo fatta. Graziano lo ha fatto. Sapete, forse molti di voi sono suoi pazienti, lui è un cardiologo, e quando scrive qualcosa tutti fanno quello che lui scrive, prendono le medicine che lui... Ma quando predichi il Vangelo qualcuno magari dice: ma fidatevi ancora di più di quello che lui predica, fidatevi che è la verità. Chiesa, vogliamo pregare insieme, fratelli e sorelle, vogliamo pregare. Tu, cara anima, preparati, ti farò un invito. Dopo che avremo pregato, ti farò un invito. E se vuoi questa sera andare a casa, tornare a casa con la certezza che quella gioia, che il fuoco entri dentro di te, allora preparati. Tutti qui staranno pregando per te affinché tu dopo abbia il coraggio di manifestare la tua scelta. Preghiamo. Padre, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, così ci hai insegnato di pregare, di rivolgerci a te. Veniamo a te, Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, in nessun altro nome sotto il cielo per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, nessun altro mediatore dato agli uomini, solo Gesù Cristo. Grazie, Padre.
Grazie perché sei presente. Grazie Gesù. Grazie Gesù, mi hai così tanto amato. Nessuno mi ha amato così tanto da dare la sua vita per me. Mi hanno amato, mi amano i miei genitori, mia moglie, i miei parenti, ma nessuno mi ama come te. Come potrei rifiutare il tuo invito o scegliere un'etichetta al posto di te? Signore, tutti insieme, questa sera, ti preghiamo, come ha predicato il tuo servo Graziano, che questo seme cada in una buona terra. Che qualcuno che questa sera è disposto, disponibile a ricevere il seme della tua parola, che dà vita eterna, perché la tua parola è eterna. Le cose che non sono eterne non possono dare vita eterna. Ma cielo e terra passeranno, ma la tua parola non passerà mai. Signore, insieme ti preghiamo che tu tocchi i cuori di coloro che questa sera vogliono ricevere te e mettere un sigillo nei loro cuori, tornare a casa con la certezza della salvezza che solo tu puoi dare, perché solo tu sei il dispensatore di grazia. Noi possiamo ricevere la grazia come Maria ricevette la grazia, ma l'unico che è dispensatore sei tu. Padre, ti preghiamo questa sera, bussa ai cuori di quanti sono presenti o collegati, che non vadano a casa a dormire, a finire questo giorno, senza aver segnato questo giorno come il giorno dell'inizio di una nuova vita in Cristo. Diamo a te la gloria nel nome di Gesù, il Signore, benedetto in eterno. Amen. Sam, vogliamo cantare insieme? Alziamoci in piedi, cantiamo insieme.

0: Voglio guardare solo a Lui.
1: Voglio guardare.
0: Guarda solo il Signore questa sera, che ti ha parlato attraverso la Sua parola.

Credo che qualcuno debba segnare la sua storia questa sera. Credo che sia il momento che qualcuno lasci un segno nella sua storia. Io l'ho lasciata, sapete, era il 12 luglio del 1983. Come posso dimenticare quella data? Se questa sera vuoi lasciare o cambiare la tua storia, allora ti chiediamo insieme se vuoi che preghiamo per te affinché tu riceva quella certezza e riceva il perdono. Accomodatevi, accomodatevi. Riceva il perdono dei tuoi peccati e che tu possa pregare, noi possiamo pregare anche con te, affinché lo Spirito Santo venga nel tuo cuore e la tua storia sia cambiata. E tu puoi gridare: la mia storia è per la mia fede. Allora la mia domanda è questa: forse hai sentito parlare di Gesù o stai vivendo attorno a questo nome, ma forse personalmente non l'hai mai incontrato e non hai mai ricevuto quella certezza e hai bisogno questa sera. Sapete, nella lettera ai Romani è scritto che se tu credi col cuore e confessi con la bocca che Cristo è risuscitato dai morti, sarai salvato. Vuoi confessare anche con la tua bocca? Hai il desiderio di chiedere e di pregare per te? Vuoi seguire Cristo come sta appena citando Sam con il canto? Lasciare tutto indietro e seguirlo in una nuova vita? Non avere paura degli uomini. Non avere paura di chi può uccidere o far perire, uccidere il tuo corpo, ma di chi può far perire la tua anima nella Geenna. Rifletti questa sera. Se vuoi che preghiamo per te, ma solo se vuoi, allora alza la tua mano e di pregate per me. Voglio tornare a casa con un cuore nuovo. Io voglio, e se lo senti è perché il Signore ti indica di farlo. Se non hai quella certezza della salvezza e vuoi che preghiamo per te, non ti lasciare distrarre da nessuna cosa e senza vergogna. Vedi, io non mi vergogno, alzo la mano. Alzala pure tu se vuoi e di pregate per me. Voglio ricevere la certezza della mia salvezza. Lo vuoi questa sera? Allora alza la tua mano e pregheremo per te. Dio ti benedica. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro che vuole che preghiamo? Sapete, noi non svendiamo niente. E fra poco non lo dirò più, perché con santo timore devi andare al Signore chiedendo perdono. Ma se vuoi, hai capito che non hai la certezza dello Spirito Santo, della salvezza, se quel seme fino ad oggi è caduto nella strada, nelle spine, se quel seme fino ad oggi è caduto nella roccia, ma vuoi che invece mette radice e che tu vuoi dare la tua vita al Signore, stiamo per pregare, allora puoi dire: pregate anche per me. Nessun altro vuole che preghiamo per lui? Va bene, preghiamo per quell'anima. Fratelli, insieme, preghiamo. Padre, noi sappiamo che c'è un grande travaglio in questo momento. Forse la vergogna, forse il pensiero a cosa diranno gli altri. Queste sono le spine che soffocano il seme ricevuto. Ma ti preghiamo, Signore, che la tua presenza porti libertà nei cuori. Ti preghiamo per quell'anima che ha alzato la mano. Signore, investi il suo cuore.
che questa sera possa ricevere la conferma, la certezza della vita eterna. Signore, grazie perché tutto ha contribuito a questo. Grazie per come hai guidato il tuo servo. Grazie per i canti, per i giovani. Grazie per la tua presenza. Presto, Signore, una vita passerà, la nostra. E solo quello che avremo fatto, dichiarato per Gesù, rimarrà. Signore, benedici, ti preghiamo, coloro che sono stati toccati, che non tornino a casa, ma dopo la riunione abbiano il coraggio magari di venire e chiedere di pregare per la conferma della loro salvazione. Padre, benediciamo il tuo nome e ti ringraziamo perché sei qui in mezzo a noi. Custodisci questo cuore, quest'anima che ha alzato la mano. Signore, ti prego che lo Spirito Santo completamente investa e riempia e sigilla la sua vita nel nome, per amore, di Gesù Cristo il Signore, benedetto in eterno. Amen e amen. Sapete, il Signore dà discernimento. E credo e so che qualcheduno è stato suggerito dal Signore: hai bisogno di confermare la tua salvezza. Non andare a casa. Avvicinati e chiedi di pregare per te. Lo faremo insieme. Alziamoci e cantiamo. Seguire Cristo mi son deciso. E indietro no. Non tornerò, non so se deve venire il gruppo, possono venire, venite musicisti dove siete, vogliamo chiudere anche con la musica questa serata. Intanto vi ricordo che domani sera sarà l'ultima serata qui a San Severo, ci sposteremo a Monte San Giacomo, forse per voi un po' lontanino. Ma potete venire dal 18 luglio all'Esina, il 16 inizieremo a montare, il 18 inizieranno le serate, quindi dopo potete chiedere informazione anche a Peppino, alza la mano Peppino, per venirci a trovare all'Esina. Domani mattina alle 10:30 avremo il culto di adorazione, lo trasmetteremo anche su internet, ovviamente non mancate al culto della vostra chiesa. Siamo felici che siete con noi per chi non può, ma è importante rimanere nella propria chiesa locale. E poi domani sera alle 20:30 saremo qui per chiudere questa campagna evangelistica e per glorificare il nome del Signore e ringraziarlo per tutto quello che Egli ha permesso. Sam, cantiamo insieme questo canto e chiudiamo.

0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 35 minuti.
1: Dal gruppo Sela ascoltiamo il motivo Io lascio tutto.

0: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Danza Cuore Mio.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Quando il Signore vuole compiere un'opera, Egli non cerca chi è capace.
1: Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Quando il Signore vuole compiere

Mi lei si chiamava John Beacom. John frequentò l'Istituto Biblico Moody a Chicago e scoprì che aveva un cuore difettoso. Si rivolse al medico della scuola e gli chiese: dottore, pensi che io potrei offrire un servizio al Signore? Ed il medico, che era stato missionario a sua volta, gli rispose: John, se io fossi in te, io preferirei trascorrere 10 anni della mia vita servendo il Signore che tutta la vita per me stesso. John rispose: grazie fratello, è tutto quello che devo sapere. E John andò in una parte remota del Messico, dove c'erano indigeni, non c'era la corrente, non c'era l'acqua scorrevole, non c'erano strade, non c'erano telefoni, c'era solo stregoneria e peccato. John si era sposato e cominciò un'opera in quella zona e poi cominciò a tradurre la Bibbia nella lingua degli indigeni di quella zona. Poi subì un intervento al cuore e dopo fondò una scuola biblica e poi aiutò altri traduttori con le loro traduzioni. E quando John tornò in quella zona, qualche anno dopo trovò 20.000 credenti. John morì giovane ma quello non aveva importanza. Ciò che per John era importante era di aver offerto al Signore se stesso, il tempo che gli rimaneva per onorare il nome del Signore. Questa mattina vogliamo intavolare il discorso del sacrificio del discepolo. Non è una parola molto piacevole, perché parla di rinuncia ed è qualcosa che va contro la nostra natura. E per cominciare vogliamo leggere dal Vangelo di Luca capitolo 14 dal versetto 28 a 35.
Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre,

0: Non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succede che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che partendo per muovere guerra ad un altro re non si sieda prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così, dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Per iniziare questo studio vorrei farvi due domande. La prima: è possibile essere un ladro e nel medesimo tempo un vero discepolo di Gesù? La seconda domanda: è possibile essere un malversatore e nel medesimo tempo essere un vero discepolo di Gesù? Vedo. Cioè, no, non siamo proprio sicuri. Forse risponderemo, poi rispondo al, alla...
1: No, malversatore.
0: Sì, sì, rispondo. Io anticipavo già la domanda. E forse, diciamo... non sono proprio sicuro, ma no, non mi sembra. Allora, preciso... che un ladro è chi prende ciò che non gli appartiene e se ne appropria per sé. Un malversatore, invece, è chi si appropria di ciò che gli è stato affidato e se ne serve per i propri scopi. Per esempio, sono il direttore di banca. Ho sotto la mia responsabilità i conti di tutti gli altri. Posso essere come Tanzi. Non so, voi sapete chi è Tanzi, no? Era il direttore del Parmalat. Non so se avete sentito gli ultimi desideri di Tanzi. Vuole essere scremato.
2: Ufficialmente.
0: E Tanzi ha preso i beni che gli sono stati affidati per servirsene. Questo è un malversatore. Alla luce delle scritture ci sono molti cosiddetti discepoli che sono colpevoli di essere dei malversatori, in quanto essi hanno preso ciò che è stato loro affidato e se ne sono serviti come se fosse il loro, anziché trattarla come la proprietà del loro padrone. Uomini simili non possono definirsi veri discepoli di Gesù. Nell'intavolare il discorso sul discepolato, allora, in Luca 14:33, così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Questo è nel contesto di ciò che abbiamo appena letto, dei due esempi che vengono presentati, ne parleremo fra poco. E perciò la verità centrale che vorrei mettere davanti a voi questa mattina è questa: senza la completa rinuncia di tutto ciò che si possiede, non si può, ripeto, non si può essere un vero discepolo di Gesù. Qui non sto parlando soltanto dei soldi. C'è il nostro tempo, i nostri corpi, i nostri beni materiali, tutto quello che abbiamo ricevuto. In Genesi 14:20 troviamo che Abramo presentò a Melchizedek, re di Salem, la decima del bottino di ciò che egli ha preso dopo la sconfitta di Chedorlaomer e i re che erano con lui. Abramo non lo fece per onorare Melchizedek, bensì per onorare chi rappresentava Melchizedek, cioè il Signore. E tante volte quando pensiamo a ciò che dobbiamo donare al Signore, facciamo certi ragionamenti, dicendo, noi dobbiamo dare al Signore la decima. Ma guardando quello che vorrei presentarvi questa mattina, vediamo se questo ragionamento fila o meno. I tempi di Abramo precedono il tempo della legge, quando fu istituita tramite la legge la decima. E notate bene che la conquista dei nemici e il loro bottino non diede ad Abramo il diritto di fare suo ciò che egli conquistò. Tante volte ragioniamo così: beh, sono stato io a guadagnare i soldi, ho lavorato sodo, perciò i soldi sono i miei. Abramo avrebbe potuto dire: io ho lottato per ottenere questo bottino, perciò mi appartiene. No. Lui ha capito che tutto quello che egli aveva non era suo, ma gli era stato affidato dal vero padrone di queste cose. Perciò nessuna cosa che possedeva era suo. C'erano 3 decime nell'Antico Testamento, e la prima decima si trova proprio qui, Numeri 18, 21 a 24, e poi Levitico 27, 30 a 34. Questa decima, che era imposta sul popolo di Israele, era destinata ai Leviti. Perciò il popolo doveva questa decima per sostenere i Leviti che lavoravano per loro nel servizio spirituale. La seconda decima è menzionata in Deuteronomio 14, 22 a 26. Perciò qui abbiamo una seconda decima che viene imposta sul popolo, e questa decima rendeva possibile l'osservazione delle 7 feste che Israele doveva osservare ogni anno. Perciò tutto il necessario per fare queste feste era provveduto tramite questa decima che era imposta sul popolo. E perciò quando andavano alle feste non dovevano passare la borsa per fare l'offerta, tutto era già sistemato prima. La terza decima che era imposta sul popolo si trova in Deuteronomio 14, 28 e 29, e questa decima veniva imposta sul popolo ogni terzo anno. Perciò, facendo i conti, vediamo che ogni anno, per i primi 2 anni, il popolo doveva al Signore il 20%, ed il terzo anno il 30% del loro guadagno. Questa decima, ogni terzo anno, era destinata ai poveri ed era una forma di provvidenza sociale divina. Perciò, per venire incontro alle necessità dei poveri, veniva imposta questa decima ogni terzo anno. Perciò, per 2 anni di seguito, il popolo doveva a Dio il 20% delle loro entrate, ed ogni terzo anno la decima era il 30%. Questo è solo quello che viene imposta. Non include le offerte volontarie del popolo. Perciò, aggiunto a questo, troviamo le offerte volontarie. E perciò la terza parte delle sue entrate annue. Noi pensiamo, se do al Signore il 10%, è già tanto. Quando pensiamo a ciò che era imposto più quello che davano di cuore, non era solo il 10%, bensì una terza parte di quello che guadagnavano. E badate che nell'Antico Testamento i profeti del Signore non rimproveravano il popolo per aver sgarrato in questo settore se non dopo la cattività, quando il popolo tornò in Israele dopo la cattività e poi il popolo cominciò a sgarrare in questo settore, cioè avevano sofferto la penuria nella cattività, tornando nel paese dovevano rifarsi e perciò pensavano, non posso permettermi di donare al Signore il 10% per questo, il 10% per questo e il 10% per quest'altro, non posso permettermelo.
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e un minuto.
2: Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Allora, entriamo nel vivo del programma annunciando il titolo della meditazione, che è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 5. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Efeso nel capitolo 5 al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Dio desidera che prevalga nella coppia cristiana l'armonia. E questa concordia è sinonimo di comunione profonda l'uno con l'altro e insieme con il Signore Gesù. Per realizzare questa unità di intenti si richiede l'eliminazione di certi comportamenti carnali, direi, e l'adottare altri invece che sono di carattere spirituale. Il primo elemento, diciamo, da eliminare è, o comunque da domare, è l'amarezza. L'amarezza, così come viene descritta sempre nella stessa lettera agli Efesini al capitolo 4, dal versetto 30 in poi. E in effetti l'Apostolo Paolo elenca una lista che inizia con amarezza e si conclude con malizia. Sono proprio queste emozioni che possono avvelenare i pensieri, i sentimenti e perfino la salute fisica. L'amarezza può far strada nel cuore dell'uomo creando effetti devastanti. La malizia in realtà è l'amarezza che ha messo le sue radici e, se non viene sradicata immediatamente, può rovinare le relazioni della coppia. Se si verificano delle discussioni tra marito e moglie, bisogna evitare di sfiorare certi limiti usando parole offensive, con ogni sorta di malignità. Il secondo elemento da evitare, e anzi sarebbero due per la verità, quando l'Apostolo Paolo parla di cruccio e ira. Infatti l'ira inizia con una offesa, dopo la quale può subentrare la frustrazione e la rabbia e i risentimenti. Se questa ira non va affrontata in un modo adeguato, si sviluppa il cruccio. E sapete, amici, un cruccio non è altro che una miscela esplosiva tra ira e amarezza. Se anche l'ira fosse giustificata, va subito eliminata, altrimenti si sfocia in reazioni negative, in reazioni dannose per la salute della coppia. È indispensabile allora perdonarsi prima di andare oltre, o comunque perdonarsi prima di andare a dormire. In questo modo si evitano così di dare spazio al diavolo. Sapete, amici, una frase che spesso si ripete oggi è quella del chiarimento. Dice: ah, ok, allora troviamo un chiarimento. In realtà questo intervento, che vorrebbe comunque facilitare la riappacificazione, sapete, spesso conduce ad altri motivi di litigio e ulteriore amarezza. L'attitudine sbagliata in questi casi di solito è quella di voler difendere le proprie ragioni e definire chi ha torto e chi ha ragione, e in questo modo non si fa chiarimento, non si fa altro che rinfacciare le cose subite uno dall'altro. È importante che ognuno capisca non solo di essere stato offeso, ma di aver anche offeso l'altro. Se noi possiamo sbagliare, non ci dimentichiamo mai che anche l'altro può sbagliare. Solo una vita che viene nutrita dalla parola di Dio e dalla preghiera può produrre quei sentimenti di bontà, così indispensabili per essere delle persone che si adoperano per la pace. Un altro elemento, quindi abbiamo visto due da togliere dalla vita di coppia, ce n'è un altro che deve essere invece integrato, ed è esercitare il dialogo. Nella vita di coppia il dialogo e la capacità di comunicare sono fondamentali per conservare l'armonia. È necessario sapere come comunicare, trasmettere e partecipare i propri sentimenti, i propri pensieri, le proprie idee, i propri stati d'animo. Noi comunichiamo il nostro affetto sia verbalmente che fisicamente. Ma quando diciamo di amare il nostro coniuge, creiamo un senso di continua sicurezza, anche una forma non verbale di affetto, come può essere una carezza, un abbraccio, che sono ottimi metodi di comunicazione. E poi un altro elemento da integrare è, come abbiamo visto, quindi il dialogo, ma il dialogo significa anche essere bravi ascoltatori. E quindi è importante, amici, coltivare un'atmosfera serena dove la moglie si senta ascoltata e compresa e il marito si sente libero di condividere i suoi pensieri. Dove non ci si sente liberi, amici, liberi di esprimere una parola, si crea frustrazione e si crea tensione. C'è pochissimo dialogo tra le coppie oggi. Ognuno è preso dalle sue attività. Essere disposti al dialogo dimostra che ci interessiamo davvero alla nostra moglie o al nostro marito. Bene, il tempo è terminato, amici. Mi auguro che abbia questa meditazione suscitato in voi una ricerca al dialogo tra vostro marito o vostra moglie. Io vi do appuntamento a domani, amici, che Dio vi benedica.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

come titolo di questo nostro messaggio è I nomi dei membri della Chiesa. Che cosa è il credente? Quale appellativo o quale nome viene dato dalla Scrittura? Ce ne sono tanti, però ne voglio menzionare 4 o 5. Primo, il vero credente è un discepolo di Cristo. C'è il credente nato di nuovo, il cristiano, il vero cristiano è un discepolo di Cristo. Vero? Infatti, quando si diventa discepoli? Quando è che uno diventa discepolo di Cristo? Diventa dopo la conversione. Cioè una persona che ha accettato Cristo nella sua vita fa del suo Signore Gesù anche il Maestro. Cioè non soltanto lui è il Signore. Lui è il Salvatore che ci ha salvati e che lui dovrebbe essere o deve essere il padrone nella nostra vita. Però lui vuole essere anche il nostro maestro. Maestro che significa? Chi va a scuola? I discepoli, gli alunni, vero? Quello è dice il mio maestro o il mio insegnante o il mio professore. Quindi Gesù dovrebbe essere o deve essere per noi che l'abbiamo accettato il nostro maestro e noi dovremmo essere i suoi discepoli. Gesù usa questo termine in Giovanni capitolo 13, dove dice, capitolo 13, versetto 13 a 17, in Giovanni 13, versetto 13 a 17 dice così: voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, poiché vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo Signore, né il messo è maggiore di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose siete beati se le fate. Quindi Gesù aveva dato l'esempio. L'esempio più umile, lui si era abbassato, ha portato l'esempio che facevano a quei tempi giornalmente chi? Tutti i servi. Il servo lavava i piedi agli ospiti. C'era incaricato un servo nella casa di un padrone, quando veniva un ospite doveva lavare i piedi. Questo è il servizio che aveva. Gesù ha preso il posto di un servo. Di lavare i piedi ai suoi discepoli. Fate voi anche questo come l'ho fatto anch'io, cioè abbassarci per poter recuperare, per poter guadagnare il fratello o la sorella che hanno sbagliato. Questo vuol dire lavare i piedi, cioè abbassarsi per conquistare il fratello o una persona. Cioè qui è tutto un servizio di grande umiltà. Gesù ci dà l'esempio, Gesù lo disse. Imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Quindi l'orgoglio è tutto all'opposto, la superbia è tutto all'opposto dell'umiltà. Una persona più umile è più è simile a Gesù, più orgoglioso è più simile al diavolo. Perché l'orgoglio, la superbia, l'arroganza, tutto questo viene dal diavolo. Ma l'umiltà, la semplicità, la lealtà, l'onestà, la fedeltà vengono dal Signore. Gesù rimproverò i religiosi del suo tempo con queste parole. In Matteo capitolo 15, versetti 7 a 9, dice: ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Queste erano le persone religiose, i farisei, gli scribi, che apparivano davanti alle persone pie, separate dal peccato, osservatori della legge, scrupolosi nelle minime cose, nei minimi dettagli, però Gesù guardava non soltanto all'esteriore, ma guardava all'interiore. L'uomo dice guarda all'esteriore, ma Dio guarda nell'interiore del nostro cuore. Se non c'è il cuore che partecipa, Gesù lo definisce ipocrisia. Quando dicono Signore, Signore, mi dite Signore, Signore, ma non fate quello che vi dico. Questa è perfetta ipocrisia. Ma il Signore non guarda
o non sente soltanto quello che diciamo, ma guarda nell'intimo nostro, guarda il nostro cuore. E non lo possiamo ingannare. Quindi quanto è bello essere onesta e sincera davanti al Signore, sia quando sbagliamo, sia quando facciamo qualcosa che gli piace. E quando sbagliamo non possiamo nasconderci, da dire, ma... E questo sapete quando lo scopriamo noi che abbiamo qualche cosa che non va? Quando è che lo scopriamo? Magari ho fatto un torto a mia moglie, un esempio, oppure non so, a un fratello. Quant'è che c'è una vocina che mi dice tu hai sbagliato? Quando? Quando? Quando noi siamo davanti a Lui in preghiera, non possiamo stare davanti a Lui se c'è qualche macchia ancora nella nostra vita, o c'è un piccolo, chiamiamolo, peccatuccio. Sotto i riflettori della parola di Dio e dello Spirito di Dio, noi vediamo che c'è qualcosa che non va. Meno preghiamo e meno siamo sotto questi riflettori divini. Il Signore vuole che noi siamo puliti, e più preghiamo e più siamo in comunione col Signore e più lo Spirito Santo lavora in noi da farci capire dove è che abbiamo sbagliato. Se siamo superficiali, dice, ma sì, poi in fondo non è poi così grave. Questo è mancanza di sensibilità alla voce dello Spirito di Dio. Quindi Gesù dice, tanti mi onorano con le labbra, ma il cuore loro è lontano da me, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Ma davanti al Signore non possiamo nasconderci. Dice la Scrittura che davanti a Lui è tutto nudo e scoperto, davanti a colui che dobbiamo rendere ragione delle nostre cose. Quindi il credente è un discepolo. Tanti credenti siamo credenti perché Gesù ci ha salvati, perché Gesù è il nostro Signore, però non siamo discepoli. Il discepolo è colui che prende nozioni o insegnamenti dal maestro, no? E poi cerca di metterli in pratica. Cioè il maestro esige dal discepolo, dall'alunno, che vengono fatti i compiti. Se non fai i compiti sarà bocciato, non potrà andare avanti negli studi. E così anche noi, se siamo veramente discepoli del Signore, di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Questo è il discepolo. Non è colui che dice, io ho accettato Gesù, ma sì, alla fine Lui mi ha salvato, però conduco la mia vita come piace a me. Non funziona. Non va. Il discepolo è colui che prende lezione dal maestro e cerca di applicarle nella sua vita quotidiana. Questo è il discepolo. Altrimenti non siamo discepoli. E vediamo che Gesù, prima di ascendere al cielo, ha lasciato un mandato ai suoi 12 apostoli. Infatti in Matteo capitolo 28, versetto 18, Matteo 28, 18 a 20, e Gesù accostatosi parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Quindi il mandato di Gesù è stato di andare a predicare il suo Evangelo e fare che cosa? Fare discepoli. C'è persone che vogliono seguire e mettere in pratica i suoi insegnamenti, insegnando loro tutte le cose che vi ho comandate. Quindi il nostro scopo è quello di conquistare persone da farle sì che diventino discepoli di Gesù. Questo è lo scopo, non i nostri discepoli, ma discepoli di Gesù. Leggiamo per esempio la vita dell'Apostolo Paolo in Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetti 21 e 22. Leggiamo riguardo l'opera dell'Apostolo Paolo, questo è uno dei tanti versetti, e dice così, ripeto, Atti 14, 21, 22. E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornano a Listra, a Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli
esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Confermare l'animo dei discepoli, cioè di quelli che siano da poco convertiti. Rivisitava queste persone che da poco siano convertite per riaffermarle, per incoraggiarle, per sostenerle. E quindi faceva tanti discepoli. E il nostro scopo è questo, di fare discepoli per Gesù, di conquistarli a Gesù. Un altro appellativo dato al vero credente è quello di santo. E nella Bibbia ci viene descritto in un modo così semplice. La parola santo vuol dire separato, ma è un appellativo, è un nome che viene dato a tutti i credenti, ad ogni semplice credente, qualunque sia la sua posizione, diciamo nel mondo, può essere una persona comune, una persona che ha un ruolo importante nella società, ma se è un credente è un santo. Voglio leggere alcuni versetti dove i credenti vengono in un modo così semplice chiamati santi. E dice così, infatti viene riportato 62 volte questa parola santo o santi nel Nuovo Testamento. Voglio leggere alcuni versetti negli Atti degli Apostoli. Capitolo 9, versetto 13, dice, ma Anania rispose, Signore, io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. Chi era Anania? Era un credente e che il Signore gli è apparso in visione e gli ha detto, senti Anania, quel Saulo da Tarso che perseguitava i cristiani, sappi che lui ormai è diventato una nuova persona. Quel Saulo da Tarso è diventato il grande apostolo Paolo. E Anania gli era venuta alle orecchie che dice, ma quest'uomo ha fatto tante cose gravi ai tuoi santi in Gerusalemme, perché Saulo da Tarso perseguitava i cristiani. E qui Anania li chiama santi, ai santi che abitavano lì a Gerusalemme. Ancora in capitolo 9, sempre degli Atti, versetto 32, ora avvenne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. Ai santi, cioè ai credenti che abitavano a Lidda. Non li chiama credenti, li chiama santi, un nome comune, santi. Ancora in Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetto 41, ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. Qui l'apostolo Pietro, quando risuscita una ragazza che era morta, ricordate chi era? Tabita. Quella ragazza che era attiva nelle opere buone. Pietro l'ha risuscitato e l'ha condotto ai santi, quindi ai credenti. E ancora in Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 1, dice Paolo, apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, e il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta la Caia o la Grecia, con tutti i santi, cioè con tutti i credenti, con tutti i cristiani che sono nella Grecia, saluti. Di nuovo ancora in Seconda Corinzi 13, 12, l'apostolo Paolo scrive alla fine della sua seconda lettera queste parole: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. Cioè tutti i credenti che erano lì dove l'apostolo Paolo si trovava vi salutano, cioè tutti i santi vi salutano. Quindi la parola santo era applicata, attribuita, era l'appellativo di ogni credente. Tu, fratello, tu, sorella, sei un santo, sei una santa. Perché sei una santo? Perché sei un santo? Perché tu hai ricevuto che cosa? Lo Spirito Santo. Quindi
E chi può farci santi? Chi può farci santi? Solo Dio e Gesù Cristo. E leggiamo adesso delle parole. Quindi una persona santa è una persona che vive per Gesù e che ha Gesù nel cuore. L'Apostolo Paolo dice ai Galati, capitolo 2, versetto 20, dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più che vivo, ma Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Vive in me. Quindi Cristo vive in me per la fede. Così dice l'Apostolo Paolo agli Efesini. Per la fede, io per fede so, perché non l'ho visto, non l'ho toccato. Come il Signor Gesù dice a Nicodemo: tu non sai da dove viene il vento, né sai dove va, così è chiunque è nato dallo Spirito. Cioè noi non vediamo niente, però sentiamo dentro i nostri cuori qualcuno, non dico qualcosa, ma qualcuno. E questo qualcuno è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Quindi il credente è un santo perché ha ricevuto lo Spirito Santo nel momento della sua conversione. Quindi nessuna persona, attenzione, nessuna persona, anche se occupa una posizione di rilievo nell'ambito religioso, ha il potere di santificare qualcuno. Questa è la massima presunzione della persona che si avvala del potere di poter santificare un altro simile a lui. E noi sappiamo chi è questa persona. Questo è il massimo della presunzione. Nella Bibbia troviamo, qui leggiamo dei versetti, chi può santificarci. Nel Tessalonicesi, prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 23, dice: or il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. L'Iddio della pace vi santifichi. È il Dio che ci santifica. È Dio, perché il Dio ci dà il suo Spirito, lo Spirito Santo. Chi è che ci santifica? Efesini capitolo 5, versetto 25-26. Efesini 5, 25-26 dice: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei affin di santificarla, dopo averla purificata con lavacro dell'acqua mediante la parola. Cristo ha santificato la Chiesa e la santifica. In Ebrei capitolo 10, versetto 14, questo è meraviglioso. Ebrei 10, 14 dice l'autore: perché con un'unica offerta egli, cioè Cristo, ha sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Cioè l'opera che Cristo ha compiuto per te, per me, ci ha resi perfetti, perfettamente santi. Non dobbiamo fare nulla per santificarci. Lui ci ha resi perfetti, come se non avessimo mai peccato. Il Signore non fa le cose a metà o il 99%. Lui li fa al 100%. Non dobbiamo aggiungere nulla per la nostra santificazione. Giuridicamente parlando, noi siamo santi, anche se siamo persone ancora imperfette. Questo dobbiamo ammetterlo, che possiamo sbagliare, che possiamo peccare. Purtroppo è così, dobbiamo accettare la realtà. Però davanti a Dio siamo santi al 100%, perché è Lui che ci ha santificati. Come l'opera sua è perfetta, anche nell'opera di redenzione, anche nell'opera di santificazione è stata ed è perfetta. L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi: Cristo ci è stato fatto sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Meraviglioso. L'opera di Cristo è meravigliosa. Quello che Lui ha fatto per noi è quello che noi siamo agli occhi di Dio. Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 13
Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. È Dio che ci santifica. Noi siamo santi. Ed è meraviglioso. Un'altra cosa, il credente è chiamato fratello. Noi siamo fratelli, no? Nella Bibbia questo nome viene riportato più di tutti gli altri, di essere santi, di essere cristiani. Ebbene, se siamo fratelli dobbiamo essere tutti figli di uno stesso padre, no? Ma spiritualmente parlando, siamo fratelli, perché abbiamo tutto un unico padre. Tante persone dicono, ma in fondo siamo tutti fratelli. Non è così. Siamo tutti creature di Dio, ma per diventare fratelli o per diventare figli di Dio dobbiamo accettare Gesù nella nostra vita. Infatti conosciamo questo passo, ma lo leggo in Giovanni capitolo 1 versetto 12 e 13, dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Voglio sottolineare tre punti qui. Non si diventa figlioli di Dio né per volontà di carne. Cosa vuol dire non per volontà di carne? Vuol dire che con le buone opere, i digiuni, gli sforzi umani, né con atti eroiche e filantropiche si può diventare un figlio di Dio. Non è opera della nostra carne, dei nostri sforzi. Non si diventa tale figlio di Dio. Poi dice l'Apostolo Giovanni, né per volontà d'uomo. Che cosa vuol dire né per volontà d'uomo? Vuol dire che l'uomo, chiunque esso sia, non può trasmettere ad un altro un rapporto di figliolanza tra costui e Dio. Impossibile. Come tanti dicono nella religione cattolica, ci hanno insegnato da piccolo che ogni fanciullo o un bambino che si battezza diventa un figlio di Dio. Così dice la dottrina cattolica. Ma ci hanno ingannato. Ci siamo sentiti figli di Dio con il battesimo? Se tutti quelli che sono stati battezzati o sono battezzati in Italia fossero figli di Dio, non accadrebbe quello che accade o quello che succede, vero? Un figlio di Dio non fa queste cose. E poi dice, né per volontà di sangue. Vuol dire che un credente, pur essendo un figlio di Dio, non può generare figli di Dio. Quindi ogni persona deve personalmente accettare Gesù nella propria vita. Quindi la salvezza è personale, questo l'abbiamo detto. Ogni persona deve fare la sua confessione a Gesù per accettarlo nel suo cuore. Poi il credente è un amato da Dio. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 16, dice così: o lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, nostro Padre, che ci ha amati e ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Noi siamo figli amati da Dio. Non è bello sentirsi amati da Dio? Sentirsi amati, sentirsi che qualcuno ci vuole bene, che ci ama, è un gran conforto. Tu ci hai dato una vitamina A, la vitamina dell'amore, no? Amore. Quanto è bello sentirsi amati. E sentirsi amati da Dio è una cosa particolare. C'è un versetto dell'Apostolo Paolo ai Romani che dice: se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Ma se noi abbiamo Dio dalla nostra parte, che Dio è il nostro Padre, Cristo Gesù è il nostro Signore e Salvatore, non dobbiamo avere paura di nessuno. Un altro punto, il credente è un cristiano nel vero senso della parola. Ebbene, quante volte viene riportata la parola cristiano nel Nuovo Testamento? 3 volte. E li voglio leggere. In Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 25, dice, Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 25 e 26, dice così: poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo e avendolo trovato
lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle riunanze della Chiesa e ammaestrarono un gran popolo. E fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Cioè i cristiani erano persone che erano discepoli di Gesù. E i discepoli erano persone che seguivano gli insegnamenti di Gesù. Questo è il vero cristiano. Il cristiano è un seguace di Cristo. Lo dice la stessa parola. Secondo punto lo troviamo in Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 26, dove l'Apostolo Paolo si trovava di fronte al re Agrippa e testimoniava della sua fede, l'Apostolo Paolo, e disse così: «Poiché il re al quale io parlo con franchezza, cioè sarebbe il re Agrippa, conosce queste cose perché son persuaso che nessuna di esse gli occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi». E Agrippa disse a Paolo: «Per poco non mi persuadi a diventare cristiano». Perché l'Apostolo Paolo parlava di questo Gesù, dei profeti, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: «Per poco non mi persuadi a diventare cristiano».

Perché la Chiesa ci inganna dicendo con il battesimo tu sei un cristiano. Quale inganno? Quale inganno? Siamo stati ingannati noi e ingannano tante persone. Perché questo? Perché non conoscono la parola di Dio. Non conosco la parola di Dio. E un altro versetto lo riporta l'Apostolo Pietro. In Prima Pietro, capitolo 4, versetto 14 a 16, dice così: se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicida, o ladro, o malfattore, o come ingerendosi nei fatti altrui. Ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Il cristiano è colui che soffre per Cristo. Non è uno che magari bestemmia. Quanti dicono cristiani e poi bestemmia? Altro che cristiano. Quindi il cristiano è una persona che è cristocentrica, non egocentrica. Vuol dire che vive per il Signore. Quindi il vero credente, il vero cristiano, è colui che ha Cristo nel cuore per la fede. E questo ce lo testimonia, ce lo attesta lo Spirito Santo che è in noi. E io posso dire, io sono un vero cristiano, perché Cristo vive in me.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi il pastore evangelico Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, ben trovato, grazie per
2: essere stato con noi. Buongiorno a te, a Claudio, a tutte le persone in ascolto.
1: Come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità a partire dai giornali. Intanto sulle prime pagine una dichiarazione molto dura di Zelensky, la trovo sul Messaggero, ma insomma è riportata in maniera diversa su vari quotidiani: pronti a bruciare Mosca. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. Allora, sono dichiarazioni assolutamente comprensibili alla luce di quello che è successo a Kiev.
3: Il volto di Zelensky, non so se ci avete fatto caso, ieri mi è capitato due volte di vederlo mentre era a Bruxelles, un volto cupissimo,
1: certo.
3: Un volto durissimo,
1: credo che lo volesse proiettare anche,
3: ecco, c'è qualcosa,
1: ricordiamoci che lui viene dal mondo anche dello spettacolo, insomma, quindi sa benissimo come,
3: però secondo me non era
1: solo una finzione, certo, cioè, no, ma allora sentiamo Pavel Gajewski, una considerazione generale su questo tema purtroppo della guerra.
2: Allora, la mia reazione viene da lontano, viene dagli anni 80, i primi anni 80, la legge marziale in Polonia, vado indietro di parecchi anni, e la mia reazione viene anche dalla lettera ai Romani, una frase che penso abbiamo imparato a memoria: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene, ripeto, Romani 12:21. E sicuramente il presidente dell'Ucraina, non so se conosce questa frase, non so se la prende sul serio, non posso indagare nel suo intimo, nella sua anima, però la mia generazione, che poi non è, cioè, va bene, il presidente dell'Ucraina è un po' più giovane di me, però anche noi nei paesi dell'est, nel blocco sovietico, di fronte comunque a delle limitazioni della libertà personale, una vera e propria oppressione nei primi anni 80, lo stato di polizia, non abbiamo reagito prendendo le armi in mano, bottiglie Molotov, perché questa frase, anche per chi non è credente, ha assunto il valore assoluto sul piano etico. Non lasciarti vincere dal male, certo, bombardare un monastero, bombardare comunque edifici civili è un male, non discuto su questo, però rispondere al male con il male produce solo l'aumento della violenza. La violenza genera violenza, e quindi secondo me in questo momento Volodymyr Zelensky non ha nessun diritto di dire che lui è per la pace e combatte per la pace. È una guerra feroce, una guerra senza esclusione di colpi, con i colpi bassi da entrambe le parti, e io ripeto il mio pensiero costante: aspetto una reazione forte della comunità internazionale, dell'ONU, cosa che, ripeto, non la vedo ancora. Si parla delle sanzioni unilaterali verso la Russia, come abbiamo anche sentito nelle notizie pochi minuti fa, però io penso che qui bisognerebbe anche in qualche modo limitare questa violenza, ripeto, non voglio negare la sofferenza del popolo ucraino, della città di Kiev, però secondo me non è questa la risposta. La risposta è nelle trattative diplomatiche, le forze di pace, l'intervento della comunità internazionale.
1: Allora, naturalmente questo è l'auspicio, che innanzitutto la guerra
2: cessi
1: il prima possibile, cioè, chiaramente ci sono tutta una serie di ostacoli, può anche darsi che se fosse in mezzo a noi il presidente Zelensky potrebbe anche dirci, quello è anche il mio auspicio, ma poi bisogna vedere.
2: Se posso ricordare una notizia, perché ha anche cambiato molto il clima in Polonia, perché la Polonia sta voltando le spalle, diciamolo pure, all'Ucraina, che Zelensky sta richiamando veramente i mostri del passato, le brigate ucraine che hanno collaborato con le SS tedesche nello sterminio degli ebrei, dei polacchi, e questo, mi dispiace che queste notizie in Italia non passano o passano sotto silenzio. Cosa non vuol voglio dire giustificare ovviamente.
1: Esattamente, richiamare, cioè che,
2: perché e una delle brigate delle forze speciali dell'esercito ucraino porterà il nome di una simile brigata ucraina che appunto negli anni 40, ripeto, insieme alle SS tedesche ha sterminato decine di migliaia di ebrei, di polacchi. Questa è anche la verità sull'Ucraina.
1: Ecco, questa è una dimensione.
2: E cambia, sì.
1: Sì. Che, cioè, un popolo che non ha fatto i conti con il suo passato, non è l'unico,
2: no,
1: l'Ucraina, ad avere questo problema.
2: No, infatti,
1: per la verità.
2: Infatti.
1: Comunque, allora io direi, prima di cambiare argomento, ci ascoltiamo una canzone, ma voglio anche lasciare il nostro numero di WhatsApp, perché mi rendo conto che questi sono temi estremamente complessi, molto divisivi. Penso anche all'interno delle nostre chiese. L'unica cosa che mi riempie il cuore di riconoscenza è sapere che le comunità cristiane, io penso a quelle avventiste, ma penso che valga anche al di fuori della denominazione a cui appartengo, beh, le comunità cristiane ucraine e russe si guardano con uno sguardo diverso, ecco, diciamo, rispetto a quello che succede nella guerra. Cioè sanno riconoscere l'umanità l'uno dell'altro. Questo è forse l'unico valore che mi fa ben sperare, ecco, mettiamola così. Poi però, insomma.
2: Ma infatti rimane sempre, ripeto, l'intero brano. Io ho citato il versetto 21, ma Romani 12, 17, 21, cioè in questi tempi di guerra, questo brano di Paolo andrebbe riletto e dovrebbe essere anche meditato molto profondamente, ma
1: a cominciare dalle nostre chiese, naturalmente. Torniamo a parlare con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski e, come abbiamo detto poco prima della canzone, facciamo riferimento al tema di maturità più seguito dagli studenti la giornata di ieri. Ha a che fare con il valore della fatica, un estratto dal libro di Calabresi dal titolo Alzarsi all'alba. Lui scrive oggi sul Corriere: la scintilla del libro si è accesa alla fine di un incontro con le quinte di un liceo piemontese anni fa. Mentre li salutavo mi era uscita una frase non prevista: in bocca al lupo per la maturità e vi auguro di fare fatica nella vita. Mi avevano guardato straniti, persino quelli che non avevano ascoltato niente si erano voltati per capire cosa stessi dicendo. E allora lui prova a giustificare il motivo per cui augura la fatica. E su Rai News si legge una breve sintesi. Calabresi riflette sul fatto che oggi si vive nel tempo della comodità, del tutto facile e della follia dell'illusione che per raggiungere un traguardo basta fare il minimo. La scorciatoia sembra l'unica strategia per arrivare alla meta, ma c'è invece la fatica che accompagna la vita di milioni di persone, la fatica che è legata al senso del dovere e all'amore, anche all'attaccamento per la propria professione. Le pagine di Calabresi, attraverso le storie del marito che si prende cura della moglie malata da oltre 20 anni, dell'allenatore che insegna ai bambini il valore della costanza e l'importanza della tenacia, la donna che di quasi 90 anni ogni giorno porta i fiori sulla tomba del marito e pulisce i bagni del cimitero per chi dovrà usarli, le maratone di un padre alla ricerca della figlia perduta, insomma una serie di riflessioni che sottolineano l'importanza della fatica nella vita. Pavel Gajewski, una tua riflessione su questo?
2: Ma non posso che sottoscrivere tutto ciò che tu hai citato, perché è un libro bellissimo. Io veramente consiglio la lettura di questo volumetto molto agile, non solo a chi deve sostenere adesso la maturità, ma a tutti. Infatti oggi il problema è la cosiddetta gratificazione istantanea, cioè nel mondo della sociologia, anche dell'antropologia. Questo fenomeno è stato già esplorato, anche studiato da almeno 20 anni. Io mi permetto di aggiungere alla parola fatica, che sottoscrivo, cioè la fatica mentale, fisica, può essere persino piacevole, e anche il gusto di alzarsi all'alba, appunto, sono anche affermazioni di Mario Calabresi come le mie, molto molto controcorrente, però penso che abbiamo tutti noi un ricordo magari di una giornata sì faticosa, ma anche del piacere per i risultati ottenuti con fatica, e ripeto, il mio sinonimo è anche impegno, quindi qualcosa sì che non è facile da affrontare ma ci coinvolge pienamente, in qualche modo dedichiamo se stessi per contribuire al bene comune, perché uno dei messaggi che almeno io ho colto nel libro Alzarsi all'alba è che questi piccoli episodi apparentemente quasi insignificanti contribuiscono al bene comune, e penso che dobbiamo in qualche modo riscoprire anche la categoria del bene comune, non solo del benessere individuale. Io penso che oggi un po' l'attenzione si è spostata molto, forse anche fin troppo, sul benessere. Ripeto, il bene e il benessere non sono esattamente la stessa cosa. Tutto è spostato sul benessere individuale. Riscoprire la categoria del bene comune penso potrebbe essere anche una piccola rivoluzione nel mondo dei nostri concetti di riferimento. Quindi,
1: allora, questo è aggiunto un aspetto importante. Tu, sì, è aggiunto un aspetto importante rispetto a quello che è l'idea di Calabresi, che l'importanza della fatica, no? Anche di superare gli ostacoli, di non immaginare una vita che non ne abbia, insomma. Però ecco, quello che tu aggiungi è attenzione, che oltre il tema della fatica c'è anche quello del tema del bene comune. Vabbè.
2: Esattamente.
1: Claudio?
3: Che forse è la più grande fatica. Bisogna anche ricordare la fatica di un figlio a cui hanno ammazzato il padre. Questa
2: certo,
3: è una grande fatica.
1: Ovviamente tu stai alludendo proprio al padre di Calabresi.
3: Sì,
1: Mario Calabresi.
3: Certo. E poi certo. Forse quando tu hai detto, Roberto, ho giustificato, no? Forse lui ha provato a spiegare il perché, più che giustificato, perché
1: l'ha scritto lui,
3: infatti no, tu hai letto quello, certo. Detto giustamente, lui si è posto in questo, ma secondo me è veramente la fatica è una delle parti più importanti, lo diceva stamattina anche, ora mi sfugge il nome, anche Repubblica, ora è editorialista, che diceva che la fatica è praticamente necessaria, e oltretutto studiando, durando fatica, si evita anche il fatto di rimanere così inermi dinanzi a situazioni. Tanti ragazzi che ora per esempio utilizzano il paracetamolo praticamente per non sentire il dolore, si impasticcano di tachipirina.
1: Poi naturalmente questo ci porta poi anche ad altre considerazioni che poi arrivano alle dipendenze alla fine. Allora, importante questo tema, purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione, rimane il fatto che se queste cose non entrano nel cuore e nella mente dei nostri ragazzi, oltre che noi stessi naturalmente, siamo esposti a una vita di delusioni, perché poi nessuno ti stende il tappeto rosso, cioè poi quella roba lì, la fatica, la devi fare comunque. Se tu pensi sempre che c'è una scorciatoia, la delusione è cocente proprio, rimani una persona arrabbiata di fronte alle promesse della vita che non sono mantenute. In realtà nessuno ti ha mai promesso.
3: Vabbè. Sul divano, sul divano non trovi le soluzioni, era grazie. Maurizio Molinari.
1: Okay. Allora Pavel, ci eravamo ripromessi di andare avanti con te anche per qualche altra riflessione, ma dobbiamo chiudere qui la nostra conversazione molto interessante. Ti ringraziamo come sempre per il tuo contributo.
2: Grazie,
1: e ci risentiamo
2: a voi,
1: la prossima settimana. Grazie,
2: buon Pavel. Proseguimento.
1: Grazie mille, a presto. E per il nostro appuntamento con il mondo degli animali, con le associazioni, le persone che difendono i loro diritti, un appuntamento settimanale che abbiamo qui su RWS, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Mariangela Corrieri, presidente di Gabbie Vuote, associazione animalista di Firenze. Buongiorno Mariangela, grazie per essere con noi quest'oggi, bentrovata.
4: Buongiorno, bentrovati tutti quanti.
1: Allora, di solito prendiamo in considerazione i grandi temi dei diritti degli animali, la sopravvivenza anche di specie in pericolo, però quest'oggi ci vogliamo soffermare, visto che si avvicina il periodo estivo, su una cosa forse apparentemente leggera, però apparentemente, perché insomma la gente va in vacanza giustamente, però il rischio è quello di sacrificare un poco i nostri compagni di viaggio, che sono gli animali domestici. E allora vorrei chiederti qualche consiglio, qualche avvertimento, ecco, su cose, le cose da fare, le cose anche da non fare in rapporto
4: bene.
1: cani, gatti, conigli, pesci rossi,
4: portarli con sé.
1: Vediamo un po'.
4: Beh, allora dunque, intanto dico, portarsi dietro coniglietti, cavie oppure insomma piccoli mammiferi, no, quelli devono restare a casa. Gatto e cane, sul gatto e il cane possiamo parlare. Anche il gatto, per esempio, visto che l'ho rammentato già, è un animale che sta più volentieri a casa che non in giro con noi, certamente non in un viaggio, ma se per caso insomma uno fa una vacanza, dice prenoto un mese al mare, una casa un mese al mare, se lo può portare, però certamente non è contento il gatto, perché il gatto è molto territoriale, sta volentieri a casa sua, deve quindi conoscere perfettamente l'ambiente dove sta,
1: è disorientato se vai in
4: un altro. non sta bene e quindi sarebbe meglio che rimanesse a casa con magari una persona di famiglia che lo può curare, anche un giorno sì un giorno no, andare a vedere, a pulire la cassetta, dargli da mangiare, vedere l'acqua se è sempre lì, oppure un vicino di casa o comunque insomma ci sono anche persone che si occupano dei pet, no? Degli animali in casa in assenza dei... Io per esempio e la mia figlia, pur che abbiamo gatti in casa, più di un gatto, perché sarebbe bene perlomeno averne due, perché anche se resta solo ha la compagnia di un altro suo simile, e comunque sia il gatto, se resta in casa qualcuno lo può accudire un giorno sì un giorno no, quello che io faccio quando vado via con
1: il problema dei gatti da soli è che tra l'altro si annoiano, cioè soprattutto quelli che non hanno la possibilità di accedere a uno spazio aperto, insomma.
4: No, poi io ho sempre pensato, mentre il cane vede i suoi simili andando in giro con il padrone, noi vediamo i nostri simili andando in giro, un gatto che sta in casa, perché il gatto è casalingo, territoriale, come ho detto prima, ha bisogno che il suo ambiente sia quello e lui lo deve conoscere per filo e per segno. Infatti se uno porta una cosa diversa, sposta un mobile, il gatto è subito lì a curiosare perché gli hanno cambiato qualche cosa del suo ambiente. Sì, cosa
1: insomma la vacanza per il gatto è un piccolo shock, possiamo dire così.
4: Sì, io non lo porterei. Io qualche volta nel passato, perché ho avuto tanti gatti, andando in montagna un mese per esempio, me li sono portati, ma poi ho stabilito che era meglio se rimanevano a casa. Se c'è una persona che li può custodire, ma non fissa, trasferendosi nella casa o trasferendo il gatto nella propria casa, no, andando come faccio io con la mia figlia e come mia figlia fa con me, con i miei gatti, un giorno sì, un giorno no, a vedere come sta l'alimentazione, l'acqua, le lettiere.
1: Chi invece sceglie di portare il proprio gatto in una struttura che ospita da pensione, diciamo, i gatti,
4: in una pensione, non è l'ideale, sempre più. No, non è l'ideale. L'ideale è quello che ti ho detto prima, che il gatto resti nella sua casa e qualcuno, un amico, un vicino di casa, anche uno che custodisce e che si cura degli animali.
1: Ecco, ci sono le persone che lo fanno a pagamento questo.
4: Che lo fanno, certamente, però il gatto se sta nella sua casa, il gatto è felice, altrimenti ecco. No.
1: Mariangela, ci fermiamo un attimo, poi parliamo dei cani naturalmente, perché ecco, invece i cani veramente...
4: È molto più semplice,
1: ma ecco, se uno non se lo può portare dietro, lì cominciano veramente i problemi, ma ne parliamo fra pochissimo, intanto una canzone.
4: Ok.
1: Torniamo a parlare con Mariangela Corrieri, che è la presidente dell'associazione Gabbie Vuote, associazione animalista di Firenze. Stiamo parlando con Mariangela del fattore vacanze, che è sicuramente qualcosa di bello, positivo per noi umani, a volte per i nostri amici animali domestici un po' meno. I gatti sicuramente non gradiscono granché, ecco. No. Sui cani, ecco, siamo in una situazione ambivalente.
4: I cani,
1: vediamo un po'.
4: Ma i cani sono felici di venire con noi, con il loro padrone, con la loro famiglia.
1: Hai mai avuto difficoltà?
4: Non hanno problemi.
1: Hai mai avuto difficoltà a portare magari perché nell'albergo
4: mai.
1: Non accettano i cani? Ci sono
4: No, prima di tutto la scelta dell'albergo è sempre la scelta di un albergo che accetta gli animali, altrimenti non ci vado nemmeno. È inutile andare in un albergo che non accetta gli animali, le accetta e allora i cani. L'unica cosa, in un albergo che accetta gli animali al ristorante il cane non può essere portato, ma questo non ci importa, noi lo lasciamo in cane.
1: E la convivenza con gli altri animali in queste situazioni diventa esplosiva oppure funziona, insomma?
4: No, quale convivenza?
1: Beh, nel senso che magari trova altri cani, altre persone che hanno portato i loro,
4: no,
1: loro pet.
4: Assolutamente, guarda, io l'ho fatto per tutta la vita e non abbiamo mai trovato persone... insomma, confusione tra animali, ecco, diciamo che ognuno poi c'ha la sua, esce quando vuole, va in giro dove vuole, sicché non è difficile incontrarci. Il cane può viaggiare in Italia o può viaggiare all'estero. Se il cane viaggia in Italia basta portare con sé il libretto sanitario aggiornato con tutte le vaccinazioni, e questo è giusto. Se invece va all'estero ci vuole il passaporto europeo per gli animali da compagnia, che contiene anche la vaccinazione antirabbica, e questo è l'obbligo, insomma. Anzi, anche in alcune parti d'Italia, per esempio al nord, chiedono la vaccinazione antirabbica. Per poi come si portano gli animali in giro, il cane in giro, può essere in auto, in treno, in aereo, ma il posto migliore per lui è l'auto, perché naturalmente sta con noi, con la famiglia sua, e basta che ci sia, o se è piccolino, un trasportino, se non una cintura di sicurezza per cani, oppure un divisorio, insomma. Io per esempio lo metto nel portabagagli, abbassando i sedili posteriori, e lui sta nel portabagagli e c'ha tutto lo spazio che vuole, o se sono due, lo spazio che vogliono.
1: I cani soffrono i viaggi?
4: No, i cani non soffrono i viaggi. Io non ho mai avuto un cane che soffrisse il mal di mare, mal di viaggio.
1: I gatti è terribile per loro il viaggio, normalmente.
4: No, per i gatti è tremendo. Guarda, io ti ho detto, ho fatto questa esperienza, è tutto un miagolare dall'inizio alla fine.
1: Senti, no, allora praticamente nessun problema con i cani. Allora perché la gente...
4: Con i cani nessun problema.
1: Perché la gente li molla allora?
4: Ma è una cosa assurda, perché vuol dire che non gli vogliono bene, perché se lo mollano è perché non lo amano, non lo considerano un essere senziente come è lui il cane, l'animale che la creatura che più di tutti ci ama. Secondo Schopenhauer, nessuno t'amerà più di un cane, lo mollano. No, è una cosa, è una crudeltà disumana.
1: Che tra l'altro è anche un reato, va detto, che non è semplicemente...
4: Oh, per carità, ecco, un reato, e ora anche grave, perché si rischia anche il carcere, appunto, quindi attenzione.
1: Allora, ecco, l'atteggiamento che abbiamo descritto con i gatti, che tu lo lasci eventualmente, se non te lo puoi portare, perché non è il caso per il gatto, ma un cane, ecco, non te lo puoi portare per un motivo X, che non è possibile. Sì. Ecco, per loro è veramente una sofferenza stare lontani dal...
4: Per i cani è una sofferenza stare lontano, una sofferenza andare in una...
1: Una pensione, per esempio.
4: Una pensione no, è una sofferenza, sicuramente, perché anche se poi uno li lascia, gli dice aspetta, ritorno, e loro capiscono queste parole, se vengono usate di frequenza. I miei, per esempio, li capiscono, perché quando io mi metto le scarpe per uscire, il cane è lì che mi guarda come per dire mi porti, e io gli dico aspetta. Allora, con questa bella parola aspetta, lui si mette da parte.
1: Ha capito.
4: Quindi il può essere che aspetti, sì, hanno la pazienza di aspettare anche giorni, però non lo vedo una cosa bella, perché il cane può andare dappertutto. Ora tantissimi alberghi ricevono i cani, tantissime spiagge, non soltanto spiagge libere, ma anche spiagge attrezzate.
1: Ecco,
4: hanno
1: Mariangela,
4: la zona per i cani.
1: Come fai a esplorare appunto le varie opportunità che sono disponibili anche per i nostri amici animali, i nostri amici cani? C'è una ricerca che fate su internet?
4: Sì, si può fare una ricerca su internet, per esempio spiagge, se uno non so, va nella zona in Maremma, dice spiagge della Maremma che accettano i cani, ecco, per
1: semplicemente
4: esempio,
1: insomma, motore di ricerca, ecco, questo è
4: un motore di ricerca, c'è tutto, uno può trovare di tutto cercando su internet, quindi non ci sono problemi, ecco. Mentre se vai in auto, ecco, importante è che ogni 2 ore perlomeno fa una piccola sosta per fargli sgranchire le zampe, per farlo bere, per fargli fare una passeggiatina e i suoi bisogni ogni 2 ore, così, per per tranquillizzarlo, quando sei in macchina naturalmente. In treno puoi andare anche in treno, i cani si possono portare anche in treno, io li ho portati anche in treno, se sono piccoli vanno nel trasportino e quindi viaggiano solitamente gratis. Se sono grandi invece viaggiano, però pagano il biglietto, insomma. E naturalmente devi portare con te guinzaglia e museruola, quindi nel trasportino sono gratis.
1: Come vivono questa esperienza in treno i cani?
4: No, non sono tanto contenti perché il treno ha visto traballa, no?
1: Poi gli spazi sono un po' angusti, ecco, sì.
4: Nemmeno tanto per gli spazi, perché vedo che il mio, quando ce lo porto e si affaccia nel corridoio, andrebbe anche in giro. Però il fatto che barcolla il treno, traballa, non so come dire, insomma,
1: non
4: so come spiegarlo,
1: si muove,
4: non è saldo al pavimento, si può mai una cosa da niente.
1: Senti, un'ultima domanda, perché ormai abbiamo finito il tempo a disposizione: qual è un consiglio che ti sentiresti di dare a tutti gli umani, insomma, che si portano dietro il loro cane in vacanza? E magari un errore frequente che viene fatto, non lo so, ecco.
4: L'ultimo consiglio è di non lasciare, se si va in auto, mai il cane da solo in auto, mai. E per il caldo e per qualunque cosa, insomma, il cane non si sente bene se è lì da solo, quindi questo è un consiglio importante. Poi naturalmente portarsi dietro la valigetta per il proprio animale, questo è un consiglio che do, dove c'è il suo cibo, una borraccia con l'acqua, i sacchetti igienici, insomma una museruola, perché può darsi che in qualche zona ci sia bisogno di una museruola, i farmaci se ha bisogno di farmaci, quindi diciamo che questo è importante, portarsi. Io mi porto sempre dietro una borsetta dove metto le sue cose principali, quelle che naturalmente non si possono, perché poi puoi anche comprarlo naturalmente nel luogo dove vai, ma il primo giorno
1: questo è un consiglio pratico molto utile. Poi si va in spiaggia, ma insomma il sole è una fatica per i cani,
4: Sì, però è vero. Infatti non è che ci stanno volentieri al sole, non è che ci stanno bene, però possono stare un po' sotto l'ombrellone e poi c'è l'acqua. Io per esempio non è che ci sto 50 ore al mare, ci sto illimitato, perché anche per me insomma non è una fatica stare sotto il sole, insomma, anche ci saranno anche delle persone che stanno dalla mattina alla sera sotto il sole, ma non è una cosa sana,
1: ecco. E poi sicuramente non è che fa bene. I cani non gradiscono, diciamo così, dopo
4: i cani
1: un po'
4: non gradiscono, però c'è l'acqua e quindi si possono rinfrescare,
1: naturalmente nelle spiagge che accettano i cani, perché anche qui bisogna fare una ricerca,
4: quello sicuramente, oppure nelle spiagge libere. Però ci sono un po' dappertutto, ecco. Io ho notato che negli ultimi anni c'è tanta più disponibilità nei confronti degli animali,
1: e questo credo che sia importante, un segno di civiltà
4: importante.
1: Grazie Maria Angela Corrieri per essere stata in nostra compagnia. Viene da dirti subito di augurarti buone vacanze, ma noi continueremo a sentirci anche nelle prossime settimane, intanto qui su RWS.
4: Sì,
1: grazie mille,
4: senz'altro.
1: A presto.
4: Grazie a voi, grazie a te, ciao Roberto.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!